Vedrai, vedrai, di Luigi Tenco. Tenco, Paoli, Bindi e Lauzi avevano la faccia un po' così, di chi viveva a Genova, maglioni neri e una malinconia di troppo. E mentre lontano dal mare un pugno di artisti milanesi si innamorava del rock and roll, loro si dichiaravano figli del jazz del dopoguerra, della canzone francese, quindi amanti delle geometrie semplici di Braille e di Brassen. E le loro melodie eleganti, il linguaggio diretto e tagliente, soprattutto la vocalità acerba perché mai educata al canto, e i testi che trattavano l'amore senza seguire le segnaletiche obbligatorie del conformismo e della banalità, erano l'esatto opposto di quello che l'universo della canzonetta aveva proposto fino ad allora, come in questa Il cielo in una stanza.

Quegli artisti fecero di Genova la nuova capitale della canzone d'autore, un'espressione che entrò in uso proprio dopo il loro successo, per buona parte degli anni 60, iniettando aria fresca nell'asfittico panorama della musica leggera italiana. Bruno Lauzi, di tutti, era il meno autore. Questo è Ritornerai.

Genova divenne così un faro anche per molti che vivevano fisicamente distanti, ma che erano vicini per affinità, come Piero Ciampi, come Paolo Conte, attratti e quasi parenti di quella razza un po' selvatica. Conte scrisse su Genova una canzone che nacque in un altro bar, quello ai cui tavolini stavano sedute le vecchie generazioni di astigiani che potevano viaggiare soltanto con la fantasia, che potevano dire: questa è Genova per noi.

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

Genova è dunque un'idea come un'altra, dice Paolo Conte in Genova per noi. Nella canzone d'autore invece Genova abbiamo visto un'idea dai contorni piuttosto forti, un umore umbratile, tagliente, alle volte anche polemico, e poi si rivela subito pronto ad aprirsi alle corde del sentimento e anche al fascino dell'avventura, dell'esotismo. In sostanza l'esatto opposto di quello che in tutti gli anni 50 ci aveva proposto la canzone italiana, divisa tra un fastidioso sentimentalismo da romanzo rosa e l'altrettanto fastidiosa marcetta di sapore un po' bandistica e rivistaiola. Se è vero dunque che non si può parlare proprio per aderenza di una vera e propria scuola, è altrettanto vero che però il modo genovese ha fatto scuola e ha comunque prodotto alcune fra le più belle canzoni di tutti i tempi, come questa Lontano, lontano, ancora Luigi Tenco.

E veniamo agli anni Ottanta, che hanno salutato in Genova non soltanto un centro della canzone d'autore, ma anche e soprattutto il punto di coesione fra i mille suoni del Mediterraneo. Il primo a mettersi in cammino è stato Fabrizio De André nel 1984 con Creso de Mala, Mulattiera di mare. Un incontro fra i fonemi dell'idioma genovese con le sue tonalità basse e le vocali modulate e i suoni emessi invece dagli strumenti etnici dell'area mediterranea. Questi sono i due modi con cui Fabrizio De André ha descritto Genova a distanza di decenni, prima la città vecchia e poi Creso de Mala. Thank you.

di padre in figlio, da Fabrizio De André a Cristiano De André, che da Genova è fuggito, ma che come tutti, prima o poi, Genova è tornata anche a cantarla. Queste sono le sue Notti di Genova.

Ed ecco Ivano Fossati, forse il più noto cantore di Genova dell'ultimo decennio, anche se la sua carriera è iniziata, per la verità, all'alba degli anni 70. Un altro manifesto di Genova, una Genova per noi parte seconda. Questa è Chi guarda Genova, Ivano Fossati.

Avete ascoltato Genova per noi con Massimo Cotto e la prossima puntata invece sarà dedicata al cantautore e chitarrista inglese Nick Drake.

non è il conforto di un normale voler bene. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé.

Uomini, uomini del mio passato, che avete la misura del dovere e il senso collettivo dell'amore, io non pretendo di sembrarvi amico, mi piace immaginare la forza di un culto così antico,

0: Uomini, uomini del mio presente, non mi consola l'abitudine a questa mia forzata solitudine. Io non pretendo il mondo intero, vorrei soltanto un luogo, un posto più sincero, dove magari un giorno molto presto io finalmente possa dire: questo è il mio posto.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Il ridicolo. Tre atti e cinque quadri di Paolo Ferrari. Compagnia di prosa di Roma della Radio Televisione Italiana, con Elsa Merlini, Mario Colli, Carlo D'Angelo, Ubaldo Lai, Mario Scaccia. Personaggi ed interpreti. Il marchese Raimondo Braganza, Angelo Calabrese. Il marchese Federico, suo figlio, Ubaldo Lai. Il conte Giorgio Metzburg, Carlo D'Angelo. Il maggiore Campelli, Mario Colli. Il barone Corbenti, Mario Scaccia. Il conte Leonardo, Franco Giacobini. Geppino, Paolo Fratini. Germano, vecchio servo, Gustavo Conforti. Luigi, cameriere, Roberto Bertea. Un cameriere d'albergo a Roma, Mario Molfesi. Un cameriere d'albergo a Milano, Raffaele Meloni. Un cameriere di Vittoria, Sergio Bargone. Madamigella Emma La Farga, Elsa Merlini. La marchesa Lorenza, vedova, nuora di Raimondo, Gemma Griarotti. La contessa Vittoria, Giusi Raspani Dandolo. Donna Agata, Ione Morino. Gilda, cameriera di Vittoria, Maria Teresa Rovere. Regia di Nino Meloni.
1: Seconda parte.
2: Il signor marchese Braganza.
3: Contessa Vittoria.
4: Marchese.
3: Donna Agata. Oh, Lorenza Milano, brava.
4: Da un'ora.
3: Ah, sei qui, Leonardo. Ti credevo in giro con mia moglie che non ho trovato in casa.
5: Si comincia bene.
6: Sicuro. Come dicevamo, dunque, alla Scala avremo il Freischütz.
7: Sicuro. Il Freischütz.
4: Ma perché stampano il Freischütz e non il Franco Cacciatore? A proposito di Franco Cacciatore, com'è andata, Marchese Federico, la sua caccia al cervo?
5: Ma guardi, se è argomento da intavolare.
4: Non mi faccia ridere.
3: La mia caccia andò benissimo, io torno coperto di gloria.
4: Bravo, bene.
3: Non sono soltanto un archeologo, sono un gran cacciatore. Ho tagliato il garretto al cervo e gli ho dato il colpo sotto la spalla.
8: Caino.
3: Ho portato a Milano il massacro, se vedeste che bellezza.
4: Che cos'è il massacro?
3: Ah, massacro, vedi, caro. È un termine archeologico e araldico. Noi diciamo massacro, non per dire carneficina. Massacro per noi vuol dire testa di cervo con tutti i suoi palchi.
4: No. E i palchi cosa sono?
3: I palchi, caro Geppino, sono le ramificazioni di quei due prolungamenti dell'osso frontale che hanno certe bestie come il cervo.
4: Ah, e che sono quei cose che si
3: certe
4: chiamano...
3: Certe cose che non si nominano.
4: Ma sono di genere maschile o femminile?
3: Sono di ambedue i generi, ma è prudenza non dire né una cosa né l'altra.
5: E ho l'asma e lei?
3: Se sapessero. E quel maledetto massacro ha dato luogo ad una scena un po' boccaccevole. Sì, due dei signori cacciatori sono venuti a chiedermelo contemporaneamente, a disputarselo. No, lo voglio io, no, dallo a me. E siccome i maligni vogliono che quei due litiganti non siano stati felicissimi nei loro matrimoni. E così con quegli altri matti che erano lì, si figurino l'effetto di quella deplorevole disputa. Per finire una scena che diventava un po' di cattivo genere, ho detto scusatemi tutti e due, ma lo tengo proprio per me. Ne ho un altro nel mio studio e voglio fare la simmetria. E chi è che perde una lettera?
5: È quella di Metzburg.
4: Oh, mio Dio, grazie. Me la dia.
3: Che spavento. Lettera misteriosa, compromettente. Basta, la cosa resterà sepolta qui.
5: Anche lei mi fa avere certi spaventi.
3: Dunque, metterò il massacro nel mio studio anche per far rabbia al giornale Il Pettegolo.
4: Al Pettegolo. Pettegolo.
3: Ma già, ma il Pettegolo... Il Pettegolo mi consiglia di relegare quel trofeo in qualche soffitta.
7: Ma quando l'ha letto?
3: Nel numero di oggi, l'ho trovato sullo scrittoio, ci ho gettato sugli occhi, ho veduto caccia al cervo e ho letto quella baggianata.
9: A noi è sfuggita.
6: Sì, ci è sfuggita la satira di quelle parole. Anch'io confesso che non capisco cosa volessero dire.
4: Se vuoi farglielo leggere, eccolo qua, il Pettegolo.
6: Maledetto scarabocchio.
3: Grazie, caro. Oh, ecco quale parole.
9: Scusate,
3: vediamo.
9: Mi fate vedere?
3: Sì, eccolo.
9: Dica a donna Agata di domandarmelo, poi lo faccia sparire. Dunque, sicuro, ecco qua, guardate, caccia al cervo.
4: Dopo, Marchesa, vedrei anch'io.
9: Oh, eccolo subito, donna Agata.
6: Dopo lei, donna Agata, se me lo favorisce.
4: Anch'io sono curiosa. Scusino tutti, ma mi cadono sott'occhio delle frasi così irreligiose, così eretiche,
8: che debbo in coscienza far subito così.
10: Brava la vecchia.
3: Stracciato il giornale.
9: Donna Agata ha voluto mortificare la mia curiosità.
3: Zitta, zitta, se vuole soddisfarla sono qua io. Ho qua la copia trovata sullo scrittoio.
5: Qui si salta dalla padella nella braccia.
3: Ecco qua.
11: No, Federico, scusate, ma dopo quello che ha detto Donna Agata non permettiamo, vero Vittorio?
9: Oh, no, certo, straccia.
11: Ecco. Fatto. Allora, Federico, mi accompagnate?
3: Volentieri, c'è.
11: Cara Vittoria.
9: Cara Lorenza, che ne dici?
11: Ma...
3: Contessa.
9: Marchese.
3: Donna Agata. Leonardo, vieni con noi?
6: Sì, vi seguo. Scusi, no, ma bisogna che affretti, mi sento male, ho il capogiro. Tutto il sangue alla testa. Non vedo che massacri.
3: Dunque, Leonardo, vieni o non vieni?
6: Eccomi. Signore... Contessa Vittoria, tanti massacri.
0: Nello studio del marchese Federico.
3: E io l'adorava colei. E non le ho fatto offesa di un solo pensiero, mai che non fosse per essa. E avrei giurato per mia madre della sua fede. Ipocrita. Ma mi devi pagare queste ore di strazio. Il pensiero rabbioso di ieri dei miei discorsi della contessa Vittoria. E quelli là sapevano tutto e fingevano. E io, stupido, buffone, io, il Pulcinella, unico a non sapere il mio segreto. Sei tu.
12: Calma, padrone. Coraggio.
3: Sì, non dubitare. Ho la calma di un giudice, di un commissario di questura.
12: I commissari lasciamoli là.
3: No, so quello che dico. Che volevi?
12: È arrivato il signor Marchese senatore.
3: Mio padre, ma se doveva parlare oggi in Senato?
12: Gli telegrafò ieri la signora Marchesa Emma, mentre vostra eccellenza era alla caccia.
3: Sì. Badave, neanche mio padre sappia la verità. Leonardo e tu, unici che lo sappiate. Ogni altro deve credere che ho perfettamente messa in chiaro l'innocenza di Emma.
12: Ma veramente con suo
3: con
12: padre?
3: Con lui meno che con tutti. No, dovrei dirgli a che mezzi ho dovuto ricorrere. Dovrei confessare. No. No, so io perché. Se mi cerca, digli che sbrigo un affare e vengo da lui. Ora presto. Fai entrare Luigi.
12: Subito. Ecco, eccellenza.
13: Vedo che le ho dato un gran dolore, ma le giuro
3: aspettate
13: che...
3: Aspettate a parlare che vi interroghi. E non parlate che è necessario per rispondermi.
13: Sempre come comanda vostra eccellenza.
3: Nella vostra delazione c'è una cosa che non capisco. Voi dite che tanto ieri notte quanto l'altra volta che si ripeté in questi 15 giorni il fatto, voi sentiste a mezzanotte un fiacre fermarsi alla porticina del giardino, poi il rumore della porticina aperta pian piano e il fiacre ripartire. Va bene?
13: A pennello, tal quale.
3: Dite eccellenza sì, eccellenza no, imbecille.
13: Eccellenza sì.
3: Tutto questo dunque a mezzanotte.
13: Eccellenza sì.
3: Poi a un'ora, secondo rumore, quello di una persona che entra cautamente.
13: Eccellenza sì.
3: Ecco quello che non capisco. Sarebbero dunque due le persone entrate. Una a mezzanotte arrivata in fiacra. Una venuta a un'ora. Chi sarebbe l'altra?
13: No, eccellenza, non due persone. Una sola venuta a mezzanotte ad aprire e poi entrata un'ora.
3: E perché un'ora fra l'aprire e l'entrare?
13: Si fa sempre così. Due o tre rumori di seguito danno l'allarme. Un rumore isolato, se qualcuno lo sente, sta un po' in attenzione, non sente altro e si riaddormenta.
3: Ah, pratico assai. Voi però eludeste questo calcolo.
13: Io era da 15 giorni furioso. La signora Marchesa Emma mi aveva licenziato e io capii bene che mi sospettava autore del furto nel museo. Essa mi disse, vi do 15 giorni per compassione dei vostri tre bambini, non per voi. Allora io dissi a me, sì, la vedremo. E feci la posta.
3: Avete detto che vi metteste di sentinella nella scala dopo che noi fummo partiti.
13: Eccellenza, sì.
3: E che verso le 4 sentiste un leggero rumore e che era l'uscio dell'appartamento di destra che si apriva.
13: Eccellenza, sì.
3: Dove eravate di sentinella?
13: L'ho detto in fondo alla scala.
3: Ho in mente che foste in cima, invece, presso la porta del museo.
13: Giuro che ero in fondo.
3: E voi giurate il falso. Perché in fondo alla scala
10: Non potevate vedere aprirsi nell'uscio di destra, nell'uscio di sinistra.
13: Non vidi mica, ma l'uscio di sinistra non si poteva aprire essendo vuoto l'appartamento della Marchesa Lorenza.
10: Ah, voi spiegate tutto assai bene. Vediamo allora come spiegate queste tre chiavi false del museo. E queste monete e medaglie antiche d'oro. Voi sapete dove ho trovato questa roba? Furto domestico con chiavi false.
14: Oh, eccellenza.
10: Ma non fate scene da teatro. Non è il teatro che mi può commuovere.
14: Per carità, non mi rovini. Anche la signora Marchesa Emma ha avuto compassione dei miei bambini.
10: E voi l'avete ricambiata. Quanto a me non vi immaginerete che voglia sottrarvi alla pena dovuta.
14: Oh, mio Dio, mio Dio.
10: Tutto quello che posso fare, pensando anch'io che siete padre, è non aggravarvi. Le chiavi false vedrò se c'è mezzo di non farle risultare. Il valore delle monete posso attenuarlo. E penserò io ai vostri figli. Ma tutto questo ad una condizione.
14: Non mi resta che a scegliere il meno peggio. Pensi ai miei figlioli e dica quante condizioni vuole.
10: Ecco, rispondete. Rispondete come se foste davanti al giudice.
14: Eccellenza, sì.
10: Chi era la persona che era nella scala con voi quando apparve mia moglie?
14: Io ho detto che era il conte Metz.
10: Non è vero.
14: Non è vero, non era lui, non era lui. Era invece...
10: Era un vostro...
14: Già, un mio... mio... come si dice?
10: Manutengolo.
14: Ah. Un mio manutengolo, ho capito.
10: Bisognerà spiegare tutte le altre circostanze.
14: Perbacco, se vostra eccellenza troverà modo di spiegare le chiavi false e attenuare il valore delle monete, troverò modo anch'io di spiegare tutto.
10: Un mercato, un vero mercato. Germano, pregate mio padre, mia moglie e mia cognata di favorire qui. Luigi, che aspetti di là con voi?
12: La signora Marchesa Emma è già qui.
10: Ah, siete qui.
15: Avevo bisogno di parlarvi.
10: Anch'io mandavo adesso a pregarvi di... Aspetto anche mio padre e mia cognata. Se volevate parlarmi da solo a solo, bisognerà rimettere a dopo.
15: Sia pure.
10: Oh, bene arrivato, babbo. Non potevi arrivare più a proposito, come sono felice. Cara Lorenza, scusate se vi ho incomodato.
15: Prego.
13: Ma Emma, non capisco più nulla. L'umore allegro di Federico non è in relazione con le storie.
10: Oh, ma povera Emma. Ora capirai tutto. Emma ha potuto credere che certe apparenze, a dir vero stranamente ingannevoli, potessero farmi dubitare di lei. Tu sai già.
13: Sì, so tutto.
10: Lorenza pure certo sa la cosa. Eravate ieri dalla contessa Vittoria quando credevate sorridere voi altri di me ed ero io che canzonavo tutti voi.
15: Ma io...
10: Insomma, al fatto. Di tutto il pasticcio di ieri notte sono in grado ora di darvi piena spiegazione.
13: Spiegazione da poter essere conosciuta da tutti?
10: Perbacco, c'è di mezzo un colpevole che tradurrò davanti ai tribunali. Anzi, i colpevoli sono due. Uno però fin qui resta ancora nel mistero, ma lo faremo uscire.
13: E chi è intanto il colpevole conosciuto?
10: Germano, mandate qui Luigi. Eccolo. Luigi, esigo da voi che ripetiate qui la vostra confessione.
14: L'uomo che era meco sulla scala non era il conte Metzburg. Era un manutengolo, un incettatore di oggetti rari e antichi. Il nome non lo so. Era un forestiero alloggiato all'albergo Cavour.
13: E la baruffa sulla scala, come la spiegate?
14: Ora le dirò. Prima mi permetta di dire una circostanza che può scusarmi un poco. Non usai chiavi false. Il padrone mi aveva dato le sue per pulire certi scaffali. Egli può dire...
13: È vero?
10: È vero.
14: Dunque, il forestiero, malpratico, inciampò. La padrona sentì rumore e uscì. Noi allora si improvvisò quella finta baruffa per cavarcene, come infatti ce ne siamo cavati.
13: E come si spiega che le due guardie interrogate sul rapporto da voi fatto abbiano deposto d'aver riconosciuto l'altro per conte Metzburg che avevano interrogato e accompagnato sino all'albergo, vedendolo in altra notte uscire dal palazzo.
14: Ah, chiarissimo. Ma scusi, prima un'altra circostanza che mi preme. Le monete e medaglie sottratte non erano preziose. Erano ammonticchiate in un angolo e il padrone mi aveva detto che era roba senza valore. Sono certo che Sua Eccellenza se ne ricorderà.
13: È vero?
10: È vero.
14: Dunque, come dicevo, è chiarissimo. Il forestiero fu un'altra volta nel palazzo per intendersi meco. Quando uscì, le guardie gli chiesero il nome e gli disse quello del conte Metzburg che aveva visto nella tabella dei forestieri. Le guardie però vollero accompagnarlo all'albergo. Vedendo che suonava, il portiere gli apriva e lo lasciava entrare, e restarono persuasi.
13: E il vostro rapporto?
14: Falso, anche questo. Per sviare la questura mentre quell'altro spariva.
10: Germano? Andate voi. Così, tutto è chiaro. E il processo di Luigi farà abbastanza chiasso perché tutta la città conosca lo strano caso che originò sospetti tanto ingiusti.
9: Per me giuro che non ebbi mai alcun sospetto sopra di te, Emma.
15: Oh, ne sono sicurissima. Tu hai ben capito che il mio uscire sulla scala era la più bella prova della mia coscienza tranquilla. La colpa egoista, e se fossi stata colpevole mi sarei tenuta nascosta, non pensando che a salvare me stessa.
9: Appunto, appunto così. Andremo insieme oggi dalla mia bambina. Ieri non ti vide e mi disse di domandarti se ti eri dimenticata di lei.
15: No, no, non me ne sono dimenticata e non me ne dimenticherò. Verrò a dirglielo.
13: Verrò anch'io da quella mia adorata piccina. Intanto vi lascio.
15: No, babbo, scusi. Mi faccia la grazia di restare un momento.
13: Come volete.
9: Allora, arrivederci.
10: Arrivederci.
13: Che cosa c'è dunque?
15: Non so se la spiegazione di Luigi abbia pagato Federico e lei. Certo non ha pagato me. Mi sento sempre esposta a sospetti che mi spaventano. Non mi lasci sola, la scongiuro. Non riparta senza aver interposta la sua prudenza e autorità a rassicurarmi compiutamente.
10: In verità, Emma, non comprendo.
15: Non dire che non capisci Federico. Non è degno della tua lealtà.
13: Che li capisco o no, vorrei capire io. Che motivo avete di temere che la spiegazione di Luigi lasci luogo al rinascere dei sospetti?
15: Le parrebbe cosa strana questa supposizione, che la spiegazione di Luigi sia stata comprata?
13: Comprata?
10: E da chi?
15: Ma, per esempio, da Metzburg? O da me stessa? Io domando a lei di chiedere a suo figlio se gli ha assolutamente esclusa la supposizione che Luigi sia comprato.
13: Emma ha ragione.
10: Scusami, babbo, Emma ha torto. Quando io ti dichiaro di essere pienamente soddisfatto della spiegazione avuta, Emma ha torto di gettare inquietudini, turbamenti nell'animo tuo. Ha torto in ogni modo di far uscire dal riservo della intimità coniugale le spiegazioni e confidenze che essa sembra desiderare. Fra marito e moglie possono esservi dei casi di coscienza al segreto dei quali nessuno deve essere ammesso. Massime se il marito ha 30 anni ed è un uomo onesto e serio.
15: Babbo. Federico l'inganna.
10: Non vi permetto di tormentare mio padre immischiandolo nei miei intimi affari.
13: Mio caro, quando mia nuora mi invoca contro mio figlio è mio dovere di intervenire malgrado i tuoi 30 anni. Essa ti volge una domanda e ti accusa di eluderla con la tua risposta. È mio dovere chiarire tutto ciò. È esclusa sì o no la possibilità che tu sospetti Luigi comprato da Metzburg o da Emma?
10: È esclusa.
15: Perché Luigi fu comperato da lui?
10: Emma, badate!
13: Ma come fate a saperlo?
15: Perché lo sconosciuto che era nella scala era il conte Metzburg, che io riconobbi. Federico ha voluto far sparire ogni traccia del fatto, non per tenerezza del mio onore, bensì per gelosa cura del suo. Ma egli mi crede colpevole, babbo, e io so qual è la sorte che mi si prepara. Sono innocente e invoco lei a difesa della mia innocenza.
10: Vi avevo scoperta ipocrita, ma non vi credevo così impudente.
13: Federico è una donna.
15: Federico... Accusatemi, non mi insultate.
10: Vi accuserò dunque. Voi ammettete adesso che lo sconosciuto era Metzburg. Perché cominciaste dal negarlo? Perché lo nega lui? Metzburg era nella vostra scala alle 3:30 della notte. Che cosa facevate alzata a quell'ora e così opportunamente per salvarlo dalla violenza del servitore? La contessa Vittoria vi scrisse ieri sera così. ho riveduto Metzburg. Egli mi ha dato parola di non dipartirsi dal suo sistema di negativa. È tedesco, vivi tranquilla. La lettera è nelle mie mani. Che significa tanto vostro interesse al silenzio di Metzburg? Che significano questi accordi, questa intelligenza di menzogne fra lui e voi?
13: Non posso negare che aspetto con impazienza la vostra risposta.
4: Oh, oh babbo, oh Federico.
10: Non tenerezze, vi prego. Io cito fatti. Opponete altri fatti.
4: E io avrei chiamato tuo padre da Roma se avessi dei fatti da contrapporre. Se non avessi veduto la tremenda gravità della mia posizione.
13: Qualcosa avrete pure da rispondere.
4: Le giuro che sono innocente. Ne prendo quanti giuramenti più terribili vorranno. Ma fatti non ne ho. Ho un semplice sospetto, senza nessuna prova. Mi ripugna gettare là un'accusa così terribile senza poterla provare.
13: Noi basta che ci proviate che se Metzburg era nella vostra scala, la cosa è innocente e spiegata.
10: Quella scala conduce a tre usci. Quello del museo, quello dell'appartamento di Lorenza e il vostro. Quale di quei tre usci crediamo che si fosse aperto per lui? Quello del museo? Quello dell'appartamento di Lorenza che era vuoto? O il vostro che difatti fu aperto? E da voi?
13: Cara Emma, voi vedete, è l'evidenza. Giurare non basta più.
4: Ebbene, oh ma no, mi ripugna. Mi ripugna.
13: Infine voi parlate a vostro marito, a vostro padre.
4: Ebbene, facciamo il processo ad un'altra persona.
13: A chi dunque?
10: Ma non capisci, costei accusa Lorenzo.
13: Lorenzo?
4: Non l'accuso. Ho detto che non ho prove. Ma accusata io stessa ingiustamente, ho diritto di chiedere il processo contro di lei.
10: Ma Lorenzo era al lago. Avete prove che fosse a Milano?
4: Avete prove che non ci fosse?
10: Abbiamo questa prova. Che Lorenza non ebbe mai neppure l'ombra di un antecedente di simili avventure.
4: E io ne ho forse.
10: Ah, non lo credetti mai sin qui. Ma oggi, oggi io debbo pur riflettere che Lorenza la conosciamo sin da bambina. Voi avete passato e fanciullezza e giovinezza lontana da qui, fuori d'Italia, con vostra madre.
13: Come avevo profetizzato questa rampogna.
4: E sempre queste due parole. Tua madre.
10: Infine, se voi sapevate che la colpevole era Lorenza, che generosità sentimentale era la vostra di risparmiare una cognata che detestate?
4: Amo sua figlia, che è l'idolo di vostro padre, che un giorno, poverina, potrà sentirsi rinfacciare sua madre, come mi sento io rinfacciare la mia, anche in questo momento.
13: In conclusione, non vi sarà bastato vedere Metzburg nella vostra scala per dire che Lorenza fosse la colpevole?
4: No. Io ne sospettavo sin da quando era al lago con lei. Si parlò della misteriosa apparizione di Metzburg, del suo aggirarsi solo la notte intorno alla nostra villa, poi di certe due barche che la notte si incontravano sul lago e le vidi anch'io. E si diceva che una partiva dalla nostra villa e vi ritornava.
10: Ebbene, eravate in villa anche voi.
4: Appunto per questo, non volendo equivoci, senza complimenti, lasciai Lorenza e tornai a Milano.
10: Ed ecco, a Milano anche Metzburg. E i misteri del lago diventano i misteri della vostra scala. E l'equivoco non è più possibile perché non c'è più che una sola signora che esce la notte a salvare Metzburg.
4: Oh mio Dio, ma neppure la verità, l'innocenza hanno un modo d'esprimersi che non si può prendere in sbaglio. Ma guardami, Federico. Mi guardi, babbo. Ma come mai non vedono, non sentono questa verità, questa innocenza nel mio volto sicuro, nel coraggio con cui sfido il loro occhio a cercarmi sì nel fondo dell'anima? Federico! Babbo! Babbo!
10: Sì, non posso negarlo. Le tue parole mi scuotono. Io combatto contro me stesso. Subisco il fascino di quel tuo volto acceso, di quei tuoi occhi sicuri, di quel tuo piangere. Ma è il fascino che mi innamorò e mi è sospetto. La tua voce, gli sguardi, le lacrime, la tua fisionomia, il tuo accento impetuoso, tutto questo ho già veduto una volta. E quando fui trascinato nel tuo dolore, nella tua passione, quando fui ben convinto che mi stava davanti una verità, un'innocenza, ho veduto calare il sipario. Avevi recitato. Era stato un trionfo di grande artista.
4: No.
15: Non discuto più. Non prego più. Esigo il processo di Lorenza. Lo esigo.
13: E l'avrete.
10: Che processo? Non vedo che due modi. Presentare al signor Conte di Metzburg mia moglie e mia cognata e pregarlo di indicarci egli stesso la colpevole. Oppure interrogare i nostri servitori a Milano e in villa per sapere se Lorenza partiva dal lago e veniva a Milano di nascosto la notte per intrighi amorosi, quali quelli nei quali fu sorpresa mia moglie.
15: Non so nulla. Esigo il processo di Lorenzo.
13: Ti ripeto che l'avrete.
10: Io ripeto che non l'avrà.
13: Federico.
10: Che costei non vuole che intimidirmi minacciandomi scandali, pubblicità. Io ho salvato dagli uni e dagli altri il mio onore e ora per far piacere a costei guasterò tutto? Getterò tutto in piazza? Ma sì. Cominciamo dunque dal dichiarare che la spiegazione di Luigi è falsa, che io l'ho concertata, mercanteggiata con un servitore che mi rubava. E fallita naturalmente ogni prova contro Lorenza, costei più infame, io più ridicolo.
13: Un uomo di carattere non ha mai paura del ridicolo.
10: Ma
13: no, non ti schernisco, no. Ti dico che non bisogna aspettare di aver paura del ridicolo quando si tratta di agire secondo la giustizia e il dovere.
15: Oh, grazie.
13: No, non crediate che difenda la vostra innocenza. Parlo a mio figlio. Questa donna è ospite in casa mia perché tu lo desiderasti. Ed io l'accettai. Noi ora l'accusiamo d'aver manomesso il nostro onore. Essa pretende che fu manomesso da altri. Sarà falso, sarà gioco d'audacia, peggio per lei. Ma io le debbo, noi le dobbiamo la prova che esige. Gliela dobbiamo perché essa in ogni caso è un ospite. E noi siamo dei gentiluomini.
10: Babbo, 30 anni, ho diritto alla responsabilità del mio onore.
13: Al quale credi provvedere intercettando lettere e patteggiando menzogne con servi ladri?
10: Ma... ti rispetto... e ti amo anche quando mi tratti così duramente. Ma non rinunzio a volere ormai intera ed esclusiva la responsabilità del mio onore personale. Non posso né debbo restare perpetuamente un fanciullo irresponsabile. È però giusto che tutti sappiano a tuo discarico che non hai più nulla di comune con la mia condotta. Tu sei responsabile del tuo onore, io del mio. E per rendere bene evidente la cosa, mi permetterai che sin da oggi io passi nel palazzo di mia madre.
13: Sia pure così.
15: No, no. A questo poi no. Che cosa si dirà? Che innamorai un giovane gentiluomo e mi feci sposare? Che i marchesi Braganza mi accolsero nel loro palazzo e fecero di me una sposa felice, una dama rispettata, una gentildonna della loro famiglia? E che io le ricambiai empiendo dei miei scandali la loro casa antica e riverita e gettando la discordia tra un padre e un figlio che si adoravano? No. No, a voi ho sacrificato gloria, avvenire e libertà. A vostro padre sacrifico il resto.
13: Oh,
15: sono fermissima. Già la mia condanna la vedo, sarebbe sicura. Qual era la vostra intenzione? Che io facessi la domanda di separazione? La farò. Ne detterete voi i termini o li detterà vostro padre. Come vorrete, io sottoscriverò.
13: Io non detterò nulla. Federico ha la sua responsabilità. Io ho la mia. Addio.
15: Quanto a voi, già che dopo tanto amore mi potete credere tal femmina che al primo uomo che capita io sia pronta senz'altro ad accogliere nei misteri delle mie notti, ma voi non meritate di meglio. Siete proprio persuaso che io sia la colpevole? Ebbene sì, sono la colpevole. Sono la colpevole. Volete uccidermi? Oh, uccidimi, Federico. Uccidimi. No? Allora, disonoratemi pure.
10: Commediante, commediante, non te, ma ucciderò il tuo complice, o egli ucciderà me. Non si ride di un omicida, di un morto. Cosa importa al morto?
0: Nel salotto del conte Metzburg in un albergo di Milano.
12: Sua Eccellenza il Marchese Federico Braganza mi manda a sentire se Vostra Eccellenza potrebbe riceverlo.
16: Perdoni, Eccellenza.
17: Sì?
16: Il signor Barone Corbenti, il suo console, ha gran premura di parlarle.
17: Affanti il Barone Corbenti. Dite al signor Marchese che veramente adesso è l'ora del pranzo, ma che se la cosa preme, pranzerò più tardi.
12: Bene, Eccellenza.
2: Signor Conte.
17: Signor Barone, la prego.
2: Sono dolente, signor Conte, dell'ambasciata che ordine di farle.
17: Sarà da parte del Granduca? Capisco. Il mio matrimonio vorrà che parta. Ho stabilito di partire al primo della settimana a Ventura.
2: Perdoni. Io devo leggerle e consegnarle questo dispaccio. Conte Metzburg, vi intimo partire subito per Germania a celebrare nozze. Barone Corbenti esigerà vostra parola d'onore che obbedirete, Alberto. Il signor Conte vuol favorirmi la sua parola?
17: Le do la mia parola d'onore.
2: Fra un paio d'ore parte la corsa.
16: Perdoni, Eccellenza.
17: Che c'è?
16: Un'ambasciata.
17: Mille scuse, signor Barone.
16: Una signora chiede di Vostra Eccellenza.
17: Precatela di attendere nel salotto giallo. Nessuno entri da lei.
16: Bene.
17: Tempo a ricevere qualcuno. Non so se farò tempo in 2 ore.
2: Mi permetta che io disponga tutto per la sua partenza. Ella non pensi che ricevere le persone che deve vedere e sbrigarsi al più presto. Ella può avere il tempo anche di lesinare. Non avrà che da salire in carrozza, andare alla stazione e partire. Io avrò l'onore di accompagnarla sino al vagone.
17: Se avrò il tempo di pranzare, mi faccio l'onore di tenermi compagnia.
2: Mille grazie. Ho pure gli ordini per pagare i suoi conti e consegnarle 2000 fiorini. Eccoli.
17: La ringrazio molto. Signor Barone, a tra poco.
2: A tra poco.
16: Comanda.
17: Quanto viene il signor Marchese di Braganza, fatelo accomodare là e battete a quell'uscio per avvertirmi.
16: Sarà obbedito.
17: Lorenzo, voi qui.
11: Oh, come il Signore mi castiga e mi umilia. In che precipizio mi ha gettata. Giorgio, Giorgio, la mia testa se ne va.
17: Calmatevi, Lorenzo. Qualunque cosa si potesse credere dagli altri, noi due sappiamo che la passione ci sedusse quando, lì per voi, lì per io, era possibile legittimarla. Fu il delirio, di un uomo che vi adorava, di una donna da 3 anni combattuta fra il suo cuore, i suoi giuramenti a un moribondo, i suoi scrupoli, i suoi fanti d'insensibilità.
11: Ed ecco perché Dio mi umilia per la mia superbia. Ma avevate offerto 1 mese fa di chiedermi in moglie. Allora insensata ricusai. Rivedendovi la penultima volta ero pronta ad accettare. Non potevate più. Avevate sottoscritto un contratto di nozze combinato dal vostro principe e dai ministri con una principessa. Impossibile sciogliervi e dovevate partire. Voleste che ci vedessimo ancora una volta?
17: Lorenzo.
11: E sono 2 giorni che passo per ogni specie di terrore. Lasceremo noi mia cognata sotto il peso di una colpa non sua. E se mio cognato venisse da voi e vi provocasse, cosa fareste?
17: Lorenzo, quanto all'innocenza di vostra cognata, non ho nessun consiglio da darvi. Quanto alle provocazioni del Marchese, posso non raccoglierle mai. Costretto a battermi, posso lasciarmi ammazzare. Questo lo metto a vostra disposizione e lo farò con gioia. Parlo freddo, ma penso che vi amo. Morirò per voi.
11: No, questo no.
17: Ho un'altra proposta. Volete, Lorenza, che moriamo noi due qui, adesso?
11: Oh, mio Dio! Ma il vostro impegno col vostro principe...
17: Guardate, me l'ha portato ora il mio console. Conte Metzburg, vi intimo partire subito per Germania, celebrare nozze. Barone Corbenti, a ordine sicere vostra parola d'onore che obbedirete. Alberto. E ho data la mia parola.

0: obbedire all'ordine di vostro padre. Non sapete nulla delle idee che potrebbe avere mio cognato. Egli non vi ha ancora parlato, non vi ha mandato imbasciata alcuna.
1: Un momento, aspettate.
0: Partite subito. Con tal ordine mandato per mezzo del vostro console, chi potrebbe mai trovarci nulla a ridire? Quanto a Emma, vedrò, penserò io a qualche rimedio, ma voi partite, per carità.
2: Il barone Corpente sta disponendo tutto perché io possa partire fra un'ora.
0: È il vostro dovere. Giuratemi che lo farete.
2: Giuro che farò il mio dovere.
0: Giuro che troverò mezzo di fare il mio. Addio.
2: Addio.
3: Il signor Marchese Braganza.
2: Avanti. Io prego il signor Marchese di accomodarsi.
4: Grazie.
2: Avrò io la fortuna di poter prestare qualche servizio al signor Marchese?
4: No, signor Conte.
2: Questo mi dispiace.
4: Si compiace di leggere questo articolo del pettegolo.
2: Museo Alcofa, lo conosco già.
4: Vi sono scritte tre iniziali, CGM, Conte Giorgio Metzburg.
2: Si compiace di leggere quest'altro articolo.
4: Schiarimenti, lo conosco. È una sua lettera in cui ella smentisce che CGM voglia dire Conte Giorgio Metzburg, perché dalla mezzanotte alle 4:30 di ieri l'altro ella fu sempre con due suoi amici, coi quali rientrò all'albergo alle 4:30, cose che i suoi due amici sono pronti ad attestare.
2: Credo che basti.
4: Il signor Conte conosce ciò che aggiunge la direzione del giornale. Essa aggiunge che la di lei smentita concorda con le informazioni del giornale, secondo le quali il preteso tedesco era un ignoto complice del mio servitore, il quale mio servitore è già in potere della giustizia.
2: Molto bene, così tutto è chiaro.
4: Il male è che il preteso complice è tutta un'invenzione, come l'altra del suo girare tutta la notte coi suoi amici. E l'avverto che non sono in tali disposizioni d'animo da appagarmi delle sue denegazioni.
2: Ho già notato il suo turbamento e mi dispiace, ma questo non può mutare la mia risposta. Ho stampato che è falso, ho testimoni che è falso, credo che basti.
4: Capisco che ella deve dire così per ora.
2: Non per ora, per sempre, perché è falso.
4: Signor Conte, io non vengo come un furbo volgare a tentare di sorprenderla per carpirle una frase che mi chiarisca un dubbio. Non ho dubbi, son certo. Voglia non costringermi a contestarle un fatto che, quantunque a lei ben noto, mi ripugna di esprimere. Senz'altro discutere. Da quel gentiluomo, da quel soldato franco che dicono che ella è, voglia intendersi meco sul modo di far nascere una provocazione, mascherando con verosimiglianza il vero motivo.
2: C'è un equivoco. Io non capisco né quello che mi dice né quello che mi chiede. Vedo stegno sul suo volto e non capisco che stegno sia. Ella dice che le ripugna di esprimere un fatto da me ben conosciuto. Siccome però non conosco nulla, ella non arrischia che di farmelo conoscere.
4: Per l'ultima volta la prego di desistere dalla sua dissimulazione. Essa non riuscirà che a crearmi la necessità di una violenza.
2: Le violenze gratuite sono prodotte o da falso giudizio o da infermità di mente. Nel primo caso mi divertono, nel secondo mi rattristano. Non mi irritano mai e non le raccolgo.
4: Signor Conte, ieri l'altro a notte ella era in una scala del mio palazzo.
2: Ho stampato che è falso, ho testimoni che è falso, credo che passi.
4: Signor Conte, questo giornale porta due smentite. La prima dice che ella era altrove. La seconda spiega che il preteso tedesco era un ladro. La prima è sua, la seconda è mia. Abbiamo mentito entrambi per la stessa persona, che è una donna, della quale ella è il seduttore e io sono...
2: Gentiluomo, non continui. Ella sta per dire una cosa che non si svela a un estraneo.
4: Ma che un marito getta in faccia ad un seduttore come il rovescio della sua mano!
2: Constato che usai tutti i mezzi per impedirle di svelarmi che la si creda un marito ingannato. Constato che il rovescio della sua mano...

0: che una metafora.
1: Senta, se tutte le prove mi mancassero, se non avessi voluto vedere, se non avessi sorpreso lettere e discorsi, ho una prova che le vale tutte. Emma ha confessato.
0: Suppongo che col nome di Emma ella indichi la sua rispettabile signora, che non ho l'onore di conoscere. Ma non so che cosa possa aver confessato questa dama rispettabile.
1: Ha confessato che voi eravate ieri l'altra notte nel nostro palazzo.
0: Signor Marchese, io non le ho ancora dato del voi. Io non ho più nulla da dire. La sua insistenza, la sua violenza saranno sempre superate dal mio rispetto per l'ospitalità. Ho stampato che è falso, ho testimoni che è falso, credo che basti. Solamente un ultimo tentativo. Sulla mia più sacra parola d'onore, davanti a Dio le dico, non neppi mai l'onore di avvicinare la sua rispettabile dama.
1: Ed eccole la prova che ella mente. Ella non fa che mantenere la promessa fatta per mezzo della contessa Vittoria. Cara Emma, rividi Metzburg. Egli mi diede parola che non si partirà dal suo proposito di negare. È tedesco, vivi pure tranquilla. Spero che voi non negherete il carattere della contessa Vittoria. Io non uscirò di qui senza aver ottenuto quello che chiedo.
0: Io non mi patterò con un uomo che non ho offeso.
1: E con un uomo che l'offenda?
0: Se tenterà offendermi con le parole, ci rimetterà il fiato. Se con le fie di fatto, ci rimetterà le forze.
1: Eppure io ho una parola che vi farà mutare d'avviso. Vostra madre era la favorita di un principe!
0: Sono in casa mia. Dimentica il rispetto per l'ospitalità. So che la insulta una sventura in sepolcro solamente per provocarmi. Ma ella ha insultato queste due cose e mi ha creato un nuovo dovere. Mi batterò, ma il nome di mia madre non deve essere compromesso. Come lei non vuole compromesso il nome di sua moglie. Dunque cerchiamo insieme. Torniamo a quella lettera. Io capisco ora. La signora Contessa Vittoria e la signora Marchesa Emma hanno profittato dell'equivoco per farci bersaglio di una purla. Al momento di patterci sarebbero arrivate ridendo. Ebbene, signor Marchese, io posso ammettere nella Contessa Vittoria il diritto di purlare con me, ma che la sua signora, che non ho l'onore di conoscere, mi purli così, lo trovo un genere non da dama fera, signor Marchese, ma da donna di teatro, signor Marchese.
1: Ah, capisco. Finalmente.
0: È facile capire che io insulto la sua dama. Insulto la sua dama!
1: Sta bene.
0: Una sola condizione.
1: Dica.
0: Voglio la spada.
1: La rifiuto.
0: Perché?
1: Ella non si difenderebbe. Ah, non ne voglio io di questi olocausti, di queste generosità che fanno del marito un buffone omicida.
0: Ella sbaglia. Ella non si vuol battere per sua moglie, ma è un marito che mi vuole ammazzare. Io non mi voglio battere per mia madre, ma sono un figlio che l'ammazzerà.
1: Sta bene. Per domattina alla mia villa presso Monza. Alle 6.
2: Prego, si accomodi qui, signor Conte. Il signor Marchese Federico è di sopra che scrive ancora. Vado ad avvertirlo.
3: Bene. E venga poi la Marchesa Emma a contarmi che il vero solitamente scorre liscio, insignificante. Che io esaurisco l'energia in passioni d'apparenza sopra drammi immaginari. Ecco un dramma e non immaginario che sta per compiersi nel modo più terribile. Non sono io che esagero questo duello. Esagero il dolore, il terrore e la desolazione mia. Quello però che devo confessare è che davanti a questo dolore non ho più energia. E bisogna pure che ne trovi. Non posso abbandonare il povero Federico. Non volle confidare che a me solo la cosa. Non credette degno altri che me della responsabilità del suo onore. Che ipocrita che sono io, che mi sono scroccato questa fiducia e l'ho ricambiata tentando sua moglie anche l'altro ieri con la mia stupida sventatezza. Ah, come mi disprezzo. Mi farei, quando Federico mi stringe la mano, non so, preferirei uno schiaffo. E devo condurlo sul terreno, dopo averlo esposto alle satire degli amici. E lo avrò forse fra poco moribondo, fra le braccia. Oddio, Dio, mio Dio.
4: Coraggio, Leonardo, coraggio, nobile cuore.
3: Fammi il piacere di non prodigarmi certe lodi. Non sono un nobile cuore, sono un vigliacco.
4: Fortuna che non devi batterti tu.
3: Magari.
4: Lo vedi che non sei un vigliacco.
3: Insomma, non mi avrai fatto anticipare di un'ora e venire prima del maggiore Campelli per dirmi dei complimenti.
4: Campelli non verrà.
3: Egli arrivò ieri sera a Milano. Si stette insieme un'ora, non mi disse nulla.
4: No, mi ha scritto, ti dirò poi. Dunque, ti ho fatto anticipare di un'ora per dirti le mie ultime volontà, affidarti alcune brighe. Ma ti ho fatto venire anche per stare un po' con te, per riconciliarmi con la vita che sto per lasciare, conversando con un uomo onesto.
3: Un uomo onesto sei tu, tu più di tutti. Pensa a te, Federico. Ecco di che conciliarti davvero con noi.
4: E vuoi che ti dica? Non rifiuto la tua lode. Io mi specchio nella mia coscienza e francamente mi pare che per ingenuità di vita, per interezza di probità, io possa morire contento di me. Ma perché devo raccogliere sì amaro frutto della mia vita? Sono sul punto di battermi a morte contro un mio simile. Ebbene, non è mica contro quest'uomo, sai, che io mi batto. Il mio vero nemico è ben altro, è ben più implacabile.
3: Non ti capisco, spiegati.
4: E qui non mi ascolta mio padre. Sai contro chi mi batto? Contro il ridicolo che m'assalta, mi attacca da tutte le parti. E per schermirmi io ho fatto cose. Ho fino patteggiato una menzogna con... E adesso sto per uccidere, se mi riesce, questo Metzburg, che è un uomo d'onore, un soldato valoroso, figlio unico di un povero vecchio principe che lo adora.
3: Infami pregiudizi sociali!
4: E lascia stare questa maledetta moda di fare il processo alla società. Le ho pagato anch'io il mio tributo. Come lo sconto oggi. Le idee di mio padre, oh, idee vecchie, perché erano le idee di un vecchio. Ma le mie idee, ah, quelle erano le idee giovani, perché erano le idee di un fanciullo.
3: Calmati, via.
4: Il processo alla società. Bisogna farlo al nostro egoismo vanitoso e libertino, non a questa povera diavola della società che con la sua esperienza di 70 secoli trova degli espedienti per tenere un po' in freno questa razza di matti. Bisogna diminuire i matti, non abolire le camicie di forza che impediscono ai matti di dare fuoco alla casa. Il duello, va! Assurdità sociale. No, camicia di forza. Il ridicolo che colpisce il marito onesto della moglie disonesta. Altra assurdità sociale, no. Altra camicia di forza. La società ha inventato prima le religioni, poi i codici civili. Oh sì, davvero, tempo perduto. Ah, voi ridete delle religioni. Voi ridete dei codici. Ridete un po' del ridicolo, se vi basta l'animo, eh? Di questo gufo dal ceffo satirico che vi svolazza intorno e quando voi spianate il fucile cercandolo vi si posa piano piano sopra il cappello.
3: Ti scongiuro.
4: Ah, lasciami chiacchierare. Quest'ultima ora. Tu ascoltami, eh. Questi discorsi te li lascio come terribile insegnamento. Sono i consigli del morituro.
3: Federico.
4: La retta, un giorno anche tu prenderai moglie.
3: Non credo.
4: Sì, sì, sì, sì, la prenderai. Bene. Quel giorno ripenserai a me, a quest'ultimo consiglio mio. Col ridicolo non c'è che un partito.
1: lasciarsi mettere da lui in sentinella davanti alla porta della nostra casa, prendere da lui la consegna e la parola d'ordine e pregarlo di tenerci sempre svegliati, guardinghi alla sacra custodia della nostra famiglia.
3: Qualche volta non basta.
1: Basta sempre. Senza tante metafore. Quando le cautele presenti non bastano, vuol dire che ci colgono le conseguenze di una qualche negligenza passata, ecco. Ne vuoi una prova? Eccola in me. Lo sai perché Campelli non verrà? Leggi.
3: Ho udito da Leonardo le condizioni del tuo duello. A lui non ho detto nulla. Scrivo a te con il dolore di non poterti servire. Prima che la rispettabile signora Marchesa Emma divenisse tua moglie, ebbi l'onore di conoscerla a Vienna. E non ho ragione di tacerti, da che non fui corrisposto, che ne concepì una violenta passione. I miei amici ricordano le mie pazzie e non mi credono guarito, locché non è vero. Tu comprendi però che questo antecedente mi faccia una legge d'onore di non immischiarmi in un duello le cui condizioni micidiali, fuor dell'usato, potrebbero essermi rinfacciate come non estranee alla mia passione. Resto a Milano ansioso di tue notizie, che auguro le migliori, il tuo Giulio Campelli.
1: Ecco un uomo d'onore.
3: Sì.
1: Un uomo leale come me, come te.
3: Sì.
1: Ma se non fosse stato così leale, se non avesse capito che avendo amato mia moglie non poteva servirmi da padrino contro Metzburg, figurati un po' che fosse qui anche lui, eh? Che gli prendessi la mano, che gli dicessi parole di effusione sulla sua amicizia. Come staresti tu vedendomi?
3: Penso come starebbe lui.
1: Basta. Basta. Campelli non è venuto. Avrò un solo padrino. Ma almeno quel padrino sei tu. Almeno dal grottesco mi sono salvato.
3: Sì.
1: Io ti ho tormentato, con i miei consigli.
3: Dio, se mi hai tormentato.
1: Ebbene, non dimenticarti mai.
3: No, mai.
1: Parliamo d'affari. Eccoti la chiave dello scrittoio qui sopra. Dato il caso che io dovessi morire.
3: No.
1: Qui sul mio letto. Ricordati, accanto non voglio che mio padre e te, nessun altro.
3: Oddio.
1: Ma tu ti senti male?
3: No, continua.
1: Avvenuta la mia morte, aprirai lo scrittoio. Vi troverai diverse lettere e l'indicazione del da farsi. Da una parte troverai un mio ritratto. Lo terrai per mia memoria. Vi ho scritto su a mio fratello.
3: No, non è possibile, non è possibile.
1: Silenzio. Una carrozza. Saranno quegli altri.
2: La carrozza della signora Marchesa Emma.
1: Di mia moglie. Essa ha indovinato. Presto, Leonardo, vieni con me, usciamo di qui. Bisogna incontrare gli altri. Germano, dite che passai qui qualche ora, poi partì. Non sapete per dove. Presto, chiudete e levate la chiave.
2: Sì, signore. Dov'è Federico?
5: Passò alcune ore qui, poi partì, non so per dove.
6: Non è vero. Egli era qui poco fa. No, disgraziato, si tratta di mio marito. Parlate.
5: È uscito ora per di là. Eccole la chiave.
6: E il babbo?
5: Il signor senatore non l'ha veduto.
6: Deve essere arrivato prima di me. Cercatelo e avvertitelo che Federico è uscito di qua. C'è me col barone Corventi che corre incontro a Metzburg.
5: Ma il signor senatore non è arrivato.
6: Oh mio Dio. Una carrozza. Sarà lui. Correte.
5: Sì.
6: Ebbene. E il babbo? Presto! E il babbo, sì o no? Dunque!
5: È la signora Marchesa Lorenza.
6: Ah. Correte! Cercate il babbo! Il babbo subito!
7: Sì. Il babbo è qui, sempre al suo posto.
6: Federico!
1: Vi prego. Non sono qui che per obbedire a mio padre.
6: Ma come, babbo?
7: Egli non sa ancora. Federico, bisogna obbedirmi in un'altra cosa. Riabbraccia questa nobile, onesta e generosa creatura.
1: Babbo.
8: Sì, Federico. Nobile, onesta e generosa. Riabbracciatela. Il conte Metzburg.
9: No, Lorenza. Taci.
7: usciva dal suo appartamento.
1: Che? Emma dunque? Oh mia Emma, e io potei sospettarti, io potei credere, oh mio Dio.
7: Marito irreprensibile di moglie onesta, te le ricordi a Roma?
1: Oh mio Dio.
7: Ringrazia Dio che non è stato che un sogno, ma se fosse stata realtà, sei convertito al salutare terrore del ridicolo?
3: Quanto a me, ridicolo per ridicolo, preferisco di correrne il rischio come marito. So quello che dico. Domani vado a chiedere la mano della contessa Vittoria e sarà quel che sarà.
9: Il signor barone Corbenti, il signor conte Metzburg.
7: Signori, signor conte, io telegrafai ieri al nostro ministro presso la sua corte.
10: Io telegrafai a sua altezza.
7: Ho questa risposta. Conte Metzburg sciolto da suo impegno.
10: Io ho questa. Fate vostro dovere.
7: Allora, io aspetto.
10: La prego aspettare. Signor Marchese Federico, io non mi battefa come amante, ma come figlio. Come la intende lei?
1: Ritratto quelle indegne parole, dette per provocarla, e le offro le mie scuse.
10: Lei accetta. Vuole il signor Marchese Raimondo farmi l'onore di concedermi in sposa la signora Marchesa Lorenzo? Oh.
7: Ella è un perfetto gentiluomo.
10: La ringrazio molto.

0: come su un albero.
1: State ascoltando Radio Techetè.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 351, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Volterra per il Museo Guarnacci, che è uno dei musei pubblici più antichi d'Europa, pur aprendosi alle necessità dell'oggi, ed è uno dei musei etruschi più visitati. Come ci racconta il direttore Fabrizio Burchianti, bentornato a Radio Rai, direttore.
4: Grazie, bentrovati.
3: È sempre importante chiarire qual è il rapporto tra Volterra e il suo museo, direttore. Quanto è importante l'eredità etrusca per l'identità cittadina?
4: Volterra è una città in cui gli etruschi si respirano ancora nella quotidianità. Basta pensare a Porta all'Arco, porta di origine etrusca, da cui passano ancora moltissimi cittadini e visitatori che vanno non solamente a vederla, ad ammirarla, ma ci passano anche per entrare all'interno della città. Così le mura ciclopiche di Volterra, una cerchia muraria enorme di oltre 7 chilometri, di cui si conservano ampi tratti e che sono ampiamente visibili. Gli etruschi sono l'identità stessa di Volterra, che pure è una città pluristratificata, per cui si vede ancora parte della città romana, un monumento straordinario come l'anfiteatro romano, che è tuttora in scavo, e c'è la città medievale sopra, ma la componente etrusca è quella, diciamo, che più marca forse Volterra, più di ogni altra.
3: Tutto parte con un ritrovamento avvenuto per caso, poi entra in gioco il Monsignore che darà il nome al museo. Raccontiamo le vicende fondative, direttore. Di che anni stiamo parlando? Sono tre secoli fa?
4: In effetti sì, Volterra ha una ricerca, nella ricerca archeologica assume un ruolo importantissimo molto molto presto in Italia e in Europa tutto, perché le prime tombe, le prime scoperte di tombe importanti sono degli inizi del Settecento. Non che non ci fossero scoperte archeologiche ben precedenti, perché ci sono due capolavori che si trovano all'interno del museo, la Curotrofos Maffei e le Stele di Avletite, che erano già state scoperte alla fine del 1400, quindi proprio agli albori della ricerca sugli antichi. Ma è con il 1700, gli inizi del 1700, che si iniziano a scoprire i grandi ipogei etruschi aristocratici. E come diceva lei, è proprio grazie a una scoperta fortuita nel 1731, nei terreni di Pietro Franceschini, un canonico della cattedrale di Volterra, che si trova una grande tomba con oltre 30 urne su pellettili varie, una tomba di grandi dimensioni aristocratica, e il Franceschini decide di donare tutti gli oggetti trovati casualmente dai contadini che lavoravano nei suoi campi al comune di Volterra, perché fosse creato un primo museo. E così l'anno successivo, nel 1732, nasce il Pubblico Museo di Volterra, che è effettivamente uno dei musei pubblici più antichi d'Europa, che non nasce da una collezione privata già formata, ma nasce da una scoperta archeologica. Quindi anche questo, diciamo, è un primato del nostro museo e della città di Volterra. Da lì in poi c'è una certa, diciamo, potremmo dire una corsa all'oro, ecco, una corsa a scavare nei terreni dove si sapeva che si trovavano queste grandi tombe scavate nell'arenaria locale, ricchi di tesori per l'epoca. Molti iniziarono a scavare, tanto che l'amministrazione comunale creò una deputazione degli scavi, dava delle concessioni di scavo, quindi una sorta di sovrintendenza ante litteram cittadina, che in qualche modo controllava anche questa ricerca archeologica. Molti furono i collezionisti, molte famiglie di Volterra, molte famiglie fiorentine che acquistavano questi beni archeologici, ma certamente il ruolo predominante fu quello di Monsignor Guarnacci, figura di altissimo spessore culturale, aveva lavorato moltissimo in cure a Roma anche, ma era sempre rimasto legatissimo a Volterra, sua città natale, grande appassionato di quelle che all'epoca si chiamavano etruscherie, e lui stesso non solo appassionato ma anche studioso, perché scrisse delle origini italiche, un libro appunto sulle origini etrusche della popolazione toscana e centro italica. e da studioso e collezionista mise in piedi una collezione davvero straordinaria, oltre 200 urne, candelabri, bronzetti, suppellettile in ceramica di grandissimo pregio, e tutta questa collezione che lui conservava in casa propria decise poi di donarla al pubblico museo di Volterra, che poi nel momento del suo trapasso acquisì appunto il nome di Museo Etrusco Guarnacci, e da lì fu un grande museo effettivamente, tanto che nell'Ottocento si dovette anche cambiare sede. Il museo all'inizio si trovava in Palazzo dei Priori, la sede storica del comune, e nell'Ottocento invece si mise mano a cercare una nuova sede molto più grande, perché già la donazione Guarnacci aveva reso quelle sale all'interno dei Palazzi dei Priori inadeguati a contenere una mole di materiali davvero gigantesca.
3: E si arriva perciò al 1877 con il trasferimento nella sede attuale di Palazzo Desideri d'Argassi, no, direttore? Un museo che da allora racconta non solo gli Etruschi, ma anche come si faceva un museo 150 anni fa. Io vorrei chiederle come fate a mantenere lo spirito originario, malgrado i restauri, malgrado gli aggiornamenti. Adesso c'è anche il wifi a Guarnacci.
4: Sì. Il palazzo è un palazzo storico che fu acquisito negli anni 70 dell'Ottocento dal comune proprio per portarci un nuovo museo ingrandito. Fu adattato perché fu fatto un'ala nuova del palazzo, appunto per creare una circolarità in modo che il pubblico potesse usufruire dei beni archeologici nel miglior modo possibile. Fu applicato anche un criterio scientifico nell'allestimento all'epoca, perché in particolare le urne, che erano le urne cinerarie di età ellenistica, erano la parte preponderante dell'area espositiva. Furono allestite secondo un'opera letteraria di carattere scientifico, erano i rilievi delle urne etrusche di Brunkert, questi professori tedeschi che a lungo avevano studiato appunto i motivi figurativi delle urne, e quell'opera letteraria in quattro tomi, un'opera davvero enciclopedica per quel tipo di reperti, fu applicata anche nell'esposizione. Quindi diciamo un'esposizione che ha un carattere storico, sì, fa vedere come si facevano i musei dell'Ottocento, ma anche quali erano i criteri scientifici che si applicavano allo studio dei reperti archeologici all'epoca. Questo è certamente un valore aggiunto del nostro museo, perché è un museo di come si facevano i musei. È ovvio che tutto questo necessita anche di aggiornamenti. Nel 2022 abbiamo riallestito il museo, conservando, anzi valorizzando, la parte storica del museo così come era stata allestita nell'Ottocento, ma aggiungendo un secondo piano, che era libero invece dall'allestimento ottocentesco, con un percorso canonico, classico, sulla storia della città di Volterra, a partire dalle sue origini geologiche addirittura, con un percorso che include l'età villanoviana e poi si sviluppa non solo per l'età etrusca, ma arriva anche a comprendere completamente tutta l'epoca romana. Certamente questa valenza duale del museo, in cui c'è un museo piano terra e al primo piano che ha caratteristiche storiche di carattere collezionistico e ha tutto il suo fascino. In alcune sale conserviamo addirittura gli arredi dell'Ottocento, che sono stati messi in voluto contrasto anche con gli allestimenti invece più moderni realizzati dalle nostre aziende, che poi realizzano vetrine nei musei più prestigiosi di tutto il mondo, che hanno lavorato anche per i nostri capolavori. Le esigenze di aggiornamento però sono sempre continue, quindi stiamo lavorando ancora per dare dei servizi migliori al pubblico e più moderni. Abbiamo recentemente introdotto un servizio wifi all'interno di tutto il museo, stiamo inserendo dei punti multimediali e ci stiamo aggiornando ovviamente nei più moderni linguaggi, per essere accattivanti anche per un pubblico che normalmente magari si approccia meno volentieri ai reperti archeologici, che sono, diciamolo, anche più complicati da spiegare rispetto a altre tipologie di musei.
3: Allora andiamo ai consumi culturali dell'utente di oggi. Voglio chiederle come ritroviamo l'Odissea nelle sale del Museo Etrusco di Volterra. E con questo chiudiamo questa prima parte di intervista.
4: Diciamo che è un tema di gran moda in cui il Museo Guarnacci si può fregiare di una parte estremamente importante. Abbiamo un'intera sala dedicata ad Ulisse, al suo ritorno a casa, all'Odissea, perché moltissime erano le urne cinerarie che rappresentavano diversi episodi dell'Odissea. Era un tema estremamente caro evidentemente agli Etruschi di Volterra nel secondo secolo avanti Cristo, tanto che appunto c'è un'intera sala con scene di Ulisse che ascolta le sirene legato all'albero maestro della nave con i compagni che hanno le orecchie tappate, Ulisse che acceca Polifemo sempre insieme ai suoi compagni, il ritorno di Ulisse che tende l'arco e uccide i proci, e ancora Ulisse e Circe che è rappresentata in diverse urne. In parecchi episodi per un tema che non solo è di gran moda oggi, ma doveva essere di gran moda anche presso gli Etruschi di Volterra.

0: una collezione di urne spettacolare, quella del Museo Guarnacci a Volterra, di cui vogliamo parlare con il direttore Fabrizio Burchianti. Nelle decorazioni, nei costumi, nei corpi, dei volti, il racconto di un mondo, l'economia, la politica, i miti, la vita quotidiana. Ma quante sono queste urne, direttore, e perché sono così importanti? E soprattutto, perché ce ne avete così tante?
1: Allora, noi ne esponiamo veramente moltissime, siamo la prima collezione di urne ellenistiche di questo tipo al mondo. Ne esponiamo oltre 630, alcune anche le abbiamo in magazzino, alcune sono in restauro, ma poche rispetto a quelle che esponiamo. Io le definisco un'antologia di letteratura greca in pietra. Perché di letteratura greca? Perché una cospicua porzione di queste urne rappresentano nei fregi delle casse delle immagini tratte dal mito greco, dalla letteratura greca, moltissime ispirate alla letteratura, moltissime ispirate al teatro. Quindi non solo le storie di Ulisse, ma anche le storie della guerra di Troia, Elena, la caccia al cinghiale Calidonio, gli eroi, Perseo che libera Andromeda, tutto il ciclo tebano, e quindi tutte le vicende di Edipo, di Eteo e Polinice, di Figli, le vicende della città di Tebe, il Minotauro, tutte queste scene insieme a moltissime altre sono rappresentate nelle urne, il che dimostra che la Volterra del terzo, secondo, primo secolo avanti Cristo è una città estremamente colta, in cui la letteratura e il teatro greco erano la normalità, perlomeno per le classi certamente più abbienti di cui abbiamo notizia grazie a queste urne. Perché sono così tante le urne di Volterra? Perché innanzitutto qui il rito incineratorio era prevalente in quel periodo, potremmo dire anche per questioni orografiche. La città demograficamente era in una fase fortemente espansiva, era una città molto molto grande, ma è una città di crinale che è appoggiata, diremmo, su un colle molto alto, anche isolato, che ha delle pendenze molto scoscese. Per cui trovare lo spazio per seppellire morti, che era una cosa nel mondo etrusco estremamente importante, era un po' complicato. Per cui il rituale incineratorio permetteva ovviamente di inserire nelle tombe ipogeiche molti più individui che in una sola tomba si ritrovavano, tutti appartenenti ad una medesima famiglia, anche per 200-300 anni, quindi generazioni che ovviamente in vita non si erano conosciute, ma che si ritrovavano insieme in queste specie di sale da banchetto, perché questo erano un banchetto per l'eternità. Le urne erano così importanti perché se sulle casse c'erano delle raffigurazioni di carattere mitologico, ma anche molte altre raffigurazioni, scene trionfali, scene di matrimonio, scene anche di vita quotidiana o di saluto per la partenza dell'anima del defunto, sul coperchio invece il defunto era rappresentato sdraiato sul fianco sinistro come se fosse a banchetto. Per questo queste camere ipogeiche, che erano le tombe, assumevano le caratteristiche di sale da banchetto. In effetti il corredo che si trova insieme alle urne all'interno delle tombe altro non era che un corredo da banchetto, quindi vasellame che quando i morti venivano portati all'interno delle tombe conteneva realmente le offerte in cibo, in vino, che venivano date ai morti per il viaggio nell'aldilà. Quindi le urne sono moltissime, anche perché la città era una città molto ricca, molto colta, come abbiamo detto, e in espansione demografica. Per cui molte sono le urne, anche di vario livello, naturalmente. Ci sono maestri scalpellini che probabilmente arrivano anche dalla Grecia nel secondo secolo avanti Cristo e che istituiscono delle botteghe in cui poi la tradizione etrusca perpetua delle iconografie che vengono anche dalla Grecia. Quindi un'apertura anche al mondo ellenico estremamente importante, che è specchio di una città aperta sul Mediterraneo. Quindi tutto questo ci viene raccontato da queste urne, quindi sì, sono moltissime, ma ci raccontano, ci danno una serie di informazioni davvero enormi, sono dei libri di storia in pietra, effettivamente.
0: Perché Volterra era così ricca? Perché il ceto più abbiente si può permettere tutti questi lussi?
1: Le dinamiche sono diverse, certamente. Le ricchezze del sottosuolo, certamente, perché Volterra si trova al centro di un bacino minerario importante, soprattutto per quanto riguarda il rame, ha una parte anche di ferro, delle colline metallifere, nella parte meridionale, c'è l'argento nel suo territorio, c'è il sale, il famoso sale di Saline di Voltaire, che ancora oggi viene commercializzato, utilizzato, che doveva essere una risorsa strategica. Voltaire era nota nel mondo antico e aiuta Roma nella spedizione contro Cartagine anche con il legname, con cui si realizzavano le imbarcazioni, quindi era estremamente ricco come territorio, e questo è un primo livello aperto sul Mediterraneo, quindi per i commerci, perché aveva risorse da commerciare. L'altra parte deve essere comunque legata a un rapporto stretto che Volterra doveva avere con Roma nel terzo e nel secondo secolo avanti Cristo. Roma è la forza espansiva di tutto il Mediterraneo, perché poi diventa era quello che conosciamo tutti. Volterra doveva essere federata in qualche modo a Roma e doveva avere un rapporto molto stretto, tanto che poi nel primo secolo avanti Cristo, già dalla fine del secondo, molti giovani rampoli delle famiglie volterrane si trasferiscono a Roma e poi lì faranno il loro cursus honorum, diventando in qualche modo parte integrante del sistema del potere romano. Questa doppia valenza di essere una città con un territorio molto ricco e la capacità di trattare con Roma, evidentemente ne aveva fatto una città molto ricca e molto colta. Questo, diciamo, è l'ambitus in cui dobbiamo immaginare una città autonoma, perlomeno fino all'80 avanti Cristo, ma strettamente legata comunque a Roma.

0: Siamo in chiusura di puntata per salutare il direttore del Guarnacci a Volterra. Vorrei ci raccontasse del rapporto esistente tra il museo e la sua grande star, che è senza dubbio l'Ombra della Sera, una statuetta di bronzo di grande fascino e che ha ispirato tanta arte del Novecento. Ma viaggia l'Ombra della Sera, direttore, la prestate mai?
1: Non la prestiamo, no.
0: Ecco, bene, bravi.
1: Non la prestiamo perché l'Ombra della Sera in questi anni, seconda metà del Novecento e ancora negli anni 2000, è divenuta simbolo stesso del museo, simbolo stesso di Volterra, naturalmente, ma è una delle opere più iconiche di tutta la civiltà etrusca. E noi siamo ben contenti ovviamente di esporla per i visitatori. Tra l'altro nell'allestimento che abbiamo riproposto pochi anni fa l'abbiamo lasciata da sola in una stanza in cui il visitatore si può sedere per contemplarla, per avere anche, diciamo, un rapporto di contemplazione appunto con un'opera che è diventata iconica, e che è iconica nel Novecento, lo è stata per davvero, perché basti pensare alle avanguardie del Novecento, Giacometti, anche Modigliani in qualche modo, solo per citarne due, diciamo, famosi per tutti, quanta arte abbia ispirato un'opera del genere, che comunque conserva il suo fascino ancora oggi e anche un pochino di alone di mistero. Già il nome, no? Ombra della Sera, che è stato più volte attribuito anche ad Annunzio, in realtà non sappiamo bene chi l'abbia dato, perché non abbiamo notizie scritte che D'Annunzio abbia effettivamente, citiamo D'Annunzio perché D'Annunzio conosceva benissimo Volterra e conosceva benissimo il museo di cui era innamorato, ma non abbiamo notizie che questo nome così fascinoso sia uscito dalle sue labbra. Anche questo, anche il nome resta un pochino avvolto nel mistero, e questo fa parte anche di un'opera iconica come questa. Certamente è una delle opere più importanti del museo, insieme anche ad altre estremamente importanti, ma il fascino di un'arte che è fuori dal tempo, diremmo, che è rappresentata dall'Ombra della Sera, resta unico, questo è certo.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

Amo una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente io non lo so.

0: Ordinario di lingua e letteratura inglese, critico teatrale per la stampa, Masolino D'Amico è qui oggi con noi per parlare di libri, dei suoi libri. Masolino, io ti confesso che sono molto curiosa di sapere quali sono state le tue prime letture, perché la tua mamma, Suso Cecchi, è una famosa sceneggiatrice cinematografica. Il tuo papà è stato un grande musicologo, oltre che una persona straordinaria. Ecco, quali sono stati i primi libri che i tuoi genitori ti hanno fatto leggere, ti hanno messo in mano?
1: Ma mica tanto, noi non eravamo da ragazzini tanto costretti a far nulla. Mia madre tentò di insegnarmi qualche cosa soltanto quando io imparavo a parlare, perché mio padre era stato un genio da bambino e pare che a 13 mesi sapeva, c'era una lista di mia nonna, sapeva dire 134 parole, non so che cosa. Allora mamma tentò di battere questo record e me ne insegnò molte, pare che io ne sapevo dire, ma però una trentina, molto meno. Allora smise e noi nessuno ci ha mai detto cosa leggere, a dire la verità. Mio nonno Emilio Cecchi, lui era il grande consulente delle letture, ma da nonno, ossia più che educativo, era per farci divertire, quindi ci consigliava i libri che pensava ci sarebbero piaciuti. E quindi effettivamente i suoi consigli erano molto preziosi, questo quando avevo 10 anni, 12 e poi anche dopo.
0: E i tuoi genitori niente, ricordi che la mamma ti abbia detto?
1: Io leggevo moltissimo, ma leggevo robaccia e mio padre disapprovava. Leggevo narrativa Salgari, questa roba qua. Salgari ne avevo letti più di 50. Mio padre,
0: ma perché la definisci robaccia?
1: Vabbè, insomma, era grande letteratura. Mio padre invece avrebbe voluto che io leggessi Verne, infatti l'ho letto, ma non così tanto come mi consigliava lui. E poi leggevo enormemente i fumetti. Io, per fortuna,
0: i fumetti di avventure oppure Topolino,
1: tutto.
0: Paperino?
1: La mamma aveva un conto aperto dal giornalaio e io passavo e prendevo tutti i fumetti che uscivano e li leggevo tutti. Però li leggevo molto rapidamente, non sostituivano il libro, era una specie di aperitivo. Quindi io leggevo tutti i fumetti, diciamo, in fretta. E poi leggevo i libri, ma i libri che leggevo e rileggevo da bambino erano proprio i libri d'avventure più normali del mondo, soprattutto Salgari, prima ancora Pinocchio. Ecco, da bambini ci lessero molto Pinocchio, e anzi c'è un famoso episodio di lessico familiare. Mio zio una volta fu delegato a leggermi Pinocchio e io andai dal nonno e gli dissi: senti un po', ma lo zio Dario sa leggere veramente? Ma perché? Perché non legge bene. E effettivamente lui sintetizzava, io lo sapevo a memoria, quindi mi accorgevo dove cambiava. Ecco, Pinocchio è stata la grande, credo, l'unico libro veramente formativo da piccoli. E Il giornalino di Gian Burrasca, quelli erano i libri da bambini.
0: È un classico.
1: E poi invece il nonno cominciò a passare sempre a libri di avventure, ma più seri, la grande letteratura d'avventure, quindi Stevenson,
0: Mary. Era un pochino più grande, cos'è?
1: Sì,
0: 12,
1: mica tanto,
0: 14.
1: 10, 12 anni. 10. Ecco, devo aver letto tutto Stevenson, tutto il Melville tradotto in italiano. Moltissimo, ecco, Moby Dick l'ho letto da bambino.
0: Sempre un pochino però guidato dal nonno
1: Conrad, ecco, questi libri qua. Leggevo anche dei gialli, ma me li dimenticavo immediatamente. Questa forse è una caratteristica che ho conservato. Io ricordo pochissimo di quello che leggo. Adesso sono terrificato perché ora da molti anni recensisco molti libri, ne leggo moltissimi, ne devo scrivere, ne scrivo. E poi dimentico di averli letti. Adesso che sono abbastanza vecchio e mi ricapitano libri che ho letto 20 anni fa, di cui magari ho fatto un articolo 15 anni fa, non me ne accorgo. Alla fine di leggere mi viene il sospetto, ho finito di leggere il libro, è successo l'altro giorno, ho letto un intero libro, molto bello, e poi prima io l'avevo già letto, sapevo che cos'era più o meno. Insomma, io avevo fatto un articolo, uscito, pubblicato, l'ho ripescato, l'ho anche scopiazzato nel nuovo articolo che dovevo fare.
0: Sai che mio nonno scriveva su tutti i libri letto? Io ho ereditato la biblioteca di mio nonno.
1: Era leale. Cioè
0: se
1: non
0: era sopra,
1: scritta appena. Se non li aveva letti, ce lo scriveva.
0: Senti, torniamo un pochino più indietro. Vorrei parlare di fiabe. Tu hai fatto un lavoro su Alice.
1: Ecco, vedi, Alice per esempio non l'ho letto da bambino. Alice mi fu regalato da una parente di cui... che io avevo in sospetto, quindi non mi fidai e non lo lessi.
0: Non l'ho letto poi da grande.
1: Non me lo lessi perché non mi fidavo della donatrice, che era una mia carissima zia, ma insomma non mi dava affidabilità e non lo lessi. L'ho letto da grande perché a un certo punto mi chiesero di tradurlo, ma molto tardi nella vita. Lo tradussi e ne rimasi affascinato, l'ho anche molto studiato, però non è stata una lettura dell'infanzia. Semmai di quei libri per bambini, ecco, lì, da ecco, di quei piccolo, avrò letto Peter Pan, che oggi trovo insopportabile, ma è stato affascinato moltissimo anche mia figlia, se piace a un certo tipo di bambini. E non so, io non ho letto molte fiabe.
0: Sì. E i nonni, cioè come da tradizione i nonni sono dei grandi raccontatori.
1: I nonni ci raccontavano un po' di fiabe e in particolare il nonno Cecchi aveva un culto, un libro che gli piaceva moltissimo, che sono le fiabe del Nerucci. Il Nerucci era un filologo ottocentesco che ha raccolto proprio stenograficamente dalla viva voce di contadini, mi sembra proprio lucchesi, della Lucchesia, delle fiabe della tradizione orale, e le aveva stampate. Esiste un libro molto raro, spero che l'abbiano ristampato, era stato uno delle... mio nonno pensava sempre di farci un lavoro, ce l'aveva fra le mani questo libro, l'ha tenuto per anni. E allora ci leggeva queste fiabe del Nerucci oppure ce le faceva leggere da soli. E sono molto divertenti, effettivamente sono molto belle. Poi c'è questa lingua toscano dialettale molto forte.
0: Contadina.
1: E quelle sono le fiabe che ricordo di più. Anche poi le solite fiabe di Però, ecco, Cenerentola, queste cose qui. Sì, da bambini un po' le fiabe le frequentavamo, ma non avevamo una specializzazione. Io parlo al plurale perché mia sorella aveva più o meno la stessa età e facevamo le stesse letture e ce le scambiavamo. Noi leggevamo in realtà tutto quello che ci capitava per le mani. Piccole donne, io leggevo i libri per le bambine.
0: Ecco, proprio questa domanda ti volevo fare. Ti è capitato di leggere appunto i libri? Ti ricordi le edizioni Salani, si chiamavano i romanzi rosa? Perché
1: sì,
0: era
1: sì,
0: una copertina
1: sì, quelle erano
0: rosa.
1: Un pochino prima, ce l'avevano delle amiche, mia sorella un po' più grandi di noi, però ce le avevano, ce le prestavano, la Scala d'Oro, ecco, quelli sono venuti un pochino prima di me, ce l'avevano i nostri amici un po' più grandi, però li abbiamo letti tanti, sì. Sì, sì, i libri per ragazze ne ho letti. In realtà da bambini uno è veramente onnicomprensivo, ti sintonizzi facilmente su tutto, leggi il fumetto, leggi la grande letteratura, leggi... non è vero che ci si vizia. Io mi ricordo, leggevo i fumetti, mi piacevano moltissimo, ma non li confondevo con i libri, anzi il mio grande sogno sarebbe stato, adesso si è realizzato, di avere i fumetti come i libri, dei libri a fumetti. Io li facevo rilegare, mettevo un po' di soldi da parte e portavo a rilegare i fumetti per dargli la dignità del libro.
0: C'erano gli albi d'oro?
1: Come no?
0: Quelli grandi che costavano...
1: Quelli grandi, ecco...
0: Costavano tanto, una lira.
1: Sì, quelli grandi erano sempre un po' prima di me. Io sono della generazione degli anni 40, dopo la guerra. Io mi ricordo, qui vicino, quando prima di andare a scuola mi alzai un po' prima e andai a comprare il primo numero di Topolino nel nuovo formato, che è ancora quello di adesso, che adesso è settimanale, diventò mensile. Prima era un settimanale, un grande giornale. E poi fecero questa edizione compact, attesissima, era il 48 credo, sì, me l'andai a comprare prima di andare a scuola, cercare di leggerlo nell'intervallo.
0: E i tuoi genitori non impedivano queste, non le giudicavano?
1: Una volta mio padre si fece dare tutti i fumetti che leggevamo, cioè che praticamente erano tutti quelli che uscivano. Passò un'oretta in poltrona, li lesse tutti e poi ci disse che erano tutti proibiti, non dovevamo leggere più nessuno, che erano tutte delle schifezze, meno Salvo Topolino, non so perché. Noi continuiamo a leggere tranquillamente tutti quanti.
0: Si contenti di fare una lettura proibita, forse?
1: Ma era proibizioni blande, erano così consigli. Dici, comunicava il suo disprezzo, noi li leggevamo lo stesso sentendoci colpevoli, cioè li mettevamo l'etichetta. Del resto uno si adatta facilmente. Tu sai che non è un granché, però a me mi piace, ecco, siamo d'accordo, lo leggo lo stesso.
0: Senti, allora tu mi dici che i tuoi genitori, appunto, tranne questa proibizione di Topolino, non interferivano nelle tue letture. Ti ricordi se invece ti influenzava, non interferiva, un tuo insegnante o un tuo compagno o forse una compagna magari la più carina?
1: No, io non ho avuto nessuno scambio di letture con i miei compagni. A scuola ero credo l'unico che leggeva, una cosa molto personale. Nessun altro leggeva dei libri che io conoscessi. Fumetti sì, un po'. Ma io ho sempre trovato, cioè da bambino la lettura era veramente una cosa molto personale. Non lo so, di nuovo uno c'ha tanti compartimenti stagni. Io non ero affatto un ragazzino intellettuale, a scuola non andavo tanto bene, ero popolare, facevo gli sport e tutto, quindi non ero quello chiuso che legge. Però quando leggevo era una faccenda riguardava solo me, non la partecipavo con nessuno. Forse, ecco, forse l'unico a un certo punto entrò nella mia vita un ragazzo che era un mio coetaneo, Carlo Ginzburg, figlio di Natalia, che aveva sposato Gabriele Baldini, che era un cugino di mio padre. Arrivarono questi ragazzi che non erano di Roma, conoscevano poco, facevano amicizia, e Carlo fu il primo e forse unico ragazzino intellettuale della mia età che io ho conosciuto. E lui faceva delle letture molto più sofisticate delle mie, devo dire. Però avevamo la passione dei fumetti e con lui ci siamo fatti degli scambi, questo a 12 o 13 anni.
0: Senti, e con le tue figlie che rapporto hai per quel che riguarda la lettura? Sono loro che ti consigliano un libro, sei tu che dai delle indicazioni a loro?
1: Adesso c'è stata la battaglia, naturalmente, che i nostri genitori non hanno dovuto affrontare per farli leggere, no? Noi eravamo la generazione in cui semmai lottavano per non farci leggere per non farci leggere con la luce accesa,
0: sera tardi,
1: cioè, sì, ecco, oppure farci leggere delle cose migliori di quelle che leggevamo. Adesso invece siamo, purché leggano, no? Qualsiasi cosa leggano va meglio che la televisione. Le mie si sono per fortuna disamorate abbastanza presto della televisione, ma per conto loro. È impossibile imporre alcunché ai bambini, ho trovato proprio impossibile. Quello che puoi fare è riuscire a trovare qualche cosa che gli piace. E allora questo si è trovato. Una poi è venuta fuori un temperamento da studiosa, le legge, la storia, eccetera. Quell'altra, la più pigra, si è a un certo punto appassionata a leggere cose divertenti, un po' come me alla sua età. E allora a lei piacevano molto, cominciò proprio Woodhouse, questi libri carini, questa letteratura Jerome, questa letteratura allegra, campanile, le piaceva moltissimo. E allora con questa esca qui, poi
0: è arrivata agli altri.
1: Sì, perché il punto è, io credo che un mestiere che sta scomparendo, ma che è prezioso, è il libraio che ti dà i consigli, cioè la persona che trova il libro adatto a quella persona lì, quello che dice legga questo, questo piacerà a lei, no, lei quello lasci stare. Questo è molto importante, perché tutti hanno un libro che gli interessa, solo che non lo sanno.
0: È vero. Volevo farti un'ultima domanda. La storia del teatro drammatico di Silvio D'Amico è una specie di Vangelo per tutte le persone che amano il teatro. Ricordi quando per la prima volta l'hai avuto in mano, l'hai sfogliato, e anche se è dipesa da questa storia la tua scelta per il tuo lavoro?
1: Lui me ne regalò, il nonno me ne regalò solennemente un'edizione illustrata con dedica che io conservo. Quando presi, non è morto molto presto, io ero al liceo, quando presi forse la licenza ginnasiale, io mi guardai bene da leggerla, l'ho letta molto tempo dopo. Il teatro mi appassionava perché mi ci portavano, non perché ne leggevo, perché il nonno portava il nipotino a teatro.
0: Cioè è stato un incontro fisico quello col teatro?
1: Ah sì, mi portavano a teatro, quindi ci andavo e mi divertivo. Sono stato sulle ginocchia di tutti, adesso tutti i vecchi attori italiani, allora erano dei giovani speranzosi, si andava anche, il nonno mi portava in camerino e loro mi palleggiavano. È andata così, ecco, non per un fatto letterario.
0: E non
1: del resto,
0: ti ricordi se ascoltavi la critica del nonno dopo aver visto
1: non avevo nessuna. Sì, forse qualche rarissima volta, ma non mi interessava le critiche. In realtà poi leggere del teatro è noioso. Il teatro è un'altra cosa. Anche leggere le commedie è difficilissimo, questo poi l'ho scoperto. Adesso io che per mestiere ne devo leggere tante, e poi in passato l'ho tradotta, è molto difficile capire, anche se una commedia è buona, cioè magari si capisce che è bello come libro, ma poi una cosa che è bellissima, la lettura sul teatro non viene fuori che non funziona, sono due cose diverse. Il teatro letto è questo un grande sforzo di noi che insegniamo Shakespeare, questo è l'altro mio mestiere, spiegare agli studenti che se lo devono immaginare come funziona sulla scena,
0: insomma devono usare la fantasia. Assieme a Masolino D'Amico saluto i nostri ascoltatori e auguro loro una buona domenica.

0: Piero Angela, il nostro ospite di oggi, non ha bisogno di presentazioni. Tutti conoscono le sue trasmissioni e moltissimi le seguono. Infatti il tuo indice di ascolto è altissimo, che ormai è diventato il metro.
1: Ma io starei sempre molto attento. Una volta si misurava l'indice di gradimento oltre quello d'ascolto, sì, che era molto più importante, perché in fondo c'è molta gente oggi che vede i programmi televisivi e poi spegne disgustata. Ma questo non è registrato da una macchina.
0: Sì, infatti sarebbe. Comunque non è il caso tuo, secondo me il tuo indice di ascolto corrisponde all'indice di gradimento. Adesso stai preparando una serie sui dinosauri.
1: Sui dinosauri,
0: che
1: anzi,
0: sarà pronta a ottobre.
1: Dovrebbe andare in onda a ottobre, è una trasmissione che ci costa tanta. Andiamo a giorni alterni, un giorno di euforia, un giorno dopo di depressione, è un continuo su e giù, perché è molto difficile dal punto di vista tecnico realizzare tutto questo, perché sono dei robot meccanizzati e allora ogni volta ci sono mille problemi da risolvere.
0: Immagino. Senti, invece il tuo libro è uscito a novembre, il tuo libro La straordinaria storia della vita sulla Terra,
1: sì,
0: che hai scritto insieme a tuo figlio Alberto.
1: È il secondo
0: che
1: libro
0: già
1: che riscriviamo insieme.
0: È la seconda volta che scriviamo.
1: Prima era la storia dell'uomo, adesso quella della vita sulla Terra.
0: E tu lo definisci un viaggio simulato che supera le difficoltà di tempo e di spazio.
1: Sì, diciamo che per raccontare questa storia che dura 4 miliardi di anni siamo ricorsi a un piccolo stratagemma narrativo, quello di ridurre, comprimere questi 4 miliardi di anni in un solo anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre. Questo consente due cose. Intanto di avere la sensazione di quanto sia stata variata e lunga la storia della vita sulla Terra. Per esempio, i primi esseri viventi sbarcano sulla Terra a fine novembre di questo anno, cioè gli 11 dodicesimi del viaggio della vita è stato nell'acqua. Ma poi l'esperienza narrativa è quello di poter essere come dei viaggiatori immaginari nel tempo che raccontano attraverso un diario di bordo quello che vedono lungo tutto questo percorso.
0: Senti, io assieme a te volevo fare un altro viaggio, un pochino più breve, non di miliardi, di decenni.
1: Sì.
0: E volevo tornare a quando tu eri bambino. Tu ricordi i tuoi primi libri? Cioè, i libri che ti appassionavano? Erano libri di avventure,
1: sì,
0: di fiabe? Ne
1: sì,
0: ricordi qualcuno?
1: L'associazione del libro al ricordo infantile è soprattutto legata alle malattie. Io ricordo di essere a letto e di leggere. Ricordo per esempio i libri di Borug su Tarzan, che mi piacevano molto. Ricordo in particolare poi quelli di Salgari, che credo tutti abbiamo letto da bambini, ma siccome io sono molto vecchio, quando ero bambino io erano tra le poche cose che si pubblicavano. Oggi le librerie sono piene di cose per ragazzi. Ricordo Pinocchio, naturalmente. Ricordo, questo adesso mi fa accendere un piccolo flash, un libro che avevo vinto in un concorso di ginnastica e che era stato un premio. Però non ricordo più di cosa trattassi, ricordo che c'era una candela accesa sulla copertina.
0: Senti, questi libri ti piaceva leggerli una volta sola, rileggerli?
1: No, si rileggevano,
0: Sì. Senti, le fiabe ti piacevano?
1: Le fiabe mi piacevano, ma i miei genitori non mi raccontavano le fiabe. E quindi, diciamo, però sempre nell'immaginario infantile la fiaba è anche per me rappresentata. E ricordo che i miei genitori mi avevano regalato, quando ero molto piccolo, l'enciclopedia dei ragazzi, Mondadori, e devo dire che lì ho letto tantissimo. Tra l'altro ho letto anche,
0: sì,
1: ricordo ancora oggi, delle parti che riguardavano i dinosauri, che già da allora anni 30 avevano un fascino su tutti i ragazzi.
0: Ti affascinavano già da allora,
1: sì,
0: cioè tu provavi attrazione
1: animali
0: per
1: animali immensi col collo lungo. Ricordo che poi c'era una parte in cui c'era questo serpente anaconda che mi stupiva sempre, andavo sempre a rileggere, che era questo serpente lungo 12 metri che viveva in Amazzonia. Ecco, cioè, io credo che per questi libri dati così un po' come un regalo, se trovano e si sono fatti bene, se trovano il ragazzo di interesse, c'erano tante pagine illustrate anche che raccontavano Ricordo per esempio una cosa molto curiosa che mi è venuta in mente recentemente parlando con un fisico di sistemi non lineari. Allora io gli ho raccontato una storiella che avevo visto illustrata sulla enciclopedia dei ragazzi Mondadori, e mi ha detto: sì, esattamente questo, il sistema non lineare, cioè i sistemi stocastici, quelli che non sono prevedibili perché sono dovuti, sono come anche la meteorologia in fondo, non riusciamo a prevederla perché ci sono tante cose che non conosciamo e che possono interagire. E allora la fiaba era la storia di un soldato che era stato incaricato durante la battaglia da un generale di portare a cavallo un messaggio perché degli rinforzi fossero mandati in un certo punto, e questo cavallo ha uno zoccolo, meglio un ferro, che non è ben fissato perché un chiodo non era stato messo bene, e a un certo momento si inciampa, cade, si spezza una gamba, il messaggero a piedi non può raggiungere il quartier generale e il comandante perde la battaglia. Ecco, questo è un po' quello che oggi i fisici chiamano sistemi non lineari. Come in meteorologia, noi conosciamo tutte le condizioni, la pressione, la temperatura, velocità dei venti, però non siamo in grado di prevedere quei piccoli fenomeni locali che poi hanno conseguenze di grande scala.
0: Vedete che anche oggi abbiamo imparato qualche cosa parlando di lì. E senti, tu ti sei servito per molti dei tuoi lavori di disegni di animazione di, sì, Bruno Bozzetto, per esempio. Ecco, ti volevo domandare, ti piacevano i fumetti?
1: Dunque, ai miei tempi c'erano dei fumetti che erano forse, sono diventati poi dei classici. Naturalmente Topolino, che esisteva già allora, ma io ero molto intrigato da Mandrake, come si chiamava allora, o dall'uomo mascherato.
0: C'era un po' di magico,
1: Gordon Flash, sì, che aveva questi bellissimi disegni, queste avventure fantastiche in pianeti sconosciuti. Ma diciamo più che dei fumetti, erano delle storie straordinarie che portavano attraverso questi personaggi in un mondo fantasioso. I fumetti in realtà poi li ho abbandonati dopo l'età infantile perché non è che mi interessassero molto.
0: E adesso cresciamo un pochettino. Cresciamo un pochino. Ecco, quando è avvenuto il tuo incontro con la letteratura vera e propria? Ci sei arrivato, non so, attraverso i libri più interessanti, te li indicava un insegnante, un amico, oppure un compagno di scuola? Non ti ricordi chi ti ha avviato verso grande letteratura?
1: Sì, io devo dire, naturalmente poi gli autori si scoprono a scuola, specialmente al liceo. Però il mio tempo libero era dedicato alla musica più che alla lettura, perché io avevo questa grande passione, vocazione forse mancata, di essere musicista, e quindi il mio tempo era dedicato più a ascoltare musica, fare della musica, studiare musica, preparare anche degli esami accanto al mio studio, diciamo. Quindi questo mi assorbiva gran parte del tempo. Poi ti dirò che già allora, come oggi, non sono molto interessato dalle storie che raccontano i romanzieri. Forse oggi apprezzo molto di più lo stile del racconto, però l'oggetto del racconto mi interessa sempre poco, perché sono storie di cuore, sono storie di tradimenti, di corna, di depressioni, di ansie, di drammi. Così che non mi piace il melodramma, per esempio, non mi piace l'opera. Le mie letture forse già sin da allora erano delle letture di libri che mi facessero capire qualcosa, che mi insegnassero qualche cosa.
0: Ecco, per esempio, puoi fare un esempio?
1: Guarda, io per esempio ricordo, sono stato molto colpito da un libro che ho letto, avrò avuto forse 14-15 anni, che devo dire ha molto influenzato forse anche il mio carattere.
0: La tua scelta anche di professione.
1: Ed era casualmente un libro che mi è stato regalato, credo, oppure che ho trovato da qualche parte, che era la traduzione di Leopardi di Epitteto, che era un filosofo greco. Era un libricino, si chiamava Il manuale di Epitteto, il quale insomma insegnava questa filosofia: tu ti devi aspettare sempre il peggio dalla vita in modo che quello di buono che viene lo puoi assaggiare, gustare e gioirne.
0: Che era proprio la filosofia leopardiana.
1: Ecco,
0: proprio,
1: in fondo.
0: No? Lui si... cessazione del
1: pessimismo, dolore. Sì, però diciamo qui con uno sbocco positivo. In realtà, diciamo, un modo di vivere e di affrontare i problemi sapendo che ti può andare male, che puoi aspettarti il peggio. Ricordo un esempio che faceva questo filosofo dicendo: se tu sei anziano, sei un po' malfermo sulle gambe, ormai hai le rughe, e vai alle terme e trovi dei giovani che sghignazzano sulla tua età, sul tuo aspetto, qualcuno magari ti spruzza dell'acqua o ti fa uno sgambetto, beh, tu devi dare per scontato questo. Se non ti succede, sii felice.
0: Mamma mia, non so se...
1: Beh, insomma, se hai visto con pessimismo, questo però porta all'angoscia, ma se hai visto con ottimismo, ti fortifica, nel senso che sai che la vita è piena di difficoltà, che non trovi rose e violette lungo i tuoi percorsi, puoi trovare spine e sassi e vetri rotti, e devi saperli evitare e comunque affrontare in modo forte.
0: Beh...
1: E io credo che questo veramente mi ha influenzato molto, cioè di vedere sempre l'aspetto positivo della vita.
0: Le cose nella loro realtà peggiore, cioè, e quindi...
1: Il mio carattere, forse certamente c'è una gran parte...
0: Pensa che non si direbbe invece guardandoti.
1: Io sono un grande ottimista, io ho molto fiducia nella gente, nelle cose che faccio, non mi lascio scoraggiare da delle difficoltà. E so che arrivano, e se arrivano cerco di superarle nel modo più sereno possibile.
0: Senti, e allora il tuo tempo libero, tu lo passavi, il tempo libero, cioè era quasi un lavoro per te allora la
1: musica? Beh, ho studiato tanto il pianoforte, sì.
0: E per cui avrei letto delle biografie di Armstrong, di Ella Fitzgerald.
1: Ah beh, poi c'era il jazz, naturalmente.
0: La storia del jazz.
1: Tu pensa che recentemente un amico, col quale avevo antiche frequentazioni di jazz, mi ha regalato un libro... Era una biografia di Billie Holiday, che era una cantante di jazz famosa degli anni 30 e 40, e questo libro un po' mi ha fatto ripiombare in questa atmosfera della nascita del jazz e anche delle condizioni in cui questi grandi musicisti dovevano vivere, perché in realtà era una musica, e ancora oggi in gran parte, poco commerciale, e quindi già allora i grandi musicisti avevano moltissime difficoltà. Tra l'altro questo libro comincia in un modo, direi dal punto di vista letterario, straordinario. Naturalmente è una biografia scritta da qualcun altro, anche se poi Billie Holiday che l'ha firmata, ma comincia così: i miei genitori erano quasi dei ragazzi quando si sposarono, lui aveva 18 anni, lei 16 e io 3.
0: Molto carino. Senti, per lavoro immagino dovrai leggere molto per aggiornarti. Sì. È diverso il tuo approccio con il libro che leggi perché devi leggere, o quello che invece scegli,
1: no,
0: che leggi in vacanza,
1: no,
0: che leggi
1: perché,
0: per distendere?
1: Guarda, io devo dire, per fortuna, faccio un lavoro che mi piace moltissimo, quindi lo considero sempre un piacere. Poi pieno di difficoltà, di arrabbiature, di delusioni, di momenti difficili, però sempre fatto in modo creativo. Quindi anche le letture che faccio non sono delle letture di dovere, come a scuola bisogna preparare l'esame per poi essere interrogati. Anche se il nostro lavoro è un esame continuo, per cui bisogna essere sempre, bisogna avere poi i voti all'orale e allo scritto. Quindi le letture che faccio alle volte sì, mi affaticano, perché alle volte poi sono difficili, però lo faccio sempre in modo finalizzato, e allora non sento questa fatica.
0: Quindi è una lettura piacevole.
1: Sempre piacevole, sì.
0: Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Insieme a Piero Angela saluto i nostri ascoltatori e do loro appuntamento domenica prossima. Arrivederci a tutti.

0: Bruno Rossi, il nostro ospite di oggi, è un giornalista. È nato a Parma, ha cominciato proprio nel giornale della sua città e ha lavorato anche per altri giornali come Amica, La Domenica del Corriere, ed è stato inviato per il Corriere della Sera. Nel 1988 Baldassarre Molossi, il longevo,
1: certo,
0: direttore,
1: longevo, 35 anni
0: della Gazzetta, gli ha chiesto di tornare a Parma come vice direttore. Da un mese dirige il più antico quotidiano d'Italia. Ho accettato perché volevo vedere se è più difficile raccontare Tokyo o la città dove si è nati. Io credo proprio che sia più difficile
1: raccontare. Infatti è proprio così, anche perché a Tokyo un qualche cosa si può aggiungere, abbellire nel nostro discorso sul giornale, mentre nella città che è sotto gli occhi di tutti ovviamente bisogna essere esattissimi. Ecco, bisogna avere la regola del mio predecessore che diceva che per fare i giornalisti bene occorrono tre cose: esattezza, esattezza, esattezza.
0: Ah, perfetto. Poi anche oggi forse è ancora più difficile in queste leghe.
1: Ancora più difficile perché un po' la questione della incombenza, giustamente, come dice lei, delle leghe e la linea, chiamiamola così, insomma, con questo nome un po' da guerra più che da giornale, del nostro giornale è non tanto anti-lega come movimento, che hanno tutti i diritti di avere qualsiasi opinione politica, quanto quel filino che sta sempre dietro, almeno nella gente nostra che si avvicina a questo movimento, di, non so se chiamarlo razzismo, campanilismo o comunque insomma qualche ostilità per chi non è del posto. E questa è una cosa che a noi non solo dispiace, fa addirittura orrore. E quindi ovviamente il giornale, in una città in cui questa Lega ha conquistato un'altissima percentuale, e probabilmente se fossero le elezioni adesso questa percentuale crescerebbe, quindi non è facile. Prima non era facile un giornale che è edito dalla Unione Industriali in una città e la cui maggioranza era rossa, era del Partito Comunista. Però fino adesso la città ha saputo dividere tra quello che è l'eco, lo specchio della città e quelle che sono le cose politiche. Magari qualcuno volta pagina, lascia perdere tutto il resto e guarda invece che cosa è successo nella città.
0: Ho capito. Hitler è buono e vuole bene all'Italia. È un titolo un po' sconcertante per un libro, ma leggendo poi il sottotitolo si capisce di che si tratta. È la storia degli ultimi 60 anni del nostro paese, visti attraverso i temi dei bambini delle elementari. È stata una bella fatica, direttore, anche se proficua.
1: È stata una grande fatica. Intanto le dico del titolo, che effettivamente è un po' un titolo paradossale, lo si capisce giustamente, come ha detto lei, guardando il sottotitolo. Infatti noi, quando abbiamo, noi voglio dire chi ha lavorato con me, Paola Pastacaldi, avevamo pensato a un altro titolo, che era un'altra frasetta raccolta, che era sposerò il primo banco a destra. Era una bambina che si era dimenticata di dire sposerò il bambino che sta nel primo banco a destra. Poi il nostro editore Ella Longanesi mi è caduto un quaderno in cui c'era questa frase, è di un bambino del 1938 di Firenze e in occasione della visita di Hitler a Firenze. Proprio in quei giorni Eugenio Montale, quindi da tutt'altre altezze, ma nella stessa città, negli stessi giorni, ha fatto una poesia, se ricordo bene si chiama Primavera Fiorentina, naturalmente con uno spirito totalmente diverso da quello che aleggiava in tutte le scuole di allora. Ecco, noi l'abbiamo scelto soprattutto per dare l'idea che, a differenza di tanti altri, magari anche più belli dei nostri, chissà mai, a differenza degli altri, noi abbiamo voluto dare una panoramica di 60 anni di vita italiana dal punto di vista dei bambini. E quindi capitolo per capitolo, che va dall'amore alla famiglia, all'ambiente, alla società, eccetera, è tutto visto da come cambiano le cose, come cambia il linguaggio dei bambini.
0: Certo, ma la cosa che più colpisce in questo libro e anche in questo titolo è come si possa influenzare la mente di un bambino al punto di fargli considerare un personaggio come Hitler buono.
1: Certo.
0: Ma io devo dirle che ho dei dubbi. Sì. Fino a che punto i bambini fossero sinceri in questi temi. In questo senso, poteva la maestra

0: come poteva dare un brutto voto la maestra?
1: No. Questo
0: erano furbi questi bambini,
1: erano molto diciamo furbi. Le faccio un esempio di furbizia, ma anche di bravura della maestra di tenere questi compiti che non erano in linea, non diciamo col regime, ma almeno con la retorica del regime. Quando la maestra in un tema chiede che cosa vuoi fare da grande, c'è un bambino che intanto abbiamo visto dal quaderno che aveva fatto molte cancellature, si vede che aveva un po' guardato in giro, aveva guardato nelle pareti come fanno tutti i bambini, e poi dice: io da grande voglio fare il duce, che è già un qualche cosa che usciva dagli schemi di allora, anche parlando del duce, e diceva però non dell'Italia ma della scuola, e voglio mettere in riga, fare marciare come si deve la mia maestra e la direttrice. Poi gli viene ovviamente il dubbio che a leggere il suo libro e a dare il suo quaderno e a dare il voto era proprio questa maestra. Allora aggiunge: ma no, la mia maestra è tanto buona che la farei subito colonnella.
0: Senta, adesso veniamo un po' a lei e a lei bambino, lei appunto, sì, quando, certo, non so che te mi scrivesse.
1: Purtroppo li ho persi i miei.
0: Lei dice sempre: i miei genitori mi raccontavano di avermi trovato in una valigetta in Abissinia, un racconto che mi è entrato nel cervello come una storia vera. E da lì, dice lei, nasce la sua grandissima voglia di visitare l'Abissinia e quindi l'Africa.
1: Certo.
0: E forse anche la sua professione di giornalista, di viaggiatore. Ecco, ricorda quali altre storie le raccontavano i suoi genitori? Forse qualche favola?
1: Altre storie,
0: forse.
1: Io non so se facessero apposta, perché ho chiesto di recente a mia madre, non si ricorda assolutamente di averlo infatti, quindi non so se me ne sono immaginati da solo nella, però questa sono sicurissima. Infatti loro mi raccontavano di cacce dai leoni, cose stranissime avvenute però ambientate nella stradina dove io sono nato, a Parma. Le posso dire una cosa curiosa, sarà psicanalisi da rotocalco quello che sto dicendo, cioè che questa cosa, questa frase detta invece di essere stato trovato da cicogna, sono trovato una valigetta in Africa e che mi sia rimasta dentro, non so quanto peso possa avere, ma per me in realtà è così. Bene, quest'anno, qualche mese fa, io sono stato una volta ancora in Etiopia, sono andato a visitare i luoghi che sono più legati alla nostra storia, Adwa, Makalè, Lambaye, Balagi, quelle cose lì. Ecco, beh, a un certo punto c'è stato un paesino che mi pareva, ho detto, ma e qui mi sembra tanto che di essere nato qui, ecco, che quella famosa valigetta l'abbiano trovata qui. Ho chiesto il nome di quel paesino e mi hanno risposto Adi Abuna. Adi Abuna nella lingua loro significa borgata del vescovo. Ora, a Parma, io ho vissuto anni e anni in una strada che adesso si chiama Via 20 Settembre, ma che un tempo si chiamava Borgo del Vescovo. Quindi era un po' una coincidenza, assolutamente casuale, però...
0: Casuale però, ed è certo, interessante, certo, è curiosa. Senta, lei mi ha confessato di aver adorato Salgari, al punto, sì, da non sentirsi degno, quando giocava con gli altri bambini, di rappresentare Sandokan, tutt'al più... Tremalnac o Camamuri, tutta il più. Ecco, ma gli altri autori, Verne, Dickens.
1: Dickens l'ho conosciuto molto più tardi.
0: Forse,
1: molto più tardi.
0: Sì.
1: Allora erano le letture solite. Appunto, mi piace che lei dica Salgari, perché c'è questa vampata dentro che ci viene riproverata dai veneti, perché loro sanno l'etimologia. I Salgari sono delle piante e viene da lì il nome dello scrittore. Ma insomma. Ah, piace molto più dire Salgari.
0: È più bello.
1: Insomma, non sarà sbagliato, ma insomma diciamo che è più bello, e lo diciamo così. E ora Verne, qualche cosa leggevamo, ma lo sentivo molto lontano. Pinocchio stesso l'ho apprezzato come libro grandissimo della nostra letteratura, proprio, non della letteratura per bambini, della nostra letteratura tout court. E però quando ero già adulto, allora mi dava un senso di paura, ecco, soltanto
0: Pinocchio,
1: Pinocchio
0: con quelle figure del serpente,
1: con queste figure del serpente, del mangiafuoco, sì, questa storia che qualsiasi cosa gli capitasse c'era sempre qualcosa che gli rovinava i buoni propositi. D'altra parte anche il libro precedente, Cuore, ci sembrava una cosa un po' masochistica, non usavamo questa parola, ecco, ma era piena di mutilatini, di gente che saliva su un albero e crack, arriva la pallottola a buttarli giù. Erano libri che gustati molto dopo, perché poi ci davano veramente il sapore del tempo, ma in quel momento

0: Momento, non riuscivo, mentre Salgari era, mi è rimasto dentro. Ecco, poi nella vita da giornalista, andando in Malaysia o andando non
1: Ha
0: so
1: ritrovato un
0: dove,
1: po' di
0: io,
1: Salgari
0: ecco,
1: nei suoi
0: mi
1: viaggi?
0: sono trovato proprio in Salgari. C'è un mio collega, purtroppo, che è morto, che lavorava con me e dopo ha lavorato sotto Montanelli nel giornale, che è un grandissimo cronista, che si chiama Gisto Corradi. Io mi ricordo una volta in India. In India avevo fatto dei servizi che erano stati faticosissimi proprio nel centro, era legato all'Union Carbide, era uscito del gas, erano morti 3.000 persone. Ecco, uscivo e rientravo a Nuova Delhi e mi sembrava, così, mentre recuperavo un po' il sonno, ho visto questa figura di uomo europeo vestito di bianco e ho pensato subito all'amico di Sandokan, quello che fuma tante sigarette. Adesso purtroppo non mi viene il nome. E ho detto, ma ecco, quello è proprio lui. Adesso ritrovo la mia India di Salgari. Poi ho sentito che lui discuteva col taxista e ha detto al taxista: ma vai in sla forca, che vuol dire ma vai sulla forca. E ho capito chi era il regista Corradi.
1: Senta, a Parma, la sua città, c'è una tradizione letteraria culturale molto intensa, ma
0: Sì.
1: ricorda negli anni della sua adolescenza quali erano i suoi autori preferiti e quali erano i suoi maestri spirituali? Qui da noi è stato ospite Bevilacqua, che ha detto che ha avuto la fortuna di avere come insegnante Attilio Bertolucci.
0: Certo, io non ho avuto questa fortuna, ma è stato sicuramente un libro di Attilio Bertolucci che mi ha, come dire, non so, guidato, mi ha acceso tanti desideri, ecco, desideri in senso dello scrivere, nel senso del leggere prima dello scrivere, che si chiama La capanna indiana. È un amore per le cose di Attilio Bertolucci che è continuato fino ad oggi, fino alla camera da letto che è uscita qualche anno fa e all'ultimo di quest'anno. E devo dire, io non mi sono mai azzardato a in qualche modo imitare o copiare Bertolucci, perché non ho mai scritto poesie, ho sempre scritto delle semplici cose da giornale, ecco, da giornale. Però nella mia città, tanti anche miei coetanei, quando scrivono una poesia, hanno pur sempre davanti Attilio Bertolucci e sono un po' il maestro di tutti.
1: È la
0: Farei
1: loro
0: una
1: guida.
0: eccezione soltanto per quello che più ha capito, secondo me, lo spirito di Attilio Bertolucci. Si chiama Conti, purtroppo è morto anche questo Conti. Ha scritto un libro che era stato prima pubblicato credo da Feltrinelli, e si chiama Il profumo dei Tigli, che è il profumo tipico dei nostri viali di Parma, dove ci sono poesie che arrivano quasi al livello del maestro, ecco. Pur non copiando soltanto, copiando, cioè sentendo soltanto il ritmo del maestro, senza copiarne altri colori o altre cose.
1: Bene, allora
0: Ecco. E
1: con
0: adesso credo
1: questa.
0: che sia proprio stato ristampato quest'anno, mi pare, della Guanda.
1: Allora, con queste note poetiche
0: Sì.
1: chiudiamo la nostra trasmissione insieme a Bruno Rossi. Saluto i nostri ascoltatori e ringrazio Gianni Fazio per la collaborazione tecnica. Arrivederci a tutti.

0: Avete ascoltato Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: L'incontro per parlare di libri oggi è con Piero Pratesi, giornalista da molti anni. Ha iniziato la sua carriera al Popolo, di cui nel 61 è diventato direttore. Nel 64 ha lasciato il Popolo per l'Avvenire. In seguito ha collaborato con il telegiornale e in particolare curando dei servizi per TV7.
2: Sì.
1: Il mitico TV7. E in particolare servizi sui giovani. Ti ricordi, erano gli anni della contestazione, era il 68.
2: Sì, era il 68, i primi del 69.
1: Che ricordi hai di quegli anni? Ricordi del tuo lavoro in quegli anni?
2: Ricordi di una grande tensione, di una difficoltà, francamente, a capire bene cosa stesse succedendo. Però nello stesso tempo di un grande coinvolgimento, ci sentivamo tutti stimolati a pensare a fare qualcosa di nuovo, e devo dire che in parte la mia uscita dalla televisione poi fu determinata dalle cose vissute in quegli anni lì. Si avvertiva una certa difficoltà a stare inseriti in certe strutture nel momento in cui sembrava che la società che Moro avrebbe chiamato la società esigente richiedesse qualche altra cosa.
1: E così ha influito anche su di te?
2: Sì, in qualche
1: 68.
2: Modo sì.
1: Hai fatto anche tu la tua contestazione.
2: Io non ho fatto contestazione, non è nel mio temperamento. Il mio temperamento è un po' kutuzoviano, diciamo. Mi ritiro. Non,
1: a ventiniano.
2: Non attacco. No, non vado sulla ventina, ma mi ritiro.
1: Senta, e poi hai collaborato con un settimanale, 7 giorni.
2: Sì.
1: E poi sei entrato, hai lavorato a Paese Sera, che hai anche diretto fino...
2: Sì, alla fine ho diretto la fase finale, quella... del passaggio dalla crisi della proprietà alla cooperativa, uno sforzo che è durato alcuni anni senza però riuscire poi a sfondare, ecco.
1: Senti, da 6 anni per la radio curi una rubrica che si chiama Taglio di Terza, che è un po' un osservatorio sulla terza pagina,
2: sì,
1: quella culturale.
2: Una volta culturale.
1: La terza pagina, adesso è talmente cambiato tutto.
2: Non ci sono più terze pagine in senso numerico, diciamo.
1: È proprio scomparsa la terza
2: Magari
1: pagina.
2: Si chiama terza pagina, per esempio l'Avvenire si chiama terza pagina, però è la penultima. E così anche il Tempo, mi pare. Il Tempo addirittura la chiama quella cara terza pagina, così proprio intestata.
1: Di buona memoria.
2: Sì, con un senso di nostalgia.
1: Senti, tu hai fatto allora il giornalista di carta stampata, il giornalista televisivo, ora giornalista radiofonico, diciamo così. Quale di queste esperienze ti è piaciuta di più?
2: Quella radiofonica.
1: Ti è piaciuta di più?
2: Sì, sì, la trovo più consona. Quella scritta non è stata una vocazione. Ci sono entrato nel giornalismo perché avevo bisogno di lavorare. Non avevo desiderio.
1: Per scelta, per necessità.
2: Sì, era il lavoro che mi si è offerto a un certo momento, che aveva delle prospettive, ma io avevo già 32 anni, insomma, quindi non è stato tanto presto. Il giornalista televisivo, ci sono passato per la televisione soltanto un anno e poco più, e questo è un segnale che proprio una gran vocazione per il giornalismo televisivo non ce l'ho. Con la radio, che non avevo mai sperimentato e che ho cominciato a sperimentare da pensionato, invece mi sono trovato discretamente. È un modo appunto discreto, è un mezzo relativamente povero nel quale la parola conta più che tutto il resto, e quindi mi è più omogeneo.
1: Senti, adesso bisogna un po' arrivare al soggetto della nostra conversazione, che sai sono i libri. Ecco, abbiamo parlato di te ragazzo. Ecco, un ragazzo che volesse iniziare il tuo mestiere, quali libri consiglieresti? Non so, quali libri sono stati importanti per te prima di iniziare questa professione? Ecco, giriamola in questo modo.
2: Non so se, se sia il modo giusto, nel senso che appunto, come dicevo, non è che io abbia avuto questa grande propensione, per cui non viene da lontano questa,
1: sì,
2: non c'è
1: una
2: vocazione
1: volta...
2: però ecco, visto col, col senno di poi, io consiglierei i grandi romanzi e i libri di formazione, la storia e qualcosa anche di filosofia, perché mi pare che quanto più ci si debba immergere nella quotidianità, nella cronaca, nella ricerca di notizie o nella descrizione di fatti contingenti, tanto più sarebbe necessario avere un certo sottofondo. Non dico mica che bisogna leggere a livello professionale, ma insomma avere un sottofondo di umanesimo che aiuta molto nella comprensione, nella descrizione, nel fornire qualche giudizio per quel poco che tocca al cronista.
1: E quali giornali dovrebbe avere, come si chiama, la mazzetta, il gruppo di giornali che avete voi sotto il braccio? Ecco, quali sono indispensabili per avere un punto di vista, un punto di osservazione completo oggi?
2: Si può esprimere un giudizio un po' severo dicendo che i grandi giornali sono un po' fungibili, per la verità, ecco. Naturalmente ognuno poi ha qualche editorialista o qualche commentatore che merita di leggere, quindi praticamente i grandi giornali, i giornali nazionali, sono un po' tutti necessari. Per quanto riguarda i giornali particolari, dipende un po' dal settore nel quale ciascuno è impegnato, perché allora occorrono i giornali politici per chi evidentemente fa la cronaca politica, anche se non è che diano più informazioni degli altri, ma in sostanza però i punti di vista delle diverse parti politiche, finché ci saranno e finché conteranno, vista l'andazzo del momento, e mi pare che insomma rappresentino appunto gli strumenti fondamentali.
1: Senti, veniamo un po' a te adesso, te qualche anno fa. Quando eri ragazzo, ricordi qual era l'autore che hai amato di più? Sai, quel libro che si legge, rilegge, che quasi si consuma, che qui la copertina diventa quasi un foglio. Te lo
2: proprio
1: ricordi?
2: Da ragazzino io ho avuto, credo, quello che hanno avuto un po' tutti, cioè avventure, da Salgari a Verne a... non saprei dire altro in questo momento. Ho avuto forse una cosa che i ragazzi oggi non hanno, e cioè i libri della Scala d'Oro. Non so chi, forse per chi ascolta oggi.
1: Tutti gli ospiti che sono passati da qui, non proprio giovanissimi, hanno nominato
2: La Scala d'Oro.
1: La Scala d'Oro.
2: Perché la Scala d'Oro era una forma di sintesi che andava dai classici. Io ho letto le avventure di Ulisse, le avventure di Achille, in questi racconti di sintesi fatti appunto in questa collezione, che non ricordo più di quale editore fosse, per la verità, perché a casa non ce n'è più nulla. E poi ecco, un'altra memoria di me ragazzino è la lettura dei Promessi Sposi. Io avrò avuto 10 anni, con una particolarità, che mio fratello, che era di 5 anni più grande di me, mi segnava i pezzi da non leggere, non per censura, ma per noia. E quindi tutta la parte delle gride, tutta la parte, non so, delle truppe di Wallenstein che arrivano a Milano nel Milanese, e altri pezzi di questo tipo che mi furono risparmiati allora. A me, insomma, interessava la trama che ho seguito. Però quello è rimasto un libro che rileggo praticamente ogni 3-4 anni.
1: Senti Piero, quando tu eri piccolo in Italia vigeva il regime fascista.
2: Sì, certo.
1: Ecco, e in qualche modo ti ha influenzato oppure costretto o impedito? Ha avuto influenza su di te? Cioè, c'erano dei libri che in Italia non arrivavano, per esempio.
2: Certamente,
1: oppure altri che
2: non
1: che
2: ho
1: ci erano
2: avuto
1: imposti,
2: nemmeno
1: invece
2: modo di desiderare. I libri imposti erano quelli scolastici, che in sostanza
1: sì,
2: non
1: terribile,
2: insomma, beh, visti sempre col senno di poi, perché allora francamente questi sillabari oppure questi libri di testo, insomma, non rappresentavano una cosa così illeggibile, almeno per chi appunto non era in grado di giudicare.
1: Ma non c'era una materia che si chiama mistica fascista? Adesso non so se ricordo.
2: Educazione fascista, educazione, mi pare, perché proprio mistica non so se si chiamasse così.
1: Ho questo...
2: Poi avevamo una cosa militare, anche una materia di carattere militare, sì. Arte militare, mi pare si chiamasse.
1: Forse i maschietti, le femminucce,
2: forse
1: no?
2: Che invece facevano i lavori donneschi e manuali. Ma ecco,
1: insomma, non ti ha infastidito granché, diciamo.
2: No, devo dire che noi poi ci siamo risvegliati. Io, quando è finita la guerra, avevo 20 anni, e in quel periodo ci siamo risvegliati ed abbiamo capito ecco, che cosa aveva significato quell'educazione rispetto alla sordità nei confronti di una tragedia che aveva investito tutto il mondo e di fronte alla quale noi eravamo arrivati totalmente impreparati. Io ricordo che quando fu dichiarata la guerra, il 10 giugno del 40, io ero in piazza a Bari con tutte le scuole, perché erano state richiamate per sentire il discorso del Duce che veniva ritrasmesso, e insomma, partecipammo così a questa specie di senza particolare entusiasmo, però con una certa allegria a questa notizia. E quando io sono tornato a casa ho trovato mia madre che piangeva, e io non ho capito perché piangesse, l'ho capito 5 anni dopo, ecco. E quindi era un'atmosfera di questo genere. Allora abbiamo capito dopo che cosa non avevamo capito prima e che cosa avevamo perduto nella nostra educazione.
1: Ecco, Piero, oggi quanto tempo dedichi alla lettura? Adesso sei un pochettino più libero.
2: Sì, dunque, sono tutti tempi però, come dire, rubati fra una cosetta, fra un piccolo impegno casalingo o ancora professionale, insomma, qualche residuo professionale, che rubo però molto volentieri, quindi non è che ci siano ore dedicate alla lettura, ma mezze ore, quarti d'ora, così, ecco. Con una gran confusione, perché io tengo in piedi e in lettura
1: due,
2: anche
1: libri.
2: 5, 6, 7 libri, insomma, dell'ordine più diverso. Se
1: ecco,
2: dire...
1: Posso chiedere, per esempio, quelli che stai leggendo in questo
2: adesso,
1: momento? Adesso?
2: Adesso, dunque, io ho in lettura un libro di teologia di Schillebeck, che ha un titolo che mi piace moltissimo, Umanità, la storia di Dio. Schillebeck è un teologo olandese. Un libro di Chomsky che riguarda anche il giornalismo, Illusioni necessarie, La fine della storia, che è il libro di Fukuyama, poi La linea d'ombra di Conrad, e ho quasi finito di leggere un libro di Nerino Rossi che è La pavona, un libro che mi è piaciuto abbastanza. E fra l'altro devo leggere anche il nuovo catechismo.
1: Mamma mia, che compito, altro che mezze ore. Insieme a Piero Pratesi saluto i nostri ascoltatori, auguro a tutti una buona domenica, arrivederci a tutti.

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati a Filosofi si nasce. Io sono sempre Edoardo La Medica e oggi vi parlerò di una delle menti più lucide e originali del Novecento, Hannah Arendt. La sua filosofia nasce dal trauma della storia e dal bisogno di comprendere come l'uomo, in determinate condizioni, possa smettere di pensare e diventare complice del male. Per Arendt, pensare non è solo un esercizio intellettuale, è un atto morale ed è un atto politico ed è un modo di restare umani anche nei tempi più oscuri.

0: Siamo nel cuore del XX secolo, un secolo che ha conosciuto le due guerre mondiali, l'Olocausto, i totalitarismi e la bomba atomica. È un'epoca in cui la ragione, invece di portare alla pace e al progresso, sembra aver prodotto distruzione e disumanità. Hannah Arendt nasce nel 1906 a Königsberg, la stessa città di Immanuel Kant, guarda caso. La sua è una famiglia ebrea, colta, borghese e laica. Studia filosofia, teologia e greco antico, prima a Marburgo, poi a Heidelberg. A soli 22 anni consegue il dottorato con una tesi sul concetto d'amore in Sant'Agostino, sotto la direzione di Karl Jaspers, il celebre fenomenologo. Ma la Germania che la forma come pensatrice è anche la Germania che, pochi anni dopo, la costringerà a fuggire. Nel 1933, con l'avvento di Hitler, Arendt viene arrestata per breve tempo dalla Gestapo. Riesce a rifugiarsi a Parigi, dove collabora con organizzazioni ebraiche per aiutare i rifugiati. Nel 1940 è internata nel campo di Gurs, poi riesce a fuggire ancora attraverso la Spagna e il Portogallo fino agli Stati Uniti. Nel 1941 finalmente arriva a New York, con in tasca pochissimi soldi e una lingua da imparare. Da quel momento la sua vita sarà un continuo tentativo di capire il male, senza mai smettere di credere nella possibilità del bene. Hannah Arendt fu allieva di Martin Heidegger, uno dei più grandi filosofi del Novecento, e tra loro nacque anche una relazione intensa e controversa. Quando Heidegger aderì al nazismo, Arendt ne fu profondamente ferita, ma non lo cancellò mai del tutto dalla sua vita intellettuale e affettiva. Riuscì a distinguere la grandezza del pensiero dalla debolezza dell'uomo, un gesto di libertà interiore che le costò incomprensioni, ma che rivelò la sua indipendenza morale. Negli Stati Uniti Arendt divenne un intellettuale di primo piano. Insegnava senza appunti, camminando avanti e dietro e parlando con passione, ma con un rigore assoluto. Rifiutava il ruolo del maestro e diceva: «Non voglio discepoli, voglio interlocutori». Un'altra frase celebre, spesso citata dai suoi studenti, è: «L'essenza dell'educazione è far nascere l'amore per il mondo». Per lei educare significava rendere gli esseri umani capaci di pensare da soli, di guardare il mondo con attenzione e con responsabilità. Dopo la guerra, Arendt divenne cittadina americana e collaborò con diverse università, tra cui Berkeley, Princeton e la New School for Social Research di New York. Pubblicò opere decisive per il pensiero politico moderno. Nel 1951 esce Le origini del totalitarismo, un'analisi monumentale del nazismo e dello stalinismo. Arendt vi mostra come il totalitarismo non sia un semplice regime politico, ma una forma di dominio che distrugge la spontaneità umana e riduce gli uomini a masse manipolabili. Nel 1958 pubblica La condizione umana, dove analizza le dimensioni fondamentali dell'esistenza, il lavoro, l'opera e l'azione. Vita attiva era il titolo originale. È in quest'opera che formula una delle sue idee più originali. La libertà non è un semplice stato interiore, ma è innanzitutto possibilità di azione con gli altri nel mondo comune. Per avere un'idea più precisa sulla teoria politica di Hannah Arendt, ascolteremo da qui in avanti una serie di spezzoni, tutti provenienti dagli archivi RAI, di interventi di storiche e filosofe che ci spiegheranno i dettagli di alcune delle idee più controverse di Arendt. Cominciamo con un intervento della professoressa Colarizzi dell'Università della Sapienza di Roma, che ci spiega in breve i punti fondamentali della teoria del totalitarismo in Arendt.
1: Che cos'è il totalitarismo? La teoria di Hannah Arendt è una teoria ormai diventata molto famosa e anche molto diffusa, persino nei manuali degli studenti delle nostre scuole secondarie ormai compare una sintesi di questa teoria sul totalitarismo. Secondo la Arendt, uno Stato totalitario, una dittatura totalitaria, è una dittatura che non cerca solamente l'obbedienza di cittadini che sono stati privati di tutte le loro libertà. Una dittatura totalitaria vuole di più, vuole conquistare la coscienza dei cittadini, vuole indurre i cittadini a credere a una nuova religione dello Stato, a una religione laica. Secondo la Arendt, dittature totalitarie nella storia sono state la dittatura nazista e la dittatura comunista. E il fascismo italiano? Ecco, su questo, se noi possiamo considerare il fascismo italiano una dittatura o no, su questo si è aperto un dibattito tra gli storici. Il fascismo italiano è un regime dittatoriale violento, diciamo, nel senso che perseguita gli oppositori, li condanna al carcere, all'esilio, al confino. La sua violenza non è però paragonabile alla violenza del nazismo e alla violenza della dittatura comunista sovietica. Basta questo per farci dire che non è totalitario? Gli studiosi che invece insistono sul discorso totalitario che cosa mettono in luce? Che anche il fascismo voleva entrare nelle coscienze dei cittadini, anche il fascismo voleva costruire l'uomo nuovo fascista nello Stato fascista, anche il fascismo aveva come motto credere, obbedire e combattere.
0: Ora che ci sono più chiari i tratti fondamentali della teoria arendtiana sul totalitarismo, ascoltiamo la professoressa Simona Forti della Scuola Normale di Pisa che ci spiega qual è stato l'evento storico traumatico che è alla base delle sue idee filosofiche sul totalitarismo. Ascoltiamole insieme.
2: Vero e proprio trauma si consuma nel 1943. Quando racconta in un'intervista a Gauss che era come se sotto i loro piedi si fosse spalancato un abisso, perché tutto quello che era accaduto fino a quel momento poteva, secondo loro, secondo lei, i suoi amici, ancora trovare rimedio, ancora rientrare negli accidenti di una vita. Ma quando iniziano ad arrivare le notizie delle camere a gas, non riescono più a pensare a ciò che era accaduto come qualcosa al quale si può porre rimedio, no? E l'Arendt dice era accaduto qualcosa con cui era impossibile venire a patti.
3: Da ist irgendetwas passiert, womit wir alle nicht mehr fertig werden. Und mit allen anderen Sachen muss ich sagen.
2: Ecco, da quel momento è convinta che si sia affacciato sulla storia qualcosa, un male completamente diverso dagli altri accidenti della storia. Ecco, ed è ciò che le fa dire che niente potrà mai più essere uguale a prima. Allora dicevamo passione per il giudizio, fedeltà al giudizio. Ecco, io credo che qui il pensiero arendtiano da questo evento riceva l'impronta propria e si ponga come dovere il compito di radicalizzarsi. Il pensiero dell'Arendt diventa radicale, fedele persino ad una aporia, quando si vuole mettere in dubbio, ci si trova costretti a mettere in dubbio ogni validità e ogni pretesa di validità del sapere tradizionale. Questo per lei rappresenta, anche dal punto di vista intellettuale, l'evento Auschwitz. Mettere in discussione le distinzioni etiche, no? Come dice l'Arendt stessa, quelle distinzioni d'argilla tra bene e male, tracciate in base all'osservanza o alla trasgressione di una legge. Le distinzioni della filosofia con le sue costruzioni astratte, che a suo parere facilitano le ideologie. Le distinzioni del diritto, che non riesce in realtà più ad orientarsi all'interno di delitti che eccedono ogni colpa. Ma se è vero che questo evento, che agisce come trauma sia della sua vita sia del proprio pensiero, se è vero che questo evento ha polverizzato i criteri di comprensione, l'Arendt sente su di sé il dovere, il compito, il peso di dover comunque comprendere. Ecco, da qui la forza di quella che potremmo chiamare un'atletica del giudizio. Giudicare quell'evento facendo della propria vita e del proprio pensiero una ricerca interminabile di una verità che, se anche non è conquistabile una volta per tutte, perché è una verità nomade, sempre in trasformazione, deve comunque essere l'idea regolativa che lo muove. In questo quadro io credo vada compresa la prima grande opera di Hannah Arendt del 1951, Le origini del totalitarismo.
0: Sulla base di questa contestualizzazione storico-filosofica possiamo allora inquadrare meglio i punti fondamentali del capolavoro di Arendt, Le origini del totalitarismo. Ascoltiamo ancora la professoressa Forti.
2: Qui il totalitarismo non va inteso solo come un fatto storico, ma anche come un evento nel senso filosofico, che va assunto e analizzato sì come una catastrofe storica, ma deve provocare, deve produrre, oltre allo sconcerto, anche una sorta di stupore, nel senso quasi platonico, aristotelico del termine, cioè quello stupore che ingenera riflessione. E con questo la ferma e scomoda volontà di non ridurre il nuovo, l'inaudito, l'inedito, a ciò che ci è familiare del passato. Perché se c'è qualcosa di nuovo nei regimi totalitari è proprio che eccedono i criteri delle tirannie tradizionali, perché non sono semplicemente l'universo dell'arbitrio politico, della scelleratezza del tiranno, ma per l'Arendt, che appunto fu accusata di interpretare il totalitarismo troppo filosoficamente e troppo poco sociologicamente, ecco, i regimi totalitari fanno un salto, una sorta di salto ontologico, potremmo dire, perché dal tutto è permesso di dostoevskiana memoria si passerebbe, con i regimi totalitari e in particolare col nazionalsocialismo, al tutto è possibile. Che cos'è che è possibile per l'Arendt? Beh, per l'Arendt è possibile, siamo all'inizio degli anni 50, ci saranno varie edizioni delle origini del totalitarismo, ciò che è possibile è distruggere l'essere umano e ricostruirlo in una maniera artificiale.

0: Per Arendt, l'uomo è un essere che vive nel mondo, non al di fuori del mondo. La libertà quindi non può essere un dono dell'anima, ma deve essere innanzitutto una relazione, un'azione che può e deve realizzarsi tra gli uomini, quando essi cioè parlano e agiscono assieme. Nella condizione umana distingue tre attività fondamentali: il lavoro, che risponde ai bisogni della vita e garantisce la sopravvivenza; l'opera, l'operare, che costituisce un mondo stabile di cose, case, città, opere d'arte, la produzione, per così dire; l'azione, che crea invece relazioni e che fonda la politica. In questo senso, l'azione è l'operazione, l'attività più alta, perché è in essa che si manifesta più propriamente la libertà umana. Agire significa quindi cominciare qualcosa di nuovo, introdurre nella storia un inizio e quindi forse un esito imprevisto. Questo è un tema che Arendt lega alla parola latina: natalità. Ogni nascita porta nel mondo la possibilità di un nuovo inizio. Ogni uomo è effettivamente un nuovo inizio. Ascoltiamo ancora una volta la professoressa Forti che ci spiega come questa visione della libertà e dello spazio pubblico in Arendt si configurino come una vera e propria innovazione riguardante la visione della politica e la visione del potere. Ascoltiamola insieme.
1: Dietro le ricostruzioni dotte di questo libro, che distinguono le tre attività umane del lavoro, della fabbricazione e dell'azione, credo che ci stia proprio la volontà di rilanciare un pensiero della politica e del mondo comune. Quella politica e quel mondo comune che non erano stati né pensati né agiti in realtà nel mondo moderno e che secondo l'Arendt di questi anni avevano in qualche modo spiegato il collasso della storia europea nei regimi totalitari, la mancanza di una vera politica e di un vero mondo comune. Se leggiamo Vita Attiva, capiamo che in realtà questa è la definizione di ciò che Arendt intende per action, azione, cioè qualcosa che riesce a dare vita al nuovo. E quindi io direi che azione è, nel pensiero della Arendt, l'altro nome per la libertà. Libertà intesa in un senso radicale come assenza di predeterminazione. Ecco, l'obiettivo però è di riuscire a pensare insieme l'azione, appunto la libertà, appunto l'indeterminato, pensarlo insieme alla sfera pubblica. Libertà, sfera pubblica, a tutta prima potremmo ritenere che ci troviamo di fronte all'opera di una pensatrice che rientra nel novero dei pensatori liberali. Ecco, io credo che questo sia stato un modo assai riduttivo di intendere la riabilitazione della politica compiuta dall'Arendt, perché la politica è un ambito di relazioni orizzontali, per cui nell'Arendt il termine potere non ha l'accento così del potere come inteso nella modernità, e cioè come, in fin dei conti, sopraffazione, anche nel caso in cui tale sopraffazione venga legittimata dallo Stato. No, il potere è un'energia che si sprigiona insieme, quando si agisce insieme nello spazio pubblico, perché lo spazio pubblico è in prima istanza ciò che permette, agli attori di diventare coloro che vogliono essere, no? E di essere riconosciuti nell'ambito dei loro pari.

Uno dei temi più noti e discussi del pensiero di Arendt è quello della banalità del male. Nel 1961 il New Yorker le chiese di seguire a Gerusalemme il processo contro Adolf Eichmann, uno dei responsabili della deportazione degli ebrei. Arendt rimase colpita dalla figura di questo imputato, non un mostro, ma invece un uomo grigio, mediocre, incapace di una sottospecie di pensiero autonomo. Arendt scrisse che Eichmann non agiva per odio, ma per conformismo, per cieca obbedienza. Non era malvagio nel senso tradizionale, era più banalmente privo di pensiero. Il male più grande è quello commesso da persone che non pensano. Questo scrive la Arendt. Con questa formula Arendt non vuole giustificare il male, ma vuole avvertirci. Quando smettiamo di riflettere, di giudicare, di metterci al posto dell'altro, diventiamo strumenti ciechi di un sistema disumano. Per Arendt la politica non è dominio o burocrazia, ma è invece lo spazio di parola e di azione condivise. È la dimensione in cui gli esseri umani si incontrano e incontrandosi costruiscono insieme il mondo, il loro mondo. Quando la politica si riduce a obbedienza o mera gestione tecnica, ebbene, in questi momenti l'uomo perde la propria umanità, perde la propria libertà, perché la vera libertà, secondo Arendt, non può trovarsi o ridursi all'interiorità, ma deve realizzarsi e ritrovarsi nel rapporto con gli altri. Pensare per Arendt è necessario, ma non basta. Il pensiero non può che tradursi in azioni, in partecipazione, in responsabilità. Hannah Arendt ci invita a riscoprire il valore del pensiero libero, del pensare liberamente. In un mondo dominato da velocità, da informazione immediata e dalle opinioni di massa, pensare è un vero e proprio atto di resistenza. Non può servire e non serve a produrre risultati utili, ma deve servire a mantenere viva la capacità di giudizio. Il pensiero è l'unica difesa contro la banalità del male, scrive la Arendt. Arendt muore a New York nel 1975, mentre lavora a un libro rimasto incompiuto, bellissimo, La vita della mente, dedicato proprio al pensare, al volere e al giudicare. Con lei si chiude una stagione della filosofia che aveva ancora fiducia nell'uomo e nelle sue possibilità di comprendere il mondo. Hannah Arendt ci ricorda che la libertà non è un dono, ma è una conquista quotidiana, e che il pensiero libero, critico, condiviso è la forma più alta di responsabilità verso il mondo. Nella prossima puntata di Filosofia si nasce parleremo invece di Giordano Bruno, il filosofo dell'infinito e il filosofo, anche lui un po' come la Arendt, del coraggio, dell'eroico furore del pensiero. Io sono Edoardo Lamedica, grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima puntata.

dare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Canto solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a

Proprio ieri sera parlavamo di te. Camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato e non ho detto niente. E ho ripensato alla tua voce così fresca e strana.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale i rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

0: Prima indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 25esima puntata.
1: Che mare stupendo!
2: Il mare della Grecia è tra i più belli del mondo. Si allacci la cintura, stiamo per atterrare.

0: Eccoci arrivati, Madame Korzeniowska. Qui ci sarà ad attenderla il console tedesco. Sarà lui a condurla al porto.
1: Grazie, comandante. È stato un volo molto piacevole.
0: Purtroppo io devo partire subito, il tempo del rifornimento. Ecco, vedo che sulla pista sta arrivando una macchina del corpo diplomatico.

0: Frau Korzenioska, suppongo.
1: Sì, sono io. Lei è il console tedesco?
0: Per servirla. Deve scusare il piccolo ritardo.
1: Ah, nessun problema. Siamo appena arrivati.
2: Il suo bagaglio, madame. Allora io la saluto e le auguro buona fortuna.
1: Grazie, comandante. E buon viaggio di ritorno.
0: Mettia pure il bagaglio. Preferisce fare una breve sosta in albergo o vuole andare direttamente al porto?
1: Preferirei andare al porto. Ah, no. No, questa borsa la tengo con me, grazie.
0: Come desidera. Si accomodi pure.

0: Ha fatto un buon viaggio, Frau Maddalena?
1: Ottimo. Il tempo è stato bellissimo fin dalla partenza.
0: A volte questi piccoli aerei, anche se confortevoli, ballano un po'.
1: Io non ci faccio molto caso. Sono abituata a viaggiare anche su carrette molto precarie.
0: Il comandante della Romania è già informato del suo arrivo e ha ricevuto tutte le necessarie istruzioni. Lei avrà carta bianca.
1: Speriamo che vada tutto liscio e che non ci sia bisogno di interventi di emergenza.
0: Mi è stato detto che lei è anche una pianista illustre.
1: Beh, illustre forse è un po' esagerato. La musica è sempre stata la mia vera passione. Sono figlia di musicisti e ho respirato quell'atmosfera fin da piccola. Cerco di fare bene il mio lavoro e ne traggo qualche buona soddisfazione.
0: Forse anche per la sua origine polacca, la patria di Chopin, anche se i russi non sono da meno nel campo musicale.
1: Vedo che lei è ben informato sulla mia persona.
0: Oh, doveri diplomatici, non certo curiosità indiscreta.
1: Non intendevo dire questo. Sì, sono nata in Polonia, ma sono cresciuta in Russia e ho vissuto un po' dappertutto. Per molti polacchi il destino è l'esilio, anche se più o meno piacevole.
0: In compenso si arricchisce l'esperienza umana. Le medaglie non hanno solo il rovescio, crede?
1: Sono assolutamente d'accordo.
0: L'Armenia è arrivata ieri pomeriggio e questa mattina è giunto l'italiano che viaggerà con lei. Ecco la sua scheda dettagliata. La potrà esaminare con calma in privato. Mi sembra un simpatico giovanotto. Si chiama Sauro Alvisi.

0: Caro Santini, siamo in una situazione molto delicata. Abbiamo parecchi elementi, direi abbastanza per intervenire, ma non possiamo praticamente fare nulla, perché non abbiamo reali elementi di prova.
1: Certo, anche la tua spedizione a Napoli è stata molto fruttuosa. Hai avuto parecchie conferme ai tuoi indizi.
0: Sì, questo sì. Ormai sappiamo con sicurezza che esiste un rapporto stretto tra i capi del racket dei rifiuti tossici e del traffico nucleare con il caso del barone Rizzo Beltrami.
1: Ah, puoi dire tranquillamente il delitto Rizzo Beltrami.
0: Sì, sì, questo sì, ma si tratta di provarlo. E non so se ci riusciremo mai.
1: I moventi mi sembrano lampanti. Le tessere del mosaico stanno andando tutte al loro posto.
0: Questo sì. Il professor Fischer entra in confidenza con il barone e presumibilmente gli propina dei farmaci che ne annullano giorno per giorno la volontà e la lucidità di mente.
1: Infatti, gli interventi sul metabolismo dell'individuo possono provocare alterazioni mentali irreversibili, cambiare la personalità, coartare la volontà, rendere il malato facile preda del suo terapista o di altri individui senza scrupoli.
0: E nel caso del barone la posta in gioco era molto allettante. Un patrimonio di centinaia di miliardi e nessun erede apparente che potesse rivendicare diritti.
1: Beh, forse il professor Fischer conosceva l'esistenza di Nicola.
0: Probabilmente lo riteneva un soggetto poco pericoloso per i suoi progetti. Infatti ha agito in modo subdolo, ma rispettando alcune regole legali. Si è munito di una procura, ha stipulato gli atti dinanzi al notaio. Sarebbe stato difficile impugnare quelle decisioni.
1: Avrebbe anche potuto farlo addolorata Cataldi, che aveva notato i progressivi cambiamenti nell'atteggiamento del barone.
0: Ma lei non era un erede legittima, era solo la madre del figlio naturale. E come tale non avrebbe avuto molta voce in capitolo. E poi il lascito del barone era stato fatto inizialmente a favore di una fondazione, diciamo così, benefica. Un gesto di generosità disinteressata per aiutare degli ammalati e finanziare una ricerca scientifica.
1: Sì, ma poi c'erano stati gli altri trasferimenti di proprietà alle varie società e ai diversi gruppi. Forse allora si sarebbe potuto intervenire.
0: Quella donna ha un carattere molto fiero. Ha persino rifiutato il matrimonio con il barone. Figurarsi se avrebbe intentato una causa così dichiaratamente interessata.
1: In ogni caso, il professor Fischer ha corso dei rischi.
0: Un rischio calcolato. I criminali non si fanno molte domande dinanzi alla prospettiva di mettere le mani su una fortuna che avrebbe potuto procurargli fortune ancora maggiori. Fischer si è limitato a giocare le sue carte, che sono risultate vincenti.
1: Sì, perché non c'è dubbio che quello è stato il vero trampolino di lancio della successiva attività delittuosa. Il traffico di armi, di materiali nucleari, con il contorno di quello delle scorie tossiche.
0: E chissà quali altri che non sappiamo. Del resto la mafia, la camorra e le altre organizzazioni criminali si finanziano con le rapine, le estorsioni, gli appalti carpiti alle istituzioni statali, che poi fruttano altri capitali e altri ancora, in una catena inesauribile. A questo punto, le nostre indagini sono come due bracci di fiume che non riescono ancora a confluire.
1: Già. Il fiume del patrimonio Rizzo Beltrami e quello del commercio internazionale di armi e materiali nucleari.
0: L'anello di congiunzione potrebbe darlo la testimonianza di Ranieri, che ha individuato nell'ingegner Ferrari uno dei perni del traffico e che è la stessa persona che ha acquistato per procura i beni del defunto barone.
1: Mi hai detto che sarebbe andato a Brindisi a deporre dinanzi al procuratore Susanna Lippi.
0: Sì, me lo ha anche confermato per telefono. Forse ha già testimoniato, ma avrà dovuto produrre delle prove, dei documenti, delle intercettazioni. Spero che lo abbia fatto. Sai bene quanto è difficile incastrare personaggi insospettabili.
1: Probabilmente la catena non termina con questo ingegner Ferrari.
0: Certamente no. Ricordi quello che ci ha detto il notaio Bianchi? Che alle sedute partecipava sempre, come consulente giuridico, un ex alto magistrato, forse in rappresentanza discreta di personaggi politici che non potevano ovviamente apparire. Sarebbe interessante sapere chi è questo individuo e che ruolo ha giocato o gioca tuttora nella faccenda.
1: Se si riuscisse a incastrare Ferrari, lui potrebbe dircelo.
0: Non sarà così facile. Se si tratta di una copertura di alto livello, il Ferrari cercherà di tenerla segreta per farsi tirar fuori dai pasticci. Magari tenterà anche di ricattarlo fino a quando non si sentirà al sicuro, magari all'estero.
1: Il fatto che ci siano dentro i servizi segreti non è una notizia molto incoraggiante. tutte le volte che in un intrigo ci sono loro, la verità non riesce mai ad arrivare a galla.
0: Hai trovato qualche notizia sull'altra società del gruppo, la Continental Enterprise?
1: Ah sì, quasi lo dimenticavo, con tutte le ramificazioni che ha questa rete. Il presidente della società è sempre l'ingegner Ferrari, ma l'amministratore unico è una donna, una certa Margherita Bellini. La sede è a Milano.
0: Potrebbe essere la stessa Margherita, il cui nome è apparso nelle intercettazioni sulla linea di Sergio Noceta. Sai, l'intermediario tra il racket dei rifiuti e la camorra.
1: Quello che adesso è in galera, dopo l'operazione Terra Pulita.
0: È proprio lui. E di che cosa si occupa questa società?
1: A parte il solito import-export, che può celare qualsiasi traffico, sembra che da qualche tempo si dedichi all'apertura di alberghi in Russia. La società acquista terreni e immobili e costruisce o riadatta gli edifici ad alberghi, anche di lusso.
0: Un ottimo sistema per riciclare denaro sporco.
1: Le informazioni me le ha date Finardi, che sta indagando sempre sulla faccenda dell'affondamento della Azimut. Anche lui ha ordinato delle intercettazioni e ha scoperto legami tra questa società, gli armatori della All Stars, e quell'agente di assicurazioni, quel Sauro, che aveva fatto salpare la nave dal porto di Genova prima che la finanza potesse perquisire le stive.
0: La nave da cui era scomparso Nicola Cataldi, anzi Rizzo Beltrame. Non ti dice niente il fatto che Nicola continuasse ad usare il suo vecchio cognome, quello materno, invece di usare quello del barone, dopo essere stato legittimato?
1: Ma se avesse usato il cognome del barone, qualcuno avrebbe potuto insospettirsi.
0: Proprio così. E chi poteva insospettirsi se non coloro che avevano avuto a che fare con il patrimonio del barone? Quelli che lo avevano ingannato e raggirato per farsi cedere tutti i suoi beni.
1: E cioè l'ingegner Ferrari e il professor Fischer.
0: E magari anche il misterioso ex magistrato, che era sempre presente agli incontri dal notaio. Sono certo che Nicola si è imbarcato su quel mercantile perché aveva intuito, o saputo addirittura, che la nave era di proprietà di quelle persone.
1: Un bel coraggio. Ed è per questo che ha cercato con quel dispaccio di attirare l'attenzione della polizia.
0: Sapeva certamente che la nave aveva un carico clandestino e voleva far scoprire il traffico, facendo scoprire allo stesso tempo i suoi organizzatori. Sicuramente gli armatori della All Star sono le stesse persone della Continental Enterprise e della società Parco dei Messapi, proprietaria attuale del grande feudo pugliese.
1: Il centro di stoccaggio e di smistamento dei materiali nucleari e delle armi.
0: E questo salderebbe insieme le due vicende: la morte del barone Rizzo Beltrami e il racket internazionale.
1: Beh, questo dimostra la giustezza delle tue intuizioni.
0: Delle nostre intuizioni, Armando. Ma per ora mancano le prove decisive e non sarà facile trovare degli elementi sicuri per arrestare tutti questi personaggi.
1: Beh, buona parte dei pesci piccoli sono già in galera, Nocetta e gli altri.
0: Appunto, i pesci piccoli. Il problema sarà beccare i pesci grossi. Forse la testimonianza di Ranieri e qualche altro avvenimento imprevisto potrebbero aiutarci a risolvere il caso. Telefonerò a Roncagli per sapere come procedono le indagini sul suo versante.
1: E noi possiamo incontrarci con Finardi e sapere le ultime novità sulla nave del mistero.
0: Senti, Santini, forse ora è il caso di andare a dare un'occhiata in Svizzera, alla clinica del professor Fischer, ma con molta cautela. Non vorrei rompere le uova nel paniere proprio all'ultimo momento.

0: È la migliore cabina della nave. Spero che possa andare bene.
1: Va benissimo. Grazie, comandante.
0: Sa, un mercantile non è un transatlantico. Bisogna adattarsi.
1: Non c'è nessun problema. Sono abituata a viaggi molto più disagiati.
0: C'è il suo collaboratore che vorrebbe incontrarla.
1: Lo faccio pure entrare, comandante.
0: Signora Korzeniowska, il signor Sauro Alvisi.
1: Come sta, signor Sauro? Forse non si ricorda di me.
2: Non è facile dimenticare una donna come lei.
1: Molto galante, come tutti gli italiani.
0: Bene, immagino che dovrete parlare del vostro lavoro. Signora Korzeniowska, se ha bisogno di me.
1: La ringrazio, comandante.
0: La cena è alle 8, al quadrato ufficiali, con permesso.
1: A più tardi, e grazie ancora.
2: Lena, finalmente.
3: Sei impazzito. Magari il comandante è ancora dietro la porta. Non essere il solito impetuoso inopportuno.
2: Hai ragione. Dovremo fingere di conoscerci piano piano.
3: Nessun passo falso. La situazione è molto delicata. Hai controllato la tua cabina, se ci sono microfoni?
2: Non ha niente di tecnologico, purtroppo. È una vecchia cabina di un vecchio cargo. Non vedo proprio chi abbia potuto installare dei microfoni.
3: Comunque, quando avremo da dirci delle cose importanti, sarà meglio parlare sul ponte, all'aria aperta.
2: Sarà ancora più romantico.
3: Non possiamo permetterci imprudenze. Vorrei capire il perché della tua presenza a bordo.
2: Non lo so neanche io. Ho avuto una breve comunicazione dalla Margherita, che doveva accompagnare il carico fino a destinazione. Forse temono che possa fare qualche imprudenza e mi vogliono tenere sulla corda.
3: Quest'idea è certamente di Mr. Klaus.
2: Non mi stupirei. Sono proprio antipatico. Eppure li ho tirati fuori dai pasticci varie volte.
3: Ti aspetti della gratitudine? Come sei ingenuo. Comunque voglio capire bene anch'io il perché di questa missione a due. Da una parte, una prova di fiducia. Questo carico è il più grosso e il più pericoloso dagli inizi del lavoro.
2: Tu sei russa, le navi sono russe, il comandante è russo. Mi sembra logico. Per me è una specie di punizione.
3: A qualcuno non è andato giù che tu fornissi informazioni riservate che neanche loro sapevano.
2: Forse non sanno che si tratta della punizione più dolce che mi potessero infliggere.
3: Sta attento, mantieni il controllo. Potrebbe esserci una trappola al termine di questo viaggio. Cercheremo di scoprirlo finché saremo in tempo.
2: Se saremo ancora in tempo. Una nave è un posto ideale per far scomparire le persone poco gradite.
3: Se è per questo, ho preso qualche precauzione. Per ora, autocontrollo, poche parole e occhi bene aperti.

Avete ascoltato la 25ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Santini, archivista capo della questura, Armando Bandini. Magdalena Corsegnosca, Mailina Martello. Sauro Alvisi, assicuratore marittimo, Massimo Palazzini. Console tedesco, Romano Malaspina. Pilota aereo di Klaus, Teresa Ricci. Comandante della nave Armenia, Gustavo Nasti. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

0: Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 26esima puntata.
1: Buongiorno, ho un appuntamento con il dottor Ranieri. Sono il maresciallo Terzi. Può avvisarlo, per favore?
2: Subito, vediamo. Dunque, Ranieri, stanza 804. Non mi risponde. Forse sta scendendo.
1: È sicura che non sia già uscito?
2: Ma no, qui la chiave non c'è. Mi faccia controllare. Dunque, aveva la sveglia con la colazione per le 7:30.
1: Adesso sono le 8:30. Avevamo appuntamento qui nella hall. È strano, è un tipo molto puntuale.
2: Sento un attimo il servizio in camera. Pronto? È il concierge. La colazione all'804 è stata già servita, vero? Ah, strano. Ah, va bene. Al buffet mi dicono che la colazione è stata portata all'ora stabilita, ma non è stata consegnata in camera. Il cliente, attraverso la porta, ha detto di lasciarla pure in corridoio. L'avrebbe ritirata lui stesso.
1: E tutto questo è molto strano. Vorrei salire per controllare.
2: E guardi, un attimo che chiamo il direttore. È pronto, direttore? Mi scusi, può venire un attimo al concierge? C'è un piccolo problema con il cliente dell'804. Come? Eh sì, allora accompagno da lei il signore che lo sta aspettando. È il maresciallo Terzi.
1: Ma che succede?
2: Prego, venga con me. Il direttore la sta aspettando.
3: Buongiorno, maresciallo. Lei aveva un appuntamento con il cliente dell'804?
1: Sì, con il dottor Ranieri, un funzionario di polizia.
3: Guardi, maresciallo, temo che possa essere occorso un incidente al cliente dell'804, al dottor Ranieri.
1: Che incidente?
3: Ho appena parlato con il tecnico ascensorista. Doveva fare un controllo al motore e mi ha detto che...
1: Allora, parli?
3: Ha trovato un corpo in fondo al cortile, proprio accanto alla gabbia dell'ascensore. Ho appena telefonato ai carabinieri. Dovrebbero essere qui a momenti.
1: Andiamo subito a vedere.
3: Ma lei conosce il dottor Ranieri?
1: Certo che lo conosco, siamo amici da anni. Mi accompagni subito in questo cortile.
3: La prego, maresciallo, usiamo cautela. Lei capisce, questo è un albergo, non vorrei creare scandalo, spaventare i clienti.
1: Ma se è ancora vivo, lei sta rischiando molto, sa?
3: Purtroppo il tecnico si è avvicinato, ma sembra che fosse morto sul colpo. Se è lui, cadendo dall'ottavo piano, è un po' difficile cavarsela.
1: Ma il corpo è là, senza sorveglianza.
3: No, ho pregato il tecnico di restare sul posto, almeno fino all'arrivo dei carabinieri. Mi raccomando, discrezione.
1: Tanto tra un'ora lo saprà tutta la città e anche tutta l'Italia. È proprio lui, Ranieri.
3: Che disgrazia. Sembrerebbe un suicidio.
1: Già, sembrerebbe. Lei lo ha trovato così?
4: Certo, non l'ho neanche toccato. So come vanno queste cose, ma ho visto subito che non c'era niente da fare.
1: Ma lei ha sentito qualche rumore, un tonfo?
4: No, niente. Stavo provando l'ascensore tra un piano e l'altro, un controllo abituale. Poi sono sceso al seminterrato e sono entrato nella chiostrina. Il corpo era già lì.
1: Che ora era?
4: Ma saranno state le 8:10, minuto più, minuto meno.
1: Ha visto qualcuno al pianerottolo dell'ottavo piano, qualche cliente?
4: No, solo al sesto, qualcuno è sceso con l'altro ascensore. Questo era fuori servizio.
1: E non ha visto che tipo era?
4: Veramente non ci ho fatto molto caso. Un signore alto, mi sembra, elegante.
1: Io resterò qui. Aspetterò i carabinieri, poi il procuratore della Repubblica. Mi spiace per lei, direttore, ma di questo incidente se ne parlerà molto.
5: Ti ho detto di spostarti venerdì. Ma possibile che non riesci a capire che posso farti una doccia? Ah, ma allora vuoi proprio bagnarti? Ma chi ti prende? Ah, forse è il telefono. Già, certo che se non ci fossi tu ad avvisarmi. Ecco qua. Pronto?
6: Giulio. Sono Ugo. Ah, ciao, mi fa piacere sentirti.
7: Hai ascoltato il notiziario?
6: No, perché? È successo qualcosa?
7: Sì, purtroppo. È qualcosa di molto grave anche per noi. Si tratta di Ranieri.
6: L'hanno ucciso, è così?
7: Ufficialmente si tratta di suicidio. L'hanno trovato in fondo a un cortiletto dell'albergo di Brindisi dove alloggiava. Un volo dall'ottavo piano.
6: E tu ci credi?
7: Pare che abbia anche lasciato una lettera in cui spiega i motivi del suo gesto. Una delusione d'amore o qualcosa del genere.
6: Qui siamo di fronte all'ennesimo caso di eliminazione di un testimone pericoloso. Hai parlato con Susanna?
7: Sì, ho parlato con lei. No, non è che abbia potuto dire molto, l'inchiesta è in corso. Dovevo parlare con lei questa mattina. Aveva un appuntamento alle 10. Il maresciallo Terzi l'avrebbe accompagnato.
6: E Terzi era all'albergo, quindi?
7: Sì, era andato a prenderlo. Ma lui tardava e poi il direttore gli ha detto tutto. Il corpo l'ha trovato un tecnico dell'ascensore.
6: E Ranieri? Era già vestito per uscire o era in pigiama?
7: Perché? No, era già vestito, a metà. Aveva i pantaloni, la camicia, la cravatta, senza la giacca.
6: È strano, no? Per uno che vuole suicidarsi. E la polizia ha trovato qualcos'altro?
7: Ci sono andati i carabinieri. Pare che nella stanza fosse tutto in ordine, ma forse non si trova la sua borsa.
6: Quindi i documenti e chissà che altro. E si vuol far credere ad un suicidio. L'hanno eliminato, questa è la verità. E lui lo temeva, povero Ranieri. Mi sento un po' responsabile di questa morte. Io l'ho molto incoraggiato ad andare a parlare con Susanna.
7: Essendo un vecchio agente dei servizi, sarà molto difficile che emerga la verità. Sai come vanno queste cose.
6: E se ne va in fumo la testimonianza chiave. Perlomeno lui era convinto di aver trovato le prove decisive per incastrare alcuni suoi ex colleghi.
7: Ah, senti, anche il maresciallo Terzi ha reso una deposizione molto interessante e circostanziata. È stata riaperta l'inchiesta sul motoscafo esploso lungo la costa. Sai quello che recava le tracce di plutonio? Però prove certe e definitive sui possibili responsabili non me ha fornite.
6: È logico. Lui non aveva possibilità di indagare all'interno dei servizi, come aveva fatto Ranieri. Hanno colpito giusto.
7: No, Susanna ha fatto ordinare delle perquisizioni nell'abitazione di Ranieri a Roma e in campagna.
6: Speriamo. Ma mi sembra difficile che Ranieri abbia lasciato in giro copie dei documenti e delle bobine. Sempre che non ci abbiano pensato gli assassini a farle scomparire.
7: In ogni modo, sul mio versante c'è qualche buona notizia. Nocetta e Di Meo, pare, che abbiano iniziato a collaborare. Li ho interrogati in carcere e sono venuti fuori notizie molto ghiotte a proposito della Continental Enterprise.
6: Ah, bene. Anche quella società sembra che faccia capo a questo misterioso ingegner Ferrari.
7: Sì, è così. Ma si occupava ultimamente di riciclaggio di denaro sporco.
6: Già, con tutti i proventi del loro traffico avranno avuto centinaia di miliardi da investire.
7: A quanto mi hanno detto i due pentiti, si occupavano soprattutto di affari immobiliari in Italia e in Russia. Sai, ricompravano edifici vecchi e li riadattavano ad alberghi o residence a Mosca e a Cortina d'Ampezzo in particolare. Il magistrato sta già preparando gli ordini di cattura per l'ingegner Ferrari e per questa Margherita.
6: Dovete sbrigarvi, altrimenti prendono il volo. Sai, la notizia di Ranieri mi ha molto colpito. E pensare che all'inizio mi era sembrato un po' esaltato, un afflitto da mania di persecuzione. E perdutamente innamorato di quella Magda.
7: Ma è proprio questo particolare che fa propendere per l'ipotesi del suicidio, sai?
6: E questo raptus gli viene proprio a Brindisi, in un albergo, a 2 ore dal colloquio con il procuratore antimafia. Decisione che aveva maturato in modo sofferto, proprio a causa della sua donna. La verità è che lui temeva di essere ucciso. Me l'aveva detto un sacco di volte. Ed ora temeva che potessero uccidere anche la sua compagna.
7: Beh, in ogni modo si sta indagando anche su di lei. Sembra che la sua posizione non sia proprio limpida.
6: Non mi stupirei se fosse anche una complice dei suoi assassini. Forse questo proprio no. Beh, comunque è una brutta storia.
7: Sì, è vero, Giulio, è vero. Vabbè, ti terrò informato sugli sviluppi dell'indagine.

0: Sarei un ipocrita. Tu sai che ti amo, Lena. Ma non avrei desiderato che la vostra storia si concludesse così tragicamente.
1: Ti ringrazio per la sincerità. Ecco, adesso sai tutto. Puoi anche disprezzarmi. In fondo la colpa è stata mia. Sono stata io la prima ad ingannarlo.
0: Un uomo che fa quel mestiere deve mettere in conto tutte le evenienze, anche quelle di morire.
1: Io comunque non credo affatto al suicidio. Lo hanno eliminato quando hanno visto che si preparava a raccontare tutto al magistrato. Non si potevano permettere di correre un rischio simile.
0: Proprio per questo non devi sentirti responsabile. Tu hai fatto tutto per dissuaderli.
1: Avrei dovuto aspettare che se ne andasse all'estero. Ma lui non ne voleva sapere. Anzi, voleva che fossi io la prima a fuggire. Aveva paura per la mia incolumità.
0: Dal suo punto di vista aveva ragione. Credo che sapesse bene ciò a cui andava incontro.
1: Sì, ma tutto questo non è molto consolante per me. Ho pensato che con la mia fuga potessi facilitare anche la sua. Ho sottovalutato la sua ostinazione e anche il suo coraggio.
0: Non credere che all'estero sarebbe stato più al sicuro. Se si vuole eliminare qualcuno, lo si raggiunge dovunque. L'importante è che tu non corra dei pericoli adesso.
1: Teoricamente non corro più alcun pericolo. Mi hanno affidato la missione più importante, quella di scortare il carico. Lo hanno fatto a ragion veduta. Intanto per mettermi in una situazione dalla quale è impossibile uscire. E poi per impedirmi qualsiasi ripensamento a proposito di Ranieri.
0: Vuoi dire che siamo praticamente prigionieri su questa nave?
1: In un certo senso sì. Anche se loro sono in qualche modo nelle nostre mani.
0: È una situazione pirandelliana.
1: E la dobbiamo sfruttare al meglio.
0: Che vuoi dire?
1: Che dobbiamo approfittare di questa situazione per noi vantaggiosa finché è possibile. Per mettere in salvo la pelle, mio caro. Finché siamo qui siamo al sicuro. Il comandante è un russo e il carico delle navi è un tesoro troppo prezioso per metterlo a repentaglio con iniziative imprudenti.
0: Cosa possiamo fare allora?
1: Tu devi fare solo quello che ti dirò io. Ho con me una ricetrasmittente molto potente. Posso collegarmi con chiunque, dovunque. Tra poco parlerò con Klaus. E dovrò anche complimentarmi per la loro nobile impresa.
0: Pensi che ammetteranno l'assassinio?
1: Oh, certamente no. Diranno che il suicidio era nell'ordine delle cose, che Ranieri era un mezzo esaltato e che c'era da aspettarsi un gesto simile.
0: In fondo anche questa è una versione plausibile.
1: Lo è per alcuni, non per me. Ma non mi metterò a polemizzare. Non conviene a nessuno adesso. Dirò che tutto procede molto bene e che rispetteremo la tabella di marcia.
0: E noi la rispetteremo, vero?
1: Certamente. La rispetteremo fino in fondo. Puoi esserne sicuro.
2: Quando è arrivata?
3: Una mezz'ora fa. Con un corriere espresso, diretta proprio a te, vice commissario Ennio Finardi, questura di Genova, personale, urgente, riservata.
2: Siamo certi che non si tratti di un pacco esplosivo?
3: L'ho già fatto esaminare dall'esterno dagli artificieri, non c'è niente di pericoloso. E poi sono qui con te, no? Apriamolo insieme.
2: Apriamo.
3: Ecco.
2: Qui ci sono molti documenti, ecco, tutti in cartelline numerate, con i nomi e gli pseudonimi in codice sulla copertina.
3: Ci sono anche molte cassette registrate, saranno una ventina.
2: Guarda, Alberto, qui c'è un elenco dettagliato delle cassette, con un sunto del contenuto, il giorno e l'ora dell'intercettazione. Un lavoro molto ben fatto.
3: Se i servizi lavorassero così in tutte le circostanze, potremmo dare dei punti ad Eugène Bureau e allo Schimbett.
2: Per non parlare della CIA. Questo è tutto il materiale probatorio raccolto da Vincenzo Ranieri in più di 2 anni di indagini.
3: Quello che cercavano i signori che l'hanno eliminato.
2: Gli assassini hanno rubato la borsa con tutto il materiale dentro. Ma evidentemente lui aveva fatto una copia di tutto. Per timore che gli succedesse qualcosa. E noi ora faremo lo stesso. Occupati di far duplicare tutte le cassette in digitale e di far fotocopiare tutti i documenti nello stesso ordine in cui si trovano. Gli originali devono partire subito per Brindisi.
3: Me ne occupo subito.
2: Va bene.

0: Pronto? Commissario Ferro?
1: Caro Finardi, come stai?
0: Voglio darle subito una bella notizia.
1: Oh, meno male. Ne ho proprio bisogno.
0: È arrivato un voluminoso pacco con tutti i documenti e le cassette registrate delle intercettazioni del povero Ranieri.
1: Davvero? Ma questa è una vera fortuna. E chi l'ha mandata?
0: Per ora ce l'ha mandata il cielo. È arrivata con un corriere. Ho già incaricato qualcuno di indagare sul mittente. Ma l'importante è che il materiale sia in nostro possesso.
1: Povero Ranieri, se lo sentiva proprio di morire. È strano che non mi abbia detto di avere una copia e di non averla data a me. Eppure ne avevamo parlato l'ultima volta.
0: Io credo lo abbia fatto per non mettere in pericolo anche lei. Magari l'avrà lasciata presso un corriere con l'incarico di spedirla a noi in un giorno stabilito.
1: Stai facendo duplicare il tutto, immagino.
0: De Santis è già al lavoro. E subito dopo partirà lui stesso per Brindisi con una buona scorta.
1: Non date nessuna notizia alla stampa finché tutto non sarà in mano del procuratore Lippi.
0: Certamente. Anzi, in seguito vedrà che la scoperta del materiale sarà avvenuta grazie ad una perquisizione nel domicilio di Ranieri.
1: Caro Ennio, sono le bugie necessarie. Del resto, l'importante è che i documenti siano in nostro possesso e contengano le prove decisive.
0: Si ricorda quando Ranieri mi telefonò per avere il suo numero? Come eravamo diffidenti?
1: È sempre meglio essere diffidenti. Poteva essere anche una trappola o il delirio di un visionario. Meglio che non lo sia stato. Questo sarà un parziale e tardivo riconoscimento al suo lavoro, alla memoria purtroppo.
2: Avete ascoltato la 26esima puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Ugo Roncagli, vicequestore di Torino, Luigi Di Berti. Maresciallo Terzi, Renato Campese. Magdalena Corsegnosca, Melina Martello. Sauro Alvisi, assicuratore marittimo, Massimo Palazzini. Ennio Finardi, commissario di polizia, Brizio Montinaro. Alberto De Santis, ispettore di polizia, Saverio Indrio. Portiere Hotel Brindisi, Cecilia Polizzi. Direttore Hotel Brindisi, Marcello Mandò. Tecnico ascensore, Paolo Fiorino. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.
3: Rai Radio Tech & Tech.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Nona trasmissione. Il campo socialista tra imbarazzi e menzogne.

0: Dalla piccola storia di ieri, dall'esame di una quotidianità intrisa di tristezza e grottescamente abbellita in chiave propagandistica, nella puntata di oggi la documentazione conservata negli archivi di Radio Praga ci scaraventa invece nel cuore della grande storia, consentendoci quasi di vivere in presa diretta è quello che poi possiamo considerare uno degli eventi più significativi e importanti che segnarono la vicenda dell'Unione Sovietica e dei paesi del cosiddetto campo socialista. Tra il 14 e il 25 febbraio 1956 si svolse infatti a Mosca il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Fu un'assise per molti versi drammatica che si confrontò proprio con i guasti del culto della personalità, condannando i metodi dispotici e terroristici di Stalin. Seguirono mutamenti significativi sia nella struttura politica che nella struttura amministrativa dello Stato sovietico. Fu allontanata nel 1957 la vecchia guardia con l'espulsione dal presidium di Malenkov, Molotov, Kaganovich, Shepilov, mentre vennero introdotte nuove misure almeno per tentare di migliorare il tenore di vita generale e che investirono essenzialmente l'amministrazione economica, l'agricoltura e l'educazione. Sul piano dei paesi del blocco socialista c'è da dire che allora, proprio in relazione al 20° congresso, fu concessa ai paesi satelliti di seguire le cosiddette vie nazionali verso il socialismo, che comportarono come una delle prime misure la riabilitazione degli uomini politici condannati, la ripresa dei contatti con la Jugoslavia. Chi ha seguito le nostre trasmissioni sa come Tito fosse stato in qualche modo per anni il cattivo della situazione, additato addirittura come il fascista infiltrato nel campo socialista. E poi, tra le altre misure sempre relative alle risoluzioni prese nel 20° congresso, ci fu lo scioglimento del Cominform e il ripudio apparentemente definitivo del culto della personalità. Insomma, è inutile enumerarle tutte queste decisioni, basta dire che quella fu proprio una svolta drastica e vissuta con emozione e partecipazione in tutto il mondo. Bene, quello che noi oggi vi mostriamo è come la notizia di un evento così drammatico e così importante fu comunicata da Radio Praga in quello che a nostro avviso è una sorta di piccolo viaggio esemplare all'interno dei meandri oscuri e contorti dell'informazione così come funziona nei regimi totalitari. Cominciamo con quella che fu proprio la presentazione dell'evento, con una trasmissione andata in onda proprio il 13 febbraio 1956 e quindi intitolata alla vigilia del 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica.
1: Alla vigilia del 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica.
2: Domani il Partito Comunista Sovietico inaugurerà il suo 20° congresso, il quale aprirà la strada alla costruzione di altre migliaia di nuove aziende industriali ed agricole, alla costruzione di decine di potenti centrali elettriche e nuovi metodi tecnici di lavoro. I mesi che hanno preceduto il congresso sono stati dedicati a discussioni e dibattiti sul modo per ottenere nuovi successi e per studiare le possibilità di sviluppo ulteriore del paese. L'argomento per questi dibattiti è stato fornito particolarmente dal documento di proposta di direttive del 20° congresso per il 6° piano quinquennale, piano di sviluppo dell'economia nazionale negli anni 1956-60.
3: Nelle riunioni dei sindacati e di fabbrica, nelle conferenze territoriali e nei congressi del partito nelle varie repubbliche, gli operai, i colcosiani, gli ingegneri, gli scienziati e gli intellettuali hanno discusso circa le possibilità e i compiti delle loro aziende, colcos, istituti scientifici e istituzioni culturali per il nuovo piano quinquennale. Così è stato in tutte le assemblee e discussioni che si sono svolte attorno alle proposte di direttive per il 6° quinquennale, il quale è stato arricchito di una lunga serie di altre proposte.
4: Un grande umanista, lo scrittore sovietico Massimo Gorky, disse che tutta la potenza e la ricchezza spirituale del mondo è creata da tre persone: l'operaio, lo scienziato e l'artista. E questo legame è ancor più creativo se queste tre persone vivono e lavorano in libertà, senza alcuno sfruttamento della società e se collaborano strettamente in uno spirito fraterno. Una tale collaborazione può fare miracoli e di questo ci rendiamo conto oggi, alla vigilia del 20° congresso del Partito Comunista Sovietico, se esaminiamo i risultati e le prospettive di lavoro e di vita del popolo sovietico.
0: Come si vede è tutto assolutamente normale. Per gli ascoltatori di Radio Praga quello sarebbe stato un congresso come tanti altri, rituale, enfatico, celebrativo, incomprensibile e remoto come tutta la politica ufficiale della nomenclatura sovietica. Il 15 febbraio la radio cecoslovacca informa i propri ascoltatori sulla relazione introduttiva di Chruscev, privilegiandone gli aspetti di politica estera.
1: Al congresso del Partito Comunista dell'URSS, il rapporto sul primo punto, cioè sull'attività del Comitato Centrale, è stato pronunciato ieri da Nikita Chruscev. Nella prima parte del suo rapporto, egli si è occupato della posizione internazionale dell'Unione Sovietica. Chruscev ha detto:
2: la caratteristica fondamentale della nostra epoca è data dal fatto che il socialismo ha cessato di essere contenuto nel quadro di uno Stato ed è divenuto un sistema mondiale. La contemporanea esistenza di due sistemi economici mondiali antagonisti, quello capitalista e quello socialista, è divenuta una realtà inconfutabile.
1: Nella seconda parte del suo discorso, Chruscev si è occupato della situazione interna nell'Unione Sovietica. Egli ha affermato che dal 19° congresso nell'URSS si sono continuamente sviluppati tutti i settori della produzione sociale. Si è rafforzato il regime sociale e statale sovietico, è aumentato il livello materiale e culturale del popolo e si è sviluppata in tutte le direzioni la cultura sovietica.
3: Negli ultimi 5 anni l'aumento medio della produzione industriale nell'Unione Sovietica è stato di 3 volte superiore a quello degli Stati Uniti e di circa 4 volte superiore a quello dell'Inghilterra. Nikita Khrushchev ha sottolineato che adesso, disponendo l'URSS di una possente e progredita industria pesante, ha la possibilità di fare rapidi passi in avanti anche nella produzione di generi di largo consumo, dei quali nel 1960 si produrrà una quantità 3 volte maggiore che nel 1950.
4: Nikita Khrushchev ha proseguito affermando che dal precedente congresso a quello attuale la situazione è stata caratterizzata da un continuo sviluppo di tutti i settori della produzione sociale, un ulteriore consolidamento del regime sociale e statale sovietico, un aumento del tenore di vita del popolo e da un generale sviluppo della cultura. Egli ha citato in merito una vasta serie di esempi particolari che confermano tale sua affermazione ed ha concluso tracciando 10 punti che ha definito i compiti più importanti nella politica interna per gli anni più prossimi.
0: Su quella relazione Radio Praga torna ancora il giorno dopo, illustrando questa volta i suoi passaggi relativi alla politica interna sovietica, in particolare allo sviluppo dell'industrializzazione e all'incremento della produzione agricola.
1: A proposito dei problemi inerenti allo sviluppo dell'industria sovietica, Khrushchev ha ribadito la necessità di risolvere una serie di questioni, tra le quali anche quella relativa a una giusta distribuzione delle forze di lavoro, e ha ricordato le enormi possibilità di sfruttare le fonti naturali nelle zone orientali del paese. Ha detto:
2: il nostro compito è quello di edificare nelle zone della Siberia, nei prossimi 2 o 3 piani quinquennali, una nuova terza base siderurgica del nostro paese, con una capacità produttiva di 15-20 milioni di tonnellate di ferro grezzo annue.
3: Il primo segretario del Partito Comunista Sovietico ha dedicato grande attenzione ai problemi dell'agricoltura, che, come ha detto, dovrà essere capace di produrre una grande quantità di generi alimentari e prodotti agricoli. Molta importanza viene data alla produzione di cereali come base fondamentale di tutta la produzione agricola. Khrushchev ha definito come una grande vittoria del partito e di tutto il popolo sovietico la messa a coltura di 33 milioni di ettari di terra vergine negli anni 1954-55. Dai dati che Khrushchev ha citato è chiaramente evidente lo sforzo del Partito Comunista Sovietico e del governo sovietico di aumentare nel più breve tempo possibile sia la produzione agricola e l'allevamento del bestiame, come pure le condizioni di vita culturale e materiale dei lavoratori agricoli sovietici.
4: Un altro problema contenuto nel rapporto di Khrushchev concerne l'aumento del benessere materiale e culturale del popolo sovietico. Khrushchev ha constatato che negli anni del 5° piano quinquennale il reddito nazionale è aumentato del 68%, il salario reale degli operai del 39% e quello dei colcosiani del 50%. Khrushchev, tra l'altro, ha comunicato al Congresso che durante il 6° piano quinquennale saranno introdotte le 7 ore giornaliere di lavoro. Nello stesso tempo, i lavoratori dei bacini carboniferi e delle industrie minerarie e i giovani inferiori ai 18 anni lavoreranno solo 6 ore al giorno. Ciò avverrà senza perdita di salario da parte dei lavoratori.
0: A spizzichi e bocconi, l'emittente cecoslovacca in lingua italiana continua nei giorni successivi ad analizzare i vari passi della relazione introduttiva di Khrushchev. Il 17 febbraio, per esempio, tocca quelli relativi all'organizzazione del partito. Ricordiamo che a quel punto Khrushchev aveva già denunciato i guasti del culto della personalità e dei crimini di Stalin. Bene, nel resoconto di Radio Praga, quello che resta e trapela a fatica è solo un cauto accenno alla necessità di mantenere testualmente i principi della direzione collettiva del partito e sviluppare la critica e l'autocritica. Il 18 febbraio Radio Praga informa invece poi sull'intervento congressuale di Palmiro Togliatti, incentrato sui passaggi in cui il leader del Partito Comunista Italiano sviluppa la sua personale interpretazione della via italiana al socialismo.
4: Naturalmente noi comprendiamo benissimo che la via che voi avete seguito per giungere al potere e costituire una società socialista non è in tutti i suoi aspetti obbligatoria per gli altri paesi, ma che questa via potrà e dovrà avere in ogni paese le sue particolarità. A noi spetta il compito di elaborare una via italiana. Essa deve tener conto dello sviluppo storico del paese, della sua struttura sociale, degli orientamenti e delle aspirazioni delle grandi masse lavoratrici e delle loro organizzazioni. Essa ci deve permettere di realizzare nelle forme proprie del nostro paese l'alleanza tra la classe operaia e i contadini e gli strati intermedi, e quindi di conquistare la grande maggioranza del popolo alla causa della trasformazione socialista della società. In particolare, noi comprendiamo che questa trasformazione non potrà avvenire senza la lotta continua, ostinata e anche aspra contro le forze reazionarie per la difesa degli interessi vitali del popolo e della pace. Ma noi vogliamo che questa lotta si svolga sul terreno della democrazia, nelle forme tradizionali del movimento operaio e del movimento democratico, perché, come ha detto il compagno Khrushchev, non siamo fautori della violenza per la violenza.
0: Il 25 febbraio, infine, arriva l'annuncio della chiusura. Lo ascolterete adesso e è veramente scarno, come una sorta di bollettino da un fronte di guerra.
1: Oggi a Mosca si è concluso il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Nel corso dei lavori odierni è stato approvato il testo delle direttive per il 6° piano quinquennale di sviluppo dell'economia nazionale, che concerne il periodo che va dal 1956 al 1960. Il presidente della Commissione dei mandati Gramov ha poi reso noti i risultati delle elezioni degli organi centrali del partito. I delegati hanno salutato con un prolungato applauso la notizia che tali organi sono stati eletti all'unanimità. Il primo segretario del partito, Nikita Khrushchev, a nome della presidenza, ha presentato al congresso la proposta di risoluzione per elaborare il nuovo programma del partito. Anche tale proposta è stata approvata all'unanimità. Khrushchev, che ha presieduto i lavori odierni del 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, ha dichiarato chiuso il congresso stesso.
0: Il 20° congresso è finito, ma nessuno degli ascoltatori di Radio Praga sa cosa è successo veramente. Il 27 febbraio la radio cecoslovacca ritorna sull'argomento per un commento conclusivo. Ancora una frase, una sola frase, lascia trapelare il senso reale di grandiosi avvenimenti politici che erano passati nel congresso. La frase testuale recita così: le insufficienze del passato, sia che si trattasse della violazione del principio della direzione collettiva, sia che riguardassero una eccessiva burocrazia oppure altre, sono state poste in chiara luce. Basta così. In quell'oppure altre c'era racchiusa quella che era veramente una svolta epocale del comunismo.
3: Il 20° congresso del Partito Comunista Sovietico ha preso in esame i problemi dello sviluppo interno ed estero sulla base dell'insegnamento marxista-leninista che impone di non alterare la realtà dei fatti e di non nascondere i difetti. I discorsi di molti delegati hanno perciò contenuto anche critiche ad alcuni fenomeni sfavorevoli al fluido passaggio della società socialista sovietica al comunismo. Le insufficienze del passato, sia che si trattasse della violazione del principio della direzione collettiva, sia che riguardassero una eccessiva burocrazia oppure altre, sono state poste in chiara luce come le cose positive e di successi dei quali è possibile vantarsi di fronte al mondo. In questo noi vediamo la forza del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e la forza del suo Comitato Centrale. Soltanto quello Stato, solo quella società, che oltre ad avere chiari piani per l'avvenire trova insegnamento anche nel passato, può tenere ben saldo nelle sue mani il timone dei nostri giorni.
0: Ecco, solo mesi dopo, alcuni mesi dopo, e precisamente in una trasmissione del 1 luglio 1956, Radio Praga affrontò veramente il problema, commentando una nota dal titolo sul superamento del culto della personalità e delle sue conseguenze che era stata diffusa a Mosca il giorno prima, cioè il 30 giugno.
1: Ascoltate ora una nota del nostro osservatore circa la risoluzione del Comitato Centrale del Partito Comunista Sovietico sul superamento del culto della personalità e delle sue conseguenze, pubblicata ieri a Mosca.
4: La risoluzione del Partito Comunista Sovietico sul culto della personalità era attesa già da un certo tempo. Ora è stata pubblicata. Ha circa 8.000 parole e costituisce una profonda analisi politico-economica della situazione, come essa si è sviluppata dal periodo in cui Stalin divenne segretario generale del Partito Comunista dell'URSS sino ai giorni nostri. Sarà compito dei teorici del movimento operaio in tutti i paesi trarre le conclusioni dalle aperte e sincere parole che caratterizzano la risoluzione. Circa questo documento relativo al culto della personalità, come su ogni documento, sarà possibile che vi siano atteggiamenti diversi. I sostenitori e gli amici del socialismo lo salutano, poiché esso li aiuta a chiarire e risolvere molti scottanti problemi della teoria e della prassi socialista.
1: Questo punto di vista si farà valere soprattutto laddove, sotto l'influenza della propaganda nemica, si è avuta e si ha una considerazione ingiusta del problema del culto della personalità e delle sue conseguenze, e dove anche alcuni fedeli amici del sistema socialista sovietico hanno avuto dei tentennamenti. Se ora trarranno le dovute conclusioni circa il problema del culto della personalità, e le condizioni sono date per farlo, potranno concentrarsi con maggiore energia attorno al problema principale del movimento operaio. Questo problema principale non è certo il culto della personalità, bensì la pacifica coesistenza tra stati a diversi sistemi sociali, la possibilità di evitare le guerre nell'epoca attuale, la varietà di forme di passaggio al socialismo e una serie di altri problemi più importanti per l'avvenire del problema del culto della personalità, già risolto nella sostanza.
4: Poiché il culto della personalità, sviluppatosi a suo tempo attorno alla figura di Stalin, per quante tracce profonde abbia lasciato, non è il problema attorno al quale gira il mondo. È vero invece, al contrario, che tale problema è stato artificialmente montato da quei circoli che hanno interesse a propagare la confusione nelle file del movimento operaio. Se non sono riusciti a fare quanto e come volevano, allora bisogna dire che ne va merito al Comitato Centrale Leninista del Partito Comunista Sovietico, che dalla morte di Stalin conduce una conseguente battaglia contro tutte le manifestazioni del culto della personalità nella vita pubblica sovietica e che in questa battaglia ha raggiunto già considerevoli successi.

0: Ma il 1956 non fu soltanto l'anno del 20° congresso. Brividi di paura percorsero allora il mondo che si confrontò con due crisi militari di gravi proporzioni. A Suez e in Ungheria divamparono focolai di guerra che lasciarono temere incendi molto più vasti. Dopo il rifiuto da parte degli Stati Uniti e della Gran Bretagna dei crediti chiesti dall'Egitto per la costruzione della diga di Aswan per finanziare il suo grandioso progetto, il premier egiziano Nasser in luglio nazionalizzò il canale di Suez. Ne seguì in ottobre un attacco israeliano all'Egitto e subito dopo un'azione militare franco-britannica nella zona del canale che fu condannata anche dagli Stati Uniti, oltre che dall'ONU. Dopo una minaccia sovietica di intervento, le truppe inglesi e francesi si ritirarono, sostituite dalle forze dell'ONU che in novembre occuparono Porto Said. Ma è l'altro tragico evento del 1956, la rivolta di Ungheria, che noi seguiremo in particolare proprio soffermandoci sul modo in cui fu raccontato da Radio Praga. I fatti sono noti, ve li riassumo molto brevemente. In ottobre scoppia una rivolta anticomunista che chiede, tra l'altro, il ritiro definitivo delle truppe sovietiche, lo scioglimento della polizia segreta, libere elezioni, libertà di stampa. I sovietici intervengono immediatamente in aiuto al governo, ma dopo scontri sanguinosi con operai, studenti e truppe ungherese guidate dal colonnello Maleter, l'Armata Rossa si ritira. Il nuovo primo ministro Nogi forma un gabinetto di coalizione e annuncia l'uscita dall'Ungheria dal patto di Varsavia. A quel punto lì intervengono nuove unità corazzate sovietiche e il governo Kadar, fedele a Mosca, si mette sotto la loro protezione. La rivolta viene stroncata, Nogi e Maleter sono catturati e condannati a morte. Ecco, ripercorriamo il filo di questi drammatici avvenimenti attraverso proprio il racconto, segmento per segmento, frammento per frammento, che ne fa Radio Praga a partire dalla prima notizia di quei tragici eventi, trasmessa il 24 ottobre 1956.
1: Nel pomeriggio di ieri e fino a tarda sera si sono svolti a Budapest seri disordini che culminavano con l'attacco contro alcuni edifici pubblici. I disordini ispirati da elementi controrivoluzionari che miravano al capovolgimento del regime democratico popolare hanno causato la perdita di vite umane. Già ieri sera il primo segretario del Comitato Centrale del Partito Ungherese dei Lavoratori, Erno Göre, parlando alla radio ungherese, trattava alcune precedenti deliberazioni del Partito Ungherese dei Lavoratori che i cittadini avevano accettato con soddisfazione, ma che in seguito non erano state realizzate del tutto. Göre ha riconosciuto che nella realizzazione delle deliberazioni sono stati commessi alcuni errori. Inoltre faceva notare che gli sforzi dei nemici dell'Ungheria Democratico Popolare erano tesi a porre la classe operaia contro la direzione del partito, contro l'amicizia verso l'Unione Sovietica e gli altri paesi a democrazia popolare. Göre ha inoltre ribadito la necessità della vigilanza e ha condannato i vari tentativi di porre in pericolo l'unità del partito e della classe operaia, sottolineando la necessità di agire contro i provocatori e gli sciovinisti. Si tratta di questo, ha detto, che edifichiamo il socialismo e non una democrazia borghese.
2: Ieri si è riunito il Comitato Centrale del Partito Ungherese dei Lavoratori, che dopo aver preso in esame la situazione creatasi, ha deciso alcuni mutamenti negli organi del partito. Nel Comitato Centrale sono stati cooptati 5 nuovi membri, e tra questi Imre Nagy. Primo segretario è stato riconfermato Erno Göre. A fare parte del Politburo sono stati chiamati Andra Egedish, Imre Nagy e altri. Imre Nagy è stato inoltre nominato presidente del governo e Andra Egedish primo vicepresidente. Questa mattina il governo ungherese, per ristabilire l'ordine, è stato costretto a proclamare la legge marziale e per por fine all'azione dei gruppi controrivoluzionari ha chiesto l'aiuto delle forze sovietiche di stanza in Ungheria in base al patto di Varsavia. Secondo notizie da Radio Budapest, molti gruppi controrivoluzionari hanno già deposto le armi. Nelle grandi fabbriche gli operai hanno costituito gruppi armati di difesa degli impianti.
0: Il giorno dopo, mentre silenzi e reticenze circondano quello che sta veramente accadendo nella capitale ungherese, Radio Praga si sofferma sulle reazioni nella città boema alle notizie che giungono dal paese confinante, ma anche dalla Polonia, dove proprio in quel momento la primavera polacca d'ottobre aveva riportato Gomułka al potere, provocando l'allontanamento deciso del filo sovietico Rokossowski.
3: Ci siamo detti che i lavoratori ungheresi, se non sono stati trascinati da demagoghi o da altri nemici del popolo, non possono salire sulla piattaforma antisovietica. Anche qui, come è stato dimostrato, hanno avuto un ruolo dirigente i resti delle antiche classi sfruttatrici. Sia la Polonia che l'Ungheria sono state liberate dal fascismo con l'avanzata delle truppe sovietiche e nulla sarebbe più falso dell'affermare che è possibile edificare il socialismo senza collaborazione con l'URSS. Ma parole d'ordine del genere sono apparse e lo stesso Gomulka ha creduto opportuno confutarle nella sua dichiarazione programmatica. Poi vi è un altro aspetto che non bisogna dimenticare nel valutare gli avvenimenti polacchi e ungheresi, e cioè l'atteggiamento assunto da coloro che sono nemici giurati di ogni ordinamento democratico popolare. Cosa è stato pubblicato sulle pagine di certa stampa occidentale notoriamente antisocialista? In modo nascosto o aperto, veniva espressa la speranza che la controrivoluzione potesse vincere in Ungheria, la speranza che la nuova direzione del Partito Operaio Polacco si staccasse dagli altri paesi del campo socialista e soprattutto dall'Unione Sovietica. Speculazioni folli, messe insieme a prima vista per confondere l'opinione pubblica, hanno voluto dare ai fatti d'Ungheria il carattere di insurrezione nazionale. E forse qualcosa di più. Partendo dal falso pretesto che a loro dire il popolo magiaro sarebbe oppresso, essi hanno voluto che l'opinione pubblica occidentale provasse simpatia per le azioni criminali delle forze controrivoluzionarie.
0: Solo il 2 novembre 1956 Radio Praga, come dire, procura una sorta di brivido di informazione indiretta ai suoi ascoltatori, ospitando in studio alcuni che vengono presentati come testimoni oculari dei fatti d'Ungheria. La notazione criminale degli insorti è quella che, lo sentirete, viene sottolineata con maggior vigore all'interno di questi racconti, all'interno di queste testimonianze, con dichiarazioni che per la verità sembrano riprese alla lettera dai comunicati stampa dell'Armata Rossa.
1: Colloquio con un testimonio oculare dei fatti d'Ungheria.
4: Un nostro redattore ha preso oggi contatto con diversi cittadini cecoslovacchi che hanno fatto ritorno in patria dall'Ungheria. Tutti i testimoni oculari sono concordi nell'affermare che se non vi fossero state forze antipopolari, in molti casi addirittura fasciste, giunte da tutto il mondo in Ungheria attraverso l'Austria, la situazione sarebbe stata diversa. Parla uno di essi, l'ingegner Josif Vobosil.
2: In generale posso dire che all'inizio il movimento non era rivolto contro lo Stato Democratico Popolare. Ho parlato con molte persone direttamente in ungherese, lingua che conosco bene. Da tutti i colloqui avuti ho tratto la conclusione che la gente semplice non chiedeva il cambiamento di regime. Le dimostrazioni, sia di studenti che di operai, erano fatte per migliorare la situazione, por rimedio agli errori che lo stesso governo aveva svelato. La reazione ha però sfruttato l'indecisione del governo per disorientare le masse. È quindi assurdo affermare che l'origine dei fatti va ricercata soltanto in una situazione di indigenza oppure di malcontento per motivi economici. Ho visto coi miei occhi come i soldati disorientati distribuissero le armi a chiunque si trovasse sotto mano, anche ai criminali scappati di prigione. E si trattava di criminali recidivi, di quelli che devono essere rinchiusi sotto qualsiasi regime. Questi elementi, ad esempio, attaccavano anche le unità sovietiche dislocate nelle loro basi. E rimasi meravigliato al vedere come le truppe sovietiche reagissero agli attacchi. Non rispondevano, neanche quando avevano perdite tra le loro file.
0: Traspare comunque da questi resoconti, da queste inchieste radiofoniche di Radio Praga, come una sorta di vena di incertezza e di smarrimento nei confronti di eventi comunque difficili da spiegare, con il ricorso alle solite categorie del complotto internazionale. Imre Nagy era un comunista di provata lealtà e presentarlo come un traditore francamente non era facile. Poi però, piano piano, con il trionfo della repressione sovietica, ecco, questi imbarazzi, come dire, si sciolgono come neve al sole e il tono ritorna a quello enfatico e trionfalistico di sempre. Così, per esempio, il 4 novembre 1956 Radio Praga dà notizia dell'insediamento alla testa del governo ungherese del filo sovietico János Kádár.
4: Notizie giunte da Budapest informano che è stato costituito un nuovo governo rivoluzionario degli operai e dei contadini con a capo János Kádár. È stato annunciato il nuovo programma governativo, nel quale si sottolinea che il governo lotterà con tutte le sue forze contro gli elementi controrivoluzionari e contro il pericolo del fascismo. Il governo rivoluzionario degli operai e dei contadini, nell'interesse di tutto il popolo lavoratore magiaro, nell'interesse del mantenimento della calma nel paese, si è rivolto con la richiesta di aiuto alle unità militari sovietiche. La controrivoluzione è stata spezzata.
0: Alla fine, con la vittoria, il cinismo dei vincitori si manifesta con la frase, è la frase tipica, quella più cara ai controrivoluzionari e reazionari di tutte le epoche e di tutte le latitudini. Adesso, e la frase suona testualmente, in Ungheria regna nuovamente la calma e l'ordine. Ascoltiamo in questo senso la nota «Il popolo ungherese appoggia il nuovo governo», andata in onda il 6 novembre 1956.
2: Il popolo ungherese appoggia il nuovo governo.
3: Finché l'Ungheria era dominata dal caos e dal terrore provocato dai gruppi di insorti, la stampa borghese esultava alla democrazia e alla libertà che il popolo avrebbe riconquistato. Adesso che in Ungheria regna nuovamente la calma e l'ordine, la stessa stampa versa lacrime di coccodrillo sul fatto che il popolo ungherese ha, con l'aiuto sovietico, liquidato la controrivoluzione e il terrore fascista, riprendendo la via della democrazia popolare. Mentre nelle giornate della rivolta, quando i patrioti ungheresi venivano trucidati senza pietà, Washington non ha pronunciato neanche una sola parola di inquietudine per il terrore bianco scatenato dai fascisti ungheresi, un portavoce del Dipartimento di Stato ieri ha affermato che il governo di János Kádár non rappresenta il popolo ungherese.
1: Alla luce dei fatti, però, è oggi del tutto chiaro che il nuovo governo rivoluzionario, operaio e contadino si è conquistato l'appoggio dell'assoluta maggioranza della popolazione ungherese. La stampa e le radio borghesi tacciono questa verità, ma è ormai un dato di fatto che finché c'erano al governo Imre Nagy, Béla Kovács, Zoltán Tildy e gli altri, le cose andavano di male in peggio e non vi erano troppe speranze che fosse posto fine alla lotta fratricida. Da giovedì scorso Radio Budapest cominciò a lanciare appelli agli operai perché ritornassero al lavoro, ma inutilmente. Lo sciopero dilagava acquistando l'ampiezza di uno sciopero generale. Gli operai non credevano al governo Nagy, ma già ieri invece, secondo notizie attendibili, il lavoro era ripreso in molte aziende e i consigli rivoluzionari degli operai e contadini di molti distretti esprimevano la loro fiducia al governo.
0: E infine una testimonianza particolarmente sinistra, quella del professor Anthony Furman, ospitato ai microfoni di Radio Praga il 13 novembre 1956. I controrivoluzionari vi vengono descritti come belve assetate di sangue in un ritratto grondante di compiaciuto orrore e di particolari raccapriccianti. Ecco, forse solo l'euforia dello scampato pericolo poteva giustificare un simile scempio della verità.
4: Cediamo ora il microfono al professor Furman, che nei giorni scorsi ha fatto ritorno a Praga dall'Ungheria. Può dirci qualcosa sulle giornate in cui le unità sovietiche furono chiamate in aiuto dal governo di Imre Nagy?
2: Sì, ho visto le unità sovietiche entrare a Budapest. I soldati sovietici avevano lasciate aperte le torrette dei carri, salutavano la gente, venivano da amici, ma alcuni provocatori cominciarono a sparare contro di loro. Assistetti anche alla partenza delle truppe sovietiche. Per quanto riguarda gli avvenimenti che accaddero poi, mai fui testimone di tanta barbarie e bestialità come quella che scoppiò a Budapest dopo che la città fu abbandonata dai soldati sovietici. Ho visto un parco in cui furono impiccate almeno 500 persone, alcune appiccate per le mani, altre per le gambe, torturate in modo così bestiale che i ricordi dei campi di concentramento nazisti apparivano cose da niente.
4: Di fronte a queste bestialità, qual è stato l'atteggiamento della gente semplice?
2: Era spaventata perché nessuno prevedeva che le manifestazioni a favore di legittime rivendicazioni si sarebbero trasformate in eccidi di massa. È stata una visione molto penosa il corteo cui ho assistito a Budapest. Si tratta del tristemente famoso cardinale Migenti, È entrato a Budapest in un'auto scoperta, ai cui lati vi erano carri armati, davanti e dietro pure carri armati, e sui marciapiedi gruppi di fanatici che gridavano. E poi forse mai ho visto tanti ubriachi come in quelle giornate. Erano i componenti di quei comitati che si erano autodefiniti rivoluzionari e che senza processo e senza pietà impiccavano la gente sui balconi, sui pali telegrafici, sugli alberi. In una mano stringevano una bottiglia, nell'altra un mitra o un fucile. Che cosa ci si poteva attendere da simile gente?
4: Quali conclusioni lei trae, professor Fuhrman, da quanto ha visto?
2: Vorrei dire che la sola cosa ragionevole che si poteva fare è stata la richiesta avanzata dal governo Kadar alle truppe sovietiche affinché contribuissero ad arrestare il terrore bianco e gli eccidi di massa. Non riesco ad immaginare come sarebbe apparsa Budapest, e non solo Budapest, ma tutta l'Ungheria, se fosse continuato il saccheggio da parte di quelle bande che ho visto razziare e uccidere uomini, donne e bambini. Penso che costituisca oggi la maggiore ipocrisia se qualcuno vuole attaccare l'Unione Sovietica perché ha portato il suo aiuto contro questi crimini.
0: Assegnato al professor Fuhrman il suo ruolo di testimone parziale e interessato degli eventi grandiosi in cui era stato coinvolto, poniamo fine a questo viaggio nell'allucinante universo dell'informazione totalitaria. L'appuntamento è per domani, domani ci sarà la puntata conclusiva del nostro programma e alla stessa ora, sempre su Radio 3, sempre con Giovanni De Luna, cercheremo di fare un piccolo bilancio conclusivo di questa esperienza.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

Si impegnarono in campo sindacale e politico i poeti Rocco Scudellaro e Ignazio Butitta, un lucano e l'altro siciliano, mentre Primo Levi si era iscritto al Comitato di Liberazione Nazionale, il CLN, come il sardo Lussu.

0: Elio Vittorini fu direttore dell'unità e grazie a Deledda durante il ventennio fu la prima vincitrice del premio Nobel per la letteratura.
1: Attraverso la mia opera letteraria, il quadro della mia vita può sembrare vasto e pieno di vicende. A volte pare anche a me una leggenda e appunto come un'antica tradizione vorrei che oggi le mie parole arrivassero al popolo italiano e soprattutto alle sue donne. Dunque, racconterò di me cose popolari come vogliono oggi il genio e il gusto della nostra patria.
0: Nominato senatore a vita, Arturo Toscanini, il 5 dicembre 1949, si dimise il giorno dopo con un telegramma che recitava così. È un vecchio artista italiano che vi parla, turbatissimo dal suo inaspettato telegramma che si rivolge a lei e la prego di comprendere come questa annunciata nomina a senatore a vita sia in profondo contrasto con il suo sentire e come egli sia costretto con grande rammarico a rifiutare questo onore.

Rai Radio Tech & Tech. Made in Sport. Racconti di storie, atleti e grandi imprese. Un programma di Marco Ghighi.

0: È il 7 novembre 1970. Al Palazzo dello Sport di Roma c'è il pubblico delle grandi occasioni. Nino Benvenuti, primo italiano in grado di conquistare le due cinture di campione del mondo dei pesi medi, WBC e WBA, nella tripla sfida contro l'americano Emil Griffith che ha fatto epoca, difende il titolo con un pugile pressoché sconosciuto, ma il cui nome resterà scolpito, Carlos Monzón. Benvenuti, dopo aver vinto la bella con Griffith, ha già difeso la cintura in 4 occasioni. A Roma, casa pugilistica dell'epopea di Benvenuti, il palazzetto è gremito. Gli spettatori paganti sono stimati in 14.000, con un incasso di circa 73 milioni. Non pochi per quegli anni. Ad assistere ci sono italiani del mondo dello spettacolo famosissimi in quegli anni e non solo, come Ugo Tognazzi, Walter Chiari o Little Tony, e sportivi come il tennista Nicola Pietrangeli e il campione di motociclismo Giacomo Agostini. C'è anche il pugile argentino Oscar Bonavegna, che più tardi sfiderà Muhammad Ali per il titolo. In pochi, o forse nessuno, immaginano che quella sera Benvenuti avrà la peggio contro un pugile sconosciuto ai più, argentino pure lui, e dato sfavorito, uno che oggi chiameremo outsider. Ma chi era Carlos Monzón? Argentino di Santa Fe, classe 42 e sesto di 12 figli, Monzón affronta Benvenuti, che di anni ne ha 4 in più, nel pieno del proprio vigorio fisico. La sua è stata una vita difficile, e difficile sarà la sua vita e quella di chi aveva deciso di stargli accanto per sempre. Monzón, che non sfugge alla tradizione argentina di affibbiare a chiunque un omignolo, è soprannominato El Cholo prima e El Macho poi. Fin da bambino dà una mano in casa e comincia a dare il proprio contributo al bilancio familiare facendo il lustrascarpe. Si ammala di tifo, ancora giovanissimo. Sembra destinato ad una morte prematura. Invece quella malattia diventerà la sua forza. E il Cholo reagisce, vince quel primo incontro con la malattia, guarisce, cresce e si fa forte. Ha 15 anni quando conosce Amilcar Brusa, l'uomo che lo avvia al pugilato e che gli resterà vicino per tutta la carriera. Nel 1963 diventa professionista, diventa campione del Sud America, ma la sua box è definita chirurgica e non esalta il pubblico, così la sua carriera non decolla. La svolta arriva proprio a Roma, quando, contro tutti i pronostici, il 7 novembre del 70, Monzón stende Benvenuti alla 12ª ripresa, diventando il nuovo campione del mondo dei pesi medi. Monzón difenderà il titolo per altre 14 volte, compresa la rivincita, con Benvenuti del 1971, chiudendo la carriera nel 1977. Di lui, il campione istriano, molti anni dopo, dirà: «Era un grande campione e io ho rispetto dei campioni contro cui ho combattuto e che mi hanno impegnato. Mi sento soddisfatto di essere stato battuto da uno che penso sia stato un grande, grande, grande campione. Aveva molta stima di me, mi rispettava. Un grandissimo campione, ma un personaggio molto strano, con cui non c'erano possibilità di colloquio o di intesa». Queste le parole di Benvenuti, che quell'intesa l'aveva invece trovata e conservata per circa 50 anni con un altro rivale, quell'Emil Griffith che il nostro aveva sconfitto una prima volta nel 67 al Madison Square Garden, conquistando le cinture di campione del mondo dei pesi medi, primo italiano nella storia. Un personaggio molto strano. Già, e strano Monzón lo era davvero, probabilmente anche qualcosa di più. La sua carriera di pugile è straordinaria, la chiude nel 77, quando si ritira da campione del mondo, imbattuto. Il suo record personale infatti recita così: 100 combattimenti, di cui 87 vinti e di questi 59 prima del limite, 3 persi, 9 pari e un no contest. Monzón è rimasto imbattuto dal 9 ottobre del 64 sino al giorno del suo ritiro, il 30 luglio del 77, per un periodo di quasi 13 anni, comprendente 80 combattimenti, di cui 71 vinti e 9 terminati in parità. Qualche avversario lo accusò di essere sleale, di aver giocato sporco picchiando con la nuca o di avergli piantato il pollice in un occhio. La rivista Ring Magazine, però, bibbia del pugilato mondiale ed edita in America dal 1922, lo inserirà nella lista dei 100 più forti pugili di sempre, di tutte le epoche, di tutte le categorie. Ancor prima del ritiro, quel suo viso che è una maschera e che non tradisce le evidenti origini indio, e quel carattere da duro affascinano diversi registi, e Monzon si dà al cinema. Gira un pugno di pellicole, si fidanza con le attrici e nel 77 gira El Macho, il cui nome gli rimarrà addosso per gli anni a venire. La sua vita privata è un film palo. Il 4 maggio del 73, alla vigilia di un match con l'americano Roy Dale, suo fratello Zacharias viene ucciso con un colpo di pistola al petto nei pressi di Santa Fe. Monzon vincerà lo stesso quell'incontro. Il campione è un uomo fatto, padre da tempo, il primo figlio lo ha avuto a soli 16 anni e la moglie Mercedes Beatriz Garcia gli darà altri 3 eredi. Tra il 73 e il 78 fa invece coppia fissa con Susana Jimenez, attrice con cui poi lavorerà sul set del film La Mary e con cui occuperà le copertine di tutti i giornali sudamericani, con la loro storia da soap opera. E quando confessa a sua moglie Mercedes del flirt con la Jimenez, la donna che fa? Gli spara a un braccio e a una spalla, poi chiede il divorzio. Monzon deve essere operato e riceve centinaia di punti di sutura. 3 mesi dopo deve affrontare Griffith e in palio c'è la difesa del titolo mondiale dei campioni dei pesi medi. Monzon vincerà proprio ai punti, del resto non poteva andare diversamente. Nel 78, dopo la storia da soap con la Jimenez, dove pure non mancheranno scenate di gelosia, Monzon conosce la modella uruguayana Alicia Muniz. Con lei Monzon avrà un figlio e una storia lunga 10 anni, interrotta solo da una follia che gli avvenimenti degli anni precedenti avrebbero potuto far presagire. Siamo a Mar de la Prata e per quel posto che in Argentina è il Bengodi per molti vacanzieri, Monzon ha lasciato un pezzo di cuore. Carlos vi spende alcuni dei suoi momenti più felici, ma non mancano episodi inquietanti, come quando d'inverno, camminando sul bagnasciuga con la ex compagna, Susana Jimenez, l'attrice vede dei pinguini e dice a Carlos: «Come mi piacerebbe accarezzarne uno?». Il marito l'accontenta, raccoglie un sasso e c'entra in testa il pinguino più vicino. Va a prenderlo, sorridendo, e porta l'animale insanguinato ed esanime ad una inorridita Susania, che gli dice: «Tu sei matto». E lui risponde: «Ma non avevi detto che volevi toccarlo?». Episodi come quello convinsero Susana ad allontanarsi da Monzon, che pure aveva amato e continuava ad amare. Un uomo generoso e un po' bambino, dirà lei, ma anche una belva. Sono infatti episodi come questo che aiutano a capire le radici della profonda inquietudine che attraversava un uomo che era venuto al mondo senza niente, che da quel mondo se ne stava per andare, ma aveva saputo ribellarsi a un destino segnato, raggiungendo il tetto del mondo in uno degli sport più popolari e seguiti, senza mai riuscire però ad essere davvero felice. La tragedia si materializza il giorno di San Valentino. Destino beffardo, quello che aspetta Alicia, che ha conosciuto Monzon, allora 36enne e appena ritiratosi dal ring, quando di anni ne ha appena 23. Con lui è diventata una donna e ad amici e conoscenti, cui negli anni si presenterà con cicatrici sul corpo, dirà: «Carlos, non posso lasciarlo solo. Ho fatto tante volte la valigia e sono andata via», dirà pure in parecchie interviste. E alla fine Alicia la valigia deve farla davvero. Ha 33 anni e ancora una vita davanti a sé. Si sono separati e Monzon non ci sta a perdere la sua Alicia, che porta con sé Maximiliano, il più piccolo dei suoi figli. Il bambino ha 6 anni ed è febbraio del 78. I due, dicevamo, sono separati, ma il 13 febbraio lei va a trovarlo proprio per parlare degli alimenti per il piccolo Maximiliano. Quella sera sono baci e botte, ma quelli che li vedono al compleanno di un amico all'Hotel Provincial, dove lo champagne si spreca, notano solo i primi, i baci. È a casa che le botte spazzano via i baci. La via precisa è Calle Pedro Zanni 1567. E sarà un clochard, un cartonero, come dicono da quelle parti, a testimoniare e a far condannare Monzon. L'uomo, Rafael Crisanto Baez, dirà di aver visto Monzon tenere in spalla la moglie come un sacco di patate e poi averla gettata dal terrazzo. Lui, Monzon, cadrà pochi istanti dopo, ma si rompe solo la clavicola e qualche costola. Si tratta solo di qualche graffio, in sostanza, per il macio. Per Alicia, invece, la vita finisce lì, in quella notte di San Valentino, in un appartamento di Mar de la Plata. Ma come sono andate le cose, veramente? Monzon, a processo, dice di non ricordare. Poi ricorda poco, poi ricorda male. Nemmeno le autopsie, già, perché saranno più di una, serviranno a decifrare l'accaduto. Come l'ha uccisa? Con un pugno? No, è morta strozzata? O forse qualcuno ha cercato di inquinare le prove? Ebbene sì, perché è successo anche questo. Infatti, in un inquietante tentativo di inquinare le prove, qualcuno ha rubato al cadavere ricoverato in obitorio il muscolo sternocleidomastoideo sinistro dopo il primo esame necroscopico e quindi ha richiuso con una sutura alla buona il corpo della donna. I medici incaricati della seconda autopsia se ne accorgono dai punti di cucitura che non coincidono. Il muscolo avrebbe attestato la compressione dei vasi sanguigni che bloccano l'afflusso di sangue al cervello. Ma il macabro furto non serve a ingannare i giudici, cui l'esame dei polmoni è ritenuto sufficiente. Monzone è colpevole ed è condannato per omicidio a 11 anni. È il 3 luglio del 1989. Dalla sua parte però si schiera un amico famoso, Alain Delon, che in qualche modo ne giustifica le azioni. Sarà caos. Fatto sta che Monzone ottiene diversi benefici anche in carcere e non sconterà mai per intero la sua pena. L'8 gennaio del 95, quando sta rientrando in carcere dove ha l'obbligo di pernottare, dopo una battuta di caccia, si schianta in un sorpasso a 140 km orari. Se ne va a 52 anni, un uomo assai più fragile di quanto quella mostruosa forza messa in mostra sul ring avesse mai potuto nascondere. Ricordiamolo allora nel momento più alto della sua carriera, in quella notte magica che Monzone visse in Italia il 7 novembre del 70, dove battendo il nostro Nino Benvenuti per KO tecnico alla 12ª ripresa, salì sul tetto del mondo. E diamo quindi la linea allora al palazzetto dello sport di Roma, dove Claudio Ferretti è pronto per la radiocronaca dell'incontro di pugilato tra l'italiano Nino Benvenuti, campione del mondo, e lo sfidante, l'argentino Carlos Monzone. In palio le cinture di campione del mondo WBC e WBA.
1: È il primo round, Benvenuti contro Monzone per il mondiale dei pesi medi. C'è Benvenuti ora che assaggia con il suo allungo sinistro diretto al volto. Ora entra già una prima volta nella guardia dell'argentino, lo mette alle corde, ma ne esce abbastanza bene Monzone e si riporta al centro del quadrato. È Benvenuti che ha assunto l'iniziativa in questo primo round. Tenta ancora un assaggio con il sinistro, ma va fuori misura oltre la cintura del pugile argentino. Ora i due avversari sono a corpo al centro del quadrato. L'arbitro tedesco, signor Drust, li separa. Ancora a distanza ora i due pugili. Tenta un gancio sinistro Monzone, ora riesce ad entrare ancora con un gancio sinistro Monzone alla guardia di Benvenuti, un colpo comunque leggero. Ancora tenta con il suo allungo Monzone. Da notare che il pugile argentino dispone di un ottimo allungo, leggermente superiore a quello di Benvenuti. Il colpo migliore di Monzone dovrebbe essere il diretto destro, colpo risolutore che gli ha consentito ben 45 vittorie prima del limite. Ora i due pugili ancora a distanza, Benvenuti deve accusare un gancio destro al volto. Sono nuovamente a distanza i due pugili, c'è ancora Benvenuti che controlla l'avversario ed è pronto con il suo diretto sinistro a scattare in direzione della guardia di Monzone. Ancora a distanza i due pugili, tenta l'assaggio, stavolta Monzone cerca di doppiare un sinistro con un jab destro. Ancora Benvenuti che tenta con un destro al corpo di entrare nella guardia di Monzone e vi riesce. I due pugili riprendono in questo momento la distanza, va avanti il sinistro di Monzone come uno stantuffo, tenta di doppiare il colpo con un destro, i due pugili a distanza. Ancora entra Monzone, prima con un gancio sinistro, poi con un destro al volto di Benvenuti, il quale replica in uscita. I due pugili riprendono in questo momento la distanza ed arriva un largo gancio sinistro di Monzone al volto di Benvenuti. È Monzone che è riuscito ad entrare spesso e volentieri nella guardia del campione del mondo. Ora tenta Benvenuti con il sinistro, ma non riesce a raggiungere il bersaglio grosso. Ancora a distanza i due pugili, c'è il sinistro di Monzone che lavora molto in direzione del volto di Benvenuti nel tentativo di aprirsi un varco nella guardia del pugile italiano. I due pugili ancora a distanza mentre termina in questo istante la prima ripresa. Abbiamo accanto a noi, accanto alla nostra postazione microfonica, Aldo Spoldi. Vorremmo commentare con lui le fasi di questo combattimento, di questa prima ripresa. Spoldi, tutto il pugilato minuto per minuto, insomma.
2: Insomma, ho visto che Monzone, come abbiamo pensato, c'ha i colpi lenti, ma è già arrivato con un paio di sinistri al mento di Nino, perciò è sempre pericoloso. Anche il destro lungo, sebbene adesso l'ha tirato un paio di volte largo, ma Nino deve fare molta attenzione perché i due colpi che ha ricevuto ci hanno fatto male.
1: Non solo, anche ha agito, ci sembra, l'argentino parecchio con il jab sinistro, no?
2: Sì, è quello che anche per lui cerca di ingannarlo un po' anche col portare molti sinistri per ingannarlo col destro lungo.
1: È stata, grazie Spoldi, in sostanza una prima ripresa di studio, anche se Monzon non è sembrato impressionato dal titolatissimo avversario. Ha lavorato con il sinistro per prepararsi la via al destro. Comunque Monzon dimostra di essere un buon incontrista, forse al contrario di quanto si diceva alla vigilia del match. È subito ricominciata ora la seconda ripresa ed è subito Benvenuti all'attacco, che mette alle corde Monzon. L'arbitro fatica un poco a separare i due avversari. Benvenuti è sembrato molto deciso, ora lavora molto con il sinistro e mette alle corde una seconda volta Monzon. Ancora in clinch i due avversari, ma sono subito separati da Drust, sono ora al centro del ring a distanza. Arriva un largo sinistro di Monzon al volto di Benvenuti e lo sposta all'indietro. Ora ancora a distanza i due pugili. Benvenuti sembra faticare un po' in questa prima fase del match. Sono arrivati i colpi che si temevano da parte dell'argentino, e sempre molto precisi al volto di Benvenuti, soprattutto il jab sinistro. Tenta di doppiare Monzon un sinistro con un destro, non vi riesce, va fuori misura. Ora in clinch i due avversari, si tengono a vicenda, tenta in uscita di colpire Monzon, ora ancora a distanza è Benvenuti che si muove sul tronco, studia ancora l'avversario, arriva ora nella guardia di Monzon con un allungo di sinistro, ma non riesce ad entrare a fondo mentre cerca di entrare a corpo Monzon. I due pugili ora riprendono ancora la distanza, ancora il lavoro di Monzon con il sinistro che cerca la via per il destro. Ripetiamo, il colpo migliore del pugile argentino è questo diretto destro di cui si dice un gran bene. Arrivano comunque lenti i pugili, i colpi dei due pugili ancora a distanza. Benvenuti con una guardia un pochino più bassa tenta con il sinistro che arriva al corpo, in uscita c'è Monzon. Ora ancora una fase confusa del combattimento, i due pugili sono entrambi alle corde in corpo a corpo, riprendono la distanza e il sinistro di Monzon, ma ancora corpo a corpo Benvenuti e Monzon, ancora a distanza in questo momento. Lavora ancora il sinistro di Monzon, tenta di doppiare con un destro al corpo, ma i colpi sono fuori misura, imprecisi, troppo corti. Ancora il sinistro di Monzon, Benvenuti gli rientra in corpo a corpo e poi si disimpegna con molta abilità. Ancora a distanza mentre incalza Monzon, Benvenuti lo tiene con il braccio, gli tiene la testa. Azione indubbiamente scorretta, riprende la distanza, tenta un largo sinistro, un jab sinistro Monzon che va completamente a vuoto, esce bene Benvenuti, ancora a distanza i due pugili, tenta di colpire d'incontro il campione del mondo, ancora una volta a distanza. L'azione dei due pugili è molto frammentaria, d'altra parte rientra nelle caratteristiche di entrambi, non hanno un'azione molto continua, si affidano ai colpi singoli. È terminata in questo momento la seconda ripresa. Ancora Spoldi.
2: Insomma, mi è sembrato che Nino sta cercando il modo per entrare nella guardia lunga e pericolosa di Monzon. Per il momento sta ancora studiando il modo di arrivarci, perché non sembra che sia facile entrare nella guardia di Monzon.
1: All'inizio della seconda ripresa è arrivato un bel gancio sinistro da parte di Monzon.
2: Sì, ancora un'altra volta, ma Nino vedo che sta studiando, sembra che stia studiando il modo per arrivare con qualche 1-2, perché non è facile con quelle braccia lunghe, con i colpi lunghi che c'ha Monzon.
1: Si era detto alla vigilia del match, avendo visto Monzon in allenamento, che l'argentino aveva sì un destro molto efficace, ma lo portava abbastanza telefonato, abbastanza lento. D'altra parte si è visto questa sera, almeno in queste prime due riprese, che sa lavorare molto bene anche con il sinistro. Monzon ha 28 anni, 4 anni meno di Nino Benvenuti, e ha disputato 81 combattimenti con 68 vittorie, 45 prima del limite, 3 sole sconfitte, 9 incontri pari e un no contest. È cominciata ora la terza ripresa con il combattimento in equilibrio. Ancora Monzon che cerca subito l'allungo verso la guardia di Benvenuti, ora cerca di metterlo alle corde all'angolo, ma va fuori misura con un largo gancio sinistro e Benvenuti si svincola molto bene. Tenta ora Benvenuti con il sinistro che finisce però sul guantone di Monzon. A distanza ancora i due pugili, lavora ancora Benvenuti molto con il sinistro, 1-2 di allungo, lo porta alle corde. ma d'altra parte il signor Drust ora separa ancora i due avversari che sono al centro del ring. È ancora Benvenuti che cerca di entrare con l'allungo sinistro, ma i colpi sono imprecisi, non riesce ad arrivare al volto di Monzon, il quale si è liberato molto bene con una schivata. Ora ancora a distanza i due pugili, Benvenuti ancora con il sinistro verso il corpo di Monzon. È una fase piuttosto confusa del combattimento che, perlomeno per quanto riguarda questa terza ripresa, è un po' a senso unico, con Benvenuti che non riesce ancora a trovare la distanza e che cerca di entrare nella guardia dell'avversario con l'allungo sinistro per poi prepararsi la via con un colpo risolutivo. Ancora i due pugili al centro del ring, Monzon lavora con il sinistro, arriva stavolta il jab sinistro di Monzon al volto di Benvenuti. Benvenuti alle corde, entrano in clinch i due pugili ed ora sono separati da Drust. Benvenuti fatica ancora parecchio, sono ancora in clinch i due pugili, si scambiano dei colpi al volto, cerca di entrare con un montante sinistro Monzon, non vi riesce se non parzialmente, lavora ora molto al corpo Monzon. È risaputo che Benvenuti non gradisce molto la corta distanza e subisce questo duro lavorio al corpo. I due pugili ora ancora al centro del quadrato, c'è stato un 1-2 di Monzon che è arrivato al volto di Benvenuti. Ora l'argentino lavora un po' scorrettamente con l'interno del guantone, sposta il volto di Benvenuti. Benvenuti accenna una timida protesta, i due pugili al centro del quadrato, ancora un jab sinistro di Benvenuti che cerca di entrare basso nella guardia di Monzon. Ancora a distanza lavora il sinistro di Monzon ancora una volta, mentre il pubblico del Palazzo dello Sport si fa sentire, naturalmente a favore del campione del mondo che in questa prima parte del combattimento ci sembra molto nervoso. Combattimento che è anche abbastanza confuso, perlomeno per quello che riguarda il campione del mondo, che in questa terza ripresa ha dovuto subire in un paio di occasioni l'iniziativa dell'argentino. Spoldi.
2: Ancora Nino, non credo che ancora abbia trovato il modo per entrare. Comunque ha dovuto subire l'iniziativa di Monzone, ancora due sinistri potenti alla mascella, col quale anche due o tre destri al corpo.
1: Forse per quello che riguarda Benvenuti una ripresa inferiore alle precedenti, sì, addirittura.
2: Sì. Non ha ancora trovato il modo, sta ancora studiando il modo per poter entrare alla guardia, il quale è molto difficile, perché c'è i pugni pesanti e lunghi. Veramente fa male, veramente fa male.
1: Un altro rilievo che si era fatto in sede di allenamento si riferiva al sinistro del pugile argentino di Monzon e si diceva che il pugile lo portava in maniera piuttosto scorretta secondo i manuali, poggiandosi obliquamente e quindi aprendo dei varchi nella sua guardia ai colpi dell'avversario, nella fattispecie trattandosi di Benvenuti al montante sinistro. È cominciata ora la quarta ripresa, Benvenuti fatica a capire il match, i due pugili al centro del quadrato, è Monzon che lavora a stantuffo con l'allungo sinistro, il diretto in direzione del volto di Benvenuti, che ha quasi uno scatto di rabbia a sua volta con il sinistro. Mancano completamente i due pugili ora, sia Monzon che Benvenuti, con una serie di jab ancora al centro del quadrato, cerca di entrare per linee interne Monzon con un diretto al corpo. Ora sono in clinch, si tengono, c'è un richiamo del signor Drust a carico di Benvenuti. Al centro del quadrato i due pugili con Monzon che incalza, porta Benvenuti verso le corde, ancora a corta distanza. Riprendono in questo momento la distanza sia Benvenuti che Monzon. Incalza l'argentino con l'allungo sinistro che entra, riesce ad entrare nella guardia del campione del mondo. Comunque non ci sono ancora colpi molto pesanti, è sempre Monzon che ha l'iniziativa, riporta ora Benvenuti verso l'altro angolo, si svincolano i due pugili e sono nuovamente a distanza al centro del ring. C'è un tentativo d'assaggio col sinistro da parte di Benvenuti che comunque si ferma lì, non va oltre, e Monzon ricomincia ad avanzare riportando Benvenuti verso l'angolo Benvenuti è chiaramente in difficoltà per quello che riguarda l'impostazione tattica del match, ripetiamo, in quanto a colpi molto pesanti non se ne sono ancora visti, anche se Monzon ha dalla sua parecchi jab sinistri portati sia nel corso della seconda che nella terza ripresa. Benvenuti non usa il sinistro per tenere lontano Monzon e così naturalmente fa il gioco dell'avversario, che ora la mette ancora una volta alle corde usando l'allungo sinistro, tenendolo fermo con il sinistro, tenendo fermo il tronco di Benvenuti. Ancora a distanza al centro del ring i due pugili, c'è stato un tentativo di un sinistro di Monzon verso il corpo di Benvenuti. Ancora a distanza Benvenuti non riesce ancora ad ingranare ed è Monzon che ha costantemente l'iniziativa. Ora si china Benvenuti, uno spostamento del tronco, un tentativo di entrare basso nella guardia di Monzon. Stavolta all'iniziativa il campione italiano che porta Monzon verso le corde, ma il match è molto confuso, non ne escono dei colpi nitidi, precisi, secchi. Si lavora molto da entrambe le parti con l'allungo nel tentativo poi di portare il colpo singolo, che è nel bagaglio di tutte e due i pugili il colpo migliore, il destro per Monzon e il gancio sinistro per Benvenuti. È terminata ora la quarta ripresa, una quarta ripresa sostanzialmente in equilibrio, ci sembra, no Spoldi?
2: Mi sembra abbastanza, ma da quanto sembra è Nino Benvenuti che subisce l'iniziativa di Monzon. Come abbiamo detto, non trova il modo per entrare. Lui dovrebbe anticipare, non possiamo consigliarlo, ma lui dovrebbe anticipare Monzon su ogni colpo, ma è difficile perché Nino sembra un po' impaurito dai colpi duri e pesanti di Monzon.
1: Ecco, comunque notavamo che tutto sommato colpi particolarmente pesanti da parte dell'argentino, soprattutto il suo diretto destro, non è che si sia visto poi tanto.
2: No, io credo che sta ingannando Nino, cerca di ingannarlo portando sovente il cross sinistro, ma il destro lo porta raramente, ma quando lo porterà sarà peccato, perché lo porta o al corpo o all'almento ed è duro, è molto pesante.
1: Grazie Spoldi, ora sta per avere inizio la quinta ripresa. Vi dicevamo del record di Monzon prima, Benvenuti ha dalla sua invece 87 combattimenti, 82 vittorie e soltanto 4 sconfitte. È cominciato il quinto round, i pugili sono al centro del quadrato e si inizia ripetendo gli schemi soliti delle riprese precedenti, con Monzon che incalza l'avversario, lo mette alle corde e rientra ancora in una fase piuttosto confusa di corpo a corpo, poi ne esce Benvenuti, tenta ancora di allargare i colpi Monzon con il jab sinistro, che comunque in questa fase non giunge ancora a segno. Benvenuti è ancora molto guardingo, si limita ad attendere stavolta l'azione dell'avversario, che ha preso decisamente l'iniziativa. Ora cerca con l'allungo sinistro Benvenuti, c'è una pronta replica da parte di Monzon. Monzon scansa il colpo di Benvenuti, tenta con un 1-2 sinistro-destro, ma arriva parzialmente al volto di Benvenuti. A distanza ora Benvenuti e Monzon al centro del ring, si contrano con l'allungo ed è ancora Benvenuti ora che cerca di riprendere in qualche modo l'iniziativa, ma la sua azione è molto confusa, riesce soltanto a scansare l'avversario, a portarlo verso l'angolo prima, adesso verso le corde. In questa fase è Benvenuti che ha ripreso parzialmente l'iniziativa, lavora ora con il destro che è riuscito ad entrare nella guardia di Monzon ma non aggiungere al volto. I colpi sono fuori misura. Ora Benvenuti con il jab sinistro va ancora una volta completamente fuori misura, aggancia il capo di Monzon, azione scorretta che naturalmente porta alla ripresa del combattimento a distanza. Cerca di arrivare Monzon ancora con il sinistro, prima con un largo jab, poi con un diretto. I due pugili ancora in clinch alle corde, sono stati separati da Drust. È arrivato ora un leggero diretto sinistro di Benvenuti al volto di Monzon, che lavora con il sinistro verso il volto, lo aggancia Benvenuti, ancora in clinch separati da Drust. Benvenuti cerca ora di entrare prima con il jab sinistro, ma la sua azione è nettamente confusa, non riesce a sganciare il suo jab sinistro verso il volto di Monzon, però è arrivato adesso con un diretto sinistro, ha tentato di replicare, di entrare nella guardia del pugile argentino, lo ha messo alle corde, tenta per la terza volta con il diretto sinistro, ma i colpi non sono ancora potenti. È arrivato adesso un bellissimo diretto sinistro di Benvenuti, che cerca di doppiarlo con un gancio destro, ma era in break, l'arbitro ha separato i due avversari. Ora Benvenuti sembra aver riacquistato lucidità e si può anche dire che questa quinta ripresa se l'è aggiudicata, soprattutto sul finire, grazie al suo sinistro che è entrato più volte nella guardia di Monzon, no Spoldi?
2: Sì, sembra proprio che verso la fine di questa ripresa ha trovato il modo per entrarci col sinistro in diretto. Questa volta sembra che abbia indovinato il colpo adesso.
1: E speriamo che così sia per il prosieguo del match. Vi dicevamo che il Palazzo dello Sport è gremitissimo, c'è una folta rappresentanza di tifosi argentini di Santa Fe, che è la città natale di Carlos Monzon. Sono entrati prima del match in corteo sventolando bandierine bianco-celesti. Ora il pubblico si è ripreso, ha capito che Benvenuti forse ha ingranato, ha capito il match, perlomeno così fa sperare la fine della quinta ripresa, nella quale il campione del mondo è riuscito a piazzare tre bei diretti sinistri al volto di Monzon. È cominciata ora la sesta ripresa con i due pugili al centro del quadrato che vanno subito in clinch e vengono separati da Drust. Riprende l'iniziativa subito Monzon, ma è pronto Benvenuti a contrarlo. Monzon lavora ancora con il sinistro, non si è evidentemente intimorito per quanto è successo al termine della quinta ripresa, lavora moltissimo con l'allungo sinistro e con il diretto, così come d'altra parte fa Benvenuti, che stavolta giunge a segno con un mezzo jab al volto di Monzon. Ancora a distanza i due pugili, tenta ora con il destro, poi due volte con il sinistro, Benvenuti mette alle corde l'argentino. L'arbitro li separa, Benvenuti ci sembra molto più disinvolto, molto meno nervoso che all'inizio del combattimento. Evidentemente deve aver capito il match e ha preso decisamente l'iniziativa con autorità. In questa fase si è fatto sotto prima con un destro e poi con due sinistri ripetuti al corpo di Monzon. Tenta un assaggio di colpo largo con il destro Benvenuti, ma rientra subito, mentre è Monzon che porta avanti il sinistro al mento di Benvenuti con due colpetti a distanza i due pugili. Assaggia ancora con il destro largo Monzon, tenta di entrare con un mezzo montante al corpo, ma vanno a finire in clinch i due avversari. Sono ora al centro del quadrato, ancora il sinistro di Monzon che lavora, va verso il volto di Benvenuti che si scatena, lo porta verso le corde, ma con azione molto confusa, e Monzon abbassa notevolmente la testa e viene ripreso, anche se non ufficialmente, dall'arbitro. Terminano ancora a corta distanza Benvenuti e Monzon, sono di nuovo al centro del quadrato, azione molto confusa, scambio mentre i due sono a corpo, break di Drust che parla ancora con Monzon, evidentemente riferendosi ad una sua azione scorretta nel corso del clinch. Lavorano ora al corpo i due avversari al centro del ring, si separano ancora una volta, arriva stavolta Monzon con un largo sinistro al volto di Benvenuti, ancora a corta distanza in corpo a corpo i due pugili, vengono separati da Drust al centro del quadrato, si studiano a vicenda, attendono il momento opportuno per piazzare il colpo ed è Monzon che con il sinistro, ancora con il sinistro largo verso Benvenuti. Monzon ha ripreso parzialmente l'iniziativa verso il termine di questa sesta ripresa, dovrebbe ormai mancare poco al termine del round, una quindicina di secondi, cerca Benvenuti di entrare nella guardia di Monzon, ma è molto scomposto, porta avanti il corpo e con le spalle ed il torace porta Monzon verso le corde. Al centro del ring, ancora a distanza, mentre è suonato il gong, Monzon evidentemente non lo ha sentito, ha insistito con la sua azione. Benvenuti si è risentito, l'arbitro ha richiamato il pugile argentino e sul ring comincia a volare qualche oggetto estraneo, naturalmente in direzione di Monzon. Spoldi, almeno all'inizio di questa sesta ripresa, Benvenuti ha dimostrato di aver capito ancora il match, anche se poi verso il finire è tornato su Monzon.
2: Ma sembra più, è stata più equilibrata questa ripresa, sembra che Nino insomma ha trovato un po', forse anche Monzon ha rallentato e Nino ha aumentato qualche colpi più veloci, insomma sembra molto più equilibrata questa ripresa.
1: Comunque tutto sommato Benvenuti non è tranquillissimo.
2: Non ancora non ha trovato la sua andatura, il suo ritmo giusto.
1: I due pugili oggi al peso avevano fatto registrare entrambi 72 kg e 500, ricordiamo che il limite della categoria è di 72 e 754. È cominciata ora la settima ripresa. C'è Monzon che è verso le corde, ma Benvenuti non ha l'iniziativa, i due pugili a distanza. Ancora cerca un largo sinistro di Monzon, poi doppiato da ganci destri al corpo di Benvenuti. Monzon ha ripreso decisamente l'iniziativa. Benvenuti è molto guardingo, non si capisce se per nervosismo o perché aspetti l'avversario per piazzare il suo colpo decisivo. Ancora al centro del quadrato, arriva continuamente Monzon al volto di Benvenuti con i suoi diretti sinistri che non faticano molto ad entrare nella guardia del campione del mondo. Ora Monzon ha tentato un montante lungo al corpo di Benvenuti che è parzialmente arrivato. Ancora Benvenuti con il suo sinistro che è fuori misura, anche il destro di Monzon. Rientrano a corta distanza i due pugili, ora al centro del ring assaggia Monzon con il sinistro, porta Benvenuti verso l'angolo, fase confusa, doppiato il colpo di Monzon, il sinistro con un destro, ancora al centro i due pugili, il sinistro di Monzon, mentre l'arbitro, il signor Drust, richiama Benvenuti per uno spostamento sul tronco. E ora Monzon che porta Benvenuti alle corde, tenta un montante corto al corpo, riprendono la distanza i due pugili al centro del ring. È Monzon che ha costantemente l'iniziativa, lavora molto con il sinistro e poi arriva anche nel corso di questa settima ripresa con dei jab destri al corpo che indubbiamente influiscono sul punteggio. L'arbitro ha ancora il suo da fare per separare i due pugili che riprendono la distanza, il combattimento è molto confuso, rientrano in un corpo a corpo ed ora ancora al centro del ring con il combattimento a senso unico e Monzon ancora che incalza con il suo sinistro portando da una parte all'altra del ring Benvenuti cercando di metterlo alle corde.

0: evidentemente al volto di Benvenuti. Il combattimento è in una fase notevolmente a vantaggio di Monzon, che ha portato Benvenuti al centro del ring, ha decisamente preso l'iniziativa il pugile argentino e ha nettamente guadagnato questa settima ripresa che è stata indubbiamente per Nino Benvenuti la peggiore. Il combattimento sta assumendo una faccia del tutto nuova che non ci si aspettava assolutamente. È Monzon che ha preso in maniera chiara. I due pugili sono ancora a distanza ed è Benvenuti che sembra un po' più attivo all'inizio di questa ottava ripresa, ma non riesce ancora a trovare la giusta distanza. I suoi colpi sono fuori misura e tutt'altro che potenti. Accusa ancora un gancio sinistro di Monzon al volto. Benvenuti si sposta ora con il tronco e con il viso, ma è sempre Monzon che arriva o al corpo o al volto del campione del mondo, il quale ora si rifugia in clinch. I due pugili ancora a distanza e arriva ancora Monzon con il sinistro più volte al volto di Benvenuti, il quale fatica ancora parecchio. Monzon ancora verso l'angolo di Benvenuti, cerca ancora il suo sinistro, mentre Benvenuti cerca di replicare a sua volta con un jab destro che arriva soltanto parzialmente, era comunque fuori misura. Fase confusa del combattimento con tentativo di 1-2 da parte di Monzon al volto e poi con un jab destro al corpo del campione del mondo, che stavolta non è arrivato. È Benvenuti con il sinistro, ma deve incassare una serie di colpi, una serie di jab destri, prima al corpo e poi al viso. Sono ancora al centro del combattimento, è ancora molto veloce perlomeno rispetto alle sue possibilità il pugile argentino, che non è velocissimo ma che comunque ha preso decisamente in mano il combattimento. Arriva bene ora Benvenuti con un diretto sinistro al mento di Monzon, lo mette alle corde, ma poi i due terminano in clinch, riprendono la distanza al centro del quadrato. 1-2 molto leggero di Monzon e poi pesantemente al corpo e al volto in uno scambio a corta distanza. E Benvenuti che cerca stavolta di entrare con l'allungo sinistro, mentre lo punzecchia al volto con il suo allungo sinistro Monzon. Ora è Benvenuti che incalza l'avversario, deve incassare prima un colpo, poi cerca di replicare con il jab sinistro, lo mette alle corde. Benvenuti che ha messo alle corde Monzon, ma non ha proseguito l'incontro, deve incassare ancora un colpo al volto. I due pugili escono ora dal clinch, è terminata un'ottava ripresa sostanzialmente equilibrata.
1: Sembra più equilibrata questa ripresa e Nino è uscito negli ultimi mezzo minuto, insomma, è uscito. Sembra che abbia centrato qualche 1-2. Quello sarebbe un pugno, un colpo che può arrivare. Se lo anticipa, ma è sempre pericoloso. Comunque questa ripresa è molto più equilibrata della precedente. Sì.
0: Potrebbe essere anche tutto sommato una tirata di fiato da parte di Monzon, che ha dato parecchio nella settima.
1: È vero, questo potrebbe anche essere un piccolo riposo di Monzon che puoi ritentare. Comunque Nino ha indovinato un paio di colpi nel finale.
0: È indiscutibile comunque che Benvenuti si senta condizionato dalla potenza del pugile argentino, il quale ha dimostrato di saper lavorare molto bene non soltanto con il diretto destro ma anche con il sinistro, ed è soprattutto l'allungo superiore a quello del campione del mondo che l'argentino fa lavorare. Ora è cominciata la nona ripresa, i due pugili al centro del quadrato, prime fasi di scambio. È ancora Monzon con il sinistro, lo aggancia al corpo Benvenuti, lo tiene parzialmente, ma i due pugili vengono subito separati dall'arbitro. C'è stata una bella serie di Monzon al corpo di Benvenuti, che è arrivata parzialmente, prima il destro poi il sinistro, 1-2. Ora Monzon doppia anche i colpi ed è Benvenuti che cerca con l'allungo sinistro di entrare nella guardia del pugile argentino. Riprendono la distanza, a stantuffo ancora il sinistro di Benvenuti, ma completamente fuori misura, non riesce ad entrare verso il volto di Monzon, che fa lavorare il suo diretto sinistro molto più lentamente, ma tutto sommato in maniera molto più redditizia. Ancora il sinistro doppiato, stavolta ancora un sinistro di Monzon al volto di Benvenuti. Il combattimento sta assumendo indubbiamente una piega negativa per il

0: Campione del mondo che dovrà faticare per recuperare la strada perduta in queste prime 8 riprese. Al centro del quadrato Benvenuti e Monzon, ancora il sinistro del pugile argentino, fase confusa, i due pugili termina ora in corpo a corpo, si separano, lavora ancora il sinistro di Monzon, il pugile argentino cerca di doppiarlo con un destro al corpo, stavolta non vi riesce, ancora due sinistri troppo corti di Monzon verso il volto di Benvenuti, uno arriva parzialmente ma Benvenuti riesce stavolta a schivare con il volto portandosi indietro, ancora Benvenuti che si muove sul tronco e con la testa mette alle corde Monzon ma soltanto con il suo corpo, e ancora Benvenuti stavolta con un jab sinistro che arriva stavolta verso Monzon, ora Monzon si è fatto più guardingo, Benvenuti accenna ad una reazione, ha ancora portato l'argentino verso le corde che lavora ancora, eccolo Monzon con un sinistro, c'è stata un gancio di Benvenuti che ha parzialmente accusato Monzon che ora viene messo alle corde, Benvenuti ha capito di essere entrato in maniera pesante nella guardia di Monzon e ha accelerato i tempi cercando di portare il pugile argentino verso le corde, esce ora molto bene Benvenuti da una fase piuttosto delicata, è in fase di rimessa Benvenuti ma colpisce l'incontro ancora con un jab sinistro. In fase di break scorrettamente Monzon porta un sinistro al corpo di Benvenuti e l'arbitro signor Drust lo riprende, ancora in clinch i due pugili, scorrettamente tiene Benvenuti la testa di Monzon, arriva un lungo sinistro di Benvenuti proprio a gong suonato e tutto sommato si può dire che questa ripresa Nino sia riuscito a guadagnarsela. È cominciata ora la decima ripresa, il combattimento va verso una fase molto delicata, siamo nella fase centrale, Benvenuti ha accennato una timida rimonta sul finire della nona ripresa ed ora è arrivato, ora prima con il diretto sinistro è riuscito a mettere Monzon alle corde, Monzon sembra leggermente affaticato, i suoi colpi non sono più tanto precisi come nelle primissime riprese, c'è uno scambio al volto ma i colpi non sono molto pesanti, tenta in uscita Monzon di portare un 1-2 al corpo di Benvenuti, non vi riesce, va completamente fuori misura ed è Benvenuti ora che ha ripreso l'iniziativa. Ecco, arriva Benvenuti, è arrivato con un sinistro, cerca di replicare il colpo, i due pugili terminano alle corde e Benvenuti che ha sospinto Monzon rientrano al centro del quadrato, tentativo di 1-2 da parte di Monzon al volto di Benvenuti, ora arriva prima Monzon e poi Benvenuti con un destro, ancora a distanza i pugili al centro del quadrato, cerca col sinistro poi col jab destro di entrare Monzon al corpo di Benvenuti il quale si rimette in guardia al centro del quadrato, tenta una replica con un diretto sinistro, ora Benvenuti ancora che si muove sul tronco e col volto, ancora con 1-2 sinistro ma è Monzon che in fase di break colpisce il pugile italiano, sono al centro del quadrato a distanza, stavolta ha l'iniziativa Monzon che ha tentato con la montante sinistro, Benvenuti scansa i colpi dell'avversario ma stavolta è arrivato un jab sinistro al volto di Benvenuti, è arrivato ancora parzialmente un secondo colpo, tenta ancora Monzon con il sinistro e poi con il destro, Benvenuti sembra leggermente affaticato, cerca di portare prima il montante sinistro poi il destro al corpo di Monzon, ancora con l'allungo sinistro Benvenuti che tiene a distanza il pugile avversario, ha cercato con un largo destro di arrivare al corpo di Monzon, poi lo ha abbracciato in un corpo a corpo, separati i due pugili a distanza, cerca ora Monzon con il sinistro di arrivare verso il volto di Benvenuti, ci arriva per linee interne, tocca al volto, replica Benvenuti con un jab sinistro largo ed ora ancora a distanza il colpo, il sinistro dell'argentino è contratto da due pronti sinistri, jab sinistri larghi di Benvenuti ancora al centro del quadrato, i due pugili sono a distanza, si attendono, cerca di lavorare al corpo con il destro Monzon e replica con il sinistro Benvenuti, ancora in chiusura di questa decima ripresa, un sinistro arrivato da entrambi gli avversari che ha parzialmente colpito il bersaglio, una ripresa sostanzialmente in equilibrio. È cominciato l'undicesimo round di questo combattimento tra Nino Benvenuti e Carlos Monzon per il campionato mondiale dei pesi medi. Undicesimo round, i due pugili al centro del ring, poi subito in fase confusa d'attacco Monzon, prima con un destro e poi con un sinistro al corpo di Benvenuti a distanza al centro del quadrato. Spoldica alle nostre spalle, chiama veloce il sinistro di Benvenuti. Ancora separati dal signor Drust i due pugili, il sinistro di Benvenuti in allungo che cerca di arrivare nella guardia dell'argentino, ma anche l'allungo dell'argentino entra molto pericolosamente al volto di Benvenuti, centrato stavolta al volto da Monzon. Ancora il sinistro diritto di Monzon verso il viso di Benvenuti, che abbassa la guardia, si riporta al centro del quadrato, tenta con un montante sinistro che entra parzialmente ma finisce sui guantoni di Monzon, il quale replica con larghi jab sinistri. Benvenuti tarda ancora e siamo già alla undicesima ripresa, tarda a capire il combattimento, sente molto evidentemente la potenza dei colpi di Monzon e non è cosa facile riuscire ad entrare nella sua guardia e preparare la via al jab sinistro o al montante destro. Larghe sventole che vanno fuori misura da parte di Benvenuti. Benvenuti è assolutamente nervoso, non è chiaro come di consueto. Ora cerca di entrare con il sinistro al corpo ma si ferma, il colpo è corto e fuori misura, lavora il sinistro invece di Monzon e mette in difficoltà il campione del mondo. Sembra che Benvenuti sia stanco a questo punto, bisogna ricordare che il campione del mondo ha 32 anni, 4 anni meno di Monzon. Arriva ancora un sinistro al volto poi doppiato da un destro di Monzon, che sta facendo sua anche questa undicesima ripresa. Il combattimento si fa facendo veramente drammatico per il campione italiano. Al centro del ring i due pugili, cerca Benvenuti di entrare al corpo con il sinistro, poi lavora ancora con il sinistro cercando la misura, ma Monzon è molto abile ad uscire, a riprendere l'iniziativa del combattimento. Arriva parzialmente un sinistro ma poi Benvenuti alle corde, Monzon doppia i colpi, destro sinistro, mette chiaramente in difficoltà il campione del mondo. Siamo all'undicesima ripresa, tenta di replicare Benvenuti con un jab sinistro che arriva al bersaglio di Monzon. Benvenuti ha dovuto subire una dura lezione da parte di Monzon, è stato messo all'angolo e ha dovuto subire una serie di colpi destro-sinistri che sono arrivati tutti al corpo. Ora i due pugili sono in clinch all'angolo, vengono separati da Drust. È proprio sul finire di questa undicesima ripresa, Benvenuti chinato sulle gambe deve accusare ancora un 1-2 da parte di Monzon, anche se forse a tempo ormai scaduto. Una ripresa molto dura per Benvenuti. Fino a questo punto Monzon è in vantaggio rispetto al campione del mondo, mancano al termine dell'incontro 4 round. Ancora in fase confusa i due pugili all'inizio della dodicesima ripresa, sono al centro del quadrato, ora sono stati separati da Drust. Incalza ancora Monzon verso l'angolo di Benvenuti ma vengono ancora separati. È Monzon che ha preso decisamente l'iniziativa, doppia i colpi prima con il sinistro e poi porta pesantemente il suo jab destro verso il volto di Benvenuti, che è stanchissimo e sente i colpi dell'avversario. Tenta ora con un lungo montante al corpo Monzon, che arriva parzialmente. Benvenuti si avvinghia alla vita dell'avversario, è nervosissimo, scomposto e anche molto stanco. Benvenuti ora abbraccia ancora Monzon in clinch. Monzon si riporta al centro del quadrato, è una dura ripresa anche questa per Benvenuti, che non è riuscito a venire fuori. Ancora corpo a corpo Benvenuti, che fa leva su tutte le risorse del suo mestiere, ora deve accusare ancora un jab, si chiude con i guantoni il volto, accusa nettamente i colpi Benvenuti, destri sinistri al corpo, Benvenuti è in completa balia dell'avversario, Monzon se lo porta a spasso per il ring, lo porta all'angolo e a terra! È a terra Benvenuti, è arrivato potentissimo il destro di Monzon, Benvenuti contato, Benvenuti contato, Benvenuti barcolla, crolla sulle corde, Monzon ha vinto per fuori combattimento alla dodicesima ripresa. è una conclusione assolutamente imprevista di questo match. Benvenuti è stato colpito durissimo, portato prima all'angolo nel corso di questa dodicesima ripresa, è stato colpito prima dal sinistro, poi da un potentissimo jab destro che è arrivato in pieno volto, gli ha piegato le gambe, Benvenuti stroncato, è crollato al tappeto. L'arbitro lo ha contato al limite dei 10 secondi, uno spettatore è balzato sul quadrato, l'arbitro mentre Benvenuti si rialzava decretava comunque il fuori combattimento e poi veramente in maniera pietosa, non sapremo come definirla, se n'è andato barcollando per il ring ed è andato a finire sulle corde, se le ha abbracciate, è crollato ancora una volta e poi si è diretto mestamente verso il suo angolo. È la conclusione di un match francamente inaspettata. Carlos Monzon, 28 anni, argentino, nato a Santa Fe, dopo 81 combattimenti disputati, 68 vittorie, di cui 45 prima del limite, è il nuovo campione del mondo dei pesi medi. Ha battuto Nino Benvenuti al Palazzo dello Sport di Roma per fuori combattimento alla dodicesima ripresa.
1: Abbiamo ascoltato Made in Sport, racconti di storie, atleti e grandi imprese, un programma di Marco Ghighi.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech. Genova per noi, insomma, la scuola genovese raccontata da Massimo Cotto su Biblioteca Universale di Musica Leggera. Il programma Tappabuchi, realizzato da Radio Rai con la cura di Fabrizio Stramacci e che vide la registrazione di un numero sterminato di puntate fatte dal meglio del giornalismo musicale italiano e dal meglio della conduzione radiofonica italiana, tra il 95 e il 96, per tappare i buchi di programmazione di Radio Rai. Benissimo, qui ovviamente stiamo parlando della scuola genovese. Chi vi parla in questo momento è Elisabetta Malantrucco, che sta qui proprio per scegliere alcune di queste puntate e riproporle. Questa puntata specifica di Massimo Cotto è senza data, quindi non è mai andata in onda, è la prima volta in assoluto che Radio Rai la trasmette. E quindi buon ascolto.
1: Biblioteca Universale di Musica Leggera. Genova per noi. A cura di Massimo Cotto. Nei primi anni 60, quando nacque la scuola genovese, la città della lanterna era un'idea a tinte forti, carica degli odori della vecchia via Pre e anche dei modi un po' burberi della gente di mare. La cantavano quattro amici che avevano eletto a quartier generale un piccolo bar dalle parti della foce. Erano dunque quattro amici al bar, il più triste era Luigi Tenco.

Vedrai, vedrai, di Luigi Tenco. Tenco, Paoli, Bindi e Lauzi avevano la faccia un po' così, di chi viveva a Genova, maglioni neri e una malinconia di troppo. E mentre lontano dal mare un pugno di artisti milanesi si innamorava del rock and roll, loro si dichiaravano figli del jazz del dopoguerra, della canzone francese, quindi amanti delle geometrie semplici di Braille e di Brassens. E le loro melodie eleganti, il linguaggio diretto e tagliente, soprattutto la vocalità acerba perché mai educata al canto, e i testi che trattavano l'amore senza seguire le segnaletiche obbligatorie del conformismo e della banalità, erano l'esatto opposto di quello che l'universo della canzonetta aveva proposto fino ad allora, come in questa Il cielo in una stanza.

Quegli artisti fecero di Genova la nuova capitale della canzone d'autore, un'espressione che entrò in uso proprio dopo il loro successo, per buona parte degli anni 60, iniettando aria fresca nell'asfittico panorama della musica leggera italiana. Bruno Lauzi, di tutti, era il meno autore. Questo è Ritornerai.

Genova divenne così un faro anche per molti che vivevano fisicamente distanti ma che erano vicini per affinità, come Piero Ciampi, come Paolo Conte, attratti e quasi parenti di quella razza un po' selvatica. Conte scrisse su Genova una canzone che nacque in un altro bar, quello ai cui tavolini stavano sedute le vecchie generazioni di astigiani che potevano viaggiare soltanto con la fantasia, che potevano dire: questa è Genova per noi.

la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annunciamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

Genova è dunque un'idea come un'altra, dice Paolo Conte in Genova per noi. Nella canzone d'autore invece Genova abbiamo visto un'idea dai contorni piuttosto forti, un umore, un brattile tagliente, alle volte anche polemico, e poi si rivela subito pronto ad aprirsi alle corde del sentimento e anche al fascino dell'avventura, dell'esotismo. In sostanza l'esatto opposto di quello che in tutti gli anni 50 ci aveva proposto la canzone italiana, divisa tra un fastidioso sentimentalismo da romanzo rosa e l'altrettanto fastidiosa marcetta di sapore un po' bandistica e rivistaiola. Se è vero dunque che non si può parlare proprio per aderenza di una vera e propria scuola, è altrettanto vero che però il modo genovese ha fatto scuola e ha comunque prodotto alcune fra le più belle canzoni di tutti i tempi, come questa Lontano, lontano, ancora Luigi Tenco.

E veniamo agli anni Ottanta, che hanno salutato in Genova non soltanto un centro della canzone d'autore, ma anche e soprattutto il punto di coesione fra i mille suoni del Mediterraneo. Il primo a mettersi in cammino è stato Fabrizio De André nel 1984 con Creusa de Mala, Mulattiera di mare. Un incontro fra i fonemi dell'idioma genovese con le sue tonalità basse e le vocali modulate e i suoni emessi invece dagli strumenti etnici dell'area mediterranea. Questi sono i due modi con cui Fabrizio De André ha descritto Genova a distanza di decenni, prima la città vecchia e poi Creusa de Mala.

Di padre in figlio, da Fabrizio De André a Cristiano De André, che da Genova è fuggito, ma che come tutti, prima o poi, Genova è tornata anche a cantarla. Queste sono le sue Notti di Genova.

Ed ecco Ivano Fossati, forse il più noto cantore di Genova dell'ultimo decennio, anche se la sua carriera è iniziata, per la verità, all'alba degli anni 70. Un altro manifesto di Genova, una Genova per noi parte seconda. Questa è Chi guarda Genova, Ivano Fossati.

sappia cos'è il canto del mistero. E il progresso che ci sputa può zittire questa vita. Ma c'è già un altro canto, perché il fuoco non si è spento. Suona il

0: Il ridicolo. Tre atti e cinque quadri di Paolo Ferrari. Compagnia di prosa di Roma della Radio Televisione Italiana con Elsa Merlini, Mario Colli, Carlo D'Angelo, Ubaldo Lai, Mario Scaccia. Personaggi ed interpreti. Il marchese Raimondo Braganza, Angelo Calabrese. Il marchese Federico, suo figlio, Ubaldo Lai. Il conte Giorgio Metzburg, Carlo D'Angelo. Il maggiore Campelli, Mario Colli. Il barone Corbenti, Mario Scaccia. Il conte Leonardo, Franco Giacobini. Geppino, Paolo Fratini. Germano, vecchio servo, Gustavo Conforti. Luigi, cameriere, Roberto Bertea. Un cameriere d'albergo a Roma, Mario Molfesi. Un cameriere d'albergo a Milano, Raffaele Meloni. Un cameriere di Vittoria, Sergio Bargone. Madamigella Emma Lafarga, Elsa Merlini. La marchesa Lorenza, vedova, nuora di Raimondo, Gemma Griarotti. La contessa Vittoria, Giusy Raspani Dandolo. Donna Agata, Ione Morino. Gilda, cameriera di Vittoria, Maria Teresa Rovere. Regia di Nino Meloni.
1: Seconda parte.
2: Il signor marchese Braganza.
3: Contessa Vittoria.
4: Marchese.
3: Donna Agata. Oh, Lorenza Milano, brava.
4: Da un'ora.
3: Ah, sei qui, Leonardo. Ti credevo in giro con mia moglie che non ho trovato in casa.
5: Si comincia bene.
6: Sicuro. Come dicevamo, dunque, alla Scala avremo il Freischütz.
7: Sicuro. Il Freischütz.
4: Ma perché stampano il Freischütz e non il Franco Cacciatore? A proposito di Franco Cacciatore, com'è andata, Marchese Federico, la sua caccia al cervo?
5: Ma guardi, se è argomento da intavolare.
4: Non mi faccia ridere.
3: La mia caccia andò benissimo, io torno coperto di gloria.
4: Bravo, bene.
3: Non sono soltanto un archeologo, sono un gran cacciatore. Ho tagliato il garretto al cervo e gli ho dato il colpo sotto la spalla.
7: Caino.
3: Ho portato a Milano il massacro, se vedeste che bellezza.
8: Che cos'è il massacro?
3: Ah, massacro, vedi, caro. È un termine archeologico e araldico. Noi diciamo massacro, non per dire carneficina. Massacro per noi vuol dire testa di cervo con tutti i suoi palchi.
8: No. E i palchi cosa sono?
3: I palchi, caro Geppino, sono le ramificazioni di quei due prolungamenti dell'osso frontale che hanno certe bestie come il cervo.
8: Ah, e che sono quei cose che si
3: certe
8: chiamano...
3: Certe cose che non si nominano.
8: Ma sono di genere maschile o femminile?
3: Sono di ambedue i generi, ma è prudenza non dire né una cosa né l'altra.
5: E ho l'asma e lei?
3: Se sapessero. E quel maledetto massacro ha dato luogo ad una scena un po' boccaccevole. Sì, due dei signori cacciatori sono venuti a chiedermelo contemporaneamente, a disputarselo. No, lo voglio io, no, dallo a me. E siccome i maligni vogliono che quei due litiganti non siano stati felicissimi nei loro matrimoni. E così con quegli altri matti che erano lì, si figurino l'effetto di quella deplorevole disputa. Per finire una scena che diventava un po' di cattivo genere, ho detto scusatemi tutti e due, ma lo tengo proprio per me. Ne ho un altro nel mio studio e voglio fare la simmetria. E chi è che perde una lettera?
5: È quella di Metzburg.
8: Oh, mio Dio, grazie. Me la dia.
3: Che spavento. Lettera misteriosa, compromettente. Basta, la cosa resterà sepolta qui.
5: Anche lei mi fa avere certi spaventi.
3: Dunque, metterò il massacro nel mio studio anche per far rabbia al giornale Il Pettegolo.
9: Al Pettegolo. Pettegolo.
3: Ma già, ma il Pettegolo... Come? Pettegolo mi consiglia di relegare quel trofeo in qualche soffitta.
7: Ma quando l'ha letto?
3: Nel numero di oggi, l'ho trovato sullo scrittoio, ci ho gettato sugli occhi, ho veduto caccia al cervo e ho letto quella baggianata.
9: A noi è sfuggita.
6: Sì, ci è sfuggita la satira di quelle parole. Anch'io confesso che non capisco cosa volessero dire.
8: Se vuoi farglielo leggere, eccolo qua, il Pettegolo.
6: Maledetto scarabocchio.
3: Grazie, caro. Oh, ecco quale parole.
9: Scusate,
3: vediamo.
9: Mi fate vedere?
3: Sì, eccolo.
9: Dica a donna Agata di domandarmelo, poi lo faccia sparire. Dunque, sicuro, ecco qua, guardate, caccia al cervo.
8: Dopo, marchesa, vedrei anch'io.
9: Oh, eccolo subito, donna Agata.
6: Dopo lei, donna Agata, se me lo favorisce.
8: Anch'io sono curiosa. Scusino tutti, ma mi cadono sott'occhio delle frasi così irreligiose, così eretiche, che debbo in coscienza far subito così.
10: Brava la vecchia.
3: Stracciato il giornale.
9: Donna Agata ha voluto mortificare la mia curiosità.
3: Zitta, zitta, se vuole soddisfarla sono qua io. Ho qua la copia trovata sullo scrittoio.
5: Qui si salta dalla padella nella brace.
3: Ecco qua.
9: No, Federico, scusate, ma dopo quello che ha detto Donna Agata non permettiamo, vero Vittorio?
8: Oh, no, certo, straccia.
9: Ecco. Compatto. Allora, Federico, mi accompagnate?
3: Volentieri, certo.
9: Cara Vittoria.
8: Cara Lorenza, che ne dici?
9: Ma...
3: Contessa.
8: Marchese.
3: Donna Agata. Leonardo, vieni con noi?
6: Sì, vi seguo. Scusi, no, ma bisogna che affretti, mi sento male, ho il capogiro. Tutto il sangue alla testa. Non vedo che massacri.
3: Dunque, Leonardo, vieni o non vieni?
6: Eccomi. Signore... Contessa Vittoria, tanti massacri.
0: Nello studio del marchese Federico.
3: E io l'adoravo con lei. E non le ho fatto offesa di un solo pensiero, mai, che non fosse per essa. E avrei giurato per mia madre della sua fede. Ipocrita. Ma mi devi pagare queste ore di strazio. Il pensiero rabbioso di ieri dei miei discorsi della contessa Vittoria. E quelli là sapevano tutto e fingevano. E io, stupido, buffone, io, il Pulcinella, unico a non sapere il mio segreto. Sei tu.
11: Calma, padrone. Coraggio.
3: Sì, non dubitare. Ho la calma di un giudice, di un commissario di questura.
11: I commissari lasciamoli là.
3: No, so quello che dico. Che volevi?
11: È arrivato il signor Marchese, senatore.
3: Mio padre, ma se doveva parlare oggi in Senato?
11: Gli telegrafò ieri la signora Marchesa Emma, mentre Vostra Eccellenza era alla caccia.
3: Sì. Badave, neanche mio padre sappia la verità. Leonardo e tu, unici che lo sappiate. Ogni altro deve credere che ho perfettamente messa in chiaro l'innocenza di Emma.
11: Ma veramente, con suo
3: con
11: padre?
3: Con lui meno che con tutti. No, dovrei dirgli a che mezzi ho dovuto ricorrere. Dovrei confessare. No, so io perché. Se mi cerca, digli che sbrigo un affare e vengo da lui. Ora presto. Fa entrare Luigi.
11: Subito. Ecco, eccellenza.
12: Vedo che le ho dato un gran dolore, ma le giuro
3: aspettate
12: che...
3: Aspettate a parlare che vi interroghi. E non parlate che è necessario per rispondermi.
12: Sempre come comanda Vostra Eccellenza.
3: Nella vostra delazione c'è una cosa che non capisco. Voi dite che tanto ieri notte quanto l'altra volta che si ripeté in questi 15 giorni il fatto, voi sentiste a mezzanotte un fiacre fermarsi alla porticina del giardino, poi il rumore della porticina aperta pian piano e il fiacre ripartire. Va bene?
12: A pennello, tal quale.
3: Dite eccellenza sì, eccellenza no, imbecille.
12: Eccellenza sì.
3: Tutto questo dunque a mezzanotte.
12: Eccellenza sì.
3: Poi a un'ora, secondo rumore, quello di una persona che entra cautamente.
12: Eccellenza sì.
3: Ecco quello che non capisco. Sarebbero dunque due le persone entrate. Una a mezzanotte arrivata in fiacra. Una venuta a un'ora. Chi sarebbe l'altra?
12: No, eccellenza, non due persone. Una sola venuta a mezzanotte ad aprire e poi entrata un'ora.
3: E perché un'ora fra l'aprire e l'entrare?
12: Si fa sempre così. Due o tre rumori di seguito danno l'allarme. Un rumore isolato, se qualcuno lo sente, sta un po' in attenzione, non sente altro e si riaddormenta.
3: Ah, pratico assai. Voi però eludeste questo calcolo.
12: Io era da 15 giorni furioso. La signora Marchesa Emma mi aveva licenziato e io capii bene che mi sospettava autore del furto nel museo. Essa mi disse: vi do 15 giorni per compassione dei vostri tre bambini, non per voi. Allora io dissi a me: ah sì, la vedremo. E feci la posta.
3: Avete detto che vi metteste di sentinella nella scala dopo che noi fummo partiti.
12: Eccellenza sì.
3: E che verso le 4 sentiste un leggero rumore e che era l'uscio dell'appartamento di destra che si apriva.
12: Eccellenza sì.
3: Dove eravate di sentinella?
12: L'ho detto, in fondo alla scala.
3: Ho in mente che foste in cima invece, presso la porta del museo.
12: Giuro che ero in fondo.
3: E voi giurate il falso. Perché in fondo alla scala
10: Non potevate vedere aprirsi nell'uscio di destra, nell'uscio di sinistra.
12: Non vidi mica, ma l'uscio di sinistra non si poteva aprire, essendo vuoto l'appartamento della Marchesa Lorenzo.
10: Ah, voi spiegate tutto assai bene. Vediamo allora come spiegate queste tre chiavi false del museo. E queste monete e medaglie antiche d'oro. Voi sapete dove ho trovato questa roba? Furto domestico con chiavi false.
13: Oh, eccellenza.
10: Ma non fate scene da teatro. Non è il teatro che mi può commuovere.
13: Per carità, non mi rovini. Anche la signora Marchesa Emma ha avuto compassione dei miei bambini.
10: E voi l'avete ricambiata. Quanto a me non vi immaginerete che voglia sottrarvi alla pena dovuta.
13: Oh, mio Dio, mio Dio.
10: Tutto quello che posso fare, pensando anch'io che siete padre, è non aggravarvi. Le chiavi false vedrò se c'è mezzo di non farle risultare. Il valore delle monete posso attenuarlo. E penserò io ai vostri figli. Ma tutto questo ad una condizione.
13: Non mi resta che a scegliere il meno peggio. Pensi ai miei figlioli e dica quante condizioni vuole.
10: Ecco, rispondete. Rispondete come se foste davanti al giudice.
13: Eccellenza, sì.
10: Chi era la persona che era nella scala con voi quando apparve mia moglie?
13: Io ho detto che era il conte Metz.
10: Non è vero.
13: Non è vero, non era lui. Era invece...
10: Era un vostro...
13: Già, un mio... mio... come si dice?
10: Manu?
13: Tengolo. Ah. Un mio manutengolo, ho capito.
10: Bisognerà spiegare tutte le altre circostanze.
13: Perbacco, se vostra eccellenza troverà modo di spiegare le chiavi false e attenuare il valore delle monete, troverò modo anch'io di spiegare tutto.
10: Un mercato, un vero mercato. Germano, pregate mio padre, mia moglie e mia cognata di favorire qui. Luigi, che aspetti di là con voi?
11: La signora Marchesa Emma è già qui.
10: Ah, siete qui.
14: Avevo bisogno di parlarvi.
10: Anch'io mandavo adesso a pregarvi di... Aspetto anche mio padre e mia cognata. Se volevate parlarmi da solo a solo, bisognerà rimettere a dopo.
14: Sia pure.
10: Oh, bene, è arrivato, babbo. Non potevi arrivare più a proposito, come sono felice. Cara Lorenza, scusate se vi ho incomodato.
14: Prego.
12: Ma Emma, non capisco più nulla. L'umore allegro di Federico non è in relazione con le storie.
10: Oh, ma povera Emma. Ora capirai tutto. Emma ha potuto credere che certe apparenze, a dir vero stranamente ingannevoli, potessero farmi dubitare di lei. Tu sai già.
12: Sì, so tutto.
10: Lorenza pure certo sa la cosa. Eravate ieri dalla contessa Vittoria quando credevate sorridere voi altri di me ed ero io che canzonavo tutti voi.
14: Ma io...
10: Insomma, al fatto. Di tutto il pasticcio di ieri notte sono in grado ora di darvi piena spiegazione.
12: Spiegazione da poter essere conosciuta da tutti?
10: Perbacco, c'è di mezzo un colpevole che tradurrò davanti ai tribunali. Anzi, i colpevoli sono due. Uno però fin qui resta ancora nel mistero, ma lo faremo uscire.
12: E chi è intanto il colpevole conosciuto?
10: Germano, mandate qui Luigi. Eccolo. Luigi? Esigo da voi che ripetiate qui la vostra confessione.
13: L'uomo che era meco sulla scala non era il conte Metzburg. Era un manutengolo, un incettatore di oggetti rari e antichi. Il nome non lo so, era un forestiero alloggiato all'albergo Cavour.
12: E la baruffa sulla scala, come la spiegate?
13: Ora le dirò. Prima mi permetta di dire una circostanza che può scusarmi un poco. Non usai chiavi false. Il padrone mi aveva dato le sue per pulire certi scaffali. Egli può dire.
12: È vero?
10: È vero.
13: Dunque, il forestiero, malpratico, inciampò. La padrona sentì il rumore e uscì. Noi allora si improvvisò quella finta baruffa per cavarcene, come infatti ce ne siamo cavati.
12: E come si spiega che le due guardie interrogate sul rapporto da voi fatto abbiano deposto d'aver riconosciuto l'altro per conte Metzburg che avevano interrogato e accompagnato sino all'albergo, vedendolo in altra notte uscire dal palazzo.
13: Ah, chiarissimo. Ma scusi, prima un'altra circostanza che mi preme. Le monete e medaglie sottratte non erano preziose. Erano ammonticchiate in un angolo e il padrone mi aveva detto che era roba senza valore. Sono certo che Sua Eccellenza se ne ricorderà.
12: È vero?
10: È vero.
13: Dunque, come dicevo, è chiarissimo. Il forestiero fu un'altra volta nel palazzo per intendersi meco. Quando uscì, le guardie gli chiesero il nome e gli disse quello del conte Metzburg che aveva visto nella tabella dei forestieri. Le guardie però vollero accompagnarlo all'albergo. Vedendo che suonava, il portiere gli apriva e lo lasciava entrare, e restarono persuasi.
12: E il vostro rapporto?
13: Falso anche questo. Per sviare la questura mentre quell'altro spariva.
10: Germano? Andate voi. Così, tutto è chiaro. E il processo di Luigi farà abbastanza chiasso perché tutta la città conosca lo strano caso che originò sospetti tanto ingiusti.
9: Per me giuro che non ebbi mai alcun sospetto sopra di te, Emma.
14: Oh, ne sono sicurissima. Tu hai ben capito che il mio uscire sulla scala era la più bella prova della mia coscienza tranquilla. La colpa egoista, e se fossi stata colpevole mi sarei tenuta nascosta, non pensando che a salvare me stessa.
9: Appunto, appunto così. Andremo insieme oggi dalla mia bambina. Ieri non ti vide e mi disse di domandarti se ti eri dimenticata di lei.
14: No, no, non me ne sono dimenticata e non me ne dimenticherò. Verrò a dirglielo.
12: Verrò anch'io da quella mia adorata piccina. Intanto vi lascio.
14: No, babbo, scusi. Mi faccia la grazia di restare un momento.
12: Come volete.
14: Allora, arrivederci.
10: Arrivederci.
12: Che cosa c'è dunque?
14: Non so se la spiegazione di Luigi abbia pagato Federico e lei. Certo non ha pagato me. Mi sento sempre esposta a sospetti che mi spaventano. Non mi lasci sola, la scongiuro. Non riparta senza aver interposta la sua prudenza e autorità a rassicurarmi compiutamente.
10: In verità, Emma, non comprendo.
14: Non dire che non capisci Federico. Non è degno della tua lealtà.
12: Che li capisco o no, vorrei capire io. Che motivo avete di temere che la spiegazione di Luigi lasci luogo al rinascere dei sospetti?
14: Le parrebbe cosa strana questa supposizione, che la spiegazione di Luigi sia stata comprata?
12: Comprata?
10: E da chi?
14: Ma, per esempio, da Metzburg? O da me stessa? Io domando a lei di chiedere a suo figlio se gli ha assolutamente esclusa la supposizione che Luigi sia comprato.
12: Emma ha ragione.
10: Scusami, babbo, Emma ha torto. Quando io ti dichiaro di essere pienamente soddisfatto della spiegazione avuta, Emma ha torto di gettare inquietudini, turbamenti nell'animo tuo. Ha torto in ogni modo di far uscire dal riservo della intimità coniugale le spiegazioni e confidenze che essa sembra desiderare. Fra marito e moglie possono esservi dei casi di coscienza al segreto dei quali nessuno deve essere ammesso. Massime se il marito ha 30 anni ed è un uomo onesto e serio.
14: Babbo. Federico l'inganna.
10: Non vi permetto di tormentare mio padre immischiandolo nei miei intimi affari.
12: Mio caro, quando mia nuora mi invoca contro mio figlio è mio dovere di intervenire malgrado i tuoi 30 anni. Essa ti volge una domanda e ti accusa di eluderla con la tua risposta. È mio dovere chiarire tutto ciò. È esclusa sì o no la possibilità che tu sospetti Luigi comprato da Metzburg o da Emma?
10: È esclusa.
14: Perché Luigi fu comperato da lui?
10: Emma, badate!
12: Ma come fate a saperlo?
14: Perché lo sconosciuto che era nella scala era il conte Metzburg, che io riconobbi. Federico ha voluto far sparire ogni traccia del fatto, non per tenerezza del mio onore, bensì per gelosa cura del suo. Ma egli mi crede colpevole, babbo, e io so qual è la sorte che mi si prepara. Sono innocente e invoco lei a difesa della mia innocenza.
10: Vi avevo scoperta ipocrita, ma non vi credevo così impudente.
12: Federico è una donna.
14: Federico... Accusatemi, non mi insultate.
10: Vi accuserò dunque. Voi ammettete adesso che lo sconosciuto era Metzburg. Perché cominciaste dal negarlo? Perché lo nega lui? Metzburg era nella vostra scala alle 3:30 della notte. Che cosa facevate alzata a quell'ora e così opportunamente per salvarlo dalla violenza del servitore? La contessa Vittoria vi scrisse ieri sera così. ho riveduto Metzburg. Egli mi ha dato parola di non dipartirsi dal suo sistema di negativa. È tedesco, vivi tranquilla. La lettera è nelle mie mani. Che significa tanto vostro interesse al silenzio di Metzburg? Che significano questi accordi, questa intelligenza di menzogne fra lui e voi?
12: Non posso negare che aspetto con impazienza la vostra risposta.
4: Oh, oh babbo, oh Federico.
10: Non tenerezze, vi prego. Io cito fatti. Opponete altri fatti.
4: E io avrei chiamato tuo padre da Roma se avessi dei fatti da contrapporre. Se non avessi veduto la tremenda gravità della mia posizione.
12: Qualcosa avrete pure da rispondere.
4: Le giuro che sono innocente. Ne prendo quanti giuramenti più terribili vorranno, ma fatti non ne ho. Ho un semplice sospetto, senza nessuna prova. Mi ripugna gettare là un'accusa così terribile senza poterla provare.
12: Noi basta che ci proviate che se Metzburg era nella vostra scala, la cosa è innocente e spiegata.
10: Quella scala conduce a tre usci. Quello del museo, quello dell'appartamento di Lorenza e il vostro. Quale di quei tre usci crediamo che si fosse aperto per lui? Quello del museo? Quello dell'appartamento di Lorenza che era vuoto? O il vostro che difatti fu aperto e da voi?
12: Cara Emma, voi vedete, è l'evidenza. Giurare non basta più.
4: Ebbene, oh ma no, mi ripugna. Mi ripugna.
12: Infine voi parlate a vostro marito, a vostro padre.
4: Ebbene, facciamo il processo ad un'altra persona.
12: A chi dunque?
10: Ma non capisci, costei accusa Lorenzo.
12: Lorenzo?
4: Non l'accuso. Ho detto che non ho prove. Ma accusata io stessa ingiustamente, ho diritto di chiedere il processo contro di lei.
10: Ma Lorenzo era al lago. Avete prove che fosse a Milano?
4: Avete prove che non ci fosse?
10: Abbiamo questa prova. Che Lorenza non ebbe mai neppure l'ombra di un antecedente di simili avventure.
4: E io ne ho forse.
10: Ah, non lo credetti mai sin qui. Ma oggi, oggi io debbo pur riflettere che Lorenza la conosciamo sin da bambina. Voi avete passato e fanciullezza e giovinezza lontana da qui, fuori d'Italia, con vostra madre.
12: Come avevo profetizzato questa rampogna.
4: E sempre queste due parole. Tua madre.
10: Infine, se voi sapevate che la colpevole era Lorenza, che generosità sentimentale era la vostra di risparmiare una cognata che detestate?
4: Amo sua figlia, che è l'idolo di vostro padre, che un giorno, poverina, potrà sentirsi rinfacciare sua madre, come mi sento io rinfacciare la mia, anche in questo momento.
12: In conclusione, non vi sarà bastato vedere Metzburg nella vostra scala per dire che Lorenza fosse la colpevole?
4: No. Io ne sospettavo sin da quando era al lago con lei. Si parlò della misteriosa apparizione di Metzburg, del suo aggirarsi solo la notte intorno alla nostra villa, poi di certe due barche che la notte si incontravano sul lago e le vidi anch'io. E si diceva che una partiva dalla nostra villa e vi ritornava.
10: Ebbene, eravate in villa anche voi.
4: Appunto per questo, non volendo equivoci, senza complimenti, lasciai Lorenza e tornai a Milano.
10: Ed ecco, a Milano anche Metzburg. E i misteri del lago diventano i misteri della vostra scala. E l'equivoco non è più possibile perché non c'è più che una sola signora che esce la notte a salvare Metzburg.
4: Oh mio Dio, ma neppure la verità, l'innocenza hanno un modo d'esprimersi che non si può prendere in sbaglio. Ma guardami, Federico. Mi guardi, babbo. Ma come mai non vedono, non sentono questa verità, questa innocenza nel mio volto sicuro, nel coraggio con cui sfido il loro occhio a cercarmi sì nel fondo dell'anima? Federico! Babbo! Babbo!
10: Sì, non posso negarlo. Le tue parole mi scuotono. Io combatto contro me stesso. Subisco il fascino di quel tuo volto acceso, di quei tuoi occhi sicuri, di quel tuo piangere. Ma è il fascino che mi innamorò e mi è sospetto. La tua voce, gli sguardi, le lacrime, la tua fisionomia, il tuo accento impetuoso, tutto questo ho già veduto una volta. E quando fui trascinato nel tuo dolore, nella tua passione, quando fui ben convinto che mi stava davanti una verità, un'innocenza, ho veduto calare il sipario. Avevi recitato. Era stato un trionfo di grande artista.
4: No.
14: Non discuto più. Non prego più. Esigo il processo di Lorenza. Lo esigo.
12: E l'avrete.
10: Che processo? Non vedo che due modi. Presentare al signor Conte di Metzburg mia moglie e mia cognata e pregarlo di indicarci egli stesso la colpevole. Oppure interrogare i nostri servitori a Milano e in villa per sapere se Lorenza partiva dal lago e veniva a Milano di nascosto la notte per intrighi amorosi, quali quelli nei quali fu sorpresa mia moglie.
14: Non so nulla. Esigo il processo di Lorenzo.
12: Vi ripeto che l'avrete.
10: Io ripeto che non l'avrà.
12: Federico.
10: Che costei non vuole che intimidirmi minacciandomi scandali, pubblicità. Io ho salvato dagli uni e dagli altri il mio onore e ora per far piacere a costei guasterò tutto? Getterò tutto in piazza? Ma sì. Cominciamo dunque dal dichiarare che la spiegazione di Luigi è falsa, che io l'ho concertata, mercanteggiata con un servitore che mi rubava. E fallita naturalmente ogni prova contro Lorenza, costei più infame, io più ridicolo.
12: Un uomo di carattere non ha mai paura del ridicolo.
10: Ma...
12: No, non ti schernisco, no. Ti dico che non bisogna aspettare di aver paura del ridicolo quando si tratta di agire secondo la giustizia e il dovere.
14: Oh, grazie.
12: No, non crediate che difenda la vostra innocenza. Parlo a mio figlio. Questa donna è ospite in casa mia perché tu lo desiderasti. Ed io l'accettai. Noi ora l'accusiamo d'aver manomesso il nostro onore. Essa pretende che fu manomesso da altri. Sarà falso, sarà gioco d'audacia, peggio per lei. Ma io le debbo, noi le dobbiamo la prova che esige. Gliela dobbiamo perché essa in ogni caso è un ospite. E noi siamo dei gentiluomini.
10: Babbo, 30 anni, ho diritto alla responsabilità del mio onore.
12: Al quale credi provvedere intercettando lettere e patteggiando menzogne con servi ladri?
10: Ma... Ti rispetto... E ti amo anche quando mi tratti così duramente. Ma non rinunzio a volere ormai intera ed esclusiva la responsabilità del mio onore personale. Non posso né debbo restare perpetuamente un fanciullo irresponsabile. È però giusto che tutti sappiano a tuo discarico che non hai più nulla di comune con la mia condotta. Tu sei responsabile del tuo onore, io del mio. E per rendere bene evidente la cosa, mi permetterai che sin da oggi... io passi nel palazzo di mia madre.
12: Sì, è pure così.
14: No, no. A questo poi no. Che cosa si dirà? Che innamorai un giovane gentiluomo e mi feci sposare. Che i marchesi Braganza mi accolsero nel loro palazzo e fecero di me una sposa felice, una dama rispettata, una gentildonna della loro famiglia. E che io li ricambiai empiendo dei miei scandali la loro casa antica e riverita e gettando la discordia tra un padre e un figlio che si adoravano. No. No, a voi ho sacrificato gloria, avvenire e libertà. A vostro padre sacrifico il resto.
12: Oh,
14: sono fermissima. Già la mia condanna la vedo, sarebbe sicura. Qual era la vostra intenzione? Che io facessi la domanda di separazione? La farò. Ne detterete voi i termini o li detterà vostro padre. Come vorrete, io sottoscriverò.
12: Io non detterò nulla. Federico ha la sua responsabilità. Io ho la mia. Addio.
14: Quanto a voi, già che dopo tanto amore mi potete credere tal femmina che al primo uomo che capita io sia pronta senz'altro ad accogliere nei misteri delle mie notti, ma voi non meritate di meglio. Siete proprio persuaso che io sia la colpevole? Ebbene sì, sono la colpevole. Sono la colpevole. Volete uccidermi? Oh, uccidimi, Federico. Uccidimi. No? Allora, disonoratemi pure.
10: Commediante, commediante, non te, ma ucciderò il tuo complice, o egli ucciderà me. Non si ride di un omicida, di un morto. Cosa importa al morto?
0: Nel salotto del conte Metzburg in un albergo di Milano.
11: Sua Eccellenza il Marchese Federico Braganza mi manda a sentire se Vostra Eccellenza potrebbe riceverlo.
15: Perdoni, Eccellenza.
16: Sì?
15: Il signor Barone Corbenti, il suo console, ha gran premura di parlarle.
16: Affanti il Barone Corbenti. Dite al signor Marchese che veramente adesso è l'ora del pranzo, ma che se la cosa preme, pranzerò più tardi.
11: Bene, Eccellenza.
2: Signor Conte.
16: Signor Barone, la prego.
2: Sono dolente, signor Conte, dell'ambasciata che ordine di farle.
16: Sarà da parte del Granduca? Capisco. Il mio matrimonio vorrà che parta. Ho stabilito di partire al primo della settimana a Ventura.
2: Perdoni. Io devo leggerle e consegnarle questo dispaccio. Conte Metzburg, vi intimo partire subito per Germania a celebrare nozze. Barone Corbenti esigerà vostra parola d'onore che obbedirete, Alberto. Il signor Conte vuol favorirmi la sua parola?
16: Le do la mia parola d'onore.
2: Fra un paio d'ore parte la corsa.
15: Perdoni, Eccellenza.
16: Che c'è?
15: Un'ambasciata.
16: Mille scuse, signor Barone.
15: Una signora chiede di Vostra Eccellenza.
16: Precatela di attendere nel salotto giallo. Nessuno entri da lei.
15: Bene.
16: Tempo a ricevere qualcuno. Non so se farò tempo in 2 ore.
2: Mi permetta che io disponga tutto per la sua partenza. Ella non pensi che ricevere le persone che deve vedere e sbrigarsi al più presto. Ella può avere il tempo anche di lesinare. Non avrà che da salire in carrozza, andare alla stazione e partire. Io avrò l'onore di accompagnarla sino al vagone.
16: Se avrò il tempo di pranzare, mi faccio l'onore di tenermi compagnia.
2: Mille grazie. Ho pure gli ordini per pagare i suoi conti e consegnarle 2000 fiorini. Eccoli.
16: La ringrazio molto. Signor Parone, a tra poco.
2: A tra poco.
15: Comanda.
16: Quanto viene il signor Marchese di Braganza, fatelo accomodare là e battete a quell'uscio per avvertirmi.
15: Sarà obbedito.
16: Lorenzo, voi qui.
9: Oh, come il Signore mi castiga e mi umilia. In che precipizio mi ha gettata. Giorgio, Giorgio, la mia testa se ne va.
16: Calmatevi, Lorenza. Qualunque cosa si potesse credere dagli altri, noi due sappiamo che la passione ci sedusse quando, libera voi, libero io, era possibile legittimarla. Fu il delirio, d'un uomo che vi adorava, di una donna da 3 anni combattuta fra il suo cuore, i suoi giuramenti a un moribondo, i suoi scrupoli, i suoi fanti d'insensibilità.
9: Ed ecco perché Dio mi umilia per la mia superbia. Ma avevate offerto 1 mese fa di chiedermi in moglie. Allora insensata ricusai. Rivedendovi la penultima volta ero pronta ad accettare. Non potevate più. Avevate sottoscritto un contratto di nozze combinato dal vostro principe, dai ministri, con una principessa. Impossibile sciogliervi e dovevate partire. Voleste che ci vedessimo ancora una volta?
16: Lorenzo.
9: E sono 2 giorni che passo per ogni specie di terrore. Lasceremo noi mia cognata sotto il peso di una colpa non sua. E se mio cognato venisse da voi e vi provocasse, cosa fareste?
16: Lorenza, quanto all'innocenza di vostra cognata, non ho nessun consiglio da darvi. Quanto alle provocazioni del Marchese, posso non raccoglierle mai. Costretto a battermi, posso lasciarmi ammazzare. Questo lo metto a vostra disposizione e lo farò con gioia. Parlo freddo, ma penso che vi amo. Morirò per voi.
9: No, questo no.
16: Ho un'altra proposta. Volete, Lorenza, che moriamo noi due qui, adesso?
9: Oh, mio Dio! Ma il vostro impegno col vostro principe...
16: Guardate, me l'ha portato ora il mio console. Conte Metzburg, vi intimo partire subito per Germania, celebrare nozze. Parone Corpenti, a ordine sicere vostra parola d'onore che obbedirete, Alberto. E ho data la mia parola. E vi dirò di più. Sapete chi è questo Alberto?
9: È il Granduca.
16: Sì, che è mio padre.
9: Ma, ebbene, intanto ecco il duello evitato. Voi dovete obbedire all'ordine di vostro padre. Non sapete nulla delle idee che potrebbe avere mio cognato. Egli non vi ha ancora parlato, non vi ha mandato in basciata alcuna.
17: Un momento, aspettate.
9: Partite subito. Con tal ordine mandato per mezzo del vostro console, chi potrebbe mai trovarci nulla a ridire? Quanto a Emma, vedrò. Penserò io a qualche rimedio, ma voi partite, per carità.
16: Il barone Corpente sta disponendo tutto perché io possa partire fra un'ora.
9: È il vostro dovere. Giuratemi che lo farete.
16: Giuro che farò il mio dovere.
9: Giuro che troverò mezzo di fare il mio. Addio.
16: Addio.
15: Il signor Marchese Braganza.
16: Avanti. Io prego il signor Marchese di accomodarsi.
10: Grazie.
16: Avrò io la fortuna di poter prestare qualche servizio al signor Marchese?
10: No, signor Conte.
16: Questo mi dispiace.
10: Si compiaccia di leggere questo articolo del pettegolo.
16: Museo Alcofa. Lo conosco già.
10: Vi sono scritte tre iniziali. CGM. Conte Giorgio Metzburg.
16: Si compiaccia di leggere quest'altro articolo.
10: Schiarimenti. Lo conosco. È una sua lettera in cui ella smentisce che CGM voglia dire Conte Giorgio Metzburg, perché dalla mezzanotte alle 4:30 di ieri l'altro ella fu sempre con due suoi amici, coi quali rientrò all'albergo alle 4:30. Cose che i suoi due amici sono pronti ad attestare.
16: Credo che basti.
10: Il signor Conte conosce ciò che aggiunge la direzione del giornale. Essa aggiunge che la di lei smentita concorda con le informazioni del giornale, secondo le quali il preteso tedesco era un ignoto complice del mio servitore, il quale mio servitore è già in potere della giustizia.
16: Molto bene, così tutto è chiaro.
10: Il male è che il preteso complice è tutta un'invenzione, come l'altra del suo girare tutta la notte coi suoi amici. E l'avverto che non sono in tali disposizioni d'animo da appagarmi delle sue denegazioni.
16: Ho già notato il suo turbamento e mi dispiace, ma questo non può mutare la mia risposta. Ho stampato che è falso, ho testimoni che è falso, credo che basti.
10: Capisco che ella deve dire così per ora.
16: Non per ora, per sempre, perché è falso.
10: Signor Conte, io non vengo come un furbo volgare a tentare di sorprenderla per carpirle una frase che mi chiarisca un dubbio. Non ho dubbi, son certo. Voglia non costringermi a contestarle un fatto che, quantunque a lei ben noto, mi ripugna di esprimere. Senza altro discutere. Da quel gentiluomo, da quel soldato franco che dicono che la è, voglia intendersi meco sul modo di far nascere una provocazione, mascherando con verosimiglianza il vero motivo.
16: C'è un equivoco. Io non capisco né quello che mi dice né quello che mi chiede. Vedo sdegno sul suo volto e non capisco che sdegno sia. Ella dice che le ripugna di esprimere un fatto da me ben conosciuto. Siccome però non conosco nulla, ella non arrischia che di farmelo conoscere.
10: Per l'ultima volta la prego di desistere dalla sua dissimulazione. Essa non riuscirà che a crearmi la necessità di una violenza.
16: Le violenze gratuite sono prodotte o da falso giudizio o da infermità di mente. Nel primo caso mi divertono, nel secondo mi rattristano. Non mi irritano mai e non le raccolgo.
10: Signor Conte, ieri l'altro a notte ella era in una scala del mio palazzo.
16: Ho stampato che è falso, ho testimoni che è falso, credo che basti.
10: Signor Conte, questo giornale porta due smentite. La prima dice che ella era altrove. La seconda spiega che il preteso tedesco era un ladro. La prima è sua, la seconda è mia. Abbiamo mentito entrambi per la stessa persona, che è una donna, della quale ella è il seduttore e io sono...
16: Accenti l'uomo, non continui. Ella sta per dire una cosa che non si svela a un estraneo.
10: Ma che un marito getta in faccia ad un seduttore come il rovescio della sua mano!
16: Constato che usai tutti i mezzi per impedirle di svelarmi che la si creda

0: Io ho una prova che le vale tutte. Emma ha confessato.
1: Suppongo che col nome di Emma ella indichi la sua rispettabile signora, che non ho l'onore di conoscere. Ma non so che cosa possa aver confessato questa dama rispettabile.
0: Ha confessato che voi eravate ieri l'altra notte nel nostro palazzo.
1: Signor Marchese, io non le ho ancora dato del voi. Io non ho più nulla da dire. La sua insistenza, la sua violenza saranno sempre superate dal mio rispetto per l'ospitalità. Ho stampato che è falso, ho testimoni che è falso, credo che basti. Solamente un ultimo tentativo. Sulla mia più sacra parola d'onore, davanti a Dio le dico, non neppi mai l'onore di avvicinare la sua rispettabile dama.
0: Ed eccole la prova che ella mente. Ella non fa che mantenere la promessa fatta per mezzo della contessa Vittoria. Cara Emma, rividi Metzburg. Egli mi diede parola che non si partirà dal suo proposito di negare. È tedesco, vivi pure tranquilla. Spero che voi non negherete il carattere della contessa Vittoria. Io non uscirò di qui senza aver ottenuto quello che chiedo.
1: Io non mi patterò con un uomo che non ho offeso.
0: E con un uomo che l'offenda?
1: Se tenterà offendermi con le parole, ci rimetterà il fiato. Se con le fie di fatto, ci rimetterà le forze.
0: Eppure io ho una parola che vi farà mutare d'avviso. Vostra madre era la favorita di un principe!
1: Sono in casa mia. Dimenticava il rispetto per l'ospitalità. So che la insulta una sventura in sepolcro solamente per provocarmi. Ma ella ha insultato queste due cose e mi ha creato un nuovo dovere. Mi batterò, ma il nome di mia madre non deve essere compromesso. Come lei non vuole compromesso il nome di sua moglie. Dunque cerchiamo insieme. Torniamo a quella lettera. Io capisco ora. La signora contessa Vittoria e la signora marchesa Emma hanno profittato dell'equivoco per farci bersaglio di una purla. Al momento di patterci sarebbero arrivate ridendo. Ebbene, signor marchese, io posso ammettere nella contessa Vittoria il diritto di purlare con me, ma che la sua signora, che non ho l'onore di conoscere, mi purli così, lo trovo un cenere non da dama fera, signor Marchese, ma da donna di teatro, signor Marchese.
0: Ah, capisco. Finalmente.
1: È facile capire che io insulto la sua dama. Insulto la sua dama!
0: Sta bene.
1: Una sola condizione.
0: Dica.
1: Voglio la spada.
0: La rifiuto.
1: Perché?
0: Ella non si difenderebbe. Ah, non ne voglio io di questi olocausti, di queste generosità che fanno del marito un buffone omicida.
1: Ella sbaglia. Ella non si vuol battere per sua moglie, ma è un marito che mi vuole ammazzare. Io non mi voglio battere per mia madre, ma sono un figlio che l'ammazzerà.
0: Sta bene. Per domattina alla mia villa presso Monza. Alle 6.
2: Prego, si accomodi qui, signor Conte. Il signor Marchese Federico è di sopra che scrive ancora. Vado ad avvertirlo.
3: Bene. E venga poi la Marchesa Emma a contarmi che il vero solitamente scorre liscio, insignificante. Che io esaurisco l'energia in passioni d'apparenza sopra drammi immaginari. Ecco un dramma e non immaginario che sta per compiersi nel modo più terribile. Non sono io che esagero questo duello. Esagero il dolore, il terrore e la desolazione mia. Quello però che devo confessare è che davanti a questo dolore non ho più energia. E bisogna pure che ne trovi. Non posso abbandonare il povero Federico. Non volle confidare che a me solo la cosa. Non credette degno altri che me della responsabilità del suo onore. Che ipocrita che sono io!

0: che mi sono scroccato questa fiducia e l'ho ricambiata tentando sua moglie anche l'altro ieri con la mia stupida sventatezza. Ah, come mi disprezzo. Mi farei, quando Federico mi stringe la mano, non so, preferirei uno schiaffo e debbo condurlo sul terreno, dopo averlo esposto alle satire degli amici, e lo avrò forse fra poco moribondo fra le braccia. Oh, mio Dio, mio Dio.
1: Coraggio, Leonardo, coraggio, nobile cuore.
0: Fammi il piacere di non prodigarmi certe lodi. Non sono un nobile cuore, sono un vigliacco.
1: Fortuna che non devi batterti tu. Lo
0: Magari.
1: vedi che non sei un vigliacco.
0: Insomma, non mi avrai fatto anticipare di un'ora e venire prima del maggiore Campelli per dirmi dei complimenti.
1: Campelli non verrà.
0: Egli arrivò ieri sera a Milano. Si stette insieme un'ora, non mi disse nulla.
1: No, mi ha scritto, ti dirò poi. Dunque, ti ho fatto anticipare di un'ora per dirti le mie ultime volontà, affidarti alcune brighe. Ma ti ho fatto venire anche per stare un po' con te, per riconciliarmi con la vita che sto per lasciare, conversando con un uomo onesto.
0: Un uomo onesto sei tu, tu più di tutti. Pensa a te, Federico. Ecco di che conciliarti davvero con noi.
1: E vuoi che ti dica? Non rifiuto la tua lode. Io mi specchio nella mia coscienza e francamente mi pare che per ingenuità di vita, per interezza di probità, io possa morire contento di me. Ma perché devo raccogliere sì amaro frutto della mia vita? Sono sul punto di battermi a morte contro un mio simile. Ebbene, non è mica contro quest'uomo, sai, che io mi batto. Il mio vero nemico è ben altro, è ben più implacabile.
0: Non ti capisco,
1: E
0: spiegati.
1: qui non mi ascolta mio padre. Sai contro chi mi batto? Contro il ridicolo che mi assalta, mi attacca da tutte le parti. E per schermirmi io ho fatto cose. Cose. Ho fino patteggiato una menzogna con. E adesso sto per uccidere, se mi riesce, questo Metzburg, che è un uomo d'onore, un soldato valoroso, figlio unico di un povero vecchio principe che lo adora.
0: Infami pregiudizi
1: E
0: sociali.
1: lascia stare questa maledetta moda di fare il processo alla società. Le ho pagato anch'io il mio tributo. Come lo sconto oggi. Le idee di mio padre. Oh, idee vecchie, perché erano le idee di un vecchio. Ma le mie idee. Ah, quelle erano le idee giovani, perché erano le idee di un fanciullo.
0: Calmati, via.
1: Il processo alla società. Bisogna farlo al nostro egoismo vanitoso e libertino, non a questa povera diavola della società che con la sua esperienza di 70 secoli trova degli espedienti per tenere un po' in freno questa razza di matti. Bisogna diminuire i matti, non abolire le camicie di forza che impediscono ai matti di dare fuoco alla casa. Il duello, va! Assurdità sociale. No, camicia di forza. Il ridicolo che colpisce il marito onesto della moglie disonesta. Altra assurdità sociale, no. Altra camicia di forza. La società ha inventato prima le religioni, poi i codici civili. Oh sì, davvero, tempo perduto. Ah, voi ridete delle religioni. Voi ridete dei codici. Ridete un po' del ridicolo, se vi basta l'animo, eh? Di questo gufo dal ceffo satirico che vi svolazza intorno e quando voi spianate il fucile cercandolo vi si posa piano piano sopra il
0: Ti
1: cappello. Ah,
0: scongiuro.
1: lasciami chiacchierare. Quest'ultima ora. Tu ascoltami, eh. Questi discorsi te li lascio come terribile insegnamento. Sono i consigli del morituro. Dai retta,
0: Federico.
1: un giorno anche tu prenderai moglie.
0: Non credo.
1: Sì, la prenderai. Bene. Quel giorno ripenserai a me, a quest'ultimo consiglio mio. Col ridicolo non c'è che un partito. lasciarsi mettere da lui in sentinella davanti alla porta della nostra casa, prendere da lui la consegna e la parola d'ordine e pregarlo di tenerci sempre svegliati, guardinghi alla sacra custodia della nostra famiglia.
0: Qualche volta non basta.
1: Basta sempre. Senza tante metafore. Quando le cautele presenti non bastano, vuol dire che ci colgono le conseguenze di una qualche negligenza passata, ecco. Ne vuoi una prova? Eccola in me. Lo sai perché Campelli non verrà? Leggi.
2: Ho udito da Leonardo le condizioni del tuo duello. A lui non ho detto nulla. Scrivo a te con il dolore di non poterti servire. Prima che la rispettabile signora Marchesa Emma divenisse tua moglie, ebbi l'onore di conoscerla a Vienna. E non ho ragione di tacerti, da che non fui corrisposto, che ne concepì una violenta passione. I miei amici ricordano le mie pazzie e non mi credono guarito, locché non è vero. Tu comprendi però che questo antecedente mi faccia una legge d'onore di non immischiarmi in un duello le cui condizioni micidiali, fuor dell'usato, potrebbero essermi rinfacciate come non estranee alla mia passione. Resto a Milano ansioso di tue notizie, che auguro le migliori. Il tuo Giulio Campelli.
1: Ecco un uomo d'onore.
0: Sì.
1: Un uomo leale come me, come te.
0: Sì.
1: Ma se non fosse stato così leale, se non avesse capito che avendo amato mia moglie non poteva servirmi da padrino contro Metzburg, figurati un po' che fosse qui anche lui, che gli prendessi la mano, che gli dicessi parole di effusione sulla sua amicizia. Come staresti tu vedendomi?
0: Penso come starebbe lui.
1: Basta. Basta. Campelli non è venuto. Avrò un solo padrino, ma almeno quel padrino sei tu. Almeno dal grottesco mi sono salvato.
0: Sì.
1: Io ti ho tormentato, con i miei consigli.
0: Dio, se mi hai tormentato.
1: Ebbene, non dimenticarti mai.
0: No, no, mai.
1: Parliamo d'affari. Eccoti la chiave dello scrittoio qui sopra. Dato il caso che io dovessi morire.
0: No.
1: Qui sul mio letto. Ricordati, accanto non voglio che mio padre e te, nessun altro.
0: Oddio.
1: Ma tu ti senti male?
0: No, no, continua.
1: Avvenuta la mia morte, aprirai lo scrittoio. Vi troverai diverse lettere e l'indicazione del da farsi. Da una parte troverai un mio ritratto. Lo terrai per mia memoria. Vi ho scritto su a mio fratello.
0: No, no, non è possibile, non è possibile.
1: Silenzio. Una carrozza. Saranno quegli altri.
3: La carrozza della signora Marchesa Emma.
1: Di mia moglie. Essa ha indovinato. Presto, Leonardo, vieni con me, usciamo di qui. Bisogna incontrare gli altri. Germano, dite che passai qui qualche ora, poi partì.
3: Sì,
1: non
3: sì,
1: sapete
3: sì.
1: Per dove. Presto, sì. Chiudete e levate la chiave.
3: Sì, sì, signore. Dov'è Federico?
4: Passò alcune ore qui, poi partì, non so per dove.
5: Non è vero. Egli era qui poco fa. No, disgraziato, si tratta di mio marito, parlate.
4: È uscito ora per di là, eccole la chiave.
5: E il babbo?
4: Il signor senatore non l'ha veduto.
5: Deve essere arrivato prima di me. Cercatelo e avvertitelo che Federico è uscito di qua. C'è me col barone Corventi che corre incontro a Metzburg.
4: Ma il signor senatore non è arrivato.
5: Ah, mio Dio, una carrozza. Sarà lui, correte.
4: Sì, sì, sì.
5: Ebbene, il babbo! Presto! È il babbo, sì o no? Dunque!
4: È la signora Marchesa Lorenza.
5: Ah! Correte! Cercate il babbo! Il babbo subito!
6: Il babbo è qui, sempre al suo posto.
5: Federico!
1: Vi prego. Non sono qui che per obbedire a mio padre.
5: Ma come, babbo?
6: Egli non sa ancora. Federico, bisogna obbedirmi in un'altra cosa. Riabbraccia questa nobile, onesta e generosa creatura.
1: Babbo.
7: Sì, Federico. Nobile, onesta e generosa. Riabbracciatela. Il conte Metzburg.
8: No, Lorenza. Taci.
6: usciva dal suo appartamento.
1: Che? Emma, dunque? Oh mia, Emma. E io potei sospettarti. Io potei credere. Oh mio Dio.
6: Marito irreprensibile di moglie onesta. Te ne ricordi a Roma?
1: Oh mio Dio.
6: Ringrazia Dio che non è stato che un sogno. Ma se fosse stata realtà... Sei convertito al salutare terrore del ridicolo?
0: Quanto a me, ridicolo per ridicolo, preferisco di correrne il rischio come marito. So quello che dico. Domani vado a chiedere la mano della contessa Vittoria. E sarà quel che sarà.
8: Il signor barone Corbenti, il signor conte Metzburg.
9: Signori.
6: Signor conte, io telegrafai ieri al nostro ministro presso la sua corte.
9: Io telegrafai a sua altezza.
6: Ho questa risposta. Conte Metzburg sciolto da suo impegno.
9: Io ho questa. Fate vostro dovere.
6: Allora, io aspetto.
9: La prego aspettare. Signor Marchese Federico, io non mi batteva come amante, ma come figlio. Come la intende lei?
1: Ritratto quelle indegne parole, dette per provocarla, e le offro le mie scuse.
9: Lei accetta. Vuole il signor Marchese Raimondo farmi l'onore di concedermi in sposa la signora Marchesa Lorenzo? Oh.
6: Ella è un perfetto gentiluomo.
9: La ringrazio molto.

0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Stendhal 351, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Volterra per il Museo Guarnacci, che è uno dei musei pubblici più antichi d'Europa, pur aprendosi alle necessità dell'oggi, ed è uno dei musei etruschi più visitati. Come ci racconta il direttore Fabrizio Burchianti, bentornato a Radio Rai, direttore.
2: Grazie, bentrovati.
1: È sempre importante chiarire qual è il rapporto tra Volterra e il suo museo, direttore. Quanto è importante l'eredità etrusca per l'identità cittadina?
2: Volterra è una città in cui gli etruschi si respirano ancora nella quotidianità. Basta pensare a Porta all'Arco, porta di origine etrusca, da cui passano ancora moltissimi cittadini e visitatori che vanno non solamente a vederla, ad ammirarla, ma ci passano anche per entrare all'interno della città. Così le mura ciclopiche di Volterra, una cerchia muraria enorme di oltre 7 chilometri, di cui si conservano ampi tratti e che sono ampiamente visibili. Gli etruschi sono l'identità stessa di Volterra, che pure è una città pluristratificata, per cui si vede ancora parte della città romana, un monumento straordinario come l'anfiteatro romano, che è tuttora in scavo, e c'è la città medievale sopra, ma la componente etrusca è quella, diciamo, che più marca forse Volterra, più di ogni altra.
1: Tutto parte con un ritrovamento avvenuto per caso, poi entra in gioco il Monsignore che darà il nome al museo. Raccontiamo le vicende fondative, direttore. Di che anni stiamo parlando? Sono tre secoli fa?
2: In effetti sì, Volterra ha una ricerca, nella ricerca archeologica assume un ruolo importantissimo molto molto presto in Italia e in Europa tutto, perché le prime tombe, le prime scoperte di tombe importanti sono degli inizi del Settecento. Non che non ci fossero scoperte archeologiche ben precedenti, perché ci sono due capolavori che si trovano all'interno del museo, la Curotrofos Maffei e le Stele di Avletite, che erano già state scoperte alla fine del 1400, quindi proprio agli albori della ricerca sugli antichi. Ma ecco, nel 1700, agli inizi del 1700, che si iniziano a scoprire i grandi ipogei etruschi aristocratici. E come diceva lei, è proprio grazie a una scoperta fortuita nel 1731, nei terreni di Pietro Franceschini, un canonico della cattedrale di Volterra, che si trova una grande tomba con oltre 30 urne su pellettili varie, una tomba di grandi dimensioni aristocratica, e il Franceschini decide di donare tutti gli oggetti trovati casualmente dai contadini che lavoravano nei suoi campi al comune di Volterra, perché fosse creato un primo museo. E così l'anno successivo, nel 1732, nasce il Pubblico Museo di Volterra, che è effettivamente uno dei musei pubblici più antichi d'Europa, che non nasce da una collezione privata già formata, ma nasce da una scoperta archeologica. Quindi anche questo, diciamo, è un primato del nostro museo e della città di Volterra. Da lì in poi c'è una certa, diciamo, potremmo dire una corsa all'oro, ecco, una corsa a scavare nei terreni dove si sapeva che si trovavano queste grandi tombe scavate nell'arenaria locale, ricchi di tesori per l'epoca. Molti iniziarono a scavare, tanto che l'amministrazione comunale creò una deputazione degli scavi, dava delle concessioni di scavo, quindi una sorta di sovrintendenza ante litteram cittadina, che in qualche modo controllava anche questa ricerca archeologica. Molti furono i collezionisti, molte famiglie di Volterra, molte famiglie fiorentine che acquistavano questi beni archeologici, ma certamente il ruolo predominante fu quello di Monsignor Guarnacci, figura di altissimo spessore culturale, aveva lavorato moltissimo in cure a Roma anche, ma era sempre rimasto legatissimo a Volterra, sua città natale, grande appassionato di quelle che all'epoca si chiamavano etruscherie, e lui stesso non solo appassionato ma anche studioso, perché scrisse delle origini italiche, un libro appunto sulle origini etrusche della popolazione toscana e centro italica. E da studioso e collezionista mise in piedi una collezione davvero straordinaria, oltre 200 urne, candelabri, bronzetti, suppellettile in ceramica di grandissimo pregio, e tutta questa collezione che lui conservava in casa propria decise poi di donarla al pubblico museo di Volterra, che poi nel momento del suo trapasso acquisì appunto il nome di Museo Etrusco Guarnacci, e da lì fu un grande museo effettivamente, tanto che nell'Ottocento si dovette anche cambiare sede. Il museo all'inizio si trovava in Palazzo dei Priori, la sede storica del comune, e nell'Ottocento invece si mise mano a cercare una nuova sede molto più grande, perché già la donazione Guarnacci aveva reso quelle sale all'interno dei Palazzi dei Priori inadeguate a contenere una mole di materiali davvero gigantesca.
1: E si arriva perciò al 1877 con il trasferimento nella sede attuale di Palazzo Desideri d'Argassi, no, direttore? Un museo che da allora racconta non solo gli Etruschi, ma anche come si faceva un museo 150 anni fa. Io vorrei chiederle come fate a mantenere lo spirito originario, malgrado i restauri, malgrado gli aggiornamenti. Adesso c'è anche il wifi a Guarnacci.
2: Sì. Il palazzo è un palazzo storico che fu acquisito negli anni 70 dell'Ottocento dal comune proprio per portarci un nuovo museo ingrandito. Fu adattato perché fu fatto un'ala nuova del palazzo, appunto per creare una circolarità in modo che il pubblico potesse usufruire dei beni archeologici nel miglior modo possibile. Fu applicato anche un criterio scientifico nell'allestimento all'epoca, perché in particolare le urne, che erano le urne cinerarie di età ellenistica, erano la parte preponderante dell'area espositiva. Furono allestite secondo un'opera letteraria di carattere scientifico, erano i rilievi delle urne etrusche di Brunkert, questi professori tedeschi che a lungo avevano studiato appunto i motivi figurativi delle urne, e quell'opera letteraria in quattro tomi, un'opera davvero enciclopedica per quel tipo di reperti, fu applicata anche nell'esposizione. Quindi diciamo un'esposizione che ha un carattere storico, sì, fa vedere come si facevano i musei dell'Ottocento, ma anche quali erano i criteri scientifici che si applicavano allo studio dei reperti archeologici all'epoca. Questo è certamente un valore aggiunto al nostro museo, perché è un museo di come si facevano i musei. È ovvio che tutto questo necessita anche di aggiornamenti. Nel 2022 abbiamo riallestito il museo, conservando, anzi valorizzando, la parte storica del museo così come era stata allestita nell'Ottocento, ma aggiungendo un secondo piano, che era libero invece dall'allestimento ottocentesco, con un percorso canonico, classico, sulla storia della città di Volterra, a partire dalle sue origini geologiche addirittura, con un percorso che include l'età villanoviana e poi si sviluppa non solo per l'età etrusca, ma arriva anche a comprendere completamente tutta l'epoca romana. Certamente questa valenza duale del museo, in cui c'è un museo piano terra e al primo piano che ha caratteristiche storiche di carattere collezionistico e ha tutto il suo fascino. In alcune sale conserviamo addirittura gli arredi dell'Ottocento, che sono stati messi in voluto contrasto anche con gli allestimenti invece più moderni realizzati dalle nostre aziende, che poi realizzano vetrine nei musei più prestigiosi di tutto il mondo, che hanno lavorato anche per i nostri capolavori. Le esigenze di aggiornamento però sono sempre continue, quindi stiamo lavorando ancora per dare dei servizi migliori al pubblico e più moderni. Abbiamo recentemente introdotto un servizio wifi all'interno di tutto il museo, stiamo inserendo dei punti multimediali e ci stiamo aggiornando ovviamente nei più moderni linguaggi, per essere accattivanti anche per un pubblico che normalmente magari si approccia meno volentieri ai reperti archeologici, che sono, diciamolo, anche più complicati da spiegare rispetto ad altre tipologie di musei.
1: Allora andiamo ai consumi culturali dell'utente di oggi. Voglio chiederle come ritroviamo l'Odissea nelle sale del Museo Etrusco di Volterra. E con questo chiudiamo questa prima parte di intervista.
2: Diciamo che è un tema di gran moda in cui il Museo Guarnacci si può fregiare di una parte estremamente importante. Noi abbiamo un'intera sala dedicata ad Ulisse, al suo ritorno a casa, all'Odissea, perché moltissime erano le urne cinerarie che rappresentavano diversi episodi dell'Odissea. Era un tema estremamente caro evidentemente agli Etruschi di Volterra nel secondo secolo avanti Cristo, tanto che appunto c'è un'intera sala con scene di Ulisse che ascolta le sirene legato all'albero maestro della nave con i compagni che hanno le orecchie tappate, Ulisse che acceca Polifemo sempre insieme ai suoi compagni, il ritorno di Ulisse che tende l'arco e uccide i proci, e ancora Ulisse e Circe che è rappresentata in diverse urne. In parecchi episodi per un tema che non solo è di gran moda oggi, ma doveva essere di gran moda anche presso gli Etruschi di Volterra.

0: una collezione di urne spettacolare, quella del Museo Guarnacci a Volterra, di cui vogliamo parlare con il direttore Fabrizio Burchianti. Nelle decorazioni, nei costumi, nei corpi, dei volti, il racconto di un mondo, l'economia, la politica, i miti, la vita quotidiana. Ma quante sono queste urne, direttore, e perché sono così importanti? E soprattutto, perché ce ne avete così tante?
1: Allora, noi ne esponiamo veramente moltissime, siamo la prima collezione di urne ellenistiche di questo tipo al mondo. Ne esponiamo oltre 630, alcune anche le abbiamo in magazzino, alcune sono in restauro, ma poche rispetto a quelle che esponiamo. Io le definisco un'antologia di letteratura greca in pietra. Perché di letteratura greca? Perché una cospicua porzione di queste urne rappresentano nei fregi delle casse delle immagini tratte dal mito greco, dalla letteratura greca, moltissime ispirate alla letteratura, moltissime ispirate al teatro, quindi non solo le storie di Ulisse, ma anche le storie della guerra di Troia, Elena, la caccia al cinghiale Calidonio, gli eroi, Perseo che libera Andromeda, tutto il ciclo tebano, quindi tutte le vicende di Edipo, di Eteo e Polinice, di Figli, le vicende della città di Tebe, il Minotauro, tutte queste scene insieme a moltissime altre sono rappresentate nelle urne, il che dimostra che la Volterra del terzo, secondo, primo secolo avanti Cristo è una città estremamente colta in cui la letteratura e il teatro greco erano la normalità, perlomeno per le classi certamente più abbienti di cui abbiamo notizia grazie a queste urne. Perché sono così tante le urne di Volterra? Perché innanzitutto qui il rito incineratorio era prevalente in quel periodo, potremmo dire anche per questioni orografiche. La città demograficamente era in una fase fortemente espansiva, era una città molto molto grande, ma è una città di crinale che è poggiata, diremmo, su un colle molto alto, anche isolato, che ha delle pendenze molto scoscese. Per cui trovare lo spazio per seppellire morti, che era una cosa nel mondo etrusco estremamente importante, era un po' complicato. Per cui il rituale incineratorio permetteva ovviamente di inserire nelle tombe ipogeiche molti più individui che in una sola tomba si ritrovavano, tutti appartenenti ad una medesima famiglia, anche per 200-300 anni, quindi generazioni che ovviamente in vita non si erano conosciute, ma che si ritrovavano insieme in queste specie di sale da banchetto, perché questo erano un banchetto per l'eternità. Le urne erano così importanti perché se sulle casse c'erano delle raffigurazioni di carattere mitologico, ma anche molte altre raffigurazioni, scene trionfali, scene di matrimonio, scene anche di vita quotidiana o di saluto per la partenza dell'anima del defunto, sul coperchio invece il defunto era rappresentato sdraiato sul fianco sinistro come se fosse a banchetto. Per questo queste camere ipogeiche, che erano le tombe, assumevano le caratteristiche di sale da banchetto. In effetti il corredo che si trovava insieme alle urne all'interno delle tombe altro non era che un corredo da banchetto, quindi vasellame, che quando i morti venivano portati all'interno delle tombe conteneva realmente le offerte in cibo, in vino, che venivano date ai morti per il viaggio nell'aldilà. Quindi le urne sono moltissime, anche perché la città era una città molto ricca, molto colta, come abbiamo detto, e in espansione demografica. Per cui molte sono le urne, anche di vario livello, naturalmente. Ci sono maestri scalpellini che probabilmente arrivano anche dalla Grecia nel secondo secolo avanti Cristo e che istituiscono delle botteghe in cui poi la tradizione etrusca perpetua delle iconografie che vengono anche dalla Grecia. Quindi un'apertura anche al mondo ellenico estremamente importante, che è specchio di una città aperta sul Mediterraneo. Quindi tutto questo ci viene raccontato da queste urne, quindi sì, sono moltissime, ma ci raccontano, ci danno una serie di informazioni davvero enorme, sono dei libri di storia in pietra, effettivamente.
0: Perché Volterra era così ricca? Perché il ceto più abbiente si può permettere tutti questi lussi?
1: Le dinamiche sono diverse, certamente. Le ricchezze del sottosuolo, certamente, perché Volterra si trova al centro di un bacino minerario importante, soprattutto per quanto riguarda il rame, ha una parte anche di ferro, delle colline metallifere, nella parte meridionale, c'è l'argento nel suo territorio, c'è il sale, il famoso sale di Salini di Voltaire, che ancora oggi viene commercializzato, utilizzato, che doveva essere una risorsa strategica. Voltaire era nota nel mondo antico e aiuta Roma nella spedizione contro Cartagine anche con il legname, con cui si realizzavano le imbarcazioni, quindi era estremamente ricco come territorio, e questo è un primo livello, aperto sul Mediterraneo, quindi per i commerci, perché aveva risorse da commerciare. L'altra parte deve essere comunque legata a un rapporto stretto che Volterra doveva avere con Roma nel terzo e nel secondo secolo avanti Cristo. Roma è la forza espansiva di tutto il Mediterraneo, perché poi diventerà quello che conosciamo tutti. Volterra doveva essere federata in qualche modo a Roma e doveva avere un rapporto molto stretto, tanto che poi nel primo secolo avanti Cristo, già dalla fine del secondo, molti giovani rampoli delle famiglie volterrane si trasferiscono a Roma e poi lì faranno il loro cursus honorum, diventando in qualche modo parte integrante del sistema del potere romano. Questa doppia valenza di essere una città con un territorio molto ricco e la capacità di trattare con Roma evidentemente ne aveva fatto una città molto ricca e molto colta. Questo, diciamo, è l'ambito in cui dobbiamo immaginare una città autonoma, perlomeno fino all'80 avanti Cristo, ma strettamente legata comunque a Roma.

0: Siamo in chiusura di puntata per salutare il direttore del Guarnacci a Volterra. Vorrei ci raccontasse del rapporto esistente tra il museo e la sua grande star, che è senza dubbio l'Ombra della Sera, una statuetta di bronzo di grande fascino e che ha ispirato tanta arte del Novecento. Ma viaggia l'Ombra della Sera, direttore, la prestate mai?
1: Non la prestiamo, no.
0: Ecco, bene, bravi.
1: Non la prestiamo perché l'Ombra della Sera in questi anni, seconda metà del Novecento e ancora negli anni 2000, è divenuta simbolo stesso del museo, simbolo stesso di Volterra, naturalmente, ma è una delle opere più iconiche di tutta la civiltà etrusca. E noi siamo ben contenti ovviamente di esporla per i visitatori. Tra l'altro nell'allestimento che abbiamo riproposto pochi anni fa, l'abbiamo lasciata da sola in una stanza in cui il visitatore si può sedere per contemplarla, per avere anche, diciamo, un rapporto di contemplazione appunto con un'opera che è diventata iconica, e che è iconica nel Novecento, lo è stata per davvero, perché basti pensare alle avanguardie del Novecento, Giacometti, anche Modigliani in qualche modo, solo per citarne due, diciamo, famosi per tutti, quanta arte abbia ispirato un'opera del genere, che comunque conserva il suo fascino ancora oggi e anche un pochino di alone di mistero. Già il nome, no? Ombra della Sera, che è stato più volte attribuito anche ad Annunzio, in realtà non sappiamo bene chi l'abbia dato, perché non abbiamo notizie scritte che D'Annunzio abbia effettivamente, citiamo D'Annunzio perché D'Annunzio conosceva benissimo Volterra e conosceva benissimo il museo di cui era innamorato, ma non abbiamo notizie che questo nome così fascinoso sia uscito dalle sue labbra. Anche questo, anche il nome resta un pochino avvolto nel mistero, e questo fa parte anche di un'opera iconica come questa. Certamente è una delle opere più importanti del museo, insieme anche ad altre estremamente importanti, ma il fascino di un'arte che è fuori dal tempo, diremmo, che è rappresentata dall'Ombra della Sera, resta unico, questo è certo.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Rai Radio Tech e Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, Radio Tech e Tech podcast, racconta. Radio On Demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Io riesco a starne le cose soltanto stando molto distante. Non so come, e sto anche diventando presbite con l'età. Deve essere un presbitismo mentale, per cui riesco a vedere le cose soltanto strizzando gli occhi e guardandole molto da lontano. Credo che il punto dove abito io sia un punto non lontano alla realtà, ma una specie di zona d'equilibrio nella quale io, come quando vai a cavallo, a me se uno ci vada, io ci vado pochissimo, stai in equilibrio, vai a 70 all'ora, però stai in equilibrio in un punto invisibile che è l'equilibrio. Ho sempre cercato questo, queste zone come il dormiveglia, la distanza strana, e credo ormai di aver assimilato e interiorizzato tutto questo.
2: E buongiorno a tutti, questa era la voce di David Riondino in un programma del 1995 dal titolo Ring, un programma di Radio 2 dove in 5 puntate si approfondiva la storia di un personaggio della musica italiana. Ebbene, oggi proveremo a raccontare una piccolissima parte, davvero minima, della carriera eclettica, poliedrica, geniale, inafferrabile, indefinita, giullaresca, leonardesca, di questo grande artista, un artista toscano, cantautore, attore, regista, scrittore, che si chiamava David Riondino. Invece io sono Elisabetta Malantrucco. Questa è Radio Tech e Tech racconta, il nostro programma che ogni mercoledì alle 13 vi racconta un po' di storie. Allora, per realizzare questa puntata mi sono fatta aiutare da Giovanna Savignano, amica e collega e moglie di David. E voglio già ringraziare Stefano Bollani, Dario Vergassola, Davide Rondoni per il contributo sonoro che ci hanno regalato per la realizzazione di questa puntata. Voglio ringraziare Michele Neri per avermi aiutato anche nei ricordi per una vecchia intervista che abbiamo fatto insieme a David, e poi Mimmo Ferraro della casa editrice Squilibri per avermi aiutato a individuare l'ospite giusto per parlare di lui. Questo ospite si chiama Mauro De Cillis. Ciao Mauro.
3: Ciao Elisabetta.
2: Mauro è un amico, un autore, un regista e un vecchio collega di Rai Radio, è stato anche il mio maestro qui. Adesso sta in pensione lui, capito? Però Mauro è qui come appassionato ed esperto della musica, della storia cantautorale di David, e quindi hai coltivato, possiamo dire, un vero e proprio culto su questo.
3: Questo è vero, questo è vero. Posso raccontarti come l'ho scoperto?
2: Dimmi.
3: Allora, fu una sera di inverno del 1981, ascoltavo Radio 2, il programma probabilmente era Radio 2 21 e 29. A un certo punto arriva questo pezzo e io dico, ah vabbè, arrivato al ritornello dico, questo è un genio.
2: Ecco.
3: E si capiva soltanto da... Il pezzo era Noi Piedi ed era l'immedesimazione nel mondo, nella condizione dei piedi. Quindi piedi lasciati sempre in fondo. Infatti, com'è che diceva il ritornello? Piedi in alto i piedi, piedi di tutto il mondo, piedi, ci siamo stufati di stare sempre in fondo. Piedi, prendiamoci per i piedi e insieme camminiamo. E in fondo a grandi marciapiedi noi andremo lontano. Genio, subito.
2: Assoluto. Senti, noi parleremo della storia cantautorale con Mauro. Di David, però parleremo anche un po' di radio, perché lui ha fatto molta radio e devo dire gli era congeniale, anche se la sua attività è stata, l'abbiamo detto, cioè lui ha fatto qualsiasi cosa, ma purtroppo non la possiamo raccontare. Però intanto io vi farei sentire un piccolo pezzetto sempre dalla strada della trasmissione Ring, in cui lui un po' si presenta, una specie di autobiografia. Intanto sentiamolo insieme.
1: Io sai che ti dovessi dire cosa sono esattamente. autore, cantante, mi faccio, compongo canzoni, a volte passo per la televisione, a volte per il cinema. Nacqui nel 1952, alla metà del secolo corrente, spero di riuscire a vedere l'inizio del prossimo. 10 giugno, segno zodiacale, gemelli, di cui vado modestamente fiero, anche se tutti dicono che i gemelli sono falsi e bugiardi, non è vero, spezzo una lancia a favore di questo segno. E poi che altro? Ascendente bilancia, ormai ci fossero anime gemelle in ascolto. Che altro di scheda? Niente, sono fatto studente, ho lavorato in Biblioteca Nazionale per 10 anni, a tempo aperto facevo le canzonette, per cui via via sono diventato.
4: Quindi nasci come cantautore?
1: Assolutamente sì, come uno che fin da piccolo, per ricordarsi le lezioni di storia, le scriveva in versetti, se ne imparava a memoria e così riusciva a superare le interrogazioni, insomma, fin da piccolo.
4: E poi invece piano piano la canzone l'hai sempre, non l'hai usata in modo canonico.
1: No, infatti difficilmente ho composto canzoni per la discografia, cioè che uno si mette e scrive un pezzo di 3 minuti che ha quel tipo di cose. Servivano a spettacoli teatrali, cioè io andavo in giro a cantarmi queste cose a gratis perché avevo un altro lavoro e quindi facevo quello che mi pareva, erano in genere lunghe, abnormi oppure cortissime, strane, perché erano tutte all'interno di una storia, raccontavo una storia e dentro la storia c'erano degli episodi che diventavano musicali, fanno un po' d'ancora nel cabaret questi episodi
4: musicali.
1: Quindi
4: ti sei abituato male, prosegui a fare uguale.
1: Sì, con molto gusto devo dire la verità, perché non mi fermano. E d'altra parte rilevo però che questo malvezzo è stato anche molto diffuso da altre parti d'Europa, insomma io studiavo francese a scuola, quindi sentivo molto i francesi, Brassens, Brel, questa gente qua, ecco, le composizioni di Ferré piuttosto che quelle di questi cantanti sono in genere strabordanti, certo, o fuori misura. Sì, c'è un racconto che ha una colonna sonora.
4: Certo.
1: Questo nei casi, diciamo, del racconto musicale, ma anche Paolo Conte credo che da buon dilettante, certo, abbia percorso, insomma, la milonga di Paolo Conte, insomma, un racconto con dietro la musica, insomma. Poi a volte sono anche le canzonette,
4: certo,
1: a volte vengono anche, fortunatamente, le canzoncine che viaggiano più o meno per il mondo.
2: Beh, io vorrei dire che lucidità, no? Nel raccontarsi, ma anche... che cultura musicale, no? Mauro, che
3: enorme,
2: ne pensi?
3: Enorme, lui aveva un bagaglio d'ascolti infinito che ha continuato a coltivare negli anni e questo poi lo racconta molto bene in un testo di cui poi parleremo. Comunque, io sento questo artista, cerco il disco.
2: Certo.
3: E comincio, nei grandi negozi, nulla. Ah, il disco di Davide Riondino? No, chi è? Che cosa era successo? La partenza musicale di David è stata ad Handicap, perché lui aveva inciso questo album intitolato appunto David Riondino e basta.
2: Lo voglio dire che noi qui ce l'abbiamo proprio di fronte, perché Mauro ci ha portato questi dischi e sono bellissimi, questo è radio, non li potete vedere, però insomma cercheremo anche, li abbiamo fotografati, quindi cercheremo anche di farveli poi vedere sui social.
3: Sì, però io vorrei descriverla questa copertina.
2: Vai.
3: Perché c'è un signore in mutande e canottiera molto tranquillo appeso per i piedi sulla sinistra della copertina, a destra c'è Davide vestito da chef con un ghigno assassino da pazzo, sulla sua giubba ci sono come ornamento una fetta di salame e degli acini d'uva, ha in mano un coltellaccio da macellaio e davanti ha un pentolone da cui emerge una mano molto simile a quella della famiglia Adams. Questo è il biglietto da visita visivo di David Riondino in questo suo primo disco che non si trovava, però alla fine mi salvarono le bancarelle. Sulle bancarelle trovai non solo questo David Riondino, ma anche quello che era uscito dopo e di cui non sapevo niente, Boulevard. E Boulevard reca sull'etichetta la scritta campione non commerciabile. Quindi...
2: c'è quella abitudine dei nostri, di certi nostri colleghi, di prendere i dischi che vengono dati per promozione e li rivendono sulle bancarelle. Lo fanno anche quelli autorevolissimi. L'hanno fatto con i libri, si sono viste anche questo tipo di cose, con copia omaggio. Quanti ne abbiamo trovati?
3: Con le copie, con le dediche, eppure quelle venivano.
2: Lui aveva cominciato prima, no? Con il collettivo.
3: Il collettivo teatrale Victor Jara, con cui aveva pure inciso dei vinili. Però si trattava ancora di un'esperienza, innanzitutto collettiva, appunto. È un'esperienza ancora acerba, anche se aveva già cominciato a praticare il gusto per la parodia dei colleghi, di cui vedremo dopo diversi esempi.
2: Sì, alcuni straordinari. Allora, qual è il problema? Che io adesso dovrei poter annunciare qualcuna di queste canzoni che Mauro ci sta descrivendo. Purtroppo non lo posso fare per motivi di diritti, perché delle società discografiche, e quindi noi ci teniamo che questa puntata rimanga in podcast su Rai Play Sound, e questo non potrebbe essere fatto nel caso noi mandassimo delle cose non autorizzate, diciamo così. Però abbiamo delle alternative anche interessanti, anche perché poi ne parlo magari dopo con più calma, ma David stava lavorando negli ultimi tempi in una rielaborazione, una riproposizione dei suoi lavori, però in un modo nuovo, con delle nuove incisioni eccetera, cosa che purtroppo non ha fatto in tempo a vedere prima di lasciarci, perché in effetti è uscito per la casa editrice Squilibri una nuova versione di Non svegliate l'amore. Mauro, ce la racconti un po', Non svegliate l'amore?
3: Allora, Non svegliate l'amore è un progetto ambiziosissimo, perché Davide prese il Cantico dei Cantici e l'Ecclesiaste, quindi due mondi delle Sacre Scritture completamente diversi, li rielaborò in forma di canzone. Questo disco uscì in originale nel 1991 e fu appunto una cosa che lasciò tutti stupiti. Noi che già lo apprezzavamo e lo conoscevamo, dicevamo: ma questa è una cosa di un'ambizione, una persona così lucida si va a misurare con dei temi così importanti per fare canzoni? Poi l'abbiamo ascoltato e abbiamo sentito che sì, era efficacissimo il suo approccio e profondamente legato alla sua, potremmo dire alla sua anima. Questo lavoro che adesso Davide ha ripubblicato con Squilibri, che è la versione, è lo stesso disco, però riscritto musicalmente in una maniera più diretta, più semplice, più acustica. Non che quello del 91 non fosse bello, anche dal punto di vista dei suoni, ma qui ha acquisito una come una sorta di verità nuova.
2: L'ha riarrangiato Maurizio Geri, no? Mi sembra, sì, e poi è accompagnato, cioè nel senso non canta da solo, è una nuova versione, sì. Una nuova versione molto interessante, e poi ha un libretto pazzesco, perché è una specie di testamento di David, no? Sì. Vale proprio la pena di leggerlo, perché oltre a spiegare tutto questo progetto, perché l'ha scelto per ricominciare le sue pubblicazioni, eccetera, è proprio un testamento poetico, possiamo dirlo.
3: Sì, è un testo meraviglioso. Stavo facendo vedere a Elisabetta la copertina dell'originale del 91, in cui le note di Davide in cui spiega il progetto sono ridotte a una colonnina di testo. Qui ci sono più di 30 pagine di parole meravigliose, che non solo introducono l'argomento, appunto il frutto di questa ricerca, canzone per canzone, descritte meravigliosamente, ma poi si allargano a prospettive più generali su Davide, sulla sua persona, su quello che ha cercato, su quello che ha voluto, sul valore della canzone, che lui ha reso... io non riesco a trovare un altro esempio, sarà che sono... chiaramente di parte. Su questo non c'è dubbio, ritengo Davide uno dei massimi geni della nostra cultura canzonettistica, teatrale, di scrittura, ma non riesco a trovare, per quanto mi sforzi, un altro autore di canzoni che abbia manipolato in maniera così vitale e poliedrica la forma canzone. E qui ha dato una dimostrazione di un profilo altissimo, e ripeto, questo testo, queste 30 pagine di testo, che sono un librino,
2: sì, un librino.
3: Che Squilibri ha voluto pubblicare insieme al disco, sono pagine preziose, e niente, leggetele e
2: appunto,
3: ascoltate.
2: In questa nuova versione, Davide, abbiamo parlato di Maurizio Geri, c'è anche Gabriele Mirabassi e soprattutto la voce di Claudia Tellini, diciamolo. Adesso facciamo ascoltare la traccia che dà il nome all'album, che è Non svegliate l'amore, e ringraziamo appunto Squilibri per averci dato, per avercela concessa, ecco, ascoltiamola.
5: Una voce

0: Era la nuovissima e bellissima versione di Non svegliate l'amore di Davide Riondino, nella nuova versione di Squilibri, e qui sono Elisabetta Malantrucco, lo voglio ricordare, Elisabetta Malantrucco, e questa è Radio Te Che Te Racconta, il nostro programma live del mercoledì. Sono con Mauro De Cillis. In realtà c'è anche il capo, Giacinto De Caro, che ci osserva, diciamola questa cosa, e che ascolta con attenzione, poi gli chiediamo che ne pensa. E allora, per tornare a Non svegliate l'amore, volevo dire una cosa, cioè che in effetti, in una vecchia intervista che ho realizzato insieme con Michele Neri, per la rivista Vinile, devo dire che David ci aveva proprio raccontato questo, di questa sua intenzione di rimettere insieme, di dare una nuova, come posso dire, sì, appunto, una nuova immagine, una nuova idea del suo lavoro. Secondo me ne aveva anche bisogno proprio lui per, come dire, dare un ordine a tutto quello,
1: Certo.
0: perché in effetti, se io penso alla mole di lavoro che ha fatto Davide Riondino, quello che mi viene in mente è che è inafferrabile, che in realtà neanche lui, secondo me, poteva, come dire, agganciare tutti i rivoli, tutte le cose, tutte queste idee geniali
1: Esatto.
0: che aveva. Devo dire, a livello personale, oltre ad averlo intervistato quella volta con Michele, l'ho intervistato con il collega Edoardo Melchiorri proprio per una nostra trasmissione dedicata alla radio e alla poesia. Era sempre veramente molto disponibile. L'ho anche intervistato per parlare del Club Tenco. Era, lo dicevo anche prima, forse era anche troppo disponibile Davide, secondo me, no? Non se la tirava abbastanza, avrebbe dovuto farlo. Senti, adesso io voglio parlare dell'altra parte del nostro discorso, che è quello radiofonico. Siamo radio, io amo la storia della radio. Lui ha fatto, come dicevo, tanta radio e l'ha fatta molto bene, a modo suo. E, raccontarla tutta non è possibile, però noi abbiamo individuato tre programmi, anzi in realtà quattro, poi spiego perché, tre programmi che sono stati molto importanti, anche perché sono durati a lungo, eccetera. Il primo, in ordine di apparizione, diciamo così, è stato Vasco De Gama, che tu ascoltavi, vero
1: Sì,
0: Mauro?
1: ero un ascoltatore, lo confesso.
0: Vasco De Gama, che lui ha fatto con Dario Vergassola, ed era un programma, diciamo, molto particolare. L'idea era questa: loro lavorano dentro, sono imbarcati, sono marinai, anzi, Vergassola il
1: E
0: mozzo,
1: mozzo.
0: sono imbarcati sul veliero di Vasco De Gama, e ogni tanto arriva su qualche ospite clandestino, qualche clandestino che loro intervistano. Hanno intervistato veramente da Ornella Vanoni a Filippo D'Averio, insomma, è, diciamo, stata una trasmissione eccezionale, però ce l'ha raccontata proprio Dario Vergassola, che ringrazio per averci dato questo contributo. Quindi ho fatto un piccolo montaggio e ho messo un pezzettino piccolo piccolo piccolo di questa storia e il contributo di Dario Vergassola. Ascoltiamolo.
2: Vasco De Gama.
3: Vasco De Gama è il nostro capitano, ma noi non l'abbiamo mai visto. Egli è chiuso nella sua
4: Ma
3: cabina.
4: lui ci
3: Non
4: vede?
3: sa, lui sa tutto di noi.
4: Ah.
3: Ogni tanto in questa navigazione che va verso terre sconosciute e inedite,
4: Esce un ospite
3: ogni
4: dalla
3: tanto
4: cabina.
3: dalla cabina esce un ospite che è l'unico che lo ha visto, che l'ha guardato, che ha potuto capire cosa mangia, cosa
4: Sei
3: beve.
4: calmo, io mi agito, me ne vado.
3: Silenzio, silenzio, il mare che con noi odio eccita. No?
4: Ah,
3: E ogni tanto appariranno terre misteriose, continenti dissepolti, poemi arcaici. Vediamo la navigazione che ci porta. C'è qui un ospite che ha mangiato col capitano Vasco De Gama. Descrivilo, mozzo.
4: Allora,
3: Mozzo Urzulù,
4: no,
3: ti
4: morto
3: chiamerò.
4: no, va bene, va bene.
3: I mozzi cambiano tanti nomi.
4: Va bene,
3: Esci dalla
4: padron
3: botte.
4: Davide,
3: Esci dalla
4: dalla
3: botte.
4: coffa.
5: Per ricordare la storica trasmissione Vasco De Gama con Riondino, il grande Riondino a Radio 2, nasce dal fatto che io facevo una trasmissione precedente, poi avevo invitato Travaglio, era scoppiato un mezzo casino, allora diciamo che la trasmissione me l'hanno chiusa, si chiamava Psicofaro. una bravissima produttrice che si chiamava Boiardi ha visto bene di farmi uscire dalla finestra e farmi rientrare, diciamo, dalla finestra, nel senso che abbiamo riproposto un programma che invece che Psicofaro l'abbiamo chiamato Vasco De Gama, ci abbiamo messo anche Davide, così sembrava tutta un'altra cosa e diciamo che hanno abboccato. Con Riondino è stato un periodo fantastico, anche perché non facevo niente senza di lui, siamo andati a Venezia, abbiamo fatto un sacco di robe, facciamo i teatri, facciamo i classici, perciò ci siamo trovati chiaramente bene, ci divertivamo come dei pazzi. Abbiamo preso Mannarino che ci ha fatto la sigla, che era una sigla molto bella, fatta apposta per il programma. Programma direi di grande successo, dove chiamavamo ospiti fantastici, incredibili, perché avevamo veramente Dorfles, diciamo lo zio, il vecchio, abbiamo avuto un sacco di scrittori e quindi ci siamo divertiti perché facevamo questo giochino dell'intervista con Davide che faceva quello che approfondiva, sapeva le cose, io ero quello che cazzeggiavo, quindi è quello che poi facevamo durante gli spettacoli. Quindi ci siamo veramente divertiti, registravamo diciamo anche più di una al giorno, andavamo a Milano, ogni tanto andavamo a Roma in base agli ospiti. C'è stata una cosa divertente che una volta abbiamo chiamato un etmologo, qualcosa così, questa roba degli insetti, e quella della redazione ha sbagliato, ha chiamato un altro che era il fratello, che era uno che non c'entrava una mazza, che era un semplice medico di Bologna. Si siamo resi conto che aveva sbagliato persona alla redazione e lui era un po', come dire, poco convinto, perché diceva cosa ci faccio io qua, però grazie che mi avete chiamato. E ci siamo inventati di sana pianta un'intervista io e Davide, che ridevamo come due cretini, perché questo era un semplice medico di un ospedale di Bologna e l'abbiamo tirato a perdere, diciamo, l'ora. La trasmissione andava al sabato in replica, la domenica, aveva avuto un grande successo e quando poi ci hanno chiuso, perché succede sempre così, perché poi sai, quando ti chiamano una trasmissione hanno chiuso qualcun altro prima, poi tocca a te, chi se ne frega. Però una grande insurrezione di fan radiofonici che mandavano delle mail, che erano dispiaciuti di qua, di sopra e di sotto, però era il periodo che si faceva insieme a Caterpillar, i raduni, le cose, insomma, è stato un gran momento.
0: Un gran momento quello raccontato da Dario Vergassola, che ci ha parlato di Vasco De Gama, questo programma di Radio 2 che è andato in onda dal 2005 al 2009 con David Riondino. Però torniamo alla musica, Mauro, torniamo
1: sì,
0: alla musica adesso.
1: Eravamo rimasti alla caccia dei dischi di Davide che non si trovavano, che vennero trovati reperiti sulle bancarelle, appunto questi due primi dischi. Perché lui aveva commesso, vuoi che il primo disco l'aveva inciso con l'ultima spiaggia di Nanni Ricordi, che era al limite del fallimento, e infatti fallì, e quindi il disco rimase fermo, il copia nei magazzini, niente promozione, basta. Lui poi passò alla RCA, ben altra storia, però venne convinto a abbandonarla per partecipare a un altro progetto e anche lì il disco rimase. A quel punto la RCA non aveva più nessun interesse a distribuire e promuovere un artista che non era più nella sua squadra, e quindi questi primi due dischi, che sono tuttora rarissimi da trovare, ho fatto una ricerca di recente, non sono mai stati stampati in CD e sono i vinili, veramente roba da collezione. Li abbiamo qui così per caso,
0: eccoli là, noi ce li abbiamo, sì, adesso, adesso facciamo un furto, ce li portiamo a casa, è vero Mauro?
1: Giù le zampe. Allora, questo primo disco, Davide, c'è già tutto Davide, un lato assolutamente demenziale come in diabolico rock e cose simili, e quello di attento osservatore della realtà sentimentale e sociale. Lui veniva dal movimento che si stava perdendo. Dall'album c'è un brano che si intitola Samba 78, che finisce così: cresciuto Charlie Brown è diventato un giovane borghese, gira per la città travestito da corto maltese, si guarda attento intorno, teme che un giorno succeda il guaio di trovare dietro l'angolo un bracchetto ed un marinaio.
0: Voglio dire una cosa, che lui, voi pensate che stia leggendo? No, lui lo ha citato a memoria.
1: Ecco, allora continuo, abbasso il disco perché la cosa appunto sia ancora più evidente. C'è un altro brano che si intitola Perplessità, in cui lui appunto esprime questo disagio per il movimento che si è perso, per questa società di cui non prende più le redini, come dire, i termini di, di confronto, eccetera. Quindi c'è questa perplessità. Dice, potrei fare un mucchio di cose pazze, magari correggere delle bozze, o andare in America a fare le pizze, oppure provare con le ragazze. Ma con le donne dovrei inventare mille argomenti per conversare, è una fatica così avvilente dover sembrare intelligente.
0: Ecco, appunto. Senti Mauro, ma le parodie? Abbiamo parlato di quelle, le parodie.
1: Le parodie. Già ce n'è una in questo primo ed è una ferocissima. Diciamo che non si parlava male dei colleghi, oggi si tirano gli stracci in faccia ogni due minuti, ma 30-35 anni fa non si faceva, era buon tono ignorare. Davide nel primo disco mette Lognegno, che è una ferocissima parodia di Angelo Branduardi, sì, che essendo uomo di grande spirito lo ha ampiamente perdonato. Non solo ha suonato il violino nella prima edizione di Non svegliate l'amore, ma lo ha invitato anche a eseguire Lognegno
0: insieme. Hanno fatto insieme.
1: Oh, ce ne sono altre, come no? Se le posso elencare rapidamente, quindi abbiamo Giuseppe Pina che cammina sul filo, che è dedicata a Francesco De Gregori, che forse non l'ha presa con lo stesso spirito, però non ha comunque polemizzato. Un brano che contiene poi dei versi che vorrebbero essere tutti ironici. Ce ne sono due che invece io trovo bellissimi in sé. Perché lui dice a un certo punto, con una madre che sente la radio, un fratello che taglia il grano, è un padre perso dentro uno stadio che fa dei vaghi cenni con la mano, che mi sembra bellissima
0: immagine.
1: Poi abbiamo appunto Lognegno, qui sto leggendo adesso, sì, sto leggendo la scaletta del disco Temporale, che è una citazione dal libro di sapienza cinese I Ching, nel vastissimo range di interessi di Davide c'è stato anche questo. Poi c'è Mistici di Giuni, che è dedicata a Franco Battiato, ma ne aveva già dedicata una in Racconti picareschi, che era ancora più dura, che si titolava Franco a Catania, e c'era il ritornello che dice: Franco, esci di stanza da retta da tua mamma, va fuori a giocare con gli altri bambini, se no qui mi diventi grullo.
0: È fantastico.
1: Ecco, questa era la prima. Mistici di Giuni è bellissima, ha un altro attacco, voglio dire, ha un altro approccio. Poi c'è Divano Caimano, che è tutta per Paolo Conte.
0: Divano Caimano
1: è un capolavoro, cioè, che lui gioca col kazoo. Cioè, sono qui con il mio kazoo che faccio una cosa strepitosa. E per finire Lo Squarguariello, che invece è dedicata un po' a Roberto Murolo e un po' alla Nuova Compagnia di Canto Popolare. Le trovate tutte nell'album Temporale.
0: Ecco, che purtroppo non possiamo per le stesse ragioni proporvi, però comunque le trovate, si trovano in rete, perché soprattutto queste parodie sono eccezionali, le dovete assolutamente andare a recuperare. Speriamo che qualcuno poi comunque le riproponga, che faccia, che ne so, un'antologia, anche magari soltanto in digitale, ma insomma sarebbe interessante di avere una, come dire, un'opera omnia, magari, se mai fosse possibile farla, di Davide Riondino. Senti, io adesso appunto non posso far sentire queste cose, ma posso fare sentire una delle ultime canzoni che lui ha scritto, perché sempre grazie, devo dire, a Mimmo Ferraro, a Squilibri, c'è un giovane musicista, compositore, un vero virtuoso dell'organetto, che qualche anno fa ha fatto un disco che si chiama Canzoni. Ogni canzone è accompagnato da, che so, da Sergio Cammariere, anche a Gigliola Cinquetti, insomma, diciamo, è un disco molto interessante, e c'è questa canzone scritta per la musica da appunto Alessandro D'Alessandro, sto parlando di lui, e le parole di David Riondino, che la canta insieme a Elio di Elio le storie tese. E questa canzone, a proposito di canzoni, si chiama, è una, possiamo dire che è una metacanzone, in qualche modo,
1: mi sembra,
0: no?
1: Un'ottima definizione.
0: Sì, infatti, per lo capirete ascoltandola, Tiritera delle canzoni che volano.

0: Questa è la tiritera delle canzoni che volano, Mauro. Canzone che è arrivata nella cinquina delle Targhe Tenco. E lui sono David Riondino con Elio di Elio Le Storie Tese. La musica è di Alessandro D'Alessandro. Allora, Mauro, adesso torniamo a parlare di radio, e perché adesso io vi faccio ascoltare un altro contributo di un altro programma che è stato ha avuto un successo strepitoso, la canzone che nel frattempo sotto continua ad andare, certo, la tiritera, che si tratta del Dottor Djembé. Il Dottor Djembé è questo programma che David ha fatto con Stefano Bollani, e che è cominciato poco dopo di quello che abbiamo sentito prima, cioè di Vasco De Gama, perché praticamente è andato dal 2006 al 2012 per Radio 3, e l'idea era quella di come dire, prendere un po' in giro proprio le trasmissioni di Radio 3, dove lo spiega anche Stefano Bollani, sembrava come se i conduttori parlassero di cose che loro stessi proprio ignoravano, però sembrava invece che fosse una cosa comune, come parlare, ne so, della mortadella, no? Tutti conoscono la mortadella, e così anche questi autori strani, queste cose così. E ne è uscito fuori questo programma di grandissimo successo che quest'anno, quest'estate, Radio 3 ha rimandato in onda, e che qualche puntata è anche disponibile su Rai Play Sound. E adesso vi facciamo ascoltare sia un pezzettino della primissima puntata, sia quello che ci ha raccontato Stefano Bollani su questa storia.
1: Grazie di essere qui con noi.
2: Buongiorno, buon Natale, buon Natale.
1: Buon Natale a tutti quanti dagli studi di Firenze. Firenze, città che con molte difficoltà continua a esistere anche a Natale. Sì, ne siamo lieti.
2: Non iniziamo
1: in questi
2: subito.
1: Studi che con questo tono, sì. Quindi non siamo in altre reti né in radio private, è la terza rete.
2: E, sì, però mi scusi, è anche l'una del pranzo di Natale, no?
1: Possiamo però
2: anche
1: è la un po' terza
2: più
1: rete.
2: No, va bene.
1: È la terza rete. Quindi, chi ascolta terza rete a Natale
2: mangia
1: con più eleganza dei cibi particolari, sapendo le quantità organolettiche del cibo, come dividerlo, perché mangiarlo, cos'è un boccone, a che si riferisce un vino, un pane, un
2: bio, tutto bio naturalmente,
1: un bio, ma anche con qualcosa dentro il cuore di diverso. Bollani, il pianista Bollani,
2: sì.
1: Che
2: buongiorno.
1: Faccia sentire.
2: Posso?
1: Che sei un pianista,
2: sì,
1: anche, no?
2: Certo,
1: se
2: abbiamo qua
1: come fanno
2: forte.
1: A saperlo?
2: Le faccio il sottofondo?
1: Sottofondo?
2: A Radio 3 non si usa il sottofondo,
1: si usa perché c'è la SIAE che ce la pagano. Allora, che cos'è questa trasmissione? Perché si chiama Dottor Djembé?
2: Ecco.
1: Nelle puntate che andranno in onda dal lunedì al venerdì in questa settimana e nella prossima settimana dal 1 al 4 gennaio, noi tratteremo vari momenti della musica. Spigoleremo, digrediremo con tutto il senso che ha la parola digredire, e che
2: sì,
1: tu ci spieghi.
2: Che io conosco, certo. Ma guardi, mi permetta, il pubblico di Radio 3
1: lo sa.
2: Esatto.
1: Anche a Natale. È quindi, salutando la signora che si versa dello spumante, andiamo avanti a parlare dell'opera, no?
2: Dell'opera?
1: No.
2: Ma scusi, ma noi andiamo al posto della barcaccia e parliamo anche noi dell'opera?
1: Iniziamo con una citazione dell'opera, per esempio l'Anello del Nibelungo.
2: Ah, proprio l'opera, quella
1: l'opera,
2: lì?
1: La domanda sorpresa per Bollani, Anello del Nibelungo. Bollani, voi lo conoscete come entertainer e come jazzista, ma ha fatto studi classici.
2: Certo.
1: Quindi
2: L'Anello del
1: legga
2: Nibelungo?
1: Legga il testo e vada avanti.
2: No, legga il testo, cito a memoria, è una tetralogia formata da L'Oro del Reno, La Valchiria, Siegfried e Il Crepuscolo degli Dèi. È stata scritta da Wagner.
1: Una tetralogia.
2: Ma non c'è bisogno, noi ci ispiriamo in questa trasmissione a questo essere, il dottor Djembé. Io lo chiamo essere, questa entità, io non l'ho mai visto, ma di fatto non c'è bisogno di lui in questo caso per sapere la trama dell'Oro del Reno.
3: Davide ed io ci siamo conosciuti fine anni 90, primi anni 2000. Abbiamo realizzato insieme un'operina che si chiamava Cantata dei Pastori Immobili, che è diventato anche un libro disco. Nasceva dall'idea di Riondino di tener fermi i cantanti, che di solito sballettano e si agitano per enfatizzare quello che stanno cantando. Quindi cosa possiamo fare? Facciamo sì che questi quattro cantanti che chiamiamo debbano rappresentare le statuine del presepe, quindi stanno immobili e cantano la loro immobilità. Ci siamo divertiti tantissimo, tanto che poi è nata l'idea di fare un programma radiofonico insieme, il Dottor Djembé, che nasceva come presa in giro di Radio 3 dall'interno. Ci eravamo accorti

0: E ci siamo detti facciamolo anche noi inventandoci tutti questi brani inediti e attribuendoli a un sapiente chiamato Dottor Djembé. È durata parecchio e devo dire ci siamo stimolati a vicenda tantissimo, non solo con David, ma anche con tutti gli altri partecipanti, cioè Mirko Guerrini, Fosco D'Amelio, Rosaria Parretti, Monica Nonno, che erano sempre con noi quando realizzavamo questi falsi di autori ignoti. E Liondino ci ha messo di tutto dentro, perché ha potuto così creare dei cantautori, per esempio cinici, che cantano cose che nessuno avrebbe il coraggio di dire o di fare. Ha potuto, credo, realizzare parecchi dei suoi sogni, ne aveva tantissimi, quindi non era possibile realizzarli tutti, come si dice. Una ne fa e cento ne pensa, anzi forse cento ne pensa e 90 ne fa, perché Davide è sempre stato in giro, anche quando facevamo il Dottor Djembé lui arrivava da chissà dove, era stato in un teatro a parlare della programmazione dell'anno dopo, oppure era stato a fare le prove di Peter Uncino in cui faceva Peter Pan insieme a Milva sul palco. Insomma, un genio multiforme e un grande amico.
1: E la descrizione che fa Stefano Bollani di David è veramente calza a pennello con il personaggio, Mauro. Purtroppo il tempo comincia veramente a stringere tanto, però abbiamo ancora un lotto di tempo per parlare ancora di musica e di canzoni e del cantautore,
2: Allora,
1: cantastoria Riondino.
2: sì,
1: Che ci racconti? Scegli.
2: Del cantastorie, perché è stato anche un vero cantastorie, perché quando ha scritto nel 93 la ballata del sì e del no, raccontando quegli ultimi 2 anni dell'Italia in cui era successo di tutto, Tangentopoli, la mafia, gli assassini vari, i femminicidi, la Somalia. E lui è riuscito con questa ballata del sì e del no a raccontare tutto in una maniera così lucida, così riondinesca, per cui con i giochi, con le rime, aspetta, cerco di ricordarne una, e i gregari di greganti contro i parenti della parenti, che hai
1: Fantastico.
2: capito, per dire questo tipo di...
1: Che per chi non lo sa è un riferimento a Mani Pulite, perché ci sono magari qualche dei giovani che non si
2: È
1: ricordano
2: giusto,
1: greganti, parenti, chi erano, ma noi purtroppo ce lo ricordiamo.
2: ce lo ricordiamo. E questa canzone vinse la Targa Tenco per la migliore canzone nel 94, perché era veramente un capolavoro di capacità di racconto e di arte, mischiata con la cronaca. Veramente era un cantastorie. Io lo immagino mentre canta questa canzone con il suo cartellone dietro e indica i vari. Era un lunedì, si sentiva uno schianto, era la DC che stava crollando. E così avanti. Un'altra cosa che vorrei citare è molto, molto più recente ed è questa sua canzone intitolata La tessera del fascio. La tessera del fascio.
1: Ah, raccontala questa storia, sì, me l'hai raccontata.
2: Sì, perché.
1: Il riferimento ai vaccini, si racconta.
2: Esatto, c'era un riferimento che Davide ha trovato alle polemiche sul Green Pass, che anche se sembrano oramai questioni remote, sono in realtà di poco tempo fa. E il paragone che Davide fa lo fa con la tessera del fascio. Il Partito Nazionale Fascista, la sua tessera ti apriva delle opportunità, era necessaria per fare carriera, non saresti andato da nessuna parte
1: E
2: senza la...
1: anche per svolgere determinati compiti senza non
2: Esatto,
1: potere.
2: e anche per accedere a determinate
1: Sì.
2: attività era
1: Anche
2: assolutamente...
1: commerciali, peraltro.
2: Esatto, quindi
1: Lo
2: era...
1: dico perché mio nonno faceva il pescivendolo e loro erano antifascisti, però uno di loro ce la doveva avere, altrimenti non potevano entrare nemmeno al mercato. Quindi
2: Esatto,
1: così.
2: ecco, questo era il ricatto della
1: Sì.
2: tessera
1: Della dittatura.
2: della dittatura. Allora, Davide individua però questo rapporto nell'ambito delle polemiche tra il Green Pass, cioè il certificato di vaccinazione che ti consentiva di fare alcune cose, senza il Green Pass eri nei guai. E allora lui scrive questa canzone, la adatta. Cioè, nel senso che ci sono dei riferimenti anche molto precisi alla situazione del Covid, eccetera. Lo incontro dopo poco e gli dico: Davide, io non sono d'accordo con i contenuti, però la canzone è un capolavoro. E lui mi fa: No, no, ma neanch'io! Guarda che ho fatto tutte le vaccinazioni, io non sono contro! È soltanto che mi sono reso conto che loro non ci avevano pensato.

0: non si erano resi conto che c'era questo parallelo. E allora gliel'ho scritta io la canzone.
1: Praticamente li ha aiutati malgrado.
0: Sì, cioè lui ha aiutato quelli con cui non condivideva un retroterra
1: questo
0: comune.
1: È perché non se ne saranno accorti, perché questo è un paese dove la memoria diciamo non è proprio il massimo, invece David la coltivava.
0: Esattamente,
1: molto.
0: E c'è questo fatto che è una delle cose straordinarie di David Riondino. L'ebbrezza dell'aver trovato un nesso, la felicità, venite a vedere che cosa ho trovato, anche se servirà a ipoteticamente un avversario, però è talmente bello il fatto di essere riuscito a trovare questo nesso, io la scrivo ed ha fatto sempre così.
1: Ha fatto sempre così e ha fatto talmente tante cose che sarebbe bellissimo fare un'altra trasmissione sul suo teatro, sull'amore per le ottavine, no? per la poesia di improvvisazione che andava a cercare in tutto il mondo. David è stato un genio, un grandissimo, e noi lo portiamo nel cuore. Ora stiamo andando verso la conclusione della trasmissione, siamo quasi in chiusura, però ho ancora un altro programma da presentare che devo dire che in qualche maniera devo parlare un attimo di me, lo faccio molto volentieri, devo dire la verità. Vi presento il penultimo documento, qui parlo di Radio Techetè. Nel 2021 la nostra radio ha messo insieme David Riondino e Davide Rondoni, un'idea molto riondinana, si dice riondinana? Non lo so,
0: lo diciamo,
1: per celebrare i 700 anni della scomparsa di Dante Alighieri. Allora, due poeti a confronto con un ospite dantesco, si chiamava Tipi Danteschi, fatta a cura di Andrea Bornino. Sono 31 puntate bellissime, disponibili su Rai Play Sound, che sarebbe bellissimo rimandare in onda prima o poi. È vero Giacinto, che è qui vicino a me? Allora, a queste puntate seguirono poi nel 2022 i Tipi Pasoliniani, perché nel 22 c'era il centenario della nascita di Pasolini. Stavolta però non era una trasmissione di Radio Techetè, ma era un podcast original. E la regia era di una tale Elisabetta Malantrucco, che Davide riconobbe come tipa pasoliniana d'eccellenza, perché in effetti anche gli ascoltatori di Radio Techetè sanno che io ho un po' la fissa di Pasolini. E quindi io ho fatto questa regia e sono stata anche ospite, pensa Mauro.
0: Sono stata pure ospite, ma non anche invitata.
1: Allora, adesso vi facciamo ascoltare il ricordo di Davide Rondoni, che ringraziamo tantissimo, e poi torniamo e vi faccio sentire anche un pezzettino con la sigla finale.
2: Davide Rondoni è stato un amico, una persona da cui ho imparato molto, soprattutto nella unione tra poesia, disponibilità, ironia. Cioè, una persona che aveva in sé il talento dell'arte e anche una profonda umanità. Quando le due cose sono disgiunte, non è detto che per questo l'arte sia minore, ma l'impronta della persona sia nell'arte che nella vita delle persone è sicuramente minore. Abbiamo fatto cose molto divertenti, molto belle, non sta a me a dirlo, che sono disponibili anche in Rai, in Rai Play Sound, eccetera, un sacco di serate in giro. Devo dire che ha condiviso con me una certa attenzione al mondo dei giovani giullari. Abbiamo fondato, e lui ha diretto, la scuola dei giullari a Rieti, e speriamo che questa cosa continui.
1: E lo speriamo veramente anche noi, per il nostro meraviglioso giullare che abbiamo cercato di raccontare con i nostri mezzi oggi. Allora, nel prossimo ultimo documento, e come sigla finale, ho realizzato un piccolo montaggio delle due trasmissioni, Tipi Danteschi e Tipi Pasoliniani, e infine un piccolo passaggio della sigla di Tipi Pasoliniani, dove David, su mia richiesta, e devo dire ne vado molto fiera, interpretò Il soldato di Napoleone, che era un brano con testo di Pasolini e musiche di Sergio Endrigo. E voglio anche dirvi che voi sentirete il rumore dello zoccolo dei cavalli del soldato che lui fece dandosi i pugnetti in testa, che è una cosa, sembrano veramente gli zoccoli di un cavallo. Lui era veramente fantastico. Prima di salutarvi, vi ricordo che il prossimo mercoledì in onda Radio Techetè Racconta ci sarà

0: Tra Giacinto De Caro e Gianluca Polverari che affronteranno la storia della SIPRA, cioè di Rai Pubblicità. E io invece tornerò a novembre e parlerò un po' di Francesco Guccini. Che dici? Ti ringrazio tantissimo Mauro, grazie. Voglio ringraziare Mimmo Ferraro ancora, Michele Neri, Davide Rondoni, Stefano Bollani, Dario Vergassolo e soprattutto Giovanna Savignano. E infine devo ringraziare Davide Riondino per tutta la bellezza, l'attenzione, i sorrisi che ha regalato a me, che ha regalato a Mauro, no? A noi della radio e a tutti quelli che lo hanno amato nella vita e sul palcoscenico. Ciao.
1: Tipi danteschi.
2: Eccone qui. Ben trovati. Io vedo, voi non potete vedere perché noi non siamo la radio che si vede, ma la radio che si immagina.
1: Che si immagina.
2: Che è di più.
1: Esattamente. Quindi ogni giorno cambia.
2: Esatto, io vedo infatti Riondino oggi è vestito a pois.
1: A pois, esattamente. Bianchi e neri per esattezza, di ermellino. Sto camminando sulla via Danteschi insieme a Rondoni. Che ha il solito atteggiamento un po' più dimesso a queste cioce di legno.
2: Cioce cosa sono?
1: Sono degli zoccoloni.
2: Ah, in Toscana li chiamate così?
1: No, è un termine direi laziale.
2: Però, sei imbastardito addirittura, non sei più neanche un toscano puro.
1: Noi dei tipi danteschi studiamo il linguaggio delle altre plebi e ogni tanto ne infiliamo dentro.
2: Il tipo danteschi infatti fa anche questo, certo. È uno che ha la capacità di captare. Il tipo dantesco capta perché appunto c'è, cioè, il tipo dantesco da cosa è connotato,
1: non dalle cioce.
2: No, può avere anche le cioce, però il tipo dantesco è quel tipo che, come abbiamo detto varie volte, non sta nella vita come un flipper. Se tu invece sei in cammino, stai cercando qualcosa, allora capti, allora stai molto attento.
1: Questo è un discorso complicato,
2: è giusto fare. Adesso è
1: bellissimo. Camminando facciamo questi discorsi. Anche, voglio dire, anche la farfalla cosa fa? Si agita, sbatte come un flipper, come la definiresti?
2: La farfalla altro che se dantesca, la farfalla, anche perché ha poco tempo, quindi
1: deve andare concentrata.
2: Quindi, infatti, come raccontano delle meravigliose poesie giapponesi, chissà come mai c'è questo preciso istante in cui il fiore si apre e la farfalla.
1: Ecco, o forse come la farfalla capisce che deve essere detta quella cosa in quel momento.
2: In quel momento, esattamente.
1: Cioè il poeta risponde a qualcosa che non ha voce e gli dà una forma. Benvenuti all'ultima puntata di questi tipi pasoliniani che Davide Rondoni qui oggi è spostato alla mia destra.
3: Il mondo sta cambiando, bisogna riposizionarsi un po', perché qui uno pensava di essere in un posto invece che trovi un altro.
1: Nelle tempeste le navi cambiano posizione, certo. Quindi la destra diventa la sinistra, la sinistra diventa la destra, il mare, perché altrimenti non sarebbe una tempesta.
3: Però il mare è sempre il mare.
1: Il mare è sempre bello.
3: Noi su quello.
1: E da questa posizione vedo frontalmente, seduto al pianoforte, Lorenzo Engeller.
4: Buongiorno.
1: Maestro Lorenzo Engeller.
4: Grazie.
1: Che ha musicato la canzone Pasolini e Endrigo, che conclude le nostre puntate, esatto. Fino a questa puntata. Esatto. E quindi, mentre vi salutiamo con quest'ultimo racconto nostro, un'ultima conversazione, pensavamo di dedicare i tipi pasoliniani a noi medesimi, a quanto di pasoliniano è rimasto nella nostra...
3: Dopo questo viaggio, con questa serie di incontri belli e strani, devo dire anche sorprendenti.
1: Inusuali.
3: Uno pensa che i tipi pasoliniani siano solamente quelli ufficiali, no?
1: No.

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati a Filosofi si nasce. Io sono sempre Edoardo Lamedica e oggi vi parlerò di una delle menti più lucide e originali del Novecento, Hannah Arendt. La sua filosofia nasce dal trauma della storia e dal bisogno di comprendere come l'uomo, in determinate condizioni, possa smettere di pensare e diventare complice del male. Per Arendt, pensare non è solo un esercizio intellettuale, è un atto morale ed è un atto politico ed è un modo di restare umani anche nei tempi più oscuri.

0: Siamo nel cuore del XX secolo, un secolo che ha conosciuto le due guerre mondiali, l'Olocausto, i totalitarismi e la bomba atomica. È un'epoca in cui la ragione, invece di portare alla pace e al progresso, sembra aver prodotto distruzione e disumanità. Hannah Arendt nasce nel 1906 a Königsberg, la stessa città di Immanuel Kant, guarda caso. La sua è una famiglia ebrea, colta, borghese e laica. Studia filosofia, teologia e greco antico, prima a Marburgo, poi a Heidelberg. A soli 22 anni consegue il dottorato con una tesi sul concetto d'amore in Sant'Agostino, sotto la direzione di Karl Jaspers, il celebre fenomenologo. Ma la Germania che la forma come pensatrice è anche la Germania che, pochi anni dopo, la costringerà a fuggire. Nel 1933, con l'avvento di Hitler, Arendt viene arrestata per breve tempo dalla Gestapo. Riesce a rifugiarsi a Parigi, dove collabora con organizzazioni ebraiche per aiutare i rifugiati. Nel 1940 è internata nel campo di Gurs, poi riesce a fuggire ancora attraverso la Spagna e il Portogallo fino agli Stati Uniti. Nel 1941 finalmente arriva a New York, con in tasca pochissimi soldi e una lingua da imparare. Da quel momento la sua vita sarà un continuo tentativo di capire il male, senza mai smettere di credere nella possibilità del bene. Hannah Arendt fu allieva di Martin Heidegger, uno dei più grandi filosofi del Novecento, e tra loro nacque anche una relazione intensa e controversa. Quando Heidegger aderì al nazismo, Arendt ne fu profondamente ferita, ma non lo cancellò mai del tutto dalla sua vita intellettuale e affettiva. Riuscì a distinguere la grandezza del pensiero dalla debolezza dell'uomo, un gesto di libertà interiore che le costò incomprensioni, ma che rivelò la sua indipendenza morale. Negli Stati Uniti Arendt divenne un intellettuale di primo piano. Insegnava senza appunti, camminando avanti e dietro e parlando con passione, ma con un rigore assoluto. Rifiutava il ruolo del maestro e diceva: «Non voglio discepoli, voglio interlocutori». Un'altra frase celebre, spesso citata dai suoi studenti, è: «L'essenza dell'educazione è far nascere l'amore per il mondo». Per lei educare significava rendere gli esseri umani capaci di pensare da soli, di guardare il mondo con attenzione e con responsabilità. Dopo la guerra, Arendt divenne cittadina americana e collaborò con diverse università, tra cui Berkeley, Princeton e la New School for Social Research di New York. Pubblicò opere decisive per il pensiero politico moderno. Nel 1951 esce Le origini del totalitarismo, un'analisi monumentale del nazismo e dello stalinismo. Arendt dimostra come il totalitarismo non sia un semplice regime politico, ma una forma di dominio che distrugge la spontaneità umana e riduce gli uomini a masse manipolabili. Nel 1958 pubblica La condizione umana, dove analizza le dimensioni fondamentali dell'esistenza: il lavoro, l'opera e l'azione. Vita attiva era il titolo originale. È in quest'opera che formula una delle sue idee più originali. La libertà non è un semplice stato interiore, ma è innanzitutto possibilità di azione con gli altri nel mondo comune. Per avere un'idea più precisa sulla teoria politica di Hannah Arendt, ascolteremo da qui in avanti una serie di spezzoni, tutti provenienti dagli archivi RAI, di interventi di storiche e filosofe che ci spiegheranno i dettagli di alcune delle idee più controverse di Arendt. Cominciamo con un intervento della professoressa Colarizzi dell'Università della Sapienza di Roma, che ci spiega in breve i punti fondamentali della teoria del totalitarismo in Arendt.
1: Che cos'è il totalitarismo? La teoria di Hannah Arendt è una teoria ormai diventata molto famosa e anche molto diffusa, persino nei manuali degli studenti delle nostre scuole secondarie ormai compare una sintesi di questa teoria sul totalitarismo. Secondo la Arendt, uno Stato totalitario, una dittatura totalitaria, è una dittatura che non cerca solamente l'obbedienza di cittadini che sono stati privati di tutte le loro libertà. Una dittatura totalitaria vuole di più, vuole conquistare la coscienza dei cittadini, vuole indurre i cittadini a credere a una nuova religione dello Stato, a una religione laica. Secondo la Arendt, dittature totalitarie nella storia sono state la dittatura nazista e la dittatura comunista. E il fascismo italiano? Ecco, su questo, se noi possiamo considerare il fascismo italiano una dittatura o no, su questo si è aperto un dibattito tra gli storici. Il fascismo italiano è un regime dittatoriale violento, diciamo, nel senso che perseguita gli oppositori, li condanna al carcere, all'esilio, al confino. La sua violenza non è però paragonabile alla violenza del nazismo e alla violenza della dittatura comunista sovietica. Basta questo per farci dire che non è totalitario? Gli studiosi che invece insistono sul discorso totalitario che cosa mettono in luce? Che anche il fascismo voleva entrare nelle coscienze dei cittadini, anche il fascismo voleva costruire l'uomo nuovo fascista nello Stato fascista, anche il fascismo aveva come motto credere, obbedire e combattere.
0: Ora che ci sono più chiari i tratti fondamentali della teoria arendtiana sul totalitarismo, ascoltiamo la professoressa Simona Forti della Scuola Normale di Pisa che ci spiega qual è stato l'evento storico traumatico che è alla base delle sue idee filosofiche sul totalitarismo. Ascoltiamolo insieme.
2: Vero e proprio trauma si consuma nel 1943. Quando racconta in un'intervista a Gauss che era come se sotto i loro piedi si fosse spalancato un abisso, perché tutto quello che era accaduto fino a quel momento poteva, secondo loro, secondo lei, i suoi amici, ancora trovare rimedio, ancora rientrare negli accidenti di una vita. Ma quando iniziano ad arrivare le notizie delle camere a gas, non riescono più a pensare a ciò che era accaduto come qualcosa al quale si può porre rimedio, no? E Arendt dice era accaduto qualcosa con cui era impossibile venire a patti.
3: Da ist irgendetwas passiert, womit wir alle nicht mehr fertig werden. Und mit allen anderen Sachen muss ich sagen.
2: Ecco, da quel momento è convinta che si sia affacciato sulla storia qualcosa, un male completamente diverso dagli altri accidenti della storia. Ecco, ed è ciò che le fa dire che niente potrà mai più essere uguale a prima. Allora dicevamo passione per il giudizio, fedeltà al giudizio. Ecco, io credo che qui il pensiero arendtiano da questo evento riceva l'impronta propria e si ponga come dovere il compito di radicalizzarsi. Il pensiero dell'Arendt diventa radicale, fedele persino ad una aporia, quando si vuole mettere in dubbio, ci si trova costretti a mettere in dubbio ogni validità e ogni pretesa di validità del sapere tradizionale. Questo per lei rappresenta, anche dal punto di vista intellettuale, l'evento Auschwitz. Mettere in discussione le distinzioni etiche, no? Come dice Arendt stessa, quelle distinzioni d'argilla tra bene e male, tracciate in base all'osservanza o alla trasgressione di una legge. Le distinzioni della filosofia con le sue costruzioni astratte, che a suo parere facilitano le ideologie. Le distinzioni del diritto, che non riesce in realtà più ad orientarsi all'interno di delitti che eccedono ogni colpa. Ma se è vero che questo evento, che agisce come trauma sia della sua vita sia del proprio pensiero, se è vero che questo evento ha polverizzato i criteri di comprensione, l'Arendt sente su di sé il dovere, il compito, il peso di dover comunque comprendere. Ecco, da qui la forza di quella che potremmo chiamare un'atletica del giudizio. Giudicare quell'evento facendo della propria vita e del proprio pensiero una ricerca interminabile di una verità che, se anche non è conquistabile una volta per tutte, perché è una verità nomade, sempre in trasformazione, deve comunque essere l'idea regolativa che lo muove. In questo quadro io credo vada compresa la prima grande opera di Hannah Arendt del 1951, Le origini del totalitarismo.
0: Sulla base di questa contestualizzazione storico-filosofica possiamo allora inquadrare meglio i punti fondamentali del capolavoro di Arendt, Le origini del totalitarismo. Ascoltiamo ancora la professoressa Forti.
2: Qui il totalitarismo non va inteso solo come un fatto storico, ma anche come un evento nel senso filosofico, che va assunto e analizzato sì come una catastrofe storica, ma deve provocare, deve produrre, oltre allo sconcerto, anche una sorta di stupore, nel senso quasi platonico, aristotelico del termine, cioè quello stupore che ingenera riflessione. E con questo la ferma e scomoda volontà di non ridurre il nuovo, l'inaudito, l'inedito, a ciò che ci è familiare del passato. Perché se c'è qualcosa di nuovo nei regimi totalitari è proprio che eccedono i criteri delle tirannie tradizionali, perché non sono semplicemente l'universo dell'arbitrio politico, della scelleratezza del tiranno, ma per l'Arendt, che appunto fu accusata di interpretare il totalitarismo troppo filosoficamente e troppo poco sociologicamente, ecco, i regimi totalitari fanno un salto, una sorta di salto ontologico, potremmo dire, perché dal tutto è permesso di dostoevskiana memoria si passerebbe, con i regimi totalitari e in particolare col nazionalsocialismo, al tutto è possibile. Che cos'è che è possibile per l'Arendt? Beh, per l'Arendt è possibile, siamo all'inizio degli anni 50, ci saranno varie edizioni delle origini del totalitarismo, ciò che è possibile è distruggere l'essere umano e ricostruirlo in una maniera artificiale.

0: Per Arendt, l'uomo è un essere che vive nel mondo, non al di fuori del mondo. La libertà quindi non può essere un dono dell'anima, ma deve essere innanzitutto una relazione, un'azione che può e deve realizzarsi tra gli uomini, quando essi cioè parlano e agiscono assieme. Nella condizione umana distingue tre attività fondamentali: il lavoro, che risponde ai bisogni della vita e garantisce la sopravvivenza; l'opera, l'operare, che costituisce un mondo stabile di cose, case, città, opere d'arte, la produzione, per così dire; l'azione, che crea invece relazioni e che fonda la politica. In questo senso, l'azione è l'operazione, l'attività più alta, perché è in essa che si manifesta più propriamente la libertà umana. Agire significa quindi cominciare qualcosa di nuovo, introdurre nella storia un inizio e quindi forse un esito imprevisto. Questo è un tema che Arendt lega alla parola latina: natalità. Ogni nascita porta nel mondo la possibilità di un nuovo inizio. Ogni uomo è effettivamente un nuovo inizio. Ascoltiamo ancora una volta la professoressa Forti che ci spiega come questa visione della libertà e dello spazio pubblico in Arendt si configurino come una vera e propria innovazione riguardante la visione della politica e la visione del potere. Ascoltiamola insieme.
1: Dietro le ricostruzioni dotte di questo libro, che distinguono le tre attività umane del lavoro, della fabbricazione e dell'azione, credo che ci sia proprio la volontà di rilanciare un pensiero della politica e del mondo comune. Quella politica e quel mondo comune che non erano stati né pensati né agiti in realtà nel mondo moderno e che secondo l'Arendt di questi anni avevano in qualche modo spiegato il collasso della storia europea nei regimi totalitari, la mancanza di una vera politica e di un vero mondo comune. Se leggiamo Vita Attiva, capiamo che in realtà questa è la definizione di ciò che Arendt intende per action, azione, cioè qualcosa che riesce a dare vita al nuovo. E quindi io direi che azione è, nel pensiero della Arendt, l'altro nome per la libertà. Libertà intesa in un senso radicale come assenza di predeterminazione. Ecco, l'obiettivo però è di riuscire a pensare insieme l'azione, appunto la libertà, appunto l'indeterminato, pensarlo insieme alla sfera pubblica. Libertà, sfera pubblica. A tutta prima potremmo ritenere che ci troviamo di fronte all'opera di una pensatrice che rientra nel novero dei pensatori liberali. Ecco, io credo che questo sia stato un modo assai riduttivo di intendere la riabilitazione della politica compiuta dall'Arendt, perché la politica è un ambito di relazioni orizzontali, per cui nella Arendt il termine potere non ha l'accento così del potere come inteso nella modernità, e cioè come, in fin dei conti, sopraffazione, anche nel caso in cui tale sopraffazione venga legittimata dallo Stato. No, il potere è un'energia che si sprigiona insieme, quando si agisce insieme nello spazio pubblico, perché lo spazio pubblico è in prima istanza ciò che permette agli attori di diventare coloro che vogliono essere, no? E di essere riconosciuti nell'ambito dei loro pari.

Uno dei temi più noti e discussi del pensiero di Arendt è quello della banalità del male. Nel 1961 il New Yorker le chiese di seguire a Gerusalemme il processo contro Adolf Eichmann, uno dei responsabili della deportazione degli ebrei. Arendt rimase colpita dalla figura di questo imputato, non un mostro, ma invece un uomo grigio, mediocre, incapace di una sottospecie di pensiero autonomo. Arendt scrisse che Eichmann non agiva per odio, ma per conformismo, per cieca obbedienza. Non era malvagio nel senso tradizionale, era più banalmente privo di pensiero. Il male più grande è quello commesso da persone che non pensano. Questo scrive la Arendt. Con questa formula, Arendt non vuole giustificare il male, ma vuole avvertirci. Quando smettiamo di riflettere, di giudicare, di metterci al posto dell'altro, diventiamo strumenti ciechi di un sistema disumano. Per Arendt, la politica non è dominio o burocrazia, ma è invece lo spazio di parola e di azione condivise. È la dimensione in cui gli esseri umani si incontrano e incontrandosi costruiscono insieme il mondo, il loro mondo. Quando la politica si riduce a obbedienza o mera gestione tecnica, ebbene, in questi momenti l'uomo perde la propria umanità, perde la propria libertà. Perché la vera libertà, secondo Arendt, non può trovarsi o ridursi all'interiorità, ma deve realizzarsi e ritrovarsi nel rapporto con gli altri. Pensare per Arendt è necessario, ma non basta. Il pensiero non può che tradursi in azioni, in partecipazione, in responsabilità. Hannah Arendt ci invita a riscoprire il valore del pensiero libero, del pensare liberamente. In un mondo dominato da velocità, da informazione immediata e dalle opinioni di massa, pensare è un vero e proprio atto di resistenza. Non può servire e non serve a produrre risultati utili, ma deve servire a mantenere viva la capacità di giudizio. Il pensiero è l'unica difesa contro la banalità del male, scrive la Arendt. Arendt muore a New York nel 1975, mentre lavora a un libro rimasto incompiuto, bellissimo, La vita della mente, dedicato proprio al pensare, al volere e al giudicare. Con lei si chiude una stagione della filosofia che aveva ancora fiducia nell'uomo e nelle sue possibilità di comprendere il mondo. Hannah Arendt ci ricorda che la libertà non è un dono, ma è una conquista quotidiana, e che il pensiero libero, critico, condiviso è la forma più alta di responsabilità verso il mondo. Nella prossima puntata di Filosofi si nasce parleremo invece di Giordano Bruno, il filosofo dell'infinito e il filosofo, anche lui un po' come la Arendt, del coraggio, dell'eroico furore del pensiero. Io sono Edoardo Lamedica, grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima puntata.

pace, e di cane. M'è passata la fame, m'è passata la fame. Quanto costa una mela? Non lo so.

Rai Radio Tech e Te. Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale i rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari come mia Augello?

0: Un'indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 25esima puntata.
1: Che mare stupendo!
2: Il mare della Grecia è tra i più belli del mondo. Si allacci la cintura, stiamo per atterrare.

0: Eccoci arrivati, Madame Korzeniowska. Qui ci sarà ad attenderla il console tedesco. Sarà lui a condurla al porto.
1: Grazie, comandante. È stato un volo molto piacevole.
0: Purtroppo io devo partire subito, il tempo del rifornimento. Ecco, vedo che sulla pista sta arrivando una macchina del corpo diplomatico.

0: Frau Korzeniowska, suppongo.
1: Sì, sono io. Lei è il console tedesco.
0: Per servirla, deve scusare il piccolo ritardo.
1: Ah, nessun problema, siamo appena arrivati.
2: Il suo bagaglio, madame. Allora io la saluto e le auguro buona fortuna.
1: Grazie, comandante. E buon viaggio di ritorno.
0: Mettia pure il bagaglio. Preferisce fare una breve sosta in albergo o vuole andare direttamente al porto?
1: Preferirei andare al porto. No, questa borsa la tengo con me, grazie.
0: Come desidera. Si accomodi pure.

0: Ha fatto un buon viaggio, Frau Maddalena?
1: Ottimo, il tempo è stato bellissimo fin dalla partenza.
0: A volte questi piccoli aerei, anche se confortevoli, ballano un po'.
1: Io non ci faccio molto caso. Sono abituata a viaggiare anche su carrette molto precarie.
0: Il comandante dell'Armenia è già informato del suo arrivo e ha ricevuto tutte le necessarie istruzioni. Lei avrà carta bianca.
1: Speriamo che vada tutto liscio e che non ci sia bisogno di interventi di emergenza.
0: Mi è stato detto che lei è anche una pianista illustre.
1: Beh, illustre forse è un po' esagerato. La musica è sempre stata la mia vera passione. Sono figlia di musicisti e ho respirato quell'atmosfera fin da piccola. Cerco di fare bene il mio lavoro e ne traggo qualche buona soddisfazione.
0: Forse anche per la sua origine polacca, la patria di Chopin, anche se i russi non sono da meno nel campo musicale.
1: Vedo che lei è ben informato sulla mia persona.
0: Oh, doveri diplomatici, non certo curiosità indiscreta.
1: Non intendevo dire questo. Sì, sono nata in Polonia, ma sono cresciuta in Russia e ho vissuto un po' dappertutto. Per molti polacchi il destino è l'esilio, anche se più o meno piacevole.
0: In compenso si arricchisce l'esperienza umana. Le medaglie non hanno solo il rovescio, crede?
1: Sono assolutamente d'accordo.
0: L'Armenia è arrivata ieri pomeriggio e questa mattina è giunto l'italiano che viaggerà con lei. Ecco la sua scheda dettagliata. La potrà esaminare con calma in privato. Mi sembra un simpatico giovanotto. Si chiama Sauro Alvisi.

0: Caro Santini, siamo in una situazione molto delicata. Abbiamo parecchi elementi, direi abbastanza per intervenire, ma non possiamo praticamente fare nulla, perché non abbiamo reali elementi di prova.
1: Certo, anche la tua spedizione a Napoli è stata molto fruttuosa. Hai avuto parecchie conferme ai tuoi indizi.
0: Sì, questo sì, ormai sappiamo con sicurezza che esiste un rapporto stretto tra i capi del racket dei rifiuti tossici e del traffico nucleare con il caso del barone Rizzo Beltrami.
1: Oh, puoi dire tranquillamente il delitto Rizzo Beltrami.
0: Sì, sì, questo sì, ma si tratta di provarlo. E non so se ci riusciremo mai.
1: I moventi mi sembrano lampanti. Le tessere del mosaico stanno andando tutte al loro posto.
0: Questo sì. Il professor Fischer entra in confidenza con il barone e presumibilmente gli propina dei farmaci che ne annullano giorno per giorno la volontà e la lucidità di mente.
1: Infatti, gli interventi sul metabolismo dell'individuo possono provocare alterazioni mentali irreversibili, cambiare la personalità, coartare la volontà, rendere il malato facile preda del suo terapista o di altri individui senza scrupoli.
0: E nel caso del barone la posta in gioco era molto allettante. Un patrimonio di centinaia di miliardi e nessun erede apparente che potesse rivendicare diritti.
1: Beh, forse il professor Fischer conosceva l'esistenza di Nicola.
0: Probabilmente lo riteneva un soggetto poco pericoloso per i suoi progetti. Infatti ha agito in modo subdolo, ma rispettando alcune regole legali. Si è munito di una procura, ha stipulato gli atti dinanzi al notaio. Sarebbe stato difficile impugnare quelle decisioni.
1: Avrebbe anche potuto farlo addolorata Cataldi, che aveva notato i progressivi cambiamenti nell'atteggiamento del barone.
0: Ma lei non era un erede legittima, era solo la madre del figlio naturale. E come tale non avrebbe avuto molta voce in capitolo. E poi il lascito del barone era stato fatto inizialmente a favore di una fondazione, diciamo così, benefica. Un gesto di generosità disinteressata per aiutare degli ammalati e finanziare una ricerca scientifica.
1: Sì, ma poi c'erano stati gli altri trasferimenti di proprietà alle varie società e ai diversi gruppi. Forse allora si sarebbe potuto intervenire.
0: Quella donna ha un carattere molto fiero. Ha persino rifiutato il matrimonio con il barone. Figurarsi se avrebbe intentato una causa così dichiaratamente interessata.
1: In ogni caso, il professor Fischer ha corso dei rischi.
0: Un rischio calcolato. I criminali non si fanno molte domande dinanzi alla prospettiva di mettere le mani su una fortuna che avrebbe potuto procurargli fortune ancora maggiori. Fischer si è limitato a giocare le sue carte, che sono risultate vincenti.
1: Sì, perché non c'è dubbio che quello è stato il vero trampolino di lancio della successiva attività delittuosa. Il traffico di armi, di materiali nucleari, con il contorno di quello delle scorie tossiche.
0: E chissà quali altri che non sappiamo. Del resto la mafia, la camorra e le altre organizzazioni criminali si finanziano con le rapine, le estorsioni, gli appalti carpiti alle istituzioni statali, che poi fruttano altri capitali e altri ancora, in una catena inesauribile. A questo punto, le nostre indagini sono come due bracci di fiume che non riescono ancora a confluire.
1: Già, il fiume del patrimonio Rizzo Beltrami e quello del commercio internazionale di armi e materiali nucleari.
0: L'anello di congiunzione potrebbe darlo la testimonianza di Ranieri, che ha individuato nell'ingegner Ferrari uno dei perni del traffico e che è la stessa persona che ha acquistato, per procura, i beni del defunto barone.
1: Mi hai detto che sarebbe andato a Brindisi a deporre dinanzi al procuratore Susanna Lippi.
0: Sì, me lo ha anche confermato per telefono. Forse ha già testimoniato, ma avrà dovuto produrre delle prove, dei documenti, delle intercettazioni. Spero che lo abbia fatto. Sai bene quanto è difficile incastrare personaggi insospettabili.
1: Probabilmente la catena non termina con questo ingegner Ferrari.
0: Certamente no. Ricordi quello che ci ha detto il notaio Bianchi? Che alle sedute partecipava sempre, come consulente giuridico, un ex alto magistrato, forse in rappresentanza discreta di personaggi politici che non potevano ovviamente apparire. Sarebbe interessante sapere chi è questo individuo e che ruolo ha giocato o gioca tuttora nella faccenda.
1: Se si riuscisse a incastrare Ferrari, lui potrebbe dircelo.
0: Non sarà così facile. Se si tratta di una copertura di alto livello, il Ferrari cercherà di tenerla segreta per farsi tirar fuori dai pasticci. Magari tenterà anche di ricattarlo fino a quando non si sentirà al sicuro, magari all'estero.
1: Il fatto che ci siano dentro i servizi segreti non è una notizia molto incoraggiante. Tutte le volte che in un intrigo ci sono loro, la verità non riesce mai ad arrivare a galla.
0: Hai trovato qualche notizia sull'altra società del gruppo, la Continental Enterprise?
1: Ah sì, quasi lo dimenticavo, con tutte le ramificazioni che ha questa rete. Il presidente della società è sempre l'ingegner Ferrari, ma l'amministratore unico è una donna, una certa Margherita Bellini. Uh-huh. La sede è a Milano.
0: Potrebbe essere la stessa Margherita, il cui nome è apparso nelle intercettazioni sulla linea di Sergio Noceta. Sai, l'intermediario tra il racket dei rifiuti e la camorra.
1: Quello che adesso è in galera, dopo l'operazione Terra Pulita.
0: È proprio lui. E di che cosa si occupa questa società?
1: A parte il solito import-export, che può celare qualsiasi traffico, sembra che da qualche tempo si dedichi all'apertura di alberghi in Russia. La società acquista terreni e immobili e costruisce o riadatta gli edifici ad alberghi, anche di lusso.
0: Un ottimo sistema per riciclare denaro sporco.
1: Le informazioni me le ha date Finardi, che sta indagando sempre sulla faccenda dell'affondamento della Azimut. Anche lui ha ordinato delle intercettazioni e ha scoperto legami tra questa società, gli armatori della All Stars, e quell'agente di assicurazioni, quel Sauro, che aveva fatto salpare la nave dal porto di Genova prima che la finanza potesse perquisire le stive.
0: La nave da cui era scomparso Nicola Cataldi, anzi Rizzo Beltrame. Non ti dice niente il fatto che Nicola continuasse ad usare il suo vecchio cognome, quello materno, invece di usare quello del barone, dopo essere stato legittimato?
1: Ma se avesse usato il cognome del barone, qualcuno avrebbe potuto insospettirsi.
0: Proprio così. E chi poteva insospettirsi se non coloro che avevano avuto a che fare con il patrimonio del barone? Quelli che lo avevano ingannato e raggirato per farsi cedere tutti i suoi beni.
1: E cioè l'ingegner Ferrari e il professor Fischer.
0: E magari anche il misterioso ex magistrato, che era sempre presente agli incontri dal notaio. Sono certo che Nicola si è imbarcato su quel mercantile perché aveva intuito, o saputo addirittura, che la nave era di proprietà di quelle persone.
1: Un bel coraggio. Ed è per questo che ha cercato con quel dispaccio di attirare l'attenzione della polizia.
0: Sapeva certamente che la nave aveva un carico clandestino e voleva far scoprire il traffico, facendo scoprire allo stesso tempo i suoi organizzatori. Sicuramente gli armatori della All Star sono le stesse persone della Continental Enterprise e della società Parco dei Messapi, proprietaria attuale del grande feudo pugliese.
1: Il centro di stoccaggio e di smistamento dei materiali nucleari e delle armi.
0: E questo salderebbe insieme le due vicende: la morte del barone Rizzo Beltrami e il racket internazionale.
1: Beh, questo dimostra la giustezza delle tue intuizioni.
0: Delle nostre intuizioni, Armando. Ma per ora mancano le prove decisive e non sarà facile trovare degli elementi sicuri per arrestare tutti questi personaggi.
1: Beh, buona parte dei pesci piccoli sono già in galera, Nocetta e gli altri.
0: Appunto, i pesci piccoli. Il problema sarà beccare i pesci grossi. Forse la testimonianza di Ranieri e qualche altro avvenimento imprevisto potrebbero aiutarci a risolvere il caso. Telefonerò a Roncagli per sapere come procedono le indagini sul suo versante.
1: E noi possiamo incontrarci con Finardi e sapere le ultime novità sulla nave del mistero.
0: Senti, Santini, forse ora è il caso di andare a dare un'occhiata in Svizzera, alla clinica del professor Fischer, ma con molta cautela. Non vorrei rompere le uova nel paniere proprio all'ultimo momento.

0: È la migliore cabina della nave. Spero che possa andare bene.
1: Va benissimo. Grazie, comandante.
0: Sa, un mercantile non è un transatlantico. Bisogna adattarsi.
1: Non c'è nessun problema. Sono abituata a viaggi molto più disagiati.
0: C'è il suo collaboratore che vorrebbe incontrarla.
1: Lo faccio pure entrare, comandante.
0: Signora Korzeniowska, il signor Sauro Alvisi.
1: Come sta, signor Sauro? Forse non si ricorda di me.
2: Non è facile dimenticare una donna come lei.
1: Molto galante, come tutti gli italiani.
0: Bene, immagino che dovrete parlare del vostro lavoro. Signora Korzeniowska, se ha bisogno di me.
1: La ringrazio, comandante.
0: La cena è alle 8, al quadrato ufficiali, con permesso.
1: A più tardi, e grazie ancora.
2: Lena, finalmente.
3: Shh, sei impazzito. Magari il comandante è ancora dietro la porta. Non essere il solito impetuoso inopportuno.
2: Hai ragione. Dovremo fingere di conoscerci piano piano.
3: Nessun passo falso. La situazione è molto delicata. Hai controllato la tua cabina, se ci sono microfoni?
2: Non ha niente di tecnologico, purtroppo. È una vecchia cabina di un vecchio carro. Non vedo proprio chi abbia potuto installare dei microfoni.
3: Comunque, quando avremo da dirci delle cose importanti, sarà meglio parlare sul ponte, all'aria aperta.
2: Sarà ancora più romantico.
3: Non possiamo permetterci imprudenze. Vorrei capire il perché della tua presenza a bordo.
2: Non lo so neanche io. Ho avuto una breve comunicazione dalla Margherita, che doveva accompagnare il carico fino a destinazione. Forse temono che possa fare qualche imprudenza e mi vogliono tenere sulla corda.
3: Quest'idea è certamente di Mr. Klaus.
2: Non mi stupirei. Sono proprio antipatico. Eppure li ho tirati fuori dai pasticci varie volte.
3: Ti aspetti della gratitudine? Come sei ingenuo. Comunque voglio capire bene anch'io il perché di questa missione a due. Da una parte, una prova di fiducia. Questo carico è il più grosso e il più pericoloso dagli inizi del lavoro.
2: Tu sei russa, le navi sono russe, il comandante è russo. Mi sembra logico. Per me è una specie di punizione.
3: A qualcuno non è andato giù che tu fornissi informazioni riservate che neanche loro sapevano.
2: Forse non sanno che si tratta della punizione più dolce che mi potessero infliggere.
3: Sta attento, mantieni il controllo. Potrebbe esserci una trappola al termine di questo viaggio. Cercheremo di scoprirlo finché saremo in tempo.
2: Se saremo ancora in tempo. Una nave è un posto ideale per far scomparire le persone poco gradite.
3: Se è per questo, ho preso qualche precauzione. Per ora, autocontrollo, poche parole e occhi bene aperti.

Avete ascoltato la 25esima puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Santini, archivista capo della questura, Armando Bandini. Magdalena Corsegnosca, Mailina Martello. Sauro Alvisi, assicuratore marittimo, Massimo Palazzini. Console tedesco, Romano Malaspina. Pilota aereo di Klaus, Teresa Ricci. Comandante della nave Armenia, Gustavo Nasti. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

0: Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 26esima puntata.
1: Buongiorno, ho un appuntamento con il dottor Ranieri. Sono il maresciallo Terzi. Può avvisarlo, per favore?
2: Subito, vediamo. Dunque, Ranieri, stanza 804. Non mi risponde. Forse sta scendendo.
1: È sicura che non sia già uscito?
2: Ma no, qui la chiave non c'è. Mi faccia controllare. Dunque, aveva la sveglia con la colazione per le 7:30.
1: Adesso sono le 8:30. Avevamo appuntamento qui nella hall. È strano, è un tipo molto puntuale.
2: Sento un attimo il servizio in camera. Pronto? È il concierge. La colazione all'804 è stata già servita, vero? Ah, strano. Ah, va bene. Al buffet mi dicono che la colazione è stata portata all'ora stabilita, ma non è stata consegnata in camera. Il cliente, attraverso la porta, ha detto di lasciarla pure in corridoio. L'avrebbe ritirata lui stesso.
1: E tutto questo è molto strano. Vorrei salire per controllare.
2: E guardi, un attimo che chiamo il direttore. È pronto, direttore? Mi scusi, può venire un attimo al concierge? C'è un piccolo problema con il cliente dell'804. Come? Eh sì, allora accompagno da lei il signore che lo sta aspettando. È il maresciallo Terzi.
1: Ma che succede?
2: Prego, venga con me. Il direttore la sta aspettando.
3: Buongiorno, maresciallo. Lei aveva un appuntamento con il cliente dell'804?
1: Sì, con il dottor Ranieri, un funzionario di polizia.
3: Guardi, maresciallo, temo che possa essere occorso un incidente al cliente dell'804, al dottor Ranieri.
1: Che incidente?
3: Ho appena parlato con il tecnico ascensorista. Doveva fare un controllo al motore e mi ha detto che...
1: Allora, parli?
3: Ha trovato un corpo in fondo al cortile, proprio accanto alla gabbia dell'ascensore. Ho appena telefonato ai carabinieri. Dovrebbero essere qui a momenti.
1: Andiamo subito a vedere.
3: Ma lei conosce il dottor Ranieri?
1: Certo che lo conosco. Siamo amici da anni. Mi accompagni subito in questo cortile.
3: La prego, maresciallo. Usiamo cautela. Lei capisce, questo è un albergo. Non vorrei creare scandalo, spaventare i clienti.
1: Ma se è ancora vivo, lei sta rischiando molto, sa?
3: Purtroppo il tecnico si è avvicinato, ma sembra che fosse morto sul colpo. Se è lui, cadendo dall'ottavo piano, è un po' difficile cavarsela.
1: Ma il corpo è là, senza sorveglianza.
3: No, ho pregato il tecnico di restare sul posto, almeno fino all'arrivo dei carabinieri. Mi raccomando, discrezione.
1: Tanto tra un'ora lo saprà tutta la città e anche tutta l'Italia. È proprio lui, Ranieri.
3: Che disgrazia. Sembrerebbe un suicidio.
1: Già, sembrerebbe. Lei lo ha trovato così?
4: Certo, non l'ho neanche toccato. So come vanno queste cose, ma ho visto subito che non c'era niente da fare.
1: Ma lei ha sentito qualche rumore, un tonfo?
4: No, niente. Stavo provando l'ascensore tra un piano e l'altro. Un controllo abituale. Poi sono sceso al seminterrato e sono entrato nella chiostrina. Il corpo era già lì.
1: Che ora era?
4: Ma saranno state le 8:10, minuto più, minuto meno.
1: Ha visto qualcuno al pianerottolo dell'ottavo piano, qualche cliente?
4: No, solo al sesto, qualcuno è sceso con l'altro ascensore. Questo era fuori servizio.
1: E non ha visto che tipo era?
4: Veramente non ci ho fatto molto caso. Un signore alto, mi sembra, elegante.
1: Io resterò qui, aspetterò i carabinieri, poi il procuratore della Repubblica. Mi spiace per lei, direttore, ma di questo incidente se ne parlerà molto.
5: Ti ho detto di spostarti venerdì. Ma possibile che non riesci a capire che posso farti una doccia? Ah, ma allora vuoi proprio bagnarti? Ma chi ti prende? Ah, forse è il telefono. Già. Certo che se non ci fossi tu ad avvisarmi. Ecco qua. Pronto?
6: Giulio. Sono Ugo. Ah, ciao, mi fa piacere sentirti.
7: Hai ascoltato il notiziario?
6: No, perché? È successo qualcosa?
7: Sì, purtroppo. È qualcosa di molto grave anche per noi. Si tratta di Ranieri.
6: L'hanno ucciso, è così?
7: No, ufficialmente si tratta di suicidio. L'hanno trovato in fondo a un cortiletto dell'albergo di Brindisi dove alloggiava. Un volo dall'ottavo piano.
6: E tu ci credi?
7: Pare che abbia anche lasciato una lettera in cui spiega i motivi del suo gesto. Una delusione d'amore o qualcosa del genere.
6: Qui siamo di fronte all'ennesimo caso di eliminazione di un testimone pericoloso. Hai parlato con Susanna?
7: Sì, ho parlato con lei. No, non è che abbia potuto dire molto, l'inchiesta è in corso. Dovevo parlare con lei questa mattina. Aveva un appuntamento alle 10. Il maresciallo Terzi l'avrebbe accompagnato.
6: E Terzi era all'albergo, quindi?
7: Sì, era andato a prenderlo. Ma lui tardava e poi il direttore gli ha detto tutto. Il corpo l'ha trovato un tecnico dell'ascensore.
6: E Ranieri? Era già vestito per uscire o era in pigiama?
7: Perché? No, era già vestito, a metà. Aveva i pantaloni, la camicia, la cravatta, senza la giacca.
6: È strano, no? Per uno che vuole suicidarsi. E la polizia ha trovato qualcos'altro?
7: Ci sono andati i carabinieri. Pare che nella stanza fosse tutto in ordine, ma forse non si trova la sua borsa.
6: Quindi i documenti e chissà che altro. E si vuol far credere ad un suicidio. L'hanno eliminato, questa è la verità. E lui lo temeva, povero Ranieri. Mi sento un po' responsabile di questa morte. Io l'ho molto incoraggiato ad andare a parlare con Susanna.
7: Essendo un vecchio agente dei servizi, sarà molto difficile che emerga la verità. Sai come vanno queste cose.
6: E se ne va in fumo la testimonianza chiave. Perlomeno lui era convinto di aver trovato le prove decisive per incastrare alcuni suoi ex colleghi.
7: Ah, senti, anche il maresciallo Terzi ha reso una deposizione molto interessante e circostanziata. È stata riaperta l'inchiesta sul motoscafo esploso lungo la costa. Sai, quello che recava le tracce di plutonio. Però prove certe e definitive sui possibili responsabili non me ha fornite.
6: È logico. Lui non aveva possibilità di indagare all'interno dei servizi, come aveva fatto Ranieri. Hanno colpito giusto.
7: No, Susanna ha fatto ordinare delle perquisizioni nell'abitazione di Ranieri a Roma e in campagna.
6: Speriamo. Ma mi sembra difficile che Ranieri abbia lasciato in giro copie dei documenti e delle bobine. Sempre che non ci abbiano pensato gli assassini a farle scomparire.
7: In ogni modo, sul mio versante c'è qualche buona notizia. Nocetta e Di Meo, pare che abbiano iniziato a collaborare. Li ho interrogati in carcere e sono venuti fuori notizie molto ghiotte a proposito della Continental Enterprise.
6: Ah, bene. Anche quella società sembra che faccia capo a questo misterioso ingegner Ferrari.
7: Sì, è così. Ma si occupava ultimamente di riciclaggio di denaro sporco.
6: Già, con tutti i proventi del loro traffico avranno avuto centinaia di miliardi da investire.
7: A quanto mi hanno detto i due pentiti, si occupavano soprattutto di affari immobiliari in Italia e in Russia. Sai, ricompravano edifici vecchi e li riadattavano ad alberghi o residence a Mosca e a Cortina d'Ampezzo in particolare. Il magistrato sta già preparando gli ordini di cattura per l'ingegner Ferrari e per questa Margherita.
6: Dovete sbrigarvi, altrimenti prendono il volo. Sai, la notizia di Ranieri mi ha molto colpito. E pensare che all'inizio mi era sembrato un po' esaltato, un afflitto da mania di persecuzione. E perdutamente innamorato di quella Magda.
7: Ma è proprio questo particolare che fa propendere per l'ipotesi del suicidio, sai?
6: E questo raptus gli viene proprio a Brindisi, in un albergo, a 2 ore dal colloquio con il procuratore antimafia. Decisione che aveva maturato in modo sofferto, proprio a causa della sua donna. La verità è che lui temeva di essere ucciso. Me l'aveva detto un sacco di volte. Ed ora temeva che potessero uccidere anche la sua compagna.
7: Beh, in ogni modo si sta indagando anche su di lei. Sembra che la sua posizione non sia proprio limpida.
6: Non mi stupirei se fosse anche una complice dei suoi assassini. Forse questo proprio no. Beh, comunque è una brutta storia.
7: Sì, è vero, Giulio, è vero. Vabbè, ti terrò informato sugli sviluppi dell'indagine.

0: appena saputo una notizia terribile. Vincenzo si è ucciso.
1: Era lui quindi il tuo uomo?
0: Sì, era lui. Gli volevo molto bene.
1: Se ti dicessi che mi dispiace, sarei un ipocrita. Tu sai che ti amo, Lena. Ma non avrei desiderato che la vostra storia si concludesse così tragicamente.
0: Ti ringrazio per la sincerità. Ecco, adesso sai tutto. Puoi anche disprezzarmi. In fondo la colpa è stata mia. Sono stata io la prima ad ingannarlo.
1: Un uomo che fa quel mestiere deve mettere in conto tutte le evenienze. Anche quelle di morire.
0: Io comunque non credo affatto al suicidio. Lo hanno eliminato quando hanno visto che si preparava a raccontare tutto al magistrato. Non si potevano permettere di correre un rischio simile.
1: Proprio per questo non devi sentirti responsabile. Tu hai fatto tutto per dissuaderli.
0: Avrei dovuto aspettare che se ne andasse all'estero. Ma lui non ne voleva sapere. Anzi, voleva che fossi io la prima a fuggire. Aveva paura per la mia incolumità.
1: Dal suo punto di vista aveva ragione. Credo che sapesse bene ciò a cui andava incontro.
0: Sì, ma tutto questo non è molto consolante per me. Ho pensato che con la mia fuga potessi facilitare anche la sua. Ho sottovalutato la sua ostinazione e anche il suo coraggio.
1: Non credere che all'estero sarebbe stato più al sicuro. Se si vuole eliminare qualcuno, lo si raggiunge dovunque. L'importante è che tu non corra dei pericoli adesso.
0: Teoricamente non corro più alcun pericolo. Mi hanno affidato la missione più importante, quella di scortare il carico. Lo hanno fatto a ragion veduta. Intanto per mettermi in una situazione dalla quale è impossibile uscire. E poi per impedirmi qualsiasi ripensamento a proposito di Ranieri.
1: Vuoi dire che siamo praticamente prigionieri su questa nave?
0: In un certo senso sì. Anche se loro sono in qualche modo nelle nostre mani.
1: È una situazione pirandelliana.
0: E la dobbiamo sfruttare al meglio.
1: Che vuoi dire?
0: Che dobbiamo approfittare di questa situazione per noi vantaggiosa finché è possibile. Per mettere in salvo la pelle, mio caro. Finché siamo qui siamo al sicuro. Il comandante è un russo e il carico delle navi è un tesoro troppo prezioso per metterlo a repentaglio con iniziative imprudenti.
1: Cosa possiamo fare allora?
0: Tu devi fare solo quello che ti dirò io. Ho con me una rice trasmittente molto potente. Posso collegarmi con chiunque, dovunque. Tra poco parlerò con Klaus. E dovrò anche complimentarmi per la loro nobile impresa.
1: Pensi che ammetteranno l'assassinio?
0: Oh, certamente no. Diranno che il suicidio era nell'ordine delle cose, che Ranieri era un mezzo esaltato e che c'era da aspettarsi un gesto simile.
1: In fondo anche questa è una versione plausibile.
0: Lo è per alcuni, non per me. Ma non mi metterò a polemizzare. Non conviene a nessuno adesso. Dirò che tutto procede molto bene e che rispetteremo la tabella di marcia.
1: E noi la rispetteremo, vero?
0: Certamente. La rispetteremo fino in fondo. Puoi esserne sicuro.
1: Quando è arrivata?
2: Una mezz'ora fa. Con un corriere espresso, diretta proprio a te, vice commissario Ennio Finardi, questura di Genova, personale, urgente, riservata.
1: Siamo certi che non si tratti di un pacco esplosivo?
2: L'ho già fatto esaminare dall'esterno dagli artificieri, non c'è niente di pericoloso. E poi sono qui con te, no? Apriamolo insieme.
1: Apriamo.
2: Ecco.
3: Qui ci sono molti documenti, ecco, tutti in cartelline numerate, con i nomi e gli pseudonimi in codice sulla copertina.
2: Ci sono anche molte cassette registrate, saranno una ventina.
3: Guarda, Alberto, qui c'è un elenco dettagliato delle cassette, con un sunto del contenuto, il giorno e l'ora dell'intercettazione. Un lavoro molto ben fatto.
2: Se i servizi lavorassero così in tutte le circostanze, potremmo dare dei punti al Deuxième Bureau e allo Schimbet.
3: Per non parlare della CIA. Questo è tutto il materiale probatorio raccolto da Vincenzo Ranieri in più di 2 anni di indagini.
2: Quello che cercavano i signori che l'hanno eliminato.
3: Gli assassini hanno rubato la borsa con tutto il materiale dentro. Ma evidentemente lui aveva fatto una copia di tutto. Per timore che gli succedesse qualcosa. E noi ora faremo lo stesso. Occupati di far duplicare tutte le cassette in digitale e di far fotocopiare tutti i documenti nello stesso ordine in cui si trovano. Gli originali devono partire subito per

0: Pronto? Commissario Ferro?
1: Caro Finardi, come stai?
0: Voglio darle subito una bella notizia.
1: Oh, meno male. Ne ho proprio bisogno.
0: È arrivato un voluminoso pacco con tutti i documenti e le cassette registrate delle intercettazioni del povero Ranieri.
1: Davvero? Ma questa è una vera fortuna. E chi l'ha mandata?
0: Per ora ce l'ha mandata il cielo. È arrivata con un corriere. Ho già incaricato qualcuno di indagare sul mittente. Ma l'importante è che il materiale sia in nostro possesso.
1: Povero Ranieri, se lo sentiva proprio di morire. È strano che non mi abbia detto di avere una copia e di non averla data a me. Eppure ne avevamo parlato l'ultima volta.
0: Io credo lo abbia fatto per non mettere in pericolo anche lei. Magari l'avrà lasciata presso un corriere con l'incarico di spedirla a noi in un giorno stabilito.
1: Stai facendo duplicare il tutto, immagino.
0: De Santis è già al lavoro. E subito dopo partirà lui stesso per Brindisi con una buona scorta.
1: Non date nessuna notizia alla stampa finché tutto non sarà in mano del procuratore Lippi.
0: Certamente. Anzi, in seguito vedrà che la scoperta del materiale sarà avvenuta grazie ad una perquisizione nel domicilio di Ranieri.
1: Caro Ennio, sono le bugie necessarie. Del resto, l'importante è che i documenti siano in nostro possesso e contengano le prove decisive.
0: Si ricorda quando Ranieri mi telefonò per avere il suo numero? Come eravamo diffidenti?
1: È sempre meglio essere diffidenti. Poteva essere anche una trappola o il delirio di un visionario. Meglio che non lo sia stato. Questo sarà un parziale e tardivo riconoscimento al suo lavoro, alla memoria purtroppo.
2: Avete ascoltato la 26esima puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Ugo Roncagli, vicequestore di Torino, Luigi Di Berti. Maresciallo Terzi, Renato Campese. Magdalena Corsegnosca, Melina Martello. Sauro Alvisi, assicuratore marittimo, Massimo Palazzini. Ennio Finardi, commissario di polizia, Brizio Montinaro. Alberto De Santis, ispettore di polizia, Saverio Indrio. Portiere Hotel Brindisi, Cecilia Polizzi. Direttore Hotel Brindisi, Marcello Mandò. Tecnico ascensore, Paolo Fiorino. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Nona trasmissione. Il campo socialista tra imbarazzi e menzogne.

0: Dalla piccola storia di ieri, dall'esame di una quotidianità intrisa di tristezza e grottescamente abbellita in chiave propagandistica, nella puntata di oggi la documentazione conservata negli archivi di Radio Praga ci scaraventa invece nel cuore della grande storia, consentendoci quasi di vivere in presa diretta è quello che poi possiamo considerare uno degli eventi più significativi e importanti che segnarono la vicenda dell'Unione Sovietica e dei paesi del cosiddetto campo socialista. Tra il 14 e il 25 febbraio 1956 si svolse infatti a Mosca il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Fu un'assise per molti versi drammatica che si confrontò proprio con i guasti del culto della personalità, condannando i metodi dispotici e terroristici di Stalin. Seguirono mutamenti significativi sia nella struttura politica che nella struttura amministrativa dello Stato sovietico. Fu allontanata nel 1957 la vecchia guardia con l'espulsione dal presidium di Malenkov, Molotov, Kaganovich, Shepilov, mentre vennero introdotte nuove misure almeno per tentare di migliorare il tenore di vita generale e che investirono essenzialmente l'amministrazione economica, l'agricoltura e l'educazione. Sul piano dei paesi del blocco socialista c'è da dire che allora, proprio in relazione al 20° congresso, fu concessa ai paesi satelliti di seguire le cosiddette vie nazionali verso il socialismo, che comportarono come una delle prime misure la riabilitazione degli uomini politici condannati, la ripresa dei contatti con la Jugoslavia, e chi ha seguito le nostre trasmissioni sa come Tito fosse stato in qualche modo per anni il cattivo della situazione, additato addirittura come il fascista infiltrato nel campo socialista. E poi, tra le altre misure sempre relative alle risoluzioni prese nel 20° congresso, ci fu lo scioglimento del Cominform e il ripudio apparentemente definitivo del culto della personalità. Insomma, è inutile enumerarle tutte queste decisioni, basta dire che quella fu proprio una svolta drastica e vissuta con emozione e partecipazione in tutto il mondo. Bene, quello che noi oggi vi mostriamo è come la notizia di un evento così drammatico e così importante fu comunicata da Radio Praga in quello che a nostro avviso è una sorta di piccolo viaggio esemplare all'interno dei meandri oscuri e contorti dell'informazione così come funziona nei regimi totalitari. Cominciamo con quella che fu proprio la presentazione dell'evento, con una trasmissione andata in onda proprio il 13 febbraio 1956 e quindi intitolata alla vigilia del 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica.
1: Alla vigilia del 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica.
2: Domani il Partito Comunista Sovietico inaugurerà il suo 20° congresso, il quale aprirà la strada alla costruzione di altre migliaia di nuove aziende industriali ed agricole, alla costruzione di decine di potenti centrali elettriche e nuovi metodi tecnici di lavoro. I mesi che hanno preceduto il congresso sono stati dedicati a discussioni e dibattiti sul modo per ottenere nuovi successi e per studiare le possibilità di sviluppo ulteriore del paese. L'argomento per questi dibattiti è stato fornito particolarmente dal documento di proposta di direttive del 20° congresso per il 6° piano quinquennale, piano di sviluppo dell'economia nazionale negli anni 1956-60.
3: Nelle riunioni dei sindacati e di fabbrica, nelle conferenze territoriali e nei congressi del partito nelle varie repubbliche, gli operai, i colcosiani, gli ingegneri, gli scienziati e gli intellettuali hanno discusso circa le possibilità e i compiti delle loro aziende, colcos, istituti scientifici e istituzioni culturali per il nuovo piano quinquennale. Così è stato in tutte le assemblee e discussioni che si sono svolte attorno alle proposte di direttive per il 6° quinquennale, il quale è stato arricchito di una lunga serie di altre proposte.
4: Un grande umanista, lo scrittore sovietico Massimo Gorky, disse che tutta la potenza e la ricchezza spirituale del mondo è creata da tre persone: l'operaio, lo scienziato e l'artista. E questo legame è ancor più creativo se queste tre persone vivono e lavorano in libertà, senza alcuno sfruttamento della società e se collaborano strettamente in uno spirito fraterno. Una tale collaborazione può fare miracoli e di questo ci rendiamo conto oggi, alla vigilia del 20° congresso del Partito Comunista Sovietico, se esaminiamo i risultati e le prospettive di lavoro e di vita del popolo sovietico.
0: Come si vede è tutto assolutamente normale. Per gli ascoltatori di Radio Praga quello sarebbe stato un congresso come tanti altri, rituale, enfatico, celebrativo, incomprensibile e remoto come tutta la politica ufficiale della nomenclatura sovietica. Il 15 febbraio la radio cecoslovacca informa i propri ascoltatori sulla relazione introduttiva di Chruščёv, privilegiandone gli aspetti di politica estera.
1: Al congresso del Partito Comunista dell'URSS, il rapporto sul primo punto, cioè sull'attività del Comitato Centrale, è stato pronunciato ieri da Nikita Chruščёv. Nella prima parte del suo rapporto, egli si è occupato della posizione internazionale dell'Unione Sovietica. Chruščёv ha detto:
2: la caratteristica fondamentale della nostra epoca è data dal fatto che il socialismo ha cessato di essere contenuto nel quadro di uno Stato ed è divenuto un sistema mondiale. La contemporanea esistenza di due sistemi economici mondiali antagonisti, quello capitalista e quello socialista, è divenuta una realtà inconfutabile.
1: Nella seconda parte del suo discorso, Chruščёv si è occupato della situazione interna dell'Unione Sovietica. Egli ha affermato che dal 19° congresso nell'URSS si sono continuamente sviluppati tutti i settori della produzione sociale. Si è rafforzato il regime sociale e statale sovietico, è aumentato il livello materiale e culturale del popolo e si è sviluppata in tutte le direzioni la cultura sovietica.
3: Negli ultimi 5 anni l'aumento medio della produzione industriale nell'Unione Sovietica è stato di 3 volte superiore a quello degli Stati Uniti e di circa 4 volte superiore a quello dell'Inghilterra. Nikita Chruščёv ha sottolineato che adesso, disponendo l'URSS di una possente e progredita industria pesante, ha la possibilità di fare rapidi passi in avanti anche nella produzione di generi di largo consumo, dei quali nel 1960 si produrrà una quantità 3 volte maggiore che nel 1950.
4: Nikita Chruščёv ha proseguito affermando che dal precedente congresso a quello attuale la situazione è stata caratterizzata da un continuo sviluppo di tutti i settori della produzione sociale, un ulteriore consolidamento del regime sociale e statale sovietico, un aumento del tenore di vita del popolo e da un generale sviluppo della cultura. Egli ha citato in merito una vasta serie di esempi particolari che confermano tale sua affermazione ed ha concluso tracciando 10 punti che ha definito i compiti più importanti nella politica interna per gli anni più prossimi.
0: Su quella relazione Radio Praga torna ancora il giorno dopo, illustrando questa volta i suoi passaggi relativi alla politica interna sovietica, in particolare allo sviluppo dell'industrializzazione e all'incremento della produzione agricola.
1: A proposito dei problemi inerenti allo sviluppo dell'industria sovietica, Chruščёv ha ribadito la necessità di risolvere una serie di questioni, tra le quali anche quella relativa a una giusta distribuzione delle forze di lavoro, e ha ricordato le enormi possibilità di sfruttare le fonti naturali nelle zone orientali del paese. Ha detto:
2: il nostro compito è quello di edificare nelle zone della Siberia, nei prossimi 2 o 3 piani quinquennali, una nuova terza base siderurgica del nostro paese, con una capacità produttiva di 15-20 milioni di tonnellate di ferro grezzo annue.
3: Il primo segretario del Partito Comunista Sovietico ha dedicato grande attenzione ai problemi dell'agricoltura, che, come ha detto, dovrà essere capace di produrre una grande quantità di generi alimentari e prodotti agricoli. Molta importanza viene data alla produzione di cereali come base fondamentale di tutta la produzione agricola. Chruščёv ha definito come una grande vittoria del partito e di tutto il popolo sovietico la messa a coltura di 33 milioni di ettari di terra vergine negli anni 1954-55. Dai dati che Chruščёv ha citato è chiaramente evidente lo sforzo del Partito Comunista Sovietico e del governo sovietico di aumentare nel più breve tempo possibile sia la produzione agricola e l'allevamento del bestiame, come pure le condizioni di vita culturale e materiale dei lavoratori agricoli sovietici.
4: Un altro problema contenuto nel rapporto di Chruščёv concerne l'aumento del benessere materiale e culturale del popolo sovietico. Chruščёv ha constatato che negli anni del 5° piano quinquennale il reddito nazionale è aumentato del 68%, il salario reale degli operai del 39% e quello dei colcosiani del 50%. Chruščёv, tra l'altro, ha comunicato al Congresso che durante il 6° piano quinquennale saranno introdotte le 7 ore giornaliere di lavoro. Nello stesso tempo, i lavoratori dei bacini carboniferi e delle industrie minerarie e i giovani inferiori ai 18 anni lavoreranno solo 6 ore al giorno. Ciò avverrà senza perdita di salario da parte dei lavoratori.
0: A spizzichi e bocconi, l'emittente cecoslovacca in lingua italiana continua nei giorni successivi ad analizzare i vari passi della relazione introduttiva di Khrushchev. Il 17 febbraio, per esempio, tocca quelli relativi all'organizzazione del partito. Ricordiamo che a quel punto Khrushchev aveva già denunciato i guasti del culto della personalità e dei crimini di Stalin. Bene, nel resoconto di Radio Praga, quello che resta e trapela a fatica è solo un cauto accenno alla necessità di mantenere testualmente i principi della direzione collettiva del partito e sviluppare la critica e l'autocritica. Il 18 febbraio Radio Praga informa invece poi sull'intervento congressuale di Palmiro Togliatti, incentrato sui passaggi in cui il leader del Partito Comunista Italiano sviluppa la sua personale interpretazione della via italiana al socialismo.
4: Naturalmente noi comprendiamo benissimo che la via che voi avete seguito per giungere al potere e costituire una società socialista non è in tutti i suoi aspetti obbligatoria per gli altri paesi, ma che questa via potrà e dovrà avere in ogni paese le sue particolarità. A noi spetta il compito di elaborare una via italiana. Essa deve tener conto dello sviluppo storico del paese, della sua struttura sociale, degli orientamenti e delle aspirazioni delle grandi masse lavoratrici e delle loro organizzazioni. Essa ci deve permettere di realizzare nelle forme proprie del nostro paese l'alleanza tra la classe operaia e i contadini e gli strati intermedi e quindi di conquistare la grande maggioranza del popolo alla causa della trasformazione socialista della società. In particolare, noi comprendiamo che questa trasformazione non potrà avvenire senza la lotta continua, ostinata e anche aspra contro le forze reazionarie per la difesa degli interessi vitali del popolo e della pace. Ma noi vogliamo che questa lotta si svolga sul terreno della democrazia nelle forme tradizionali del movimento operaio e del movimento democratico, perché, come ha detto il compagno Khrushchev, non siamo fautori della violenza per la violenza.
0: Il 25 febbraio, infine, arriva l'annuncio della chiusura. Lo ascolterete adesso e è veramente scarno, come una sorta di bollettino da un fronte di guerra.
1: Oggi a Mosca si è concluso il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Nel corso dei lavori odierni è stato approvato il testo delle direttive per il 6° piano quinquennale di sviluppo dell'economia nazionale, che concerne il periodo che va dal 1956 al 1960. Il presidente della commissione dei mandati Gramov ha poi reso noti i risultati delle elezioni degli organi centrali del partito. I delegati hanno salutato con un prolungato applauso la notizia che tali organi sono stati eletti all'unanimità. Il primo segretario del partito, Nikita Khrushchev, a nome della presidenza, ha presentato al congresso la proposta di risoluzione per elaborare il nuovo programma del partito. Anche tale proposta è stata approvata all'unanimità. Khrushchev, che ha presieduto i lavori odierni del 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, ha dichiarato chiuso il congresso stesso.
0: Il 20° congresso è finito, ma nessuno degli ascoltatori di Radio Praga sa cosa è successo veramente. Il 27 febbraio la radio cecoslovacca ritorna sull'argomento per un commento conclusivo. Ancora una frase, una sola frase, lascia trapelare il senso reale di grandiosi avvenimenti politici che erano passati nel congresso. La frase testuale recita così: le insufficienze del passato, sia che si trattasse della violazione del principio della direzione collettiva, sia che riguardassero una eccessiva burocrazia oppure altre, sono state poste in chiara luce. Basta così. In quell'oppure altre c'era racchiusa quella che era veramente una svolta epocale del comunismo.
3: Il 20° congresso del Partito Comunista Sovietico ha preso in esame i problemi dello sviluppo interno ed estero sulla base dell'insegnamento marxista-leninista che impone di non alterare la realtà dei fatti e di non nascondere i difetti. I discorsi di molti delegati hanno perciò contenuto anche critiche ad alcuni fenomeni sfavorevoli al fluido passaggio della società socialista sovietica al comunismo. Le insufficienze del passato, sia che si trattasse della violazione del principio della direzione collettiva, sia che riguardassero una eccessiva burocrazia oppure altre, sono state poste in chiara luce come le cose positive e di successi dei quali è possibile vantarsi di fronte al mondo. In questo noi vediamo la forza del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e la forza del suo comitato centrale. Soltanto quello Stato, solo quella società, che oltre ad avere chiari piani per l'avvenire trova insegnamento anche nel passato, può tenere ben saldo nelle sue mani il timone dei nostri giorni.
0: Ecco, solo mesi dopo, alcuni mesi dopo, e precisamente in una trasmissione del 1 luglio 1956, Radio Praga affrontò veramente il problema, commentando una nota dal titolo sul superamento del culto della personalità e delle sue conseguenze che era stata diffusa a Mosca il giorno prima, cioè il 30 giugno.
1: Ascoltate ora una nota del nostro osservatore circa la risoluzione del Comitato Centrale del Partito Comunista Sovietico sul superamento del culto della personalità e delle sue conseguenze, pubblicata ieri a Mosca.
4: La risoluzione del Partito Comunista Sovietico sul culto della personalità era attesa già da un certo tempo. Ora è stata pubblicata. Ha circa 8.000 parole e costituisce una profonda analisi politico-economica della situazione, come essa si è sviluppata dal periodo in cui Stalin divenne segretario generale del Partito Comunista dell'URSS sino ai giorni nostri. Sarà compito dei teorici del movimento operaio in tutti i paesi trarre le conclusioni dalle aperte e sincere parole che caratterizzano la risoluzione. Circa questo documento relativo al culto della personalità, come su ogni documento, sarà possibile che vi siano atteggiamenti diversi. I sostenitori e gli amici del socialismo lo salutano, poiché esso li aiuta a chiarire e risolvere molti scottanti problemi della teoria e della prassi socialista.
1: Questo punto di vista si farà valere soprattutto laddove, sotto l'influenza della propaganda nemica, si è avuta e si ha una considerazione ingiusta del problema del culto della personalità e delle sue conseguenze, e dove anche alcuni fedeli amici del sistema socialista sovietico hanno avuto dei tentennamenti. Se ora trarranno le dovute conclusioni circa il problema del culto della personalità, e le condizioni sono date per farlo, potranno concentrarsi con maggiore energia attorno al problema principale del movimento operaio. Questo problema principale non è certo il culto della personalità, bensì la pacifica coesistenza tra stati a diversi sistemi sociali, la possibilità di evitare le guerre nell'epoca attuale, la varietà di forme di passaggio al socialismo e una serie di altri problemi più importanti per l'avvenire del problema del culto della personalità, già risolto nella sostanza.
4: Poiché il culto della personalità, sviluppatosi a suo tempo attorno alla figura di Stalin, per quante tracce profonde abbia lasciato, non è il problema attorno al quale gira il mondo. È vero invece, al contrario, che tale problema è stato artificialmente montato da quei circoli che hanno interesse a propagare la confusione nelle file del movimento operaio. Se non sono riusciti a fare quanto e come volevano, allora bisogna dire che ne va merito al Comitato Centrale Leninista del Partito Comunista Sovietico, che dalla morte di Stalin conduce una conseguente battaglia contro tutte le manifestazioni del culto della personalità nella vita pubblica sovietica e che in questa battaglia ha raggiunto già considerevoli successi.

0: Ma il 1956 non fu soltanto l'anno del 20° congresso. Brividi di paura percorsero allora il mondo che si confrontò con due crisi militari di gravi proporzioni. A Suez e in Ungheria divamparono focolai di guerra che lasciarono temere incendi molto più vasti. Dopo il rifiuto da parte degli Stati Uniti e della Gran Bretagna dei crediti chiesti dall'Egitto per la costruzione della diga di Aswan per finanziare il suo grandioso progetto, il premier egiziano Nasser in luglio nazionalizzò il canale di Suez. Ne seguì in ottobre un attacco israeliano all'Egitto e subito dopo un'azione militare franco-britannica nella zona del canale che fu condannata anche dagli Stati Uniti, oltre che dall'ONU. Dopo una minaccia sovietica di intervento, le truppe inglesi e francesi si ritirarono, sostituite dalle forze dell'ONU che in novembre occuparono Porto Said. Ma è l'altro tragico evento del 1956, la rivolta di Ungheria, che noi seguiremo in particolare proprio soffermandoci sul modo in cui fu raccontato da Radio Praga. I fatti sono noti, ve li riassumo molto brevemente. In ottobre scoppia una rivolta anticomunista che chiede, tra l'altro, il ritiro definitivo delle truppe sovietiche, lo scioglimento della polizia segreta, libere elezioni, libertà di stampa. I sovietici intervengono immediatamente in aiuto al governo, ma dopo scontri sanguinosi con operai, studenti e truppe ungherese guidate dal colonnello Maleter, l'Armata Rossa si ritira. Il nuovo primo ministro Nogi forma un gabinetto di coalizione e annuncia l'uscita dall'Ungheria dal patto di Varsavia. A quel punto lì intervengono nuove unità corazzate sovietiche e il governo Kadar, fedele a Mosca, si mette sotto la loro protezione. La rivolta viene stroncata, Nogi e Maleter sono catturati e condannati a morte. Ecco, ripercorriamo il filo di questi drammatici avvenimenti attraverso proprio il racconto, segmento per segmento, frammento per frammento, che ne fa Radio Praga a partire dalla prima notizia di quei tragici eventi, trasmessa il 24 ottobre 1956.
1: Nel pomeriggio di ieri e fino a tarda sera si sono svolti a Budapest seri disordini che culminavano con l'attacco contro alcuni edifici pubblici. I disordini ispirati da elementi controrivoluzionari che miravano al capovolgimento del regime democratico popolare hanno causato la perdita di vite umane. Già ieri sera il primo segretario del Comitato Centrale del Partito Ungherese dei Lavoratori, Erno Göre, parlando alla radio ungherese, trattava alcune precedenti deliberazioni del Partito Ungherese dei Lavoratori che i cittadini avevano accettato con soddisfazione, ma che in seguito non erano state realizzate del tutto. Göre ha riconosciuto che nella realizzazione delle deliberazioni sono stati commessi alcuni errori. Inoltre faceva notare che gli sforzi dei nemici dell'Ungheria Democratico Popolare erano tesi a porre la classe operaia contro la direzione del partito, contro l'amicizia verso l'Unione Sovietica e gli altri paesi a democrazia popolare. Göre ha inoltre ribadito la necessità della vigilanza e ha condannato i vari tentativi di porre in pericolo l'unità del partito e della classe operaia, sottolineando la necessità di agire contro i provocatori e gli sciovinisti. Si tratta di questo, ha detto, che edifichiamo il socialismo e non una democrazia borghese.
2: Ieri si è riunito il Comitato Centrale del Partito Ungherese dei Lavoratori, che dopo aver preso in esame la situazione creatasi, ha deciso alcuni mutamenti negli organi del partito. Nel Comitato Centrale sono stati cooptati 5 nuovi membri, e tra questi Imre Nagy. Primo segretario è stato riconfermato Erno Göre. A fare parte del Politburo sono stati chiamati Andra Egedish, Imre Nagy e altri. Imre Nagy è stato inoltre nominato presidente del governo e Andra Egedish primo vicepresidente. Questa mattina il governo ungherese, per ristabilire l'ordine, è stato costretto a proclamare la legge marziale e per por fine all'azione dei gruppi controrivoluzionari ha chiesto l'aiuto delle forze sovietiche di stanza in Ungheria in base al patto di Varsavia. Secondo notizie da Radio Budapest, molti gruppi controrivoluzionari hanno già deposto le armi. Nelle grandi fabbriche gli operai hanno costituito gruppi armati di difesa degli impianti.
0: Il giorno dopo, mentre silenzi e reticenze circondano quello che sta veramente accadendo nella capitale ungherese, Radio Praga si sofferma sulle reazioni nella città boema alle notizie che giungono dal paese confinante, ma anche dalla Polonia, dove proprio in quel momento la primavera polacca d'ottobre aveva riportato Gomułka al potere, provocando l'allontanamento deciso del filo sovietico Rokossowski.
3: Ci siamo detti che i lavoratori ungheresi, se non sono stati trascinati da demagoghi o da altri nemici del popolo, non possono salire sulla piattaforma antisovietica. Anche qui, come è stato dimostrato, hanno avuto un ruolo dirigente i resti delle antiche classi sfruttatrici. Sia la Polonia che l'Ungheria sono state liberate dal fascismo con l'avanzata delle truppe sovietiche e nulla sarebbe più falso dell'affermare che è possibile edificare il socialismo senza collaborazione con l'URSS. Ma parole d'ordine del genere sono apparse e lo stesso Gomulka ha creduto opportuno confutarle nella sua dichiarazione programmatica. Poi vi è un altro aspetto che non bisogna dimenticare nel valutare gli avvenimenti polacchi e ungheresi, e cioè l'atteggiamento assunto da coloro che sono nemici giurati di ogni ordinamento democratico popolare. Cosa è stato pubblicato sulle pagine di certa stampa occidentale notoriamente antisocialista? In modo nascosto o aperto, veniva espressa la speranza che la controrivoluzione potesse vincere in Ungheria, la speranza che la nuova direzione del Partito Operaio Polacco si staccasse dagli altri paesi del campo socialista e soprattutto dall'Unione Sovietica. Speculazioni folli, messe insieme a prima vista per confondere l'opinione pubblica, hanno voluto dare ai fatti d'Ungheria il carattere di insurrezione nazionale. E forse qualcosa di più. Partendo dal falso pretesto che a loro dire il popolo magiaro sarebbe oppresso, essi hanno voluto che l'opinione pubblica occidentale provasse simpatia per le azioni criminali delle forze controrivoluzionarie.
0: Solo il 2 novembre 1956 Radio Praga, come dire, procura una sorta di brivido di informazione indiretta ai suoi ascoltatori, ospitando in studio alcuni che vengono presentati come testimoni oculari dei fatti d'Ungheria. La notazione criminale degli insorti è quella che, lo sentirete, viene sottolineata con maggior vigore all'interno di questi racconti, all'interno di queste testimonianze, con dichiarazioni che per la verità sembrano riprese alla lettera dai comunicati stampa dell'Armata Rossa.
1: Colloquio con un testimonio oculare dei fatti d'Ungheria.
4: Un nostro redattore ha preso oggi contatto con diversi cittadini cecoslovacchi che hanno fatto ritorno in patria dall'Ungheria. Tutti i testimoni oculari sono concordi nell'affermare che se non vi fossero state forze antipopolari, in molti casi addirittura fasciste, giunte da tutto il mondo in Ungheria attraverso l'Austria, la situazione sarebbe stata diversa. Parla uno di essi, l'ingegner Jozef Vobosil.
2: In generale posso dire che all'inizio il movimento non era rivolto contro lo Stato Democratico Popolare. Ho parlato con molte persone direttamente in ungherese, lingua che conosco bene. Da tutti i colloqui avuti ho tratto la conclusione che la gente semplice non chiedeva il cambiamento di regime. Le dimostrazioni, sia di studenti che di operai, erano fatte per migliorare la situazione, por rimedio agli errori che lo stesso governo aveva svelato. La reazione ha però sfruttato l'indecisione del governo per disorientare le masse. È quindi assurdo affermare che l'origine dei fatti va ricercata soltanto in una situazione di indigenza oppure di malcontento per motivi economici. Ho visto coi miei occhi come i soldati disorientati distribuissero le armi a chiunque si trovasse sotto mano, anche ai criminali scappati di prigione. E si trattava di criminali recidivi, di quelli che devono essere rinchiusi sotto qualsiasi regime. Questi elementi, ad esempio, attaccavano anche le unità sovietiche dislocate nelle loro basi. E rimasi meravigliato al vedere come le truppe sovietiche reagissero agli attacchi. Non rispondevano, neanche quando avevano perdite tra le loro file.
0: Traspare comunque da questi resoconti, da queste inchieste radiofoniche di Radio Praga, come una sorta di vena di incertezza e di smarrimento nei confronti di eventi comunque difficili da spiegare, con il ricorso alle solite categorie del complotto internazionale. Imre Nagy era un comunista di provata lealtà e presentarlo come un traditore francamente non era facile. Poi però, piano piano, con il trionfo della repressione sovietica, ecco, questi imbarazzi, come dire, si sciolgono come neve al sole e il tono ritorna a quello enfatico e trionfalistico di sempre. Così, per esempio, il 4 novembre 1956 Radio Praga dà notizia dell'insediamento alla testa del governo ungherese del filo sovietico János Kádár.
4: Notizie giunte da Budapest informano che è stato costituito un nuovo governo rivoluzionario degli operai e dei contadini con a capo János Kádár. È stato annunciato il nuovo programma governativo, nel quale si sottolinea che il governo lotterà con tutte le sue forze contro gli elementi controrivoluzionari e contro il pericolo del fascismo. Il governo rivoluzionario degli operai e dei contadini, nell'interesse di tutto il popolo lavoratore magiaro, nell'interesse del mantenimento della calma nel paese, si è rivolto con la richiesta di aiuto alle unità militari sovietiche. La controrivoluzione è stata spezzata.
0: Alla fine, con la vittoria, il cinismo dei vincitori si manifesta con la frase, è la frase tipica, quella più cara ai controrivoluzionari e reazionari di tutte le epoche e di tutte le latitudini. Adesso, e la frase suona testualmente, in Ungheria regna nuovamente la calma e l'ordine. Ascoltiamo in questo senso la nota «Il popolo ungherese appoggia il nuovo governo», andata in onda il 6 novembre 1956.
2: Il popolo ungherese appoggia il nuovo governo. Finché l'Ungheria era dominata dal caos e dal terrore provocato dai gruppi di insorti, la stampa borghese esultava alla democrazia e alla libertà che il popolo avrebbe riconquistato. Adesso che in Ungheria regna nuovamente la calma e l'ordine, la stessa stampa versa lacrime di coccodrillo sul fatto che il popolo ungherese ha, con l'aiuto sovietico, liquidato la controrivoluzione e il terrore fascista, riprendendo la via della democrazia popolare. Mentre nelle giornate della rivolta, quando i patrioti ungheresi venivano trucidati senza pietà, Washington non ha pronunciato neanche una sola parola di inquietudine per il terrore bianco scatenato dai fascisti ungheresi, un portavoce del Dipartimento di Stato ieri ha affermato che il governo di János Kádár non rappresenta il popolo ungherese.
1: Alla luce dei fatti, però, è oggi del tutto chiaro che il nuovo governo rivoluzionario, operaio e contadino si è conquistato l'appoggio dell'assoluta maggioranza della popolazione ungherese. La stampa e le radio borghesi tacciono questa verità, ma è ormai un dato di fatto che finché c'erano al governo Imre Nagy, Béla Kovács, Zoltán Tildy e gli altri, le cose andavano di male in peggio e non vi erano troppe speranze che fosse posto fine alla lotta fratricida. Da giovedì scorso Radio Budapest cominciò a lanciare appelli agli operai perché ritornassero al lavoro, ma inutilmente. Lo sciopero dilagava acquistando l'ampiezza di uno sciopero generale. Gli operai non credevano al governo Nagy, ma già ieri invece, secondo notizie attendibili, il lavoro era ripreso in molte aziende e i consigli rivoluzionari degli operai e contadini di molti distretti esprimevano la loro fiducia al governo.
0: E infine una testimonianza particolarmente sinistra, quella del professor Anthony Furman, ospitato ai microfoni di Radio Praga il 13 novembre 1956. I controrivoluzionari vi vengono descritti come belve assetate di sangue in un ritratto grondante di compiaciuto orrore e di particolari raccapriccianti. Ecco, forse solo l'euforia dello scampato pericolo poteva giustificare un simile scempio della verità.
4: Cediamo ora il microfono al professor Furman, che nei giorni scorsi ha fatto ritorno a Praga dall'Ungheria. Può dirci qualcosa sulle giornate in cui le unità sovietiche furono chiamate in aiuto dal governo di Imre Nagy?
3: Sì, ho visto le unità sovietiche entrare a Budapest. I soldati sovietici avevano lasciate aperte le torrette dei carri, salutavano la gente, venivano da amici, ma alcuni provocatori cominciarono a sparare contro di loro. Assistetti anche alla partenza delle truppe sovietiche. Per quanto riguarda gli avvenimenti che accaddero poi, mai fui testimone di tanta barbarie e bestialità come quella che scoppiò a Budapest dopo che la città fu abbandonata dai soldati sovietici. Ho visto un parco in cui furono impiccate almeno 500 persone, alcune appiccate per le mani, altre per le gambe, torturate in modo così bestiale che i ricordi dei campi di concentramento nazisti apparivano cose da niente.
4: Di fronte a queste bestialità, qual è stato l'atteggiamento della gente semplice?
3: Era spaventata perché nessuno prevedeva che le manifestazioni a favore di legittime rivendicazioni si sarebbero trasformate in eccidi di massa. È stata una visione molto penosa il corteo cui ho assistito a Budapest. Si tratta del tristemente famoso cardinale Migenti.
2: È entrato a Budapest in un'auto scoperta, ai cui lati vi erano carri armati, davanti e dietro pure carri armati, e sui marciapiedi gruppi di fanatici che gridavano. E poi forse mai ho visto tanti ubriachi come in quelle giornate. Erano i componenti di quei comitati che si erano autodefiniti rivoluzionari e che senza processo e senza pietà impiccavano la gente sui balconi, sui pali telegrafici, sugli alberi. In una mano stringevano una bottiglia, nell'altra un mitra o un fucile. Che cosa ci si poteva attendere da simile gente?
4: Quali conclusioni lei trae, professor Fuhrman, da quanto ha visto?
2: Vorrei dire che la sola cosa ragionevole che si poteva fare è stata la richiesta avanzata dal governo Kadar alle truppe sovietiche affinché contribuissero ad arrestare il terrore bianco e gli eccidi di massa. Non riesco ad immaginare come sarebbe apparsa Budapest, e non solo Budapest, ma tutta l'Ungheria, se fosse continuato il saccheggio da parte di quelle bande che ho visto razziare e uccidere uomini, donne e bambini. Penso che costituisca oggi la maggiore ipocrisia se qualcuno vuole attaccare l'Unione Sovietica perché ha portato il suo aiuto contro questi crimini.
0: Assegnato al professor Fuhrman il suo ruolo di testimone parziale e interessato degli eventi grandiosi in cui era stato coinvolto, poniamo fine a questo viaggio nell'allucinante universo dell'informazione totalitaria. L'appuntamento è per domani, ci sarà la puntata conclusiva del nostro programma e alla stessa ora, sempre su Radio 3, sempre con Giovanni De Luna, cercheremo di fare un piccolo bilancio conclusivo di questa esperienza.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga, un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

Si impegnarono in campo sindacale e politico i poeti Rocco Scodellaro e Ignazio Butitta, un lucano e l'altro siciliano, mentre Primo Levi si era iscritto al Comitato di Liberazione Nazionale, ICLN, come il sardo Lussu.

0: Elio Vittorini fu direttore dell'unità e grazie a Deledda durante il ventennio fu la prima vincitrice del premio Nobel per la letteratura.
1: Attraverso la mia opera letteraria, il quadro della mia vita può sembrare vasto e pieno di vicende. A volte pare anche a me una leggenda e appunto come un'antica tradizione vorrei che oggi le mie parole arrivassero al popolo italiano e soprattutto alle sue donne. Dunque, racconterò di me cose popolari come vogliono oggi il genio e il gusto della nostra patria.
0: Nominato senatore a vita, Arturo Toscanini, il 5 dicembre 1949, si dimise il giorno dopo con un telegramma che recitava così. È un vecchio artista italiano che vi parla, turbatissimo dal suo inaspettato telegramma che si rivolge a lei e la prego di comprendere come questa annunciata nomina a senatore a vita sia in profondo contrasto con il suo sentire e come egli sia costretto con grande rammarico a rifiutare questo onore.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Made in Sport. Racconti di storie, atleti e grandi imprese. Un programma di Marco Ghighi.

è il 7 novembre 1970. Al Palazzo dello Sport di Roma c'è il pubblico delle grandi occasioni. Nino Benvenuti, primo italiano in grado di conquistare le due cinture di campione del mondo dei pesi medi, WBC e WBA, nella tripla sfida contro l'americano Emil Griffith che ha fatto epoca, difende il titolo con un pugile pressoché sconosciuto, ma il cui nome resterà scolpito, Carlos Monzon. Benvenuti, dopo aver vinto la bella con Griffith, ha già difeso la cintura in 4 occasioni. A Roma, casa pugilistica dell'epopea di Benvenuti, il palazzetto è gremito. Gli spettatori paganti sono stimati in 14.000, con un incasso di circa 73 milioni. Non pochi per quegli anni. Ad assistere ci sono italiani del mondo dello spettacolo famosissimi in quegli anni e non solo, come Ugo Tognazzi, Walter Chiari o Little Tony, e sportivi come il tennista Nicola Pietrangeli e il campione di motociclismo Giacomo Agostini. C'è anche il pugile argentino Oscar Bonavegna, che più tardi sfiderà Muhammad Ali per il titolo. In pochi, o forse nessuno, immaginano che quella sera Benvenuti avrà la peggio contro un pugile sconosciuto ai più, argentino pure lui, e dato sfavorito, uno che oggi chiameremo outsider. Ma chi era Carlos Monzon? Argentino di Santa Fe, classe 42 e sesto di 12 figli, Monzon affronta Benvenuti, che di anni ne ha 4 in più, nel pieno del proprio vigorio fisico. La sua è stata una vita difficile, e difficile sarà la sua vita e quella di chi aveva deciso di stargli accanto per sempre.

prima e il macio poi. Fin da bambino dà una mano in casa e comincia a dare il proprio contributo al bilancio familiare facendo il lustrascarpe. Si ammala di tifo, ancora giovanissimo. Sembra destinato ad una morte prematura. Invece quella malattia diventerà la sua forza. E il Ciolo reagisce, vince quel primo incontro con la malattia, guarisce, cresce e si fa forte. Ha 15 anni quando conosce Amilcar Brusa, l'uomo che lo avvia al pugilato e che gli resterà vicino per tutta la carriera. Nel 1963 diventa professionista, diventa campione del Sud America, ma la sua box è definita chirurgica e non esalta il pubblico, così la sua carriera non decolla. La svolta arriva proprio a Roma, quando, contro tutti i pronostici, il 7 novembre del 70, Monzon stende benvenuti alla 12ª ripresa, diventando il nuovo campione del mondo dei pesi medi. Monzon difenderà il titolo per altre 14 volte, compresa la rivincita, con Benvenuti del 1971, chiudendo la carriera nel 1977. Di lui, il campione istriano, molti anni dopo, dirà: «Era un grande campione e io ho rispetto dei campioni contro cui ho combattuto e che mi hanno impegnato. Mi sento soddisfatto di essere stato battuto da uno che penso sia stato un grande, grande, grande campione. Aveva molta stima di me, mi rispettava. Un grandissimo campione, ma un personaggio molto strano, con cui non c'erano possibilità di colloquio o di intesa». Queste le parole di Benvenuti, che quell'intesa l'aveva invece trovata e conservata per circa 50 anni con un altro rivale, quell'Emil Griffith, che il nostro aveva sconfitto una prima volta nel 67 al Madison Square Garden, conquistando le cinture di campione del mondo dei pesi medi, primo italiano nella storia. Un personaggio molto strano. Già, e strano Monzon lo era davvero, probabilmente anche qualcosa di più. La sua carriera di pugile è straordinaria, la chiude nel 77, quando si ritira da campione del mondo, imbattuto. Il suo record personale infatti recita così: 100 combattimenti, di cui 87 vinti, e di questi 59 prima del limite, 3 persi, 9 pari e un no contest. Monzon è rimasto imbattuto dal 9 ottobre del 64 sino al giorno del suo ritiro, il 30 luglio del 77, per un periodo di quasi 13 anni, comprendente 80 combattimenti, di cui 71 vinti e 9 terminati in parità. Qualche avversario lo accusò di essere sleale, di aver giocato sporco picchiando con la nuca o di avergli piantato il pollice in un occhio. La rivista Ring Magazine, però, bibbia del pugilato mondiale ed edita in America dal 1922, lo inserirà nella lista dei 100 più forti pugili di sempre, di tutte le epoche, di tutte le categorie. Ancor prima del ritiro, quel suo viso che è una maschera e che non tradisce le evidenti origini indio, e quel carattere da duro affascinano diversi registi, e Monzon si dà al cinema. Gira un pugno di pellicole, si fidanza con le attrici e nel 77 gira El Macho, il cui nome gli rimarrà addosso per gli anni a venire. La sua vita privata è un film palo. Il 4 maggio del 73, alla vigilia di un match con l'americano Roy Dale, suo fratello Zacharias viene ucciso con un colpo di pistola al petto nei pressi di Santa Fe. Monzon vincerà lo stesso quell'incontro. Il campione è un uomo fatto, padre da tempo, il primo figlio lo ha avuto a soli 16 anni e la moglie Mercedes Beatriz Garcia gli darà altri 3 eredi. Tra il 73 e il 78 fa invece coppia fissa con Susana Jimenez, attrice con cui poi lavorerà sul set del film La Mary e con cui occuperà le copertine di tutti i giornali sudamericani, con la loro storia da soap opera. E quando confessa a sua moglie Mercedes del flirt con la Jimenez, la donna che fa? Gli spara a un braccio e a una spalla, poi chiede il divorzio. Monzon deve essere operato e riceve centinaia di punti di sutura. 3 mesi dopo deve affrontare Griffith e in palio c'è la difesa del titolo mondiale dei campioni dei pesi medi. Monzon vincerà proprio ai punti, del resto non poteva andare diversamente. Nel 78, dopo la storia da soap con la Jimenez, dove pure non mancheranno scenate di gelosia, Monzon conosce la modella uruguayana Alicia Muniz. Con lei Monzon avrà un figlio e una storia lunga 10 anni, interrotta solo da una follia che gli avvenimenti degli anni precedenti avrebbero potuto far presagire. Siamo a Mar de la Plata e per quel posto che in Argentina è il Bengodi per molti vacanzieri, Monzon ha lasciato un pezzo di cuore. Carlos vi spende alcuni dei suoi momenti più felici, ma non mancano episodi inquietanti, come quando

0: Inverno, camminando sul bagnasciuga con la ex compagna, Susana Jimenez, l'attrice vede dei pinguini e dice a Carlos: «Come mi piacerebbe accarezzarne uno?». Il marito la accontenta, raccoglie un sasso e c'entra in testa il pinguino più vicino. Va a prenderlo, sorridendo, e porta l'animale insanguinato ed esanime ad una inorridita Susania, che gli dice: «Tu sei matto!». E lui risponde: «Ma non avevi detto che volevi toccarlo?». Episodi come quello convinsero Susana ad allontanarsi da Monzon, che pure aveva amato e continuava ad amare. Un uomo generoso e un po' bambino, dirà lei, ma anche una belva. Sono infatti episodi come questo che aiutano a capire le radici della profonda inquietudine che attraversava un uomo che era venuto al mondo senza niente, che da quel mondo se ne stava per andare, ma aveva saputo ribellarsi a un destino segnato, raggiungendo il tetto del mondo in uno degli sport più popolari e seguiti, senza mai riuscire però ad essere davvero felice. La tragedia si materializza il giorno di San Valentino. Destino beffardo, quello che aspetta Alicia, che ha conosciuto Monzon, allora 36enne e appena ritiratosi dal ring, quando di anni ne ha appena 23. Con lui è diventata una donna e ad amici e conoscenti, cui negli anni si presenterà con cicatrici sul corpo, dirà: «Carlos, non posso lasciarlo solo. Ho fatto tante volte la valigia e sono andata via», dirà pure in parecchie interviste. E alla fine Alicia la valigia deve farla davvero. Ha 33 anni e ancora una vita davanti a sé. Si sono separati e Monzon non ci sta a perdere la sua Alicia, che porta con sé Maximiliano, il più piccolo dei suoi figli. Il bambino ha 6 anni ed è febbraio del 78. I due, dicevamo, sono separati, ma il 13 febbraio lei va a trovarlo proprio per parlare degli alimenti per il piccolo Maximiliano. Quella sera sono baci e botte, ma quelli che li vedono al compleanno di un amico all'Hotel Provincial, dove lo champagne si spreca, notano solo i primi, i baci. È a casa che le botte spazzano via i baci. La via precisa è Calle Pedro Zanni 1567 e sarà un clochard, un cartonero, come dicono da quelle parti, a testimoniare e a far condannare Monzon. L'uomo, Rafael Crisanto Baez, dirà di aver visto Monzon tenere in spalla la moglie come un sacco di patate e poi averla gettata dal terrazzo. Lui, Monzon, cadrà pochi istanti dopo, ma si rompe solo la clavicola e qualche costola. Si tratta solo di qualche graffio, in sostanza, per il macio. Per Alicia, invece, la vita finisce lì, in quella notte di San Valentino, in un appartamento di Mar de la Plata. Ma come sono andate le cose, veramente? Monzon, a processo, dice di non ricordare. Poi ricorda poco, poi ricorda male. Nemmeno le autopsie, già, perché saranno più di una, serviranno a decifrare l'accaduto. Come l'ha uccisa? Con un pugno? No, è morta strozzata? O forse qualcuno ha cercato di inquinare le prove? Ebbene sì, perché è successo anche questo. Infatti, in un inquietante tentativo di inquinare le prove, qualcuno ha rubato al cadavere ricoverato in obitorio il muscolo sternocleidomastoideo sinistro, dopo il primo esame necroscopico, e quindi ha richiuso con una sutura alla buona il corpo della donna. I medici incaricati della seconda autopsia se ne accorgono dai punti di cucitura che non coincidono. Il muscolo avrebbe attestato la compressione dei vasi sanguigni che bloccano l'afflusso di sangue al cervello. Ma il macabro furto non serve a ingannare i giudici, cui l'esame dei polmoni è ritenuto sufficiente. Monzon è colpevole ed è condannato per omicidio a 11 anni. È il 3 luglio del 1989. Dalla sua parte però si schiera un amico famoso, Alain Delon, che in qualche modo ne giustifica le azioni. Sarà caos. Fatto sta che Monzon ottiene diversi benefici anche in carcere e non sconterà mai per intero la sua pena. L'8 gennaio del 95, quando sta rientrando in carcere dove ha l'obbligo di pernottare, dopo una battuta di caccia si schianta in un sorpasso a 140 km orari. Se ne va a 52 anni, un uomo assai più fragile di quanto quella mostruosa forza messa in mostra sul ring avesse mai potuto nascondere. Ricordiamolo allora nel momento più alto della sua carriera, in quella notte magica che Monzon visse in Italia il 7 novembre del 70, dove battendo il nostro Nino Benvenuti per KO tecnico alla 12ª ripresa, salì sul tetto del mondo. E diamo quindi la linea allora al palazzetto dello sport di Roma, dove Claudio Ferretti è pronto per la radiocronaca dell'incontro di pugilato tra l'italiano Nino Benvenuti, campione del mondo, e lo sfidante, l'argentino Carlos Monzon. in palio le cinture di campione del mondo WBC e WBA.
1: È il primo round, Benvenuti contro Monzon per il mondiale dei pesi medi. C'è Benvenuti ora che assaggia con il suo allungo sinistro diretto al volto, ora entra già una prima volta nella guardia dell'argentino, lo mette alle corde ma ne esce abbastanza bene Monzon e si riporta al centro del quadrato. È Benvenuti che ha assunto l'iniziativa in questo primo round, tenta ancora un assaggio con il sinistro ma va fuori misura oltre la cintura del pugile argentino. Ora i due avversari sono a corpo al centro del quadrato, l'arbitro tedesco signor Drust li separa, ancora a distanza ora i due pugili, tenta un gancio sinistro Monzon, ora riesce ad entrare ancora con un gancio sinistro Monzon alla guardia di Benvenuti, un colpo comunque leggero. Ancora tenta con il suo allungo Monzon, da notare che il pugile argentino dispone di un ottimo allungo leggermente superiore a quello di Benvenuti. Il colpo migliore di Monzon dovrebbe essere il diretto destro, colpo risolutore che gli ha consentito ben 45 vittorie prima del limite. Ora i due pugili ancora a distanza, Benvenuti deve accusare un gancio destro al volto. Sono nuovamente a distanza i due pugili, c'è ancora Benvenuti che controlla l'avversario ed è pronto con il suo diretto sinistro a scattare in direzione della guardia di Monzon. Ancora a distanza i due pugili, tenta l'assaggio stavolta Monzon, cerca di doppiare un sinistro con un jab destro. Ancora Benvenuti che tenta con un destro al corpo di entrare nella guardia di Monzon e vi riesce. I due pugili riprendono in questo momento la distanza, va avanti il sinistro di Monzon come uno stantuffo, tenta di doppiare il colpo con un destro, i due pugili a distanza, ancora entra Monzon prima con un gancio sinistro poi con un destro al volto di Benvenuti, il quale replica in uscita. I due pugili riprendono in questo momento la distanza ed arriva un largo gancio sinistro di Monzon al volto di Benvenuti. È Monzon che è riuscito ad entrare spesso e volentieri nella guardia del campione del mondo, ora tenta Benvenuti con il sinistro ma non riesce a raggiungere il bersaglio grosso. Ancora a distanza i due pugili, c'è il sinistro di Monzon che lavora molto in direzione del volto di Benvenuti nel tentativo di aprirsi un varco nella guardia del pugile italiano. I due pugili ancora a distanza mentre termina in quest'istante la prima ripresa. Abbiamo accanto a noi, accanto alla nostra postazione microfonica, Aldo Spoldi. Vorremmo commentare con lui le fasi di questo combattimento, di questa prima ripresa. Spoldi, tutto il pugilato minuto per minuto, insomma.
2: Insomma, ho visto che Monzon, come abbiamo pensato, c'ha i colpi lenti ma è già arrivato con un paio di sinistri al mento di Nino, perciò è sempre pericoloso. Anche il destro lungo, sebbene adesso l'ha tirato un paio di volte largo, ma Nino deve fare molta attenzione perché i due colpi che ha ricevuto ci hanno fatto male.
1: Non solo, anche ha agito, ci sembra, l'argentino parecchio con il jab sinistro, no?
2: Sì, è quello che anche per lui cerca di ingannarlo un po' anche col portare molti sinistri per ingannarlo col destro lungo.
1: È stata, grazie Spoldi, in sostanza una prima ripresa di studio, anche se Monzon non è sembrato impressionato dal titolatissimo avversario, ha lavorato con il sinistro per prepararsi la via al destro. Comunque Monzon dimostra di essere un buon incontrista, forse al contrario di quanto si diceva alla vigilia del match. È subito ricominciata ora la seconda ripresa ed è subito Benvenuti all'attacco che mette alle corde Monzon. L'arbitro fatica un poco a separare i due avversari. Benvenuti è sembrato molto deciso, ora lavora molto con il sinistro e mette alle corde una seconda volta Monzon. Ancora in clinch i due avversari ma sono subito separati da Drust, sono ora al centro del ring a distanza. Arriva un largo sinistro di Monzon al volto di Benvenuti e lo sposta all'indietro, ora ancora a distanza i due pugili. Benvenuti sembra faticare un po' in questa prima fase del match, sono arrivati i colpi che si temevano da parte dell'argentino e sempre molto precisi al volto di Benvenuti, soprattutto il jab sinistro. Tenta di doppiare Monzon un sinistro con un destro, non vi riesce, va fuori misura, ora in clinch i due avversari, si tengono a vicenda, tenta in uscita di colpire Monzon, ora ancora a distanza è Benvenuti che si muove sul tronco, studia ancora l'avversario, arriva ora nella guardia di Monzon con un allungo di sinistro ma non riesce ad entrare a fondo mentre cerca di entrare a corpo Monzon. I due pugili ora riprendono ancora la distanza, ancora il lavoro di Monzon con il sinistro che cerca la via per il destro. Ripetiamo, il colpo migliore del pugile argentino è questo diretto destro di cui si dice un gran bene. Arrivano comunque lenti i pugili, i colpi dei due pugili ancora a distanza. Benvenuti con una guardia un pochino più bassa, tenta con il sinistro che arriva al corpo, in uscita c'è Monzon. Ora ancora una fase confusa del combattimento, i due pugili sono entrambi alle corde in corpo a corpo, riprendono la distanza e il sinistro di Monzon, ma ancora corpo a corpo Benvenuti e Monzon, ancora a distanza in questo momento. Lavora ancora il sinistro di Monzon, tenta di doppiare con un destro al corpo, ma i colpi sono fuori misura, imprecisi, troppo corti. Ancora il sinistro di Monzon, Benvenuti gli rientra in corpo a corpo e poi si disimpegna con molta abilità. Ancora a distanza mentre incalza Monzon, Benvenuti lo tiene con il braccio, gli tiene la testa, azione indubbiamente scorretta. Riprende la distanza, tenta un largo sinistro, un jab sinistro Monzon che va completamente a vuoto, esce bene Benvenuti. Ancora a distanza i due pugili, tenta di colpire d'incontro il campione del mondo. Ancora una volta a distanza l'azione dei due pugili è molto frammentaria, d'altra parte rientra nelle caratteristiche di entrambi, non hanno un'azione molto continua, si affidano ai colpi singoli. È terminata in questo momento la seconda ripresa. Ancora Spoldi.
2: Insomma, mi è sembrato che Nino sta cercando il modo per entrare nella guardia lunga e pericolosa di Monzon. Per il momento sta ancora studiando il modo di arrivarci, perché non sembra che sia facile entrare nella guardia di Monzon.
1: All'inizio della seconda ripresa è arrivato un bel gancio sinistro da parte di Monzon.
2: Sì, ancora un'altra volta, ma Nino vedo che sta studiando, sembra che stia studiando il modo per arrivare con qualche 1-2, perché non è facile con quelle braccia lunghe, con i colpi lunghi che c'ha Monzon.
1: Si era detto alla vigilia del match, avendo visto Monzon in allenamento, che l'argentino aveva sì un destro molto efficace, ma lo portava abbastanza telefonato, abbastanza lento. D'altra parte si è visto questa sera, almeno in queste prime due riprese, che sa lavorare molto bene anche con il sinistro. Monzon ha 28 anni, 4 anni meno di Nino Benvenuti, e ha disputato 81 combattimenti con 68 vittorie, 45 prima del limite, 3 sole sconfitte, 9 incontri pari e un no contest. È cominciata ora la terza ripresa con il combattimento in equilibrio. Ancora Monzon che cerca subito l'allungo verso la guardia di Benvenuti, ora cerca di metterlo alle corde all'angolo, ma va fuori misura con un largo gancio sinistro e Benvenuti si svincola molto bene. Tenta ora Benvenuti con il sinistro che finisce però sul guantone di Monzon. A distanza ancora i due pugili, lavora ancora Benvenuti molto con il sinistro, 1-2 di allungo, lo porta alle corde, ma d'altra parte il signor Drust ora separa ancora i due avversari che sono al centro del ring. È ancora Benvenuti che cerca di entrare con l'allungo sinistro, ma i colpi sono imprecisi, non riesce ad arrivare al volto di Monzon, il quale si è liberato molto bene con una schivata. Ora ancora a distanza i due pugili, Benvenuti ancora con il sinistro verso il corpo di Monzon. È una fase piuttosto confusa del combattimento, che perlomeno per quanto riguarda questa terza ripresa è un po' a senso unico, con Benvenuti che non riesce ancora a trovare la distanza e che cerca di entrare nella guardia dell'avversario con l'allungo sinistro per poi prepararsi la via con un colpo risolutivo. Ancora i due pugili al centro del ring, Monzon lavora con il sinistro, arriva stavolta il jab sinistro di Monzon al volto di Benvenuti, Benvenuti alle corde, entrano in clinch i due pugili ed ora sono separati da Drust. Benvenuti fatica ancora parecchio, sono ancora in clinch i due pugili, si scambiano dei colpi al volto. Cerca di entrare con un montante sinistro Monzon, non vi riesce se non parzialmente, lavora ora molto al corpo Monzon, è risaputo che Benvenuti non gradisce molto la corta distanza e subisce questo duro lavorio al corpo. I due pugili ora ancora al centro del quadrato, c'è stato un 1-2 di Monzon che è arrivato al volto di Benvenuti, ora L'argentino lavora un po' scorrettamente con l'interno del guantone, sposta il volto di Benvenuti. Benvenuti accenna una timida protesta, i due pugili al centro del quadrato, ancora un jab sinistro di Benvenuti che cerca di entrare basso nella guardia di Monzon, ancora a distanza lavora il sinistro di Monzon ancora una volta, mentre il pubblico del Palazzo dello Sport si fa sentire naturalmente a favore del campione del mondo che in questa prima parte del combattimento ci sembra molto nervoso. Combattimento che è anche abbastanza confuso, perlomeno per quello che riguarda il campione del mondo, che in questa terza ripresa ha dovuto subire in un paio di occasioni l'iniziativa dell'argentino. Spoldi.
2: Ancora Nino, non credo che ancora abbia trovato il modo per entrare, comunque ha dovuto subire l'iniziativa di Monzone, ancora due sinistri potenti alla mascella, col quale anche due o tre destri al corpo.
1: Forse per quello che riguarda Benvenuti una ripresa inferiore alle precedenti, sì, addirittura.
2: Sì. Non ha ancora trovato il modo, sta ancora studiando il modo per poter entrare alla guardia, il quale è molto difficile, perché c'è i pugni pesanti e lunghi. Veramente fa male.
1: Un altro rilievo che si era fatto in sede di allenamento si riferiva al sinistro del pugile argentino di Monzon e si diceva che il pugile lo portava in maniera piuttosto scorretta secondo i manuali, poggiandosi obliquamente e quindi aprendo dei varchi nella sua guardia ai colpi dell'avversario e nella fattispecie trattandosi di Benvenuti al montante sinistro. È cominciata ora la quarta ripresa, Benvenuti fatica a capire il match, i due pugili al centro del quadrato e Monzon che lavora a stantuffo con il lungo sinistro, il diretto in direzione del volto di Benvenuti, che ha quasi uno scatto di rabbia a sua volta con il sinistro. Mancano completamente i due pugili ora, sia Monzon che Benvenuti, con una serie di jab ancora al centro del quadrato, cerca di entrare per linee interne Monzon con un diretto al corpo. Ora sono in clinch, si tengono, c'è un richiamo del signor Drust a carico di Benvenuti. Al centro del quadrato i due pugili con Monzon che incalza, porta Benvenuti verso le corde, ancora a corta distanza. Riprendono in questo momento la distanza sia Benvenuti che Monzon. Incalza l'argentino con l'allungo sinistro che entra, riesce ad entrare nella guardia del campione del mondo, comunque non ci sono ancora colpi molto pesanti, è sempre Monzon che ha l'iniziativa, riporta ora Benvenuti verso l'altro angolo, si svincolano i due pugili e sono nuovamente a distanza al centro del ring, c'è un tentativo d'assaggio col sinistro da parte di Benvenuti che comunque si ferma lì, non va oltre. E Monzon ricomincia ad avanzare riportando Benvenuti verso l'angolo. Benvenuti è chiaramente in difficoltà per quello che riguarda l'impostazione tattica del match, ripetiamo, in quanto a colpi molto pesanti non se ne sono ancora visti, anche se Monzon ha dalla sua parecchi jab sinistri portati sia nel corso della seconda che nella terza ripresa. Benvenuti non usa il sinistro per tenere lontano Monzon e così naturalmente fa il gioco dell'avversario che ora la mette ancora una volta alle corde usando l'allungo sinistro, tenendolo fermo con il sinistro, tenendo fermo il tronco di Benvenuti, ancora a distanza al centro del ring i due pugili, c'è stato un tentativo di un sinistro di Monzon verso il corpo di Benvenuti, ancora a distanza Benvenuti non riesce ancora ad ingranare ed è Monzon che ha costantemente l'iniziativa. Ora si china Benvenuti, uno spostamento del tronco, un tentativo di entrare basso nella guardia di Monzon. Stavolta all'iniziativa il campione italiano che porta Monzon verso le corde, ma il match è molto confuso, non ne escono dei colpi nitidi, precisi, secchi. Si lavora molto da entrambe le parti con l'allungo nel tentativo poi di portare il colpo singolo che è nel bagaglio di tutte e due i pugili, il colpo migliore, il destro per Monzon e il gancio sinistro per Benvenuti. È terminata ora la quarta ripresa, una quarta ripresa sostanzialmente in equilibrio, ci sembra, no Spoldi?
2: Mi sembra abbastanza, ma da quanto sembra è Nino Benvenuti che subisce l'iniziativa di Monzon. come abbiamo detto, non trova il modo per entrare. Lui dovrebbe anticipare, non possiamo consigliarlo, ma lui dovrebbe anticipare Monzon su ogni colpo, ma è difficile perché Nino sembra un po' impaurito dai colpi duri e pesanti di Monzon.
1: Ecco, comunque notavamo che tutto sommato colpi particolarmente pesanti da parte dell'argentino, soprattutto il suo diretto destro, non è che si sia visto poi tanto.
2: No, io credo che sta ingannando Nino, cerca di ingannarlo portando sovente il cross sinistro, ma il destro lo porta raramente, ma quando lo porterà sarà peccato, perché lo porta o al corpo o all'almento, ed è duro, è molto pesante.
1: Grazie Spoldi, ora sta per avere inizio la quinta ripresa. Vi dicevamo del record di Monzon prima, Benvenuti ha dalla sua invece 87 combattimenti, 82 vittorie e soltanto 4 sconfitte. È cominciato il quinto round, i pugili sono al centro del quadrato e si inizia ripetendo gli schemi soliti delle riprese precedenti, con Monzon che incalza l'avversario, lo mette alle corde e rientra ancora in una fase piuttosto confusa di corpo a corpo, poi ne esce Benvenuti, tenta ancora di allargare i colpi Monzon con il jab sinistro, che comunque in questa fase non giunge ancora a segno. Benvenuti è ancora molto guardingo, si limita ad attendere stavolta l'azione dell'avversario, che ha preso decisamente l'iniziativa. Ora cerca con la lunga sinistra Benvenuti, c'è una pronta replica da parte di Monzon. Monzon scansa il colpo di Benvenuti, tenta con un 1-2 sinistro-destro, ma arriva parzialmente al volto di Benvenuti. A distanza ora Benvenuti e Monzon al centro del ring, si contrano con l'allungo ed è ancora Benvenuti ora che cerca di riprendere in qualche modo l'iniziativa, ma la sua azione è molto confusa, riesce soltanto a scansare l'avversario, a portarlo verso l'angolo, prima adesso verso le corde. In questa fase è Benvenuti che ha ripreso parzialmente l'iniziativa, lavora ora con il destro che è riuscito ad entrare nella guardia di Monzon ma non aggiungere al volto, i colpi sono fuori misura. Ora Benvenuti con il jab sinistro va ancora una volta completamente fuori misura, aggancia il capo di Monzon, azione scorretta che naturalmente porta alla ripresa del combattimento a distanza. Cerca di arrivare Monzon ancora con il sinistro, prima con un largo jab, poi con un diretto. I due pugili ancora in clinch alle corde, sono stati separati da druste, è arrivato ora un leggero diretto sinistro di Benvenuti al volto di Monzon, che lavora con il sinistro verso il volto, lo aggancia Benvenuti, ancora in clinch separati da Drust. Benvenuti cerca ora di entrare prima con il jab sinistro, ma la sua azione è nettamente confusa, non riesce a sganciare il suo jab sinistro verso il volto di Monzon, però è arrivato adesso con un diretto sinistro, ha tentato di replicare, di entrare nella guardia del pugile argentino, lo ha messo alle corde, tenta per la terza volta con il diretto sinistro, ma i colpi non sono ancora potenti. È arrivato adesso un bellissimo diretto sinistro di Benvenuti che cerca di doppiarlo con un gancio destro, ma era in break, l'arbitro ha separato i due avversari. Ora Benvenuti sembra aver riacquistato lucidità e si può anche dire che questa quinta ripresa se l'è aggiudicata, soprattutto sul finire, grazie al suo sinistro che è entrato più volte nella guardia di Monzon, no Spoldi?
2: Sì, sembra proprio che verso la fine di questa ripresa ha trovato il modo per entrarci col sinistro in diretto. Questa volta sembra che abbia indovinato il colpo adesso.
1: E speriamo che così sia per il prosieguo del match. Vi dicevamo che il Palazzo dello Sport è gremitissimo, c'è una folta rappresentanza di tifosi argentini di Santa Fe, che è la città natale di Carlos Monzon. Sono entrati prima del match in corteo sventolando bandierine bianco-celesti. Ora il pubblico si è ripreso, ha capito che Benvenuti forse ha ingranato, ha capito il match, perlomeno così fa sperare la fine della quinta ripresa, nella quale il campione del mondo è riuscito a piazzare tre bei diretti sinistri al volto di Monzon. È cominciata ora la sesta ripresa con i due pugili al centro del quadrato che vanno subito in clinch e vengono separati da Drust. Riprende l'iniziativa subito Monzon, ma è pronto Benvenuti a contrarlo. Monzon lavora ancora con il sinistro, non si è evidentemente intimorito per quanto è successo al termine della quinta ripresa, lavora moltissimo con l'allungo sinistro e con il diretto, così come d'altra parte fa Benvenuti, che stavolta giunge a segno con un mezzo jab al volto di Monzon. Ancora a distanza i due pugili, tenta ora con il destro, poi due volte con il sinistro Benvenuti, mette alle corde l'argentino. L'arbitro li separa, Benvenuti ci sembra molto più disinvolto, molto meno nervoso che all'inizio del combattimento, evidentemente deve aver capito il match, ha preso decisamente l'iniziativa con autorità in questa fase, si è fatto sotto prima con un destro e poi con due sinistri ripetuti al corpo di Monzon, tenta un assaggio di colpo largo con il destro Benvenuti, ma rientra subito, mentre è Monzon che porta avanti il sinistro al mento di Benvenuti con due colpetti a distanza i due pugili, assaggia ancora con il destro largo Monzon e tenta di entrare con un mezzo montante al corpo, ma vanno a finire in clinch i due avversari, sono ora al centro del quadrato. Ancora il sinistro di Monzon che lavora, va verso il volto di Benvenuti che si scatena, lo porta verso le corde, ma con azione molto confusa, e Monzon abbassa notevolmente la testa e viene ripreso, anche se non ufficialmente, dall'arbitro. Terminano ancora a corta distanza Benvenuti e Monzon, sono di nuovo al centro del quadrato, azione molto confusa, scambio mentre i due sono a corpo, break di Drust che parla ancora con Monzon, evidentemente riferendosi ad una sua azione scorretta nel corso del clinch. Lavorano ora al corpo i due avversari al centro del ring, si separano ancora una volta, arriva stavolta Monzon con un largo sinistro al volto di Benvenuti, ancora a corta distanza in corpo a corpo i due pugili, vengono separati da Drust al centro del quadrato, si studiano a vicenda, attendono il momento opportuno per piazzare il colpo ed è Monzon che con il sinistro, ancora con il sinistro largo verso Benvenuti. Monzon ha ripreso parzialmente l'iniziativa verso il termine di questa sesta ripresa, dovrebbe ormai mancare poco al termine del round, una quindicina di secondi, cerca Benvenuti di entrare nella guardia di Monzon ma è molto scomposto, porta avanti il corpo e con le spalle ed il torace porta Monzon verso le corde. Al centro del ring, ancora a distanza, mentre è suonato il gong, Monzon evidentemente non lo ha sentito, ha insistito con la sua azione. Benvenuti si è risentito, l'arbitro ha richiamato il pugile argentino e sul ring comincia a volare qualche oggetto estraneo, naturalmente in direzione di Monzon. Spoldi, almeno all'inizio di questa sesta ripresa, Benvenuti ha dimostrato di aver capito ancora il match, anche se poi verso il finire è tornato su Monzon.
2: Ma sembra è stata più equilibrata questa ripresa, sembra che Nino insomma ha trovato un po', forse anche Monzon ha rallentato e Nino ha aumentato qualche colpi più veloci, insomma sembra molto più equilibrata questa ripresa.
1: Comunque tutto sommato Benvenuti non è tranquillissimo.
2: Non ancora non ha trovato la sua andatura, il suo ritmo giusto.
1: I due pugili oggi al peso avevano fatto registrare entrambi 72 kg e 500, ricordiamo che il limite della categoria è di 72 e 754. È cominciata ora la settima ripresa. C'è Monzon che è verso le corde, ma Benvenuti non ha l'iniziativa, i due pugili a distanza. Ancora cerca un largo sinistro di Monzon, poi doppiato da ganci destri al corpo di Benvenuti. Monzon ha ripreso decisamente l'iniziativa. Benvenuti è molto guardingo, non si capisce se per nervosismo o perché aspetti l'avversario per piazzare il suo colpo decisivo. Ancora al centro del quadrato, arriva continuamente Monzon al volto di Benvenuti con i suoi diretti sinistri che non faticano molto ad entrare nella guardia del campione del mondo. Ora Monzon ha tentato un montante lungo al corpo di Benvenuti che è parzialmente arrivato. Ancora Benvenuti con il suo sinistro che è fuori misura anche il destro di Monzon. Rientrano a corta distanza i due pugili, ora al centro del ring, assaggia Monzon con il sinistro, porta Benvenuti verso l'angolo, fase confusa, doppiato il colpo di Monzon, il sinistro con un destro, ancora al centro i due pugili, il sinistro di Monzon, mentre l'arbitro, il signor Drust, richiama Benvenuti per uno spostamento sul tronco. E ora Monzon che porta Benvenuti alle corde, tenta un montante corto al corpo, riprendono la distanza i due pugili al centro del ring. E Monzon che ha costantemente l'iniziativa, lavora molto con il sinistro e poi arriva anche nel corso di questa settima ripresa con dei jab destri al corpo che indubbiamente influiscono sul punteggio. L'arbitro ha ancora il suo da fare per separare i due pugili che riprendono la distanza. Il combattimento è molto confuso, rientrano in un corpo a corpo ed ora ancora al centro del ring con il combattimento a senso unico e Monzon ancora che incalza con il suo sinistro portando da una parte all'altra del ring Benvenuti cercando di metterlo alle corde. Naturalmente Benvenuti è pugile molto esperto che sa districarsi da queste situazioni, ma prende ancora dei colpi al volto da parte di Monzon e con il suo mestiere si rifugia poi in corta distanza per poi riprendersi al centro del ring, ma è Monzon che ancora lavora moltissimo con destro e sinistro, arriva costantemente al volto di Benvenuti. Il combattimento è in una fase notevolmente a vantaggio di Monzon che ha portato Benvenuti al centro del ring, ha decisamente preso l'iniziativa il pugile argentino e ha nettamente guadagnato questa settima ripresa che è stata indubbiamente per Nino Benvenuti la peggiore. Il combattimento sta assumendo una faccia del tutto nuova che non ci si aspettava assolutamente. È Monzon che ha preso in maniera chiara, i due pugili sono ancora a distanza ed è Benvenuti che sembra un po' più attivo all'inizio di questa ottava ripresa, ma non riesce ancora a trovare la giusta distanza, i suoi colpi sono fuori misura e tutt'altro che potenti. Accusa ancora un gancio sinistro di Monzon al volto, Benvenuti si sposta ora con il tronco e con il viso, ma è sempre Monzon che arriva o al corpo o al volto del campione del mondo, il quale ora si rifugia in clinch, i due pugili ancora a distanza e arriva ancora Monzon con il sinistro più volte al volto di Benvenuti, il quale fatica ancora parecchio. Monzon ancora verso l'angolo di Benvenuti, cerca ancora il suo sinistro, mentre Benvenuti cerca di replicare a sua volta con un jab destro che arriva soltanto parzialmente, era comunque fuori misura. Fase confusa del combattimento con tentativo di 1-2 da parte di Monzon al volto e poi con un jab destro al corpo del campione del mondo che stavolta non è arrivato. È Benvenuti con il sinistro ma deve incassare una serie di colpi, una serie di jab destri prima al corpo e poi al viso. Sono ancora al centro del combattimento, è ancora molto veloce perlomeno rispetto alle sue possibilità il pugile argentino che non è velocissimo ma che comunque ha preso decisamente in mano il combattimento. Arriva bene ora Benvenuti con un diretto sinistro al mento di Monzon, lo mette alle corde ma poi i due terminano in clinch, riprendono la distanza al centro del quadrato, 1-2 molto leggero di Monzon e poi pesantemente al corpo e al volto in uno scambio a corta distanza. E Benvenuti che cerca stavolta di entrare con l'allungo sinistro mentre lo punzecchia al volto con il suo allungo sinistro Monzon. Ora è Benvenuti che incalza l'avversario, deve incassare prima un colpo, poi cerca di replicare con il jab sinistro, lo mette alle corde, Benvenuti che ha messo alle corde Monzon ma non ha proseguito l'incontro, deve incassare ancora un colpo al volto, i due pugili escono ora dal clinch. È terminata un'ottava ripresa sostanzialmente equilibrata.
2: Sembra più equilibrata questa ripresa e Nino è uscito negli ultimi mezzo minuto, insomma, è uscito. Sembra che abbia centrato qualche 1-2. Quello sarebbe un pugno, un colpo che può arrivare. Se lo anticipa, ma è sempre pericoloso. Comunque questa ripresa è molto più equilibrata della precedente. Sì.
1: Potrebbe essere anche tutto sommato una tirata di fiato da parte di Monzon, che ha dato parecchio nella settima.
2: È vero, questo potrebbe anche essere un piccolo riposo di Monzon che puoi ritentare. Comunque Nino ha indovinato un paio di colpi nel finale.
1: È indiscutibile comunque che Benvenuti si senta condizionato dalla potenza del pugile argentino, il quale ha dimostrato di saper lavorare molto bene non soltanto con il diretto destro ma anche con il sinistro, ed è soprattutto l'allungo superiore a quello del campione del mondo che l'argentino fa lavorare. Ora è cominciata la nona ripresa, i due pugili al

destro, poi il sinistro 1-2. Ora Monzon doppia anche i colpi ed è Benvenuti che cerca con l'allungo sinistro di entrare nella guardia del pugile argentino. Riprendono la distanza a Stantuffo, ancora il sinistro di Benvenuti ma completamente fuori misura, non riesce ad entrare verso il volto di Monzon, che fa lavorare il suo diretto sinistro molto più lentamente ma tutto sommato molto, in maniera molto più redditizia. Ancora il sinistro doppiato, stavolta ancora un sinistro di Monzon al volto di Benvenuti. Il combattimento sta assumendo indubbiamente una piega negativa per il campione del mondo, che dovrà faticare per recuperare la strada perduta in queste prime 8 riprese. Al centro del quadrato Benvenuti e Monzon, ancora il sinistro del pugile argentino, fase confusa, i due pugili termina ora in corpo a corpo, si separano. Lavora ancora il sinistro di Monzon, il pugile argentino cerca di doppiarlo con un destro al corpo, stavolta non vi riesce, ancora due sinistri troppo corti di Monzon verso il volto di Benvenuti, uno arriva parzialmente ma Benvenuti riesce stavolta a schivare con il volto portandosi indietro. Ancora Benvenuti che si muove sul tronco e con la testa mette alle corde Monzon, ma soltanto con il suo corpo. E ancora Benvenuti stavolta con un jab sinistro che arriva stavolta verso Monzon. Ora Monzon si è fatto più guardingo, Benvenuti accenna ad una reazione, ha ancora portato l'argentino verso le corde che lavora ancora. Eccolo Monzon con un sinistro, c'è stata un gancio di Benvenuti che ha parzialmente accusato Monzon, che ora viene messo alle corde. Benvenuti ha capito di essere entrato in maniera pesante nella guardia di Monzon e ha accelerato i tempi cercando di portare il pugile argentino verso le corde. Esce ora molto bene Benvenuti da una fase piuttosto delicata, è in fase di rimessa Benvenuti ma colpisce d'incontro ancora con un jab sinistro. In fase di break, scorrettamente, Monzon porta un sinistro al corpo di Benvenuti e l'arbitro, signor Drust, lo riprende. Ancora in clinch, i due pugili, scorrettamente tiene Benvenuti la testa di Monzon. Arriva un lungo sinistro di Benvenuti proprio a gong suonato e tutto sommato si può dire che questa ripresa Nino sia riuscito a guadagnarsela. È cominciata ora la decima ripresa, il combattimento va verso una fase molto delicata, siamo nella fase centrale, Benvenuti ha accennato una timida rimonta sul finire della nona ripresa ed ora è arrivato, ora prima con il diretto sinistro è riuscito a mettere Monzon alle corde. Monzon sembra leggermente affaticato, i suoi colpi non sono più tanto precisi come nelle primissime riprese, c'è uno scambio al volto ma i colpi non sono molto pesanti. Tenta in uscita Monzon di portare un 1-2 al corpo di Benvenuti, non vi riesce, va completamente fuori misura ed è Benvenuti ora che ha ripreso l'iniziativa. Ecco, arriva Benvenuti, è arrivato con un sinistro, cerca di replicare il colpo, i due pugili terminano alle corde e Benvenuti che ha sospinto Monzon rientrano al centro del quadrato, tentativo di 1-2 da parte di Monzon al volto di Benvenuti. Ora arriva prima Monzon e poi Benvenuti con un destro, ancora a distanza i pugili al centro del quadrato, cerca col sinistro poi col jab destro di entrare Monzon al corpo di Benvenuti, il quale si rimette in guardia al centro del quadrato, tenta una replica con un diretto sinistro, ora Benvenuti ancora che si muove sul tronco e col volto, ancora con 1-2 sinistro ma è Monzon che in fase di break colpisce il pugile italiano. Sono al centro del quadrato a distanza, stavolta ha l'iniziativa Monzon che ha tentato con la montante sinistro. Benvenuti scansa i colpi dell'avversario ma stavolta è arrivato un jab sinistro al volto di Benvenuti, è arrivato ancora parzialmente un secondo colpo, tenta ancora Monzon con il sinistro e poi con il destro. Benvenuti sembra leggermente affaticato, cerca di portare prima il montante sinistro poi il destro al corpo di Monzon, ancora con l'allungo sinistro Benvenuti che tiene a distanza il pugile avversario, ha cercato con un largo destro di arrivare al corpo di Monzon, poi lo ha abbracciato in un corpo a corpo separato.

0: I due pugili a distanza, cerca ora Monzon con il sinistro di arrivare verso il volto di Benvenuti, ci arriva per linee interne, tocca al volto, replica Benvenuti con un jab sinistro largo ed ora ancora a distanza il colpo, il sinistro dell'argentino è contratto da due pronti sinistri, jab sinistri larghi di Benvenuti ancora al centro del quadrato, i due pugili sono a distanza, si attendono. Cerca di lavorare al corpo con il destro Monzon e replica con il sinistro Benvenuti. Ancora in chiusura di questa decima ripresa un sinistro arrivato da entrambi gli avversari che ha parzialmente colpito il bersaglio, una ripresa sostanzialmente in equilibrio. È cominciato l'undicesimo round di questo combattimento tra Nino Benvenuti e Carlos Monzon. Per il campionato mondiale dei pesi medi, undicesimo round, il due pugili al centro del ring, poi subito in fase confusa d'attacco Monzon, prima con un destro e poi con un sinistro al corpo di Benvenuti, a distanza al centro del quadrato, Spoldica alle nostre spalle, chiama veloce il sinistro di Benvenuti, ancora separati dal signor Drust i due pugili, il sinistro di Benvenuti in allungo che cerca di arrivare nella guardia dell'argentino, ma anche l'allungo dell'argentino entra molto pericolosamente al volto di Benvenuti, centrato stavolta al volto da Monzon, ancora il sinistro diritto di Monzon verso il viso di Benvenuti che abbassa la guardia, si riporta al centro del quadrato, tenta con un montante sinistro che entra parzialmente ma finisce sui guantoni di Monzon, il quale replica con larghi jab sinistri. Benvenuti tarda ancora e siamo già alla undicesima ripresa, tarda a capire il combattimento, sente molto evidentemente la potenza dei colpi di Monzon e non è cosa facile riuscire ad entrare nella sua guardia e preparare la via al jab sinistro o al montante destro, larghe sventole che vanno fuori misura da parte di Benvenuti. Benvenuti è assolutamente nervoso, non è chiaro come di consueto, ora cerca di entrare con il sinistro al corpo ma si ferma, il colpo è corto e fuori misura, lavora il sinistro invece di Monzon e mette in difficoltà il campione del mondo, sembra che Benvenuti sia stanco a questo punto, bisogna ricordare che il campione del mondo ha 32 anni, 4 anni meno di Monzon, arriva ancora un sinistro al volto poi doppiato da un destro di Monzon che sta facendo sua anche questa undicesima ripresa, il combattimento si fa facendo veramente drammatico per il campione italiano. Al centro del ring i due pugili, cerca Benvenuti di entrare al corpo con il sinistro, poi lavora ancora con il sinistro cercando la misura ma Monzon è molto abile ad uscire, a riprendere l'iniziativa del combattimento, arriva parzialmente un sinistro ma poi Benvenuti alle corde, Monzon doppia i colpi, destro-sinistro, mette chiaramente in difficoltà il campione del mondo, siamo all'undicesima ripresa, tenta di replicare Benvenuti con un jab sinistro che arriva al bersaglio di Monzon. Benvenuti ha dovuto subire una dura lezione da parte di Monzon, è stato messo all'angolo e ha dovuto subire una serie di colpi destro-sinistri che sono arrivati tutti al corpo. Ora i due pugili sono in clinch all'angolo, vengono separati da Drust e proprio sul finire di questa undicesima ripresa Benvenuti chinato sulle gambe deve accusare ancora un 1-2 da parte di Monzon anche se forse a tempo ormai scaduto, una ripresa molto dura per Benvenuti, fino a questo punto Monzon è in vantaggio rispetto al campione del mondo, mancano al termine dell'incontro 4 round. Ancora in fase confusa i due pugili all'inizio della dodicesima ripresa sono al centro del quadrato, ora sono stati separati da Drust, incalza ancora Monzon verso l'angolo di Benvenuti ma vengono ancora separati, è Monzon che ha preso decisamente l'iniziativa, doppia i colpi prima con il sinistro e poi porta pesantemente il suo jab destro verso il volto di Benvenuti che è stanchissimo e sente i colpi dell'avversario, tenta ora con un lungo montante al corpo Monzon che arriva parzialmente, Benvenuti si avvinghia alla vita dell'avversario, è nervosissimo, scomposto e anche molto stanco, Benvenuti ora abbraccia ancora Monzon in clinch, Monzon si riporta al centro del quadrato, è una dura ripresa anche questa per Benvenuti che non è riuscito a venire fuori, ancora corpo a corpo Benvenuti che fa leva su tutte le risorse del suo mestiere, ora deve accusare ancora un jab, si chiude con i guantoni il volto, accusa nettamente i colpi, benvenuti destri, sinistri al corpo, benvenuti in completa balia dell'avversario. Monzon se lo porta a spasso per il ring, lo porta all'angolo e a terra! È a terra benvenuti, è arrivato potentissimo il destro di Monzon, benvenuti contato, benvenuti barcolla, crolla sulle corde, Monzon ha vinto per fuori combattimento alla 12ª ripresa, è una conclusione assolutamente imprevista di questo match, benvenuti è stato colpito durissimo, portato prima all'angolo. Nel corso di questa 12ª ripresa è stato colpito prima dal sinistro, poi da un potentissimo jab destro che è arrivato in pieno volto. Gli ha piegato le gambe, benvenuti stroncato, è crollato al tappeto. L'arbitro lo ha contato al limite dei 10 secondi, uno spettatore è balzato sul quadrato, l'arbitro mentre benvenuti si rialzava, decretava comunque il fuori combattimento e poi veramente in maniera pietosa, non sapremo come definirla, se n'è andato barcollando per il ring ed è andato a finire sulle corde, se le ha abbracciate, è crollato ancora una volta e poi si è diretto mestamente verso il suo angolo. È la conclusione di un match francamente inaspettata. Carlos Monzon, 28 anni, argentino, nato a Santa Fe, dopo 81 combattimenti disputati, 68 vittorie, di cui 45 prima del limite, è il nuovo campione del mondo dei pesi medi. Ha battuto Nino Benvenuti al Palazzo dello Sport di Roma per fuori combattimento alla 12ª ripresa.
1: Abbiamo ascoltato Made in Sport, racconti di storie, atleti e grandi imprese. Un programma di Marco Ghighi.

0: Genova per noi, insomma, la scuola genovese raccontata da Massimo Cotto su Biblioteca Universale di Musica Leggera. Il programma Tappa Buchi, realizzato da Radio Rai con la cura di Fabrizio Stramacci e che vide la registrazione di un numero sterminato di puntate fatte dal meglio del giornalismo musicale italiano e dal meglio della conduzione radiofonica italiana tra il 95 e il 96 per tappare i buchi di programmazione di Radio Rai. Benissimo, qui ovviamente stiamo parlando della scuola genovese. Chi vi parla in questo momento è Elisabetta Malantrucco, che sta qui proprio per scegliere alcune di queste puntate e riproporle. Questa puntata specifica di Massimo Cotto è senza data, quindi non è mai andata in onda, è la prima volta in assoluto che Radio Rai la trasmette. E quindi buon ascolto.
1: Biblioteca Universale di Musica Leggera. Genova per noi. A cura di Massimo Cotto. Nei primi anni 60, quando nacque la scuola genovese, la città della lanterna era un'idea a tinte forti, carica degli odori della vecchia via Pre e anche dei modi un po' burberi della gente di mare. La cantavano quattro amici che avevano eletto a quartier generale un piccolo bar dalle parti della foce. Erano dunque quattro amici al bar, il più triste era Luigi Tenco.

Vedrai, vedrai, di Luigi Tenco. Tenco, Paoli, Bindi e Lauzi avevano la faccia un po' così, di chi viveva a Genova, maglioni neri e una malinconia di troppo. E mentre lontano dal mare un pugno di artisti milanesi si innamorava del rock and roll, loro si dichiaravano figli del jazz del dopoguerra, della canzone francese, quindi amanti delle geometrie semplici di Braille e di Brassens. E le loro melodie eleganti, il linguaggio diretto e tagliente, soprattutto la vocalità acerba perché mai educata al canto, e i testi che trattavano l'amore senza seguire le segnaletiche obbligatorie del conformismo e della banalità, erano l'esatto opposto di quello che l'universo della canzonetta aveva proposto fino ad allora, come in questa Il cielo in una stanza.

Genova divenne così un faro anche per molti che vivevano fisicamente distanti, ma che erano vicini per affinità, come Piero Ciampi, come Paolo Conte, attratti e quasi parenti di quella razza un po' selvatica. Conte scrisse su Genova una canzone che nacque in un altro bar, quello ai cui tavolini stavano sedute le vecchie generazioni di astigiani che potevano viaggiare soltanto con la fantasia, che potevano dire: questa è Genova per noi.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annunziamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

Genova è dunque un'idea come un'altra, dice Paolo Conte in Genova per noi. Nella canzone d'autore invece Genova abbiamo visto un'idea dai contorni piuttosto forti, un umore umbratile, tagliente, alle volte anche polemico, e poi si rivela subito pronto ad aprirsi alle corde del sentimento e anche al fascino dell'avventura, dell'esotismo. In sostanza l'esatto opposto di quello che in tutti gli anni 50 ci aveva proposto la canzone italiana, divisa tra un fastidioso sentimentalismo da romanzo rosa e l'altrettanto fastidiosa marcetta di sapore un po' bandistica e rivistaiola. Se è vero dunque che non si può parlare proprio per aderenza di una vera e propria scuola, è altrettanto vero che però il modo genovese ha fatto scuola e ha comunque prodotto alcune fra le più belle canzoni di tutti i tempi, come questa Lontano, lontano, ancora Luigi Tenco.

E veniamo agli anni Ottanta, che hanno salutato in Genova non soltanto un centro della canzone d'autore, ma anche e soprattutto il punto di coesione fra i mille suoni del Mediterraneo. Il primo a mettersi in cammino è stato Fabrizio De André nel 1984 con Creusa de Mala, Mulattiera di mare. Un incontro fra i fonemi dell'idioma genovese con le sue tonalità basse e le vocali modulate e i suoni emessi invece dagli strumenti etnici dell'area mediterranea. Questi sono i due modi con cui Fabrizio De André ha descritto Genova a distanza di decenni, prima la città vecchia e poi Creusa de Mala.

di padre in figlio, da Fabrizio De André a Cristiano De André, che da Genova è fuggito, ma che come tutti, prima o poi, Genova è tornata anche a cantarla. Queste sono le sue Notti di Genova.

Ed ecco Ivano Fossati, forse il più noto cantore di Genova dell'ultimo decennio, anche se la sua carriera è iniziata, per la verità, all'alba degli anni 70. Un altro manifesto di Genova, una Genova per noi, parte seconda. Questa è Chi guarda Genova, Ivano Fossati.

0: Avete ascoltato Genova per noi con Massimo Cotto e la prossima puntata invece sarà dedicata al cantautore e chitarrista inglese Nick Drake.
1: Rai Radio Tech & Tech.

confusi di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare. E basta. Sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce, e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

to the other side. And there's no more, no more darkness.

until we get to the other side, and there's no more, no more.

0: Il ridicolo. Tre atti e cinque quadri di Paolo Ferrari. Compagnia di prosa di Roma della Radio Televisione Italiana, con Elsa Merlini, Mario Colli, Carlo D'Angelo, Ubaldo Lai, Mario Scaccia. Personaggi ed interpreti. Il marchese Raimondo Braganza, Angelo Calabrese. Il marchese Federico, suo figlio, Ubaldo Lai. Il conte Giorgio Metzburg, Carlo D'Angelo. Il maggiore Campelli, Mario Colli. Il barone Corbenti, Mario Scaccia. Il conte Leonardo, Franco Giacobini. Geppino, Paolo Fratini. Germano, vecchio servo, Gustavo Conforti. Luigi, cameriere, Roberto Bertea. Un cameriere d'albergo a Roma, Mario Molfesi. Un cameriere d'albergo a Milano, Raffaele Meloni. Un cameriere di Vittoria, Sergio Bargone. Madamigella Emma La Farga, Elsa Merlini. La marchesa Lorenza, vedova, nuora di Raimondo, Gemma Griarotti. La contessa Vittoria, Giusi Raspani Dandolo. Donna Agata, Ione Morino. Gilda, cameriera di Vittoria, Maria Teresa Rovere. Regia di Nino Meloni.
1: Seconda parte.
2: Il signor marchese Braganza.
3: Contessa Vittoria.
4: Marchese.
3: Donna Agata. Oh, Lorenza Milano, brava.
4: Da un'ora.
3: Ah, sei qui, Leonardo. Ti credevo in giro con mia moglie che non ho trovato in casa.
5: Si comincia bene.
6: Sicuro. Come dicevamo, dunque, alla Scala avremo il Freischütz.
7: Sicuro. Il Freischütz.
4: Ma perché stampano il Freischütz e non il Franco Cacciatore? A proposito di Franco Cacciatore, com'è andata, Marchese Federico, la sua caccia al cervo?
5: Ma guardi, se è argomento da intavolare.
4: Non mi faccia ridere.
3: La mia caccia andò benissimo, io torno coperto di gloria.
4: Bravo, bene.
3: Non sono soltanto un archeologo, sono un gran cacciatore. Ho tagliato il garretto al cervo e gli ho dato il colpo sotto la spalla.
7: Caino.
3: Ho portato a Milano il massacro, se vedeste che bellezza.
4: Che cos'è il massacro?
3: Ah, massacro, vedi, caro. È un termine archeologico e araldico. Noi diciamo massacro, non per dire carneficina. Massacro per noi vuol dire testa di cervo con tutti i suoi palchi.
4: No. E i palchi cosa sono?
3: I palchi, caro Geppino, sono le ramificazioni di quei due prolungamenti dell'osso frontale che hanno certe bestie come il cervo.
4: Ah, e che sono quei cose che si
3: certe
4: chiamano...
3: Certe cose che non si nominano.
4: Ma sono di genere maschile o femminile?
3: Sono di ambedue i generi, ma è prudenza non dire né una cosa né l'altra.
5: E ho l'asma e lei?
3: Se sapessero. E quel maledetto massacro ha dato luogo ad una scena un po' boccaccevole. Sì, due dei signori cacciatori sono venuti a chiedermelo contemporaneamente, a disputarselo. No, lo voglio io, no, dallo a me. E siccome i maligni vogliono che quei due litiganti non siano stati felicissimi nei loro matrimoni. No. E così con quegli altri matti che erano lì, si figurino l'effetto di quella deplorevole disputa. Per finire una scena che diventava un po' di cattivo genere, ho detto scusatemi tutti e due, ma lo tengo proprio per me. Ne ho un altro nel mio studio e voglio fare la simmetria. E chi è che perde una lettera?
5: È quella di Metzburg.
4: Oh, mio Dio, grazie. Me la dia.
3: Che spavento. Lettera misteriosa, compromettente. Basta, la cosa resterà sepolta qui.
5: Anche lei mi fa avere certi spaventi.
3: Dunque, metterò il massacro nel mio studio anche per far rabbia al giornale Il Pettegolo.
4: Al Pettegolo. Pettegolo.
3: Ma già, ma il Pettegolo. Il Pettegolo mi consiglia di relegare quel trofeo in qualche soffitta.
7: Ma quando l'ha letto?
3: Nel numero di oggi, l'ho trovato sullo scrittoio, ci ho gettato sugli occhi, ho veduto caccia al cervo e ho letto quella baggianata.
8: A noi è sfuggita.
6: Sì, ci è sfuggita la satira di quelle parole. Anch'io confesso che non capisco cosa volessero dire.
4: Se vuoi farglielo leggere, eccolo qua, il Pettegolo.
6: Maledetto scarabocchio.
3: Grazie, caro. Oh, ecco quale parole.
8: Scusate,
3: vediamo.
8: Mi fate vedere?
3: Sì, eccolo.
8: Dica a donna Agata di domandarmelo, poi lo faccia sparire. Dunque, sicuro, ecco qua, guardate, caccia al cervo.
4: Dopo, marchesa, vedrei anch'io.
8: Oh, eccolo subito, donna Agata.
6: Dopo lei, donna Agata, se me lo favorisce.
4: Anch'io sono curiosa. Scusino tutti, ma mi cadono sott'occhio delle frasi così irreligiose, così eretiche,
9: che debbo in coscienza far subito così.
10: Brava la vecchia.
3: Stracciato il giornale.
4: Donna Agata ha voluto mortificare la mia curiosità.
3: Zitta, zitta, se vuole soddisfarla sono qua io. Ho qua la copia trovata sullo scrittoio.
5: Qui si salta dalla padella nella braccia.
3: Ecco qua.
8: No, Federico, scusate, ma dopo quello che ha detto Donna Agata non permettiamo, vero Vittorio?
4: Oh, no, certo, straccia.
8: Ecco. Fatto. Allora, Federico, mi accompagnate?
3: Volentieri, certo.
8: Cara Vittoria.
4: Cara Lorenza, che ne dici?
8: Ma...
3: Contessa.
4: Marchese.
3: Donna Agata. Leonardo, vieni con noi?
6: Sì, vi seguo. Scusi, no, ma bisogna che affretti, mi sento male, ho il capogiro. Tutto il sangue alla testa. Non vedo che massacri.
3: Dunque, Leonardo, vieni o non vieni?
6: Eccomi. Signore, contessa Vittoria, tanti massacri.
0: Nello studio del marchese Federico.
3: E io l'adorava con lei. E non le ho fatto offesa di un solo pensiero, mai, che non fosse per essa. E avrei giurato per mia madre della sua fede. Ipocrita. Ma mi devi pagare queste ore di strazio. Il pensiero rabbioso di ieri dei miei discorsi della contessa Vittoria. E quelli là sapevano tutto. E fingevano. E io stupido, buffone. Io, il Pulcinella, unico a non sapere il mio segreto. Sei tu.
11: Calma, padrone. Coraggio.
3: Sì, non dubitare. Ho la calma di un giudice. Di un commissario di questura.
11: I commissari lasciamoli là.
3: No, so quello che dico. Che volevi?
11: È arrivato il signor Marchese senatore.
3: Mio padre, ma se doveva parlare oggi in Senato?
11: Gli telegrafò ieri la signora Marchesa Emma, mentre vostra eccellenza era alla caccia.
3: Sì. Badave, neanche mio padre sappia la verità. Leonardo e tu, unici che lo sappiate. Ogni altro deve credere che ho perfettamente messa in chiaro l'innocenza di Emma.
11: Ma veramente con suo
3: con
11: padre?
3: Con lui meno che con tutti. No, dovrei dirgli a che mezzi ho dovuto ricorrere. Dovrei confessare. No. No, so io perché. Se mi cerca, digli che sbrigo un affare e vengo da lui. Ora presto. Fa entrare Luigi.
11: Subito. Ecco, eccellenza.
12: Vedo che le ho dato un gran dolore, ma le giuro
3: aspettate
12: che
3: aspettate a parlare che vi interroghi. E non parlate che è necessario per rispondermi.
12: Sempre come comanda vostra eccellenza.
3: Nella vostra delazione c'è una cosa che non capisco. Voi dite che tanto ieri notte quanto l'altra volta che si ripeté in questi 15 giorni il fatto, voi sentiste a mezzanotte un fiacre fermarsi alla porticina del giardino, poi il rumore della porticina aperta pian piano e il fiacre ripartire. Va bene?
12: A pennello, tal quale.
3: Dite eccellenza sì, eccellenza no, imbecille.
12: Eccellenza sì.
3: Tutto questo dunque a mezzanotte.
12: Eccellenza sì.
3: Poi a un'ora, secondo rumore, quello di una persona che entra cautamente.
12: Eccellenza sì.
3: Ecco quello che non capisco. Sarebbero dunque due le persone entrate. Una a mezzanotte arrivata in fiacra. Una venuta a un'ora. Chi sarebbe l'altra?
12: No, eccellenza, non due persone. Una sola venuta a mezzanotte ad aprire e poi entrata a un'ora.
3: E perché un'ora fra l'aprire e l'entrare?
12: Si fa sempre così. Due o tre rumori di seguito danno l'allarme. Un rumore isolato, se qualcuno lo sente, sta un po' in attenzione, non sente altro e si riaddormenta.
3: Ah, pratico assai. Voi però eludeste questo calcolo.
12: Io era da 15 giorni furioso. La signora Marchesa Emma mi aveva licenziato e io capii bene che mi sospettava autore del furto nel museo. Essa mi disse, vi do 15 giorni per compassione dei vostri tre bambini, non per voi. Allora io dissi a me, sì, la vedremo. E feci la posta.
3: Avete detto che vi metteste di sentinella nella scala dopo che noi fummo partiti.
12: Eccellenza, sì.
3: E che verso le 4 sentiste un leggero rumore e che era l'uscio dell'appartamento di destra che si apriva.
12: Eccellenza, sì.
3: Dove eravate di sentinella?
12: L'ho detto in fondo alla scala.
3: Ho in mente che foste in cima, invece, presso la porta del museo.
12: Giuro che ero in fondo.
3: E voi giurate il falso. Perché in fondo alla scala
10: Non potevate vedere aprirsi nell'uscio di destra, nell'uscio di sinistra.
12: Non vidi mica, ma l'uscio di sinistra non si poteva aprire, essendo vuoto l'appartamento della Marchesa Lorenzo.
10: Ah, voi spiegate tutto assai bene. Vediamo allora come spiegate queste tre chiavi false del museo. E queste monete e medaglie antiche d'oro. Voi sapete dove ho trovato questa roba? Furto domestico con chiavi false.
13: Oh, eccellenza.
10: Ma non fate scene da teatro. Non è il teatro che mi può commuovere.
13: Per carità, non mi rovini. Anche la signora Marchesa Emma ha avuto compassione dei miei bambini.
10: E voi l'avete ricambiata. Quanto a me non vi immaginerete che voglia sottrarvi alla pena dovuta.
13: Oh, mio Dio, mio Dio.
10: Tutto quello che posso fare, pensando anch'io che siete padre, è non aggravarvi. Le chiavi false vedrò se c'è mezzo di non farle risultare. Il valore delle monete posso attenuarlo. E penserò io ai vostri figli. Ma tutto questo ad una condizione.
13: Non mi resta che a scegliere il meno peggio. Pensi ai miei figlioli e dica quante condizioni vuole.
10: Ecco, rispondete. Rispondete come se foste davanti al giudice.
13: Eccellenza, sì.
10: Chi era la persona che era nella scala con voi quando apparve mia moglie?
13: Io ho detto che era il conte Metz.
10: Non è vero.
13: Non è vero, non era lui, non era lui. Era invece...
10: Era un vostro...
13: Già, un mio... mio... come si dice?
10: Ma... no?
13: Tengolo? Ah. Un mio manutengolo, ho capito.
10: Bisognerà spiegare tutte le altre circostanze.
13: Perbacco, se vostra eccellenza troverà modo di spiegare le chiavi false e attenuare il valore delle monete, troverò modo anch'io di spiegare tutto.
10: Un mercato, un vero mercato. Germano, pregate mio padre, mia moglie e mia cognata di favorire qui. Luigi, che aspetti di là con voi?
11: La signora Marchesa Emma è già qui.
10: Ah, siete qui.
14: Avevo bisogno di parlarvi.
10: Anch'io mandavo adesso a pregarvi di... Aspetto anche mio padre e mia cognata. Se volevate parlarmi da solo a solo, bisognerà rimettere a dopo.
14: Sia pure.
10: Oh, bene arrivato, babbo. Non potevi arrivare più a proposito, come sono felice. Cara Lorenza, scusate se vi ho incomodato.
14: Prego.
12: Ma Emma, non capisco più nulla. L'umore allegro di Federico non è in relazione con le storie.
10: Oh, ma povera Emma. Ora capirai tutto. Emma ha potuto credere che certe apparenze, a dir vero stranamente ingannevoli, potessero farmi dubitare di lei. Tu sai già.
12: Sì, so tutto.
10: Lorenza pure certo sa la cosa. Eravate ieri dalla contessa Vittoria quando credevate sorridere voi altri di me ed ero io che canzonavo tutti voi.
14: Ma io...
10: Insomma, al fatto di tutto il pasticcio di ieri notte, sono in grado ora di darvi piena spiegazione.
12: Spiegazione da poter essere conosciuta da tutti?
10: Perbacco, c'è di mezzo un colpevole che tradurrò davanti ai tribunali. Anzi, i colpevoli sono due. Uno però fin qui resta ancora nel mistero, ma lo faremo uscire.
12: E chi è intanto il colpevole conosciuto?
10: Germano, mandate qui Luigi. Eccolo. Luigi, esigo da voi che ripetiate qui la vostra confessione.
13: L'uomo che era meco sulla scala non era il conte Metzburg. Era un manutengolo, un incettatore di oggetti rari e antichi. Il nome non lo so. Era un forestiero alloggiato all'albergo Cavour.
12: E la baruffa sulla scala, come la spiegate?
13: Ora le dirò. Prima mi permetta di dire una circostanza che può scusarmi un poco. Non usai chiavi false. Il padrone mi aveva dato le sue per pulire certi scaffali. Egli può dire...
12: È vero?
10: È vero.
13: Dunque, il forestiero, malpratico, inciampò. La padrona sentì il rumore e uscì. Noi allora si improvvisò quella finta baruffa per cavarcene, come infatti ce ne siamo cavati.
12: E come si spiega che le due guardie interrogate sul rapporto da voi fatto abbiano deposto d'aver riconosciuto l'altro per conte Metzburg che avevano interrogato e accompagnato sino all'albergo, vedendolo in altra notte uscire dal palazzo.
13: Ah, chiarissimo. Ma scusi, prima un'altra circostanza che mi preme. Le monete e medaglie sottratte non erano preziose. Erano ammonticchiate in un angolo e il padrone mi aveva detto che era roba senza valore. Sono certo che Sua Eccellenza se ne ricorderà.
12: È vero?
10: È vero.
13: Dunque, come dicevo, è chiarissimo. Il forestiero fu un'altra volta nel palazzo per intendersi meco. Quando uscì, le guardie gli chiesero il nome e gli disse quello del conte Metzburg che aveva visto nella tabella dei forestieri. Le guardie però vollero accompagnarlo all'albergo. Vedendo che suonava, il portiere gli apriva e lo lasciava entrare, e restarono persuasi.
12: E il vostro rapporto?
13: Falso anche questo. Per sviare la questura mentre quell'altro spariva.
10: Germano? Andate voi. Così, tutto è chiaro. E il processo di Luigi farà abbastanza chiasso perché tutta la città conosca lo strano caso che originò sospetti tanto ingiusti.
8: Per me giuro che non ebbi mai alcun sospetto sopra di te, Emma.
14: Oh, ne sono sicurissima. Tu hai ben capito che il mio uscire sulla scala era la più bella prova della mia coscienza tranquilla. La colpa egoista. E se fossi stata colpevole mi sarei tenuta nascosta, non pensando che a salvare me stessa.
8: Appunto. Appunto così. Andremo insieme oggi dalla mia bambina. Ieri non ti vide e mi disse di domandarti se ti eri dimenticata di lei.
14: No, no. Non me ne sono dimenticata e non me ne dimenticherò. Verrò a dirglielo.
12: Verrò anch'io da quella mia adorata piccina. Intanto vi lascio.
14: No, babbo, scusi. Mi faccia la grazia di restare un momento.
12: Come volete.
14: Allora, arrivederci.
10: Arrivederci.
12: Che cosa c'è dunque?
14: Non so se la spiegazione di Luigi abbia pagato Federico e lei. Certo non ha pagato me. Mi sento sempre esposta a sospetti che mi spaventano. Non mi lasci sola, la scongiuro. Non riparta senza aver interposta la sua prudenza e autorità a rassicurarmi compiutamente.
10: In verità, Emma, non comprendo.
14: Non dire che non capisci Federico. Non è degno della tua lealtà.
12: Che li capisco o no, vorrei capire io. Che motivo avete di temere che la spiegazione di Luigi lasci luogo al rinascere dei sospetti?
14: Le parrebbe cosa strana questa supposizione, che la spiegazione di Luigi sia stata comprata?
12: Comprata?
10: E da chi?
14: Ma, per esempio, da Metzburg? O da me stessa? Io domando a lei di chiedere a suo figlio se gli ha assolutamente esclusa la supposizione che Luigi sia comprato.
12: Emma ha ragione.
10: Scusami, babbo, Emma ha torto. Quando io ti dichiaro di essere pienamente soddisfatto della spiegazione avuta, Emma ha torto di gettare inquietudini, turbamenti nell'animo tuo. Ha torto in ogni modo di far uscire dal riservo della intimità coniugale le spiegazioni e confidenze che essa sembra desiderare. Fra marito e moglie possono esservi dei casi di coscienza al segreto dei quali nessuno deve essere ammesso. Massime se il marito ha 30 anni ed è un uomo onesto e serio.
14: Babbo. Federico l'inganna.
10: Non vi permetto di tormentare mio padre immischiandolo nei miei intimi affari.
12: Mio caro, quando mia nuora mi invoca contro mio figlio è mio dovere di intervenire malgrado i tuoi 30 anni. Essa ti volge una domanda e ti accusa di eluderla con la tua risposta. È mio dovere chiarire tutto ciò. È esclusa sì o no la possibilità che tu sospetti Luigi comprato da Metzburg o da Emma?
10: È esclusa.
14: Perché Luigi fu comperato da lui?
10: Emma, badate!
12: Ma come fate a saperlo?
14: Perché lo sconosciuto che era nella scala era il conte Metzburg, che io riconobbi. Federico ha voluto far sparire ogni traccia del fatto, non per tenerezza del mio onore, bensì per gelosa cura del suo. Ma egli mi crede colpevole, babbo, e io so qual è la sorte che mi si prepara. Sono innocente e invoco lei a difesa della mia innocenza.
10: Vi avevo scoperta ipocrita, ma non vi credevo così impudente.
12: Federico è una donna.
14: Federico... Accusatemi, non mi insultate.
10: Vi accuserò dunque. Voi ammettete adesso che lo sconosciuto era Metzburg. Perché cominciaste dal negarlo? Perché lo nega lui? Metzburg era nella vostra scala alle 3:30 della notte. Che cosa facevate alzata a quell'ora e così opportunamente per salvarlo dalla violenza del servitore? La contessa Vittoria vi scrisse ieri sera così. ho riveduto Metzburg. Egli mi ha dato parola di non dipartirsi dal suo sistema di negativa. È tedesco, vivi tranquilla. La lettera è nelle mie mani. Che significa tanto vostro interesse al silenzio di Metzburg? Che significano questi accordi, questa intelligenza di menzogne fra lui e voi?
12: Non posso negare che aspetto con impazienza la vostra risposta.
4: Oh, oh babbo, oh Federico.
10: Non tenerezze, vi prego. Io cito fatti. Opponete altri fatti.
4: E io avrei chiamato tuo padre da Roma se avessi dei fatti da contrapporre. Se non avessi veduto la tremenda gravità della mia posizione.
12: Qualcosa avrete pure da rispondere.
4: Le giuro che sono innocente. Ne prendo quanti giuramenti più terribili vorranno. Ma fatti non ne ho. Ho un semplice sospetto, senza nessuna prova. Mi ripugna gettare là un'accusa così terribile senza poterla provare.
12: Noi basta che ci proviate che se Metzburg era nella vostra scala, la cosa è innocente e spiegata.
10: Quella scala conduce a tre usci. Quello del museo, quello dell'appartamento di Lorenza e il vostro. Quale di quei tre usci crediamo che si fosse aperto per lui? Quello del museo? Quello dell'appartamento di Lorenza che era vuoto? O il vostro che difatti fu aperto? E da voi?
12: Cara Emma, voi vedete, è l'evidenza. Giurare non basta più.
4: Ebbene, oh ma no, mi ripugna. Mi ripugna.
12: Infine voi parlate a vostro marito, a vostro padre.
4: Ebbene, facciamo il processo ad un'altra persona.
12: A chi dunque?
10: Ma non capisci, costei accusa Lorenzo.
12: Lorenzo?
4: Non l'accuso. Ho detto che non ho prove. Ma accusata io stessa ingiustamente, ho diritto di chiedere il processo contro di lei.
10: Ma Lorenzo era al lago. Avete prove che fosse a Milano?
4: Avete prove che non ci fosse?
10: Abbiamo questa prova. Che Lorenza non ebbe mai neppure l'ombra di un antecedente di simili avventure.
4: E io ne ho forse.
10: Ah, non lo credetti mai sin qui. Ma oggi, oggi io debbo pur riflettere che Lorenza la conosciamo sin da bambina. Voi avete passato e fanciullezza e giovinezza lontana da qui, fuori d'Italia, con vostra madre.
12: Come avevo profetizzato questa rampogna.
4: E sempre queste due parole. Tua madre.
10: Infine, se voi sapevate che la colpevole era Lorenza, che generosità sentimentale era la vostra di risparmiare una cognata che detestate?
4: Amo sua figlia, che è l'idolo di vostro padre, che un giorno, poverina, potrà sentirsi rinfacciare sua madre, come mi sento io rinfacciare la mia, anche in questo momento.
12: In conclusione, non vi sarà bastato vedere Metzburg nella vostra scala per dire che Lorenza fosse la colpevole?
4: No. Io ne sospettavo sin da quando era al lago con lei. Si parlò della misteriosa apparizione di Metzburg, del suo aggirarsi solo la notte intorno alla nostra villa, poi di certe due barche che la notte si incontravano sul lago e le vidi anch'io. E si diceva che una partiva dalla nostra villa e vi ritornava.
10: Ebbene, eravate in villa anche voi.
4: Appunto per questo, non volendo equivoci, senza complimenti, lasciai Lorenza e tornai a Milano.
10: Ed ecco, a Milano anche Metzburg. E i misteri del lago diventano i misteri della vostra scala. E l'equivoco non è più possibile perché non c'è più che una sola signora che esce la notte a salvare Metzburg.
4: Oh mio Dio, ma neppure la verità, l'innocenza hanno un modo d'esprimersi che non si può prendere in sbaglio. Ma guardami, Federico. Mi guardi, babbo. Ma come mai non vedono, non sentono questa verità, questa innocenza nel mio volto sicuro, nel coraggio con cui sfido il loro occhio a cercarmi sì nel fondo dell'anima? Federico! Babbo! Babbo!
10: Sì, non posso negarlo. Le tue parole mi scuotono. Io combatto contro me stesso. Subisco il fascino di quel tuo volto acceso, di quei tuoi occhi sicuri, di quel tuo piangere. Ma è il fascino che mi innamorò e mi è sospetto. La tua voce, gli sguardi, le lacrime, la tua fisionomia, il tuo accento impetuoso, tutto questo ho già veduto una volta. E quando fui trascinato nel tuo dolore, nella tua passione, quando fui ben convinto che mi stava davanti una verità, un'innocenza, ho veduto calare il sipario. Avevi recitato. Era stato un trionfo di grande artista.
4: No.
14: Non discuto più. Non prego più. Esigo il processo di Lorenza. Lo esigo.
12: E l'avrete.
10: Che processo? Non vedo che due modi. Presentare al signor Conte di Metzburg mia moglie e mia cognata e pregarlo di indicarci egli stesso la colpevole. Oppure interrogare i nostri servitori a Milano e in villa per sapere se Lorenza partiva dal lago e veniva a Milano di nascosto la notte per intrighi amorosi, quali quelli nei quali fu sorpresa mia moglie.
14: Non so nulla. Esigo il processo di Lorenzo.
12: Ti ripeto che l'avrete.
10: Io ripeto che non l'avrà.
12: Federico.
10: Che costei non vuole che intimidirmi minacciandomi scandali, pubblicità. Io ho salvato dagli uni e dagli altri il mio onore e ora per far piacere a costei guasterò tutto? Getterò tutto in piazza? Ma sì. Cominciamo dunque dal dichiarare che la spiegazione di Luigi è falsa, che io l'ho concertata, mercanteggiata con un servitore che mi rubava. E fallita naturalmente ogni prova contro Lorenza, costei più infame, io più ridicolo.
12: Un uomo di carattere non ha mai paura del ridicolo.
10: Ma
12: no, non ti schernisco, no. Ti dico che non bisogna aspettare di aver paura del ridicolo quando si tratta di agire secondo la giustizia e il dovere.
14: Oh, grazie.
12: No, non crediate che difenda la vostra innocenza. Parlo a mio figlio. Questa donna è ospite in casa mia perché tu lo desiderasti. Ed io l'accettai. Noi ora l'accusiamo d'aver manomesso il nostro onore. Essa pretende che fu manomesso da altri. Sarà falso, sarà gioco d'audacia, peggio per lei. Ma io le debbo, noi le dobbiamo la prova che esige. Gliela dobbiamo perché essa in ogni caso è un ospite. E noi siamo dei gentiluomini.
10: Babbo, 30 anni, ho diritto alla responsabilità del mio onore.
12: Al quale credi provvedere intercettando lettere e patteggiando menzogne con servi ladri?
10: Ma... ti rispetto... e ti amo anche quando mi tratti così duramente. Ma non rinunzio a volere ormai intera ed esclusiva la responsabilità del mio onore personale. Non posso né debbo restare perpetuamente un fanciullo irresponsabile. È però giusto che tutti sappiano a tuo discarico che non hai più nulla di comune con la mia condotta. Tu sei responsabile del tuo onore, io del mio. E per rendere bene evidente la cosa, mi permetterai che sin da oggi io passi nel palazzo di mia madre.
12: Sì, è pure così.
14: No, no. A questo poi no. Che cosa si dirà? Che innamorai un giovane gentiluomo e mi feci sposare. Che i marchesi Braganza mi accolsero nel loro palazzo e fecero di me una sposa felice, una dama rispettata, una gentildonna della loro famiglia. E che io le ricambiai empiendo dei miei scandali la loro casa antica e riverita e gettando la discordia tra un padre e un figlio che si adoravano. No. No, a voi ho sacrificato gloria, avvenire e libertà. A vostro padre sacrifico il resto.
12: Oh,
14: sono fermissima. Già la mia condanna la vedo, sarebbe sicura. Qual era la vostra intenzione? Che io facessi la domanda di separazione? La farò. Ne detterete voi i termini o li detterà vostro padre. Come vorrete, io sottoscriverò.
12: Io non detterò nulla. Federico ha la sua responsabilità. Io ho la mia. Addio.
14: Quanto a voi, già che dopo tanto amore mi potete credere tal femmina che al primo uomo che capita io sia pronta senz'altro ad accogliere nei misteri delle mie notti, ma voi non meritate di meglio. Siete proprio persuaso che io sia la colpevole? Ebbene sì, sono la colpevole. Sono la colpevole. Volete uccidermi? Oh, uccidimi, Federico. Uccidimi. No? Allora, disonoratemi pure.
10: Commediante, commediante, non te, ma ucciderò il tuo complice, o egli ucciderà me. Non si ride di un omicida, di un morto. Cosa importa al morto?
0: Nel salotto del conte Metzburg in un albergo di Milano.
11: Sua Eccellenza il Marchese Federico Braganza mi manda a sentire se Vostra Eccellenza potrebbe riceverlo.
15: Perdoni, Eccellenza.
16: Sì?
15: Il signor Barone Corbenti, il suo console, ha gran premura di parlarle.
16: Affanti il Barone Corbenti. Dite al signor Marchese che veramente adesso è l'ora del pranzo, ma che se la cosa preme, pranzerò più tardi.
11: Bene, Eccellenza.
2: Signor Conte.
16: Signor Barone, la prego.
2: Sono dolente, signor Conte, dell'ambasciata che ordine di farle.
16: Sarà da parte del Granduca? Capisco. Il mio matrimonio vorrà che parta. Ho stabilito di partire al primo della settimana a Ventura.
2: Perdoni. Io devo leggerle e consegnarle questo dispaccio. Conte Metzburg, vi intimo partire subito per Germania a celebrare nozze. Barone Corbenti esigerà vostra parola d'onore che obbedirete, Alberto. Il signor Conte vuol favorirmi la sua parola?
16: Le do la mia parola d'onore.
2: Fra un paio d'ore parte la corsa.
15: Perdoni, Eccellenza.
16: Che c'è?
15: Un'ambasciata.
16: Mille scuse, signor Barone.
15: Una signora chiede di Vostra Eccellenza.
16: Precatela di attendere nel salotto giallo. Nessuno entri da lei.
15: Bene.
16: Tempo a ricevere qualcuno. Non so se farò tempo in 2 ore.
2: Mi permetta che io disponga tutto per la sua partenza. Ella non pensi che ricevere le persone che deve vedere e sbrigarsi al più presto. Ella può avere il tempo anche di lesinare. Non avrà che da salire in carrozza, andare alla stazione e partire. Io avrò l'onore di accompagnarla sino al vagone.
16: Se avrò il tempo di pranzare, mi faccio l'onore di tenermi compagnia.
2: Mille grazie. Ho pure gli ordini per pagare i suoi conti e consegnarle 2000 fiorini. Eccoli.
16: La ringrazio molto. Signor Barone, a tra poco.
2: A tra poco.
15: Comanda.
16: Quanto viene il signor Marchese di Braganza, fatelo accomodare là e battete a quell'uscio per avvertirmi.
15: Sarà obbedito.
16: Lorenzo, voi qui.
8: Oh, come il Signore mi castiga e mi umilia. In che precipizio mi ha gettata. Giorgio, Giorgio, la mia testa se ne va.
16: Calmatevi, Lorenzo. Qualunque cosa si potesse credere dagli altri, noi due sappiamo che la passione ci sedusse quando, libera voi, libero io, era possibile legittimarla. Fu il delirio, d'un uomo che vi adorava, di una donna da 3 anni compattuta fra il suo cuore, i suoi giuramenti a un moribondo, i suoi scrupoli, i suoi fanti d'insensibilità.
8: Ed ecco perché Dio mi umilia per la mia superbia. Ma avevate offerto 1 mese fa di chiedermi in moglie. Allora insensata ricusai. Rivedendovi la penultima volta ero pronta ad accettare. Non potevate più. Avevate sottoscritto un contratto di nozze combinato dal vostro principe e dai ministri con una principessa. Impossibile sciogliervi e dovevate partire. Voleste che ci vedessimo ancora una volta?
16: Lorenzo.
8: E sono 2 giorni che passo per ogni specie di terrore. Lasceremo noi mia cognata sotto il peso di una colpa non sua. E se mio cognato venisse da voi e vi provocasse, cosa fareste?
16: Lorenzo, quanto all'innocenza di vostra cognata, non ho nessun consiglio da darvi. Quanto alle provocazioni del Marchese, posso non raccoglierle mai. Costretto a battermi, posso lasciarmi ammazzare. Questo lo metto a vostra disposizione e lo farò con gioia. Parlo freddo, ma penso che vi amo. Morirò per voi.
8: No, questo no.
16: Ho un'altra proposta. Volete, Lorenza, che moriamo noi due qui, adesso?
8: Oh, mio Dio! Ma il vostro impegno col vostro principe...
16: Guardate, me l'ha portato ora il mio console. Conte Metzburg, vi intimo partire subito per Germania, celebrare nozze. Barone Corbenti, a ordine sicere vostra parola d'onore che obbedirete. Alberto. E ho data la mia parola. E vi dirò di più. Sapete chi è questo Alberto?
8: È il Granduca.
16: Sì, che è mio padre.
8: Ma, ebbene, intanto ecco il duello evitato. Voi dovete obbedire all'ordine di vostro padre. Non sapete nulla delle idee che potrebbe avere mio cognato. Egli non vi ha ancora parlato, non vi ha mandato in basciata alcuna.
17: Un momento, aspettate.
8: Partite subito. Con tal ordine mandato per mezzo del vostro console, chi potrebbe mai trovarci nulla a ridire? Quanto a Emma vedrò, penserò io a qualche rimedio, ma voi partite, per carità.
16: Il barone Corpenti sta disponendo tutto perché io possa partire fra un'ora.
8: È il vostro dovere. Giuratemi che lo farete.
16: Giuro che farò il mio dovere.
8: Giuro che troverò mezzo di fare il mio. Addio.
16: Addio.
15: Il signor Marchese Braganza.
16: Avanti. Io prego il signor Marchese di accomodarsi.
10: Grazie.
16: Avrò io la fortuna di poter prestare qualche servizio al signor Marchese?
10: No, signor Conte.
16: Questo mi dispiace.
10: Si compiace di leggere questo articolo del pettegolo?
16: Museo Alcofa. Lo conosco già.
10: Vi sono scritte tre iniziali. CGM. Conte Giorgio Metzburg.
16: Se compiaccia di leggere quest'altro articolo.
10: Schiarimenti. Lo conosco. È una sua lettera in cui ella smentisce che CGM voglia dire Conte Giorgio Metzburg, perché dalla mezzanotte alle 4:30 di ieri l'altro ella fu sempre con due suoi amici, coi quali rientrò all'albergo alle 4:30. Cose che i suoi due amici sono pronti ad attestare.
16: Credo che basti.
10: Il signor Conte conosce ciò che aggiunge la direzione del giornale. Essa aggiunge che la di lei smentita concorda con le informazioni del giornale, secondo le quali il preteso tedesco era un ignoto complice del mio servitore, il quale mio servitore è già in potere della giustizia.
16: Molto bene, così tutto è chiaro.
10: Il male è che il preteso complice è tutta un'invenzione, come l'altra del suo girare tutta la notte coi suoi amici. E l'avverto che non sono in tali disposizioni d'animo da appagarmi delle sue denegazioni.
16: Ho già notato il suo turbamento e mi dispiace, ma questo non può mutare la mia risposta. Ho stampato che è falso, ho testimoni che è falso, credo che basti.
10: Capisco che ella deve dire così per ora.
16: Non per ora, per sempre, perché è falso.
10: Signor Conte, io non vengo come un furbo volgare a tentare di sorprenderla per carpirle una frase che mi chiarisca un dubbio. Non ho dubbi, son certo. Voglia non costringermi a contestarle un fatto che, quantunque a lei ben noto, mi ripugna di esprimere. Senza altro discutere. Da quel gentiluomo, da quel soldato franco che dicono che la è, voglia intendersi meco sul modo di far nascere una provocazione, mascherando con verosimiglianza il vero motivo.
16: C'è un equivoco. Io non capisco né quello che mi dice né quello che mi chiede. Vedo sdegno sul suo volto e non capisco che sdegno sia. Ella dice che le ripugna di esprimere un fatto da me ben conosciuto. Siccome però non conosco nulla, ella non arrischia che di farmelo conoscere.
10: Per l'ultima volta la prego di desistere dalla sua dissimulazione. Essa non riuscirà che a crearmi la necessità di una violenza.
16: Le violenze gratuite sono prodotte o da falso giudizio o da infermità di mente. Nel primo caso mi divertono, nel secondo mi rattristano. Non mi irritano mai e non le raccolgo.
10: Signor Conte, ieri l'altro a notte ella era in una scala del mio palazzo.
16: Ho stampato che è falso. Ho testimoni che è falso. Credo che basti.
10: Signor Conte, questo giornale porta due smentite. La prima dice che ella era altrove. La seconda spiega che il preteso tedesco era un ladro. La prima è sua. La seconda è mia. Abbiamo mentito entrambi per la stessa persona, che è una donna, della quale ella è il seduttore e io sono...
16: Accenti l'uomo, non continui. Ella sta per dire una cosa che non si svela a un estraneo.
10: Ma che un marito getta in faccia ad un seduttore come il rovescio della sua mano!
16: Constato che usai tutti i mezzi per impedirle di svelarmi che la si creda un marito ingannato. Constato che il rovescio della sua mano non è che una metafora.
10: Senta, se tutte le prove mi mancassero, se non avessi voluto vedere, Se non avessi sorpreso lettere e discorsi, ho una prova che le vale tutte. Emma ha confessato.
16: Suppongo che col nome di Emma ella indichi la sua rispettabile signora, che non ho l'onore di conoscere. Ma non so che cosa possa aver confessato questa dama rispettabile.
10: Ha confessato che voi eravate ieri l'altra notte nel nostro palazzo.
16: Signor Marchese, io non le ho ancora dato del voi. Io non ho più nulla da dire. La sua insistenza, la sua violenza saranno sempre superate dal mio rispetto per l'ospitalità. Ho stampato che è falso, ho testimoni che è falso, credo che basti. Solamente un ultimo tentativo. Sulla mia più sacra parola d'onore, davanti a Dio le dico, non neppi mai l'onore di avvicinare la sua rispettabile dama.
10: Ed eccole la prova che ella mente. Ella non fa che mantenere la promessa fatta per mezzo della contessa Vittoria. Cara Emma, rividi Metzburg. Egli mi diede parola che non si partirà dal suo proposito di negare. È tedesco, vivi pure tranquilla. Spero che voi non negherete il carattere della contessa Vittoria. Io non uscirò di qui senza aver ottenuto quello che chiedo.
16: Io non mi patterò con un uomo che non ho offeso.
10: E con un uomo che l'offenda?
16: Se tenterà offendermi con le parole, ci rimetterà il fiato. Se con le fie di fatto, ci rimetterà le forze.
10: Eppure io ho una parola che vi farà mutare d'avviso. Vostra madre era la favorita di un principe!
16: Sono in casa mia. Dimenticata il rispetto per l'ospitalità. So che la insulta una sventura in sepolcro solamente per provocarmi, ma ella ha insultato queste due cose e mi ha creato un nuovo dovere. Mi batterò, ma il nome di mia madre non deve essere compromesso, come lei non vuole compromesso il nome di sua moglie. Dunque cerchiamo insieme. Torniamo a quella lettera. Io capisco ora. La signora Contessa Vittoria e la signora Marchesa Emma hanno profittato dell'equivoco per farci bersaglio di una purla. Al momento di patterci sarebbero arrivate ridendo. Ebbene, signor Marchese, io posso ammettere nella Contessa Vittoria il diritto di purlare con me, ma che la sua signora, che non ho l'onore di conoscere, mi purli così, lo trovo un genere non da dama fera, signor Marchese, ma da donna di teatro, signor Marchese.
10: Ah, capisco. Finalmente.
16: È facile capire che io insulto la sua dama. Insulto la sua dama!
10: Sta bene.
16: Una sola condizione.
10: Dica.
16: Voglio la spada.
10: La rifiuto.
16: Perché?
10: Ella non si difenderebbe. Ah, non ne voglio io di questi olocausti, di queste generosità che fanno del marito un buffone omicida.
16: E la spaglia. Ella non si vuol battere per sua moglie, ma è un marito che mi vuole ammazzare. Io non mi voglio battere per mia madre, ma sono un figlio che l'ammazzerà.
10: Sta bene. Per domattina alla mia villa presso Monza. Alle 6.
11: Prego, si accomodi qui, signor Conte. Il signor Marchese Federico è di sopra che scrive ancora. Vado ad avvertirlo.
5: Bene. E venga poi la Marchesa Emma a contarmi che il vero solitamente scorre liscio, insignificante. Che io esaurisco l'energia in passioni d'apparenza sopra drammi immaginari. Ecco un dramma e non immaginario che sta per compiersi nel modo più terribile. Non sono io che esagero questo duello. Che esagero il dolore, il terrore e la desolazione mia. Quello però che devo confessare è che davanti a questo dolore non ho più energia. E bisogna pure che ne trovi.

0: anche l'altro ieri, con la mia stupida sventatezza. Ah, come mi disprezzo. Mi farei... Quando Federico mi stringe la mano, non so, preferirei uno schiaffo. E devo condurlo sul terreno. Dopo averlo esposto alle satire degli amici, e lo avrò forse fra poco moribondo fra le braccia. Oddio, Dio, mio Dio.
1: Coraggio, Leonardo, coraggio, nobile cuore.
0: Fammi il piacere di non prodigarmi certe lodi. Non sono un nobile cuore, sono un vigliacco.
1: Fortuna che non devi batterti tu.
0: Magari.
1: Lo vedi che non sei un vigliacco.
0: Insomma, non mi avrai fatto anticipare di un'ora e venire prima del maggiore Campelli per dirmi dei complimenti.
1: Campelli non verrà.
0: Egli arrivò ieri sera a Milano. Si stette insieme un'ora, non mi disse nulla.
1: No, mi ha scritto, ti dirò poi. Dunque, ti ho fatto anticipare di un'ora per dirti le mie ultime volontà, affidarti alcune brighe. Ma ti ho fatto venire anche per stare un po' con te, per riconciliarmi con la vita che sto per lasciare, conversando con un uomo onesto.
0: Un uomo onesto sei tu, tu più di tutti. Pensa a te, Federico. Ecco di che conciliarti davvero con noi.
1: E vuoi che ti dica? Non rifiuto la tua lode. Io mi specchio nella mia coscienza e francamente mi pare che per ingenuità di vita, per interezza di probità, io possa morire contento di me. Ma perché devo raccogliere sì amaro frutto della mia vita? Sono sul punto di battermi a morte contro un mio simile. Ebbene, non è mica contro quest'uomo, sai, che io mi batto. Il mio vero nemico è ben altro, è ben più implacabile.
0: Non ti capisco, spiegati.
1: E qui non mi ascolta mio padre. Sai contro chi mi batto? Contro il ridicolo che m'assalta, mi attacca da tutte le parti. E per schermirmi io ho fatto cose... Ho fino patteggiato una menzogna con... E adesso sto per uccidere, se mi riesce, questo Metzburg, che è un uomo d'onore, un soldato valoroso, figlio unico di un povero vecchio principe che lo adora.
0: Infami pregiudizi sociali!
1: E lascia stare questa maledetta moda di fare il processo alla società. Le ho pagato anch'io il mio tributo. Come lo sconto oggi. Le idee di mio padre, oh, idee vecchie, perché erano le idee di un vecchio. Ma le mie idee, ah, quelle erano le idee giovani, perché erano le idee di un fanciullo.
0: Calmati, via.
1: Il processo alla società. Bisogna farlo al nostro egoismo vanitoso e libertino, non a questa povera diavola della società che con la sua esperienza di 70 secoli trova degli espedienti per tenere un po' in freno questa razza di matti. Bisogna diminuire i matti, non abolire le camicie di forza che impediscono ai matti di dare fuoco alla casa. Il duello, assurdità sociale, no, camicia di forza. Il ridicolo che colpisce il marito onesto della moglie disonesta, altra assurdità sociale, no, altra camicia di forza. La società ha inventato prima le religioni, poi i codici civili. Oh sì, davvero, tempo perduto. Ah, voi ridete delle religioni. Voi ridete dei codici. Ridete un po' del ridicolo, se vi basta l'animo. Di questo gufo dal ceffo satirico che vi svolazza intorno e quando voi spianate il fucile cercandolo vi si posa piano piano sopra il cappello.
0: Ti scongiuro.
1: Ah, lasciami chiacchierare. Quest'ultima ora. Tu ascoltami, eh. Questi discorsi te li lascio come terribile insegnamento. Sono i consigli del morituro.
0: Don Federico.
1: La retta, un giorno anche tu prenderai moglie.
0: Non credo.
1: Sì, sì, sì, sì, la prenderai. Bene. Quel giorno ripenserai a me, a quest'ultimo consiglio mio. Col ridicolo non c'è che un partito. Lasciarsi mettere da lui in sentinella davanti alla porta della nostra casa, prendere da lui la consegna e la parola d'ordine e pregarlo di tenerci sempre svegliati, guardinghi alla sacra custodia della nostra famiglia.
0: Qualche volta non va.

0: basta sempre, senza tante metafore. Quando le cautele presenti non bastano, vuol dire che ci colgono le conseguenze di una qualche negligenza passata, ecco. Ne vuoi una prova? Eccola in me. Lo sai perché Campelli non verrà? Leggi.
1: Ho udito da Leonardo le condizioni del tuo duello. A lui non ho detto nulla. Scrivo a te con il dolore di non poterti servire. Prima che la rispettabile signora Marchesa Emma divenisse tua moglie, ebbi l'onore di conoscerla a Vienna. E non ho ragione di tacerti, da che non fui corrisposto, che ne concepì una violenta passione. I miei amici ricordano le mie pazzie e non mi credono guarito, locché non è vero. Tu comprendi però che questo antecedente mi faccia una legge d'onore di non immischiarmi in un duello le cui condizioni micidiali, fuor dell'usato, potrebbero essermi rinfacciate come non estranee alla mia passione. Resto a Milano ansioso di tue notizie, che auguro le migliori, il tuo Giulio Campelli.
0: Ecco un uomo d'onore.
2: Sì.
0: Un uomo leale come me, come te.
2: Sì.
0: Ma se non fosse stato così leale, se non avesse capito che avendo amato mia moglie non poteva servirmi da padrino contro Metzburg, figurati un po' che fosse qui anche lui, eh? Che gli prendessi la mano, che gli dicessi parole di effusione sulla sua amicizia. Come staresti tu vedendomi?
2: Penso come starebbe lui.
0: Basta. Basta. Campelli non è venuto. Avrò un solo padrino. Ma almeno quel padrino sei tu. Almeno dal grottesco mi sono salvato.
2: Sì.
0: Io ti ho tormentato, con i miei consigli.
2: Dio, se mi hai tormentato.
0: Ebbene, non dimenticarti mai.
2: No, no, mai.
0: Parliamo d'affari. Eccoti la chiave dello scrittoio qui sopra. Dato il caso che io dovessi morire.
2: No.
0: Qui sul mio letto. Ricordati, accanto non voglio che mio padre e te, nessun altro.
2: Oddio.
0: Ma tu ti senti male?
2: No, no, continua.
0: Avvenuta la mia morte, aprirai lo scrittoio. Vi troverai diverse lettere e l'indicazione del da farsi. Da una parte troverai un mio ritratto. Lo terrai per mia memoria. Vi ho scritto su a mio fratello.
2: No, no, non è possibile, non è possibile.
0: Silenzio. Una carrozza. Saranno quegli altri.
3: La carrozza della signora Marchesa Emma.
0: Di mia moglie. Essa ha indovinato. Presto, Leonardo, vieni con me, usciamo di qui. Bisogna incontrare gli altri. Germano, dite che passai qui qualche ora, poi partì. Non sapete per dove. Presto, chiudete e levate la chiave.
3: Sì, sì, signore.
4: Dov'è Federico?
3: Passò alcune ore qui, poi partì, non so per dove.
4: Non è vero. Egli era qui poco fa. No, disgraziato, si tratta di mio marito, parlate.
3: È uscito ora per di là, eccole la chiave.
4: E il babbo?
3: Il signor senatore non l'ha veduto.
4: Deve essere arrivato prima di me. Cercatelo e avvertitelo che Federico è uscito di qua. C'è me col barone Corventi che corre incontro a Metzburg.
3: Ma il signor senatore non è arrivato.
4: Ah, mio Dio, una carrozza. Sarà lui, correte.
3: Sì, sì, sì.
4: Ebbene, il babbo! Presto! È il babbo, sì o no? Dunque!
3: È la signora Marchesa Lorenza.
4: Ah! Correte! Cercate il babbo! Il babbo subito!
5: Sì, sì, sì. Il babbo è qui, sempre al suo posto.
4: Federico!
0: Vi prego. Non sono qui che per obbedire a mio padre.
4: Ma come, babbo?
5: Egli non sa ancora. Federico, bisogna obbedirmi in un'altra cosa. Riabbraccia questa nobile, onesta e generosa creatura.
0: Babbo.
6: Sì, Federico. Nobile, onesta e generosa. Riabbracciatela. Il conte Metzburg.
7: No, Lorenza. Taci.
5: Usciva dal suo appartamento.
0: Che? Emma, dunque. Oh mia, Emma. E io potei sospettarti di... Io potei credere. Oh mio Dio.
5: Marito irreprensibile di moglie onesta. Te le ricordi a Roma?
0: Oh, mio Dio.
5: Ringrazia Dio che non è stato che un sogno. Ma se fosse stata realtà... Sei convertito al salutare terrore del ridicolo?
2: Quanto a me, ridicolo per ridicolo, preferisco di correrne il rischio come marito. So quello che dico. Domani vado a chiedere la mano della contessa Vittoria. E sarà quel che sarà.
0: Il signor barone Corbenti, il signor conte Metzburg.
8: Signori.
5: Signor conte, io telegrafai ieri al nostro ministro presso la sua corte.
8: Io telegrafai a sua altezza.
5: Ho questa risposta. Conte Metzburg sciolto da suo impegno.
8: Io ho questa. Fate vostro dovere.
5: Allora, io aspetto.
8: La prego aspettare. Signor Marchese Federico, io non mi batteva come amante, ma come figlio. Come la intende lei?
0: Ritratto quelle indegne parole, dette per provocarla, e le offro le mie scuse.
8: Lei accetta. Vuole il signor Marchese Raimondo farmi l'onore di concedermi in sposa la signora Marchesa Lorenzo? Oh.
5: Ella è un perfetto gentiluomo.
8: La ringrazio molto.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 351, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri a Volterra per il Museo Guarnacci, che è uno dei musei pubblici più antichi d'Europa, pur aprendosi alle necessità dell'oggi, ed è uno dei musei etruschi più visitati. Come ci racconta il direttore Fabrizio Burchianti, bentornato a Radio Rai, direttore.
4: Grazie, bentrovati.
3: È sempre importante chiarire qual è il rapporto tra Volterra e il suo museo, direttore. Quanto è importante l'eredità etrusca per l'identità cittadina?
4: Volterra è una città in cui gli etruschi si respirano ancora nella quotidianità. Basta pensare a Porta all'Arco, porta di origine etrusca, da cui passano ancora moltissimi cittadini e visitatori che vanno non solamente a vederla, ad ammirarla, ma ci passano anche per entrare all'interno della città. Così le mura ciclopiche di Volterra, una cerchia muraria enorme di oltre 7 chilometri, di cui si conservano ampi tratti e che sono ampiamente visibili. Gli etruschi sono l'identità stessa di Volterra, che pure è una città pluristratificata, per cui si vede ancora parte della città romana, un monumento straordinario come l'anfiteatro romano, che è tuttora in scavo, e c'è la città medievale sopra, ma la componente etrusca è quella, diciamo, che più marca forse Volterra, più di ogni altra.
3: Tutto parte con un ritrovamento avvenuto per caso, poi entra in gioco il Monsignore che darà il nome al museo. Raccontiamo le vicende fondative, direttore. Di che anni stiamo parlando? Sono tre secoli fa?
4: In effetti sì, Volterra ha una ricerca, nella ricerca archeologica assume un ruolo importantissimo molto molto presto in Italia e in Europa tutto, perché le prime tombe, le prime scoperte di tombe importanti sono degli inizi del Settecento. Non che non ci fossero scoperte archeologiche ben precedenti, perché ci sono due capolavori che si trovano all'interno del museo, la Curotrophos Maffei e le Stele di Avletite, che erano già state scoperte alla fine del 1400, quindi proprio agli albori della ricerca sugli antichi. Ma è con il 1700, con gli inizi del 1700, che si iniziano a scoprire i grandi ipogei etruschi aristocratici. E come diceva lei, è proprio grazie a una scoperta fortuita nel 1731, nei terreni di Pietro Franceschini, un canonico della cattedrale di Volterra, che si trova una grande tomba con oltre 30 urne su pellettili varie, una tomba di grandi dimensioni aristocratica, e il Franceschini decide di donare tutti gli oggetti trovati casualmente dai contadini che lavoravano i suoi campi al comune di Volterra, perché fosse creato un primo museo. E così l'anno successivo, nel 1732, nasce il Pubblico Museo di Volterra, che è effettivamente uno dei musei pubblici più antichi d'Europa, che non nasce da una collezione privata già formata, ma nasce da una scoperta archeologica. Quindi anche questo, diciamo, è un primato del nostro museo e della città di Volterra. Da lì in poi c'è una certa, diciamo, potremmo dire una corsa all'oro, ecco, una corsa a scavare nei terreni dove si sapeva che si trovavano queste grandi tombe scavate nell'arenaria locale, ricchi di tesori per l'epoca. Molti iniziarono a scavare, tanto che l'amministrazione comunale creò una deputazione degli scavi, dava delle concessioni di scavo, quindi una sorta di sovrintendenza ante litteram cittadina, che in qualche modo controllava anche questa ricerca archeologica. Molti furono i collezionisti, molte famiglie di Volterra, molte famiglie fiorentine che acquistavano questi beni archeologici, ma certamente il ruolo predominante fu quello di Monsignor Guarnacci, figura di altissimo spessore culturale, aveva lavorato moltissimo in cure a Roma anche, ma era sempre rimasto legatissimo a Volterra, sua città natale, grande appassionato di quelle che all'epoca si chiamavano etruscherie, e lui stesso non solo appassionato ma anche studioso, perché scrisse delle origini italiche, un libro appunto sulle origini etrusche della popolazione toscana e centro italica. e da studioso e collezionista mise in piedi una collezione davvero straordinaria, oltre 200 urne, candelabri, bronzetti, suppellettile in ceramica di grandissimo pregio, e tutta questa collezione che lui conservava in casa propria decise poi di donarla al pubblico museo di Volterra, che poi nel momento del suo trapasso acquisì appunto il nome di Museo Etrusco Guarnacci, e da lì fu un grande museo effettivamente, tanto che nell'Ottocento si dovette anche cambiare sede. Il museo all'inizio si trovava in Palazzo dei Priori, la sede storica del comune, e nell'Ottocento invece si mise mano a cercare una nuova sede molto più grande, perché già la donazione Guarnacci aveva reso quelle sale all'interno dei Palazzi dei Priori inadeguate a contenere una mole di materiali davvero gigantesca.
3: E si arriva perciò al 1877 con il trasferimento nella sede attuale di Palazzo Desideri Targassi, no, direttore? Un museo che da allora racconta non solo gli Etruschi, ma anche come si faceva un museo 150 anni fa. Io vorrei chiederle come fate a mantenere lo spirito originario, malgrado i restauri, malgrado gli aggiornamenti. Adesso c'è anche il wifi a Guarnacci.
4: Sì. Il palazzo è un palazzo storico che fu acquisito negli anni 70 dell'Ottocento dal comune proprio per portarci un nuovo museo ingrandito. Fu adattato perché fu fatto un'ala nuova del palazzo, appunto per creare una circolarità in modo che il pubblico potesse usufruire dei beni archeologici nel miglior modo possibile. Fu applicato anche un criterio scientifico nell'allestimento all'epoca, perché in particolare le urne, che erano le urne cinerarie di età ellenistica, erano la parte preponderante dell'area espositiva. Furono allestite secondo un'opera letteraria di carattere scientifico, erano i rilievi delle urne etrusche di Brunkert, questi professori tedeschi che a lungo avevano studiato appunto i motivi figurativi delle urne, e quell'opera letteraria in quattro tomi, un'opera davvero enciclopedica per quel tipo di reperti, fu applicata anche nell'esposizione. Quindi diciamo un'esposizione che ha un carattere storico, sì, fa vedere come si facevano i musei dell'Ottocento, ma anche quali erano i criteri scientifici che si applicavano allo studio dei reperti archeologici all'epoca. Questo è certamente un valore aggiunto al nostro museo, perché è un museo di come si facevano i musei. È ovvio che tutto questo necessita anche di aggiornamenti. Nel 2022 abbiamo riallestito il museo, conservando, anzi valorizzando, la parte storica del museo così come era stata allestita nell'Ottocento, ma aggiungendo un secondo piano, che era libero invece dall'allestimento ottocentesco, con un percorso canonico, classico, sulla storia della città di Volterra, a partire dalle sue origini geologiche addirittura, con un percorso che include l'età villanoviana e poi si sviluppa non solo per l'età etrusca, ma arriva anche a comprendere completamente tutta l'epoca romana. Certamente questa valenza duale del museo, in cui c'è un museo piano terra e al primo piano che ha caratteristiche storiche di carattere collezionistico e ha tutto il suo fascino. In alcune sale conserviamo addirittura gli arredi dell'Ottocento, che sono stati messi in voluto contrasto anche con gli allestimenti invece più moderni realizzati dalle nostre aziende, che poi realizzano vetrine nei musei più prestigiosi di tutto il mondo, che hanno lavorato anche per i nostri capolavori. Le esigenze di aggiornamento però sono sempre continue, quindi stiamo lavorando ancora per dare dei servizi migliori al pubblico e più moderni. Abbiamo recentemente introdotto un servizio wifi all'interno di tutto il museo, stiamo inserendo dei punti multimediali e ci stiamo aggiornando ovviamente nei più moderni linguaggi, per essere accattivanti anche per un pubblico che normalmente magari si approccia meno volentieri ai reperti archeologici, che sono, diciamolo, anche più complicati da spiegare rispetto ad altre tipologie di musei.
3: Allora andiamo ai consumi culturali dell'utente di oggi. Voglio chiederle come ritroviamo l'Odissea nelle sale del Museo Etrusco di Volterra. E con questo chiudiamo questa prima parte di intervista.
4: Diciamo che è un tema di gran moda in cui il Museo Guarnacci si può fregiare di una parte estremamente importante. Noi abbiamo un'intera sala dedicata ad Ulisse, al suo ritorno a casa, all'Odissea, perché moltissime erano le urne cinerarie che rappresentavano diversi episodi dell'Odissea. Era un tema estremamente caro evidentemente agli Etruschi di Volterra nel secondo secolo avanti Cristo, tanto che appunto c'è un'intera sala con scene di Ulisse che ascolta le sirene legato all'albero maestro della nave con i compagni che hanno le orecchie tappate, Ulisse che acceca Polifemo sempre insieme ai suoi compagni, il ritorno di Ulisse che tende l'arco e uccide i proci, e ancora Ulisse e Circe che è rappresentata in diverse urne. In parecchi episodi per un tema che non solo è di gran moda oggi, ma doveva essere di gran moda anche presso gli Etruschi di Volterra.

0: una collezione di urne spettacolare, quella del Museo Guarnacci a Volterra, di cui vogliamo parlare con il direttore Fabrizio Burchianti. Nelle decorazioni, nei costumi, nei corpi, dei volti, il racconto di un mondo, l'economia, la politica, i miti, la vita quotidiana. Ma quante sono queste urne, direttore, e perché sono così importanti? E soprattutto, perché ce ne avete così tante?
1: Allora, noi ne esponiamo veramente moltissime, siamo la prima collezione di urne ellenistiche di questo tipo al mondo. Ne esponiamo oltre 630, alcune anche le abbiamo in magazzino, alcune sono in restauro, ma poche rispetto a quelle che esponiamo. Io le definisco un'antologia di letteratura greca in pietra. Perché di letteratura greca? Perché una cospicua porzione di queste urne rappresentano nei fregi delle casse delle immagini tratte dal mito greco, dalla letteratura greca, moltissime ispirate alla letteratura, moltissime ispirate al teatro, quindi non solo le storie di Ulisse, ma anche le storie della guerra di Troia, Elena, la caccia al cinghiale Calidonio, gli eroi, Perseo che libera Andromeda, tutto il ciclo tebano, quindi tutte le vicende di Edipo, di Eteo e Polinice, di Figli, le vicende della città di Tebe, il Minotauro, tutte queste scene insieme a moltissime altre sono rappresentate nelle urne, il che dimostra che la Volterra del terzo, secondo, primo secolo avanti Cristo è una città estremamente colta, in cui la letteratura e il teatro greco erano la normalità, perlomeno per le classi certamente più abbienti di cui abbiamo notizia grazie a queste urne. Perché sono così tante le urne di Volterra? Perché innanzitutto qui il rito incineratorio era prevalente in quel periodo, potremmo dire anche per questioni orografiche. La città demograficamente era in una fase fortemente espansiva, è una città molto molto grande, ma è una città di crinale che è poggiata, diremmo, su un colle molto alto, anche isolato, che ha delle pendenze molto scoscese. Per cui trovare lo spazio per seppellire morti, che era una cosa nel mondo etrusco estremamente importante, era un po' complicato. Per cui il rituale incineratorio permetteva ovviamente di inserire nelle tombe ipogeiche molti più individui che in una sola tomba si ritrovavano, tutti appartenenti ad una medesima famiglia, anche per 200-300 anni, quindi generazioni che ovviamente in vita non si erano conosciute, ma che si ritrovavano insieme in queste specie di sale da banchetto, perché questo erano un banchetto per l'eternità. Le urne erano così importanti perché se sulle casse c'erano delle raffigurazioni di carattere mitologico, ma anche molte altre raffigurazioni, scene trionfali, scene di matrimonio, scene anche di vita quotidiana o di saluto per la partenza dell'anima del defunto, sul coperchio invece il defunto era rappresentato sdraiato sul fianco sinistro come se fosse a banchetto. Per questo queste camere ipogeiche, che erano le tombe, assumevano le caratteristiche di sala da banchetto. In effetti il corredo che si trovava insieme alle urne all'interno delle tombe altro non era che un corredo da banchetto, quindi vasellame che quando i morti venivano portati all'interno delle tombe conteneva realmente le offerte in cibo, in vino, che venivano date

0: ai morti per il viaggio nell'aldilà. Quindi le urne sono moltissime, anche perché la città era una città molto ricca, molto colta, come abbiamo detto, e in espansione demografica, per cui molte sono le urne anche di vario livello, naturalmente. Ci sono maestri scalpellini che probabilmente arrivano anche dalla Grecia nel secondo secolo avanti Cristo e che istituiscono delle botteghe in cui poi la tradizione etrusca perpetua delle iconografie che vengono anche dalla Grecia. Quindi un'apertura anche al mondo ellenico estremamente importante, che è specchio di una città aperta sul Mediterraneo. Quindi tutto questo ci viene raccontato da queste urne, quindi sì, sono moltissime, ma ci raccontano, ci danno una serie di informazioni davvero enormi, sono dei libri di storia in pietra, effettivamente.
1: Perché Volterra era così ricca? Perché il ceto più abbiente si può permettere tutti questi lussi?
0: Le dinamiche sono diverse, certamente. Le ricchezze del sottosuolo, certamente, perché Volterra si trova al centro di un bacino minerario importante, soprattutto per quanto riguarda il rame, ha una parte anche di ferro, delle colline metallifere, nella parte meridionale, c'è l'argento nel suo territorio, c'è il sale, il famoso sale di Saline di Volterra, che ancora oggi viene commercializzato, utilizzato, che doveva essere una risorsa strategica. Volterra era nota nel mondo antico e aiuta Roma nella spedizione contro Cartagine anche con il legname, legname con cui si realizzavano le imbarcazioni, quindi era estremamente ricco come territorio, e questo è un primo livello, aperto sul Mediterraneo, quindi per i commerci, perché aveva risorse da commerciare. L'altra parte deve essere comunque legata a un rapporto stretto che Volterra doveva avere con Roma nel terzo e nel secondo secolo avanti Cristo. Roma è la forza espansiva di tutto il Mediterraneo, perché poi diventerà quello che conosciamo tutti. Volterra doveva essere federata in qualche modo a Roma e doveva avere un rapporto molto stretto, tanto che poi nel primo secolo avanti Cristo, già dalla fine del secondo, molti giovani rampoli delle famiglie volterrane si trasferiscono a Roma e poi lì faranno il loro cursus honorum, diventando in qualche modo parte integrante del sistema del potere romano. Questa doppia valenza di essere una città con un territorio molto ricco e la capacità di trattare con Roma, evidentemente ne aveva fatto una città molto ricca e molto colta. Questo, diciamo, è l'ambito in cui dobbiamo immaginare una città autonoma, perlomeno fino all'80 avanti Cristo, ma strettamente legata comunque a Roma.

0: Siamo in chiusura di puntata per salutare il direttore del Guarnaccia, Volterra. Vorrei ci raccontasse del rapporto esistente tra il museo e la sua grande star, che è senza dubbio l'Ombra della Sera, una statuetta di bronzo di grande fascino e che ha ispirato tanta arte del Novecento. Ma viaggia l'Ombra della Sera, direttore, la prestate mai?
1: Non la prestiamo, no.
0: Ecco, bene, bravi.
1: Non la prestiamo perché l'Ombra della Sera in questi anni, seconda metà del Novecento e ancora negli anni 2000, è divenuta simbolo stesso

0: Cosimo stesso di Volterra, naturalmente, ma è una delle opere più iconiche di tutta la civiltà etrusca. E noi siamo ben contenti ovviamente di esporla per i visitatori. Tra l'altro, nell'allestimento che abbiamo riproposto pochi anni fa, l'abbiamo lasciata da sola in una stanza in cui il visitatore si può sedere per contemplarla, per avere anche, diciamo, un rapporto di contemplazione appunto con un'opera che è diventata iconica, e che è iconica nel Novecento, lo è stata per davvero, perché basti pensare alle avanguardie del Novecento, Giacometti, anche Modigliani in qualche modo, solo per citarne due, diciamo, famosi per tutti, quanta arte abbia ispirato un'opera del genere, che comunque conserva il suo fascino ancora oggi, e anche un pochino di alone di mistero. Già il nome, no? Ombra della Sera, che è stato più volte attribuito anche ad Annunzio, in realtà non sappiamo bene chi l'abbia dato, perché non abbiamo notizie scritte che D'Annunzio abbia effettivamente, citiamo D'Annunzio perché D'Annunzio conosceva benissimo Volterra e conosceva benissimo il museo di cui era innamorato, ma non abbiamo notizie che questo nome così fascinoso sia uscito dalle sue labbra. Anche questo, anche il nome resta un pochino avvolto nel mistero, e questo fa parte anche di un'opera iconica come questa. Certamente è una delle opere più importanti del museo, insieme anche ad altre estremamente importanti, ma il fascino di un'arte che è fuori dal tempo, diremmo, che è rappresentata dall'Ombra della Sera, resta unico, questo è certo.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: Ordinario di lingua e letteratura inglese, critico teatrale per la stampa, Masolino D'Amico è qui oggi con noi per parlare di libri, dei suoi libri. Masolino, io ti confesso che sono molto curiosa di sapere quali sono state le tue prime letture, perché la tua mamma, Suso Cecchi, è una famosa sceneggiatrice cinematografica. Il tuo papà è stato un grande musicologo, oltre che una persona straordinaria. Ecco, quali sono stati i primi libri che i tuoi genitori ti hanno fatto leggere, ti hanno messo in mano?
1: Ma mica tanto, noi non eravamo da ragazzini tanto costretti a far nulla. Mia madre tentò di insegnarmi qualche cosa soltanto quando io imparavo a parlare, perché mio padre era stato un genio da bambino e pare che a 13 mesi sapeva, c'era una lista di mia nonna, sapeva dire 134 parole, non so che cosa. Allora mamma tentò di battere questo record e me ne insegnò molte, pare che io ne sapevo dire ma però una trentina, molto meno. Allora smise e noi nessuno ci ha mai detto cosa leggere, a dire la verità. Mio nonno Emilio Cecchi, lui era il grande consulente delle letture, ma da nonno, ossia più che educativo, era per farci divertire, quindi ci consigliava i libri che pensava ci sarebbero piaciuti. E quindi effettivamente i suoi consigli erano molto preziosi, questo quando avevo 10 anni, 12 e poi anche dopo.
0: E i tuoi genitori niente, ricordi che la mamma ti abbia detto?
1: Io leggevo moltissimo, ma leggevo robaccia e mio padre disapprovava. Leggevo narrativa Salgari, questa roba qua. Salgari ne avevo letti più di 50. Mio padre,
0: ma perché la definisci robaccia?
1: Vabbè, insomma, era grande letteratura. Mio padre invece avrebbe voluto che io leggessi Verne, e infatti l'ho letto, ma non così tanto come mi consigliava lui. E poi leggevo enormemente i fumetti. Io, per fortuna,
0: i fumetti di avventure oppure Topolino,
1: tutto.
0: Paperino?
1: La mamma aveva un conto aperto dal giornalaio e io passavo e prendevo tutti i fumetti che uscivano e li leggevo tutti. Però li leggevo molto rapidamente, non sostituivano il libro, era una specie di aperitivo. Quindi io leggevo tutti i fumetti, diciamo, in fretta. E poi leggevo i libri, ma i libri che leggevo e rileggevo da bambino erano proprio i libri d'avventure più normali del mondo, soprattutto Salgari, prima ancora Pinocchio. Ecco, da bambini ci lessero molto Pinocchio, e anzi c'è un famoso episodio di lessico familiare. Mio zio una volta fu delegato a leggermi Pinocchio e io andai dal nonno e gli dissi: senti un po', ma lo zio Dario sa leggere veramente, ma perché? Perché non legge bene. E effettivamente lui sintetizzava, io lo sapevo a memoria e quindi mi accorgevo dove cambiava. Ecco, Pinocchio è stata la grande, credo, l'unico libro veramente formativo da piccoli. E Il giornalino di Gian Burrasca, quelli erano i libri da bambini.
0: È un classico.
1: E poi invece il nonno cominciò a passare sempre a libri di avventure, ma più seri, la grande letteratura d'avventure, quindi Stevenson,
0: Merlin. Era un pochino più grande, cos'è?
1: Sì,
0: 12, 14?
1: 10, 12 anni. 10. Ecco, devo aver letto tutto Stevenson, tutto il Melville tradotto in italiano. Moltissimo, ecco, Moby Dick l'ho letto da bambino.
0: Sempre un pochino però Conrad, guidato dal nonno
1: Conrad,
0: Emilio.
1: Conrad, ecco questi libri qua. Leggevo anche dei gialli, ma me li dimenticavo immediatamente. Questa forse è una caratteristica che ho conservato. Io ricordo pochissimo di quello che leggo. Adesso sono terrificato perché ora da molti anni recensisco molti libri, ne leggo moltissimi, ne devo scrivere, ne scrivo. E poi dimentico di averli letti. Adesso che sono abbastanza vecchio e mi ricapitano libri che ho letto 20 anni fa, di cui magari ho fatto un articolo 15 anni fa, non me ne accorgo. Alla fine di leggere mi viene il sospetto, finito di leggere il libro, è successo l'altro giorno, ho letto un intero libro, molto bello, e prima io l'avevo già letto, sapevo che cos'era più o meno. Insomma, io avevo fatto un articolo, uscito, pubblicato, l'ho ripescato, l'ho anche scopiazzato nel nuovo articolo che dovevo fare.
0: Sai che mio nonno scriveva su tutti i libri letto? Io ho ereditato la biblioteca di mio nonno.
1: Era leale, cioè
0: era sopra.
1: Se non li aveva letti, non lo scriveva.
0: Senti, torniamo un pochino più indietro. Vorrei parlare di fiabe. Tu hai fatto un lavoro su Alice.
1: Ecco, vedi, Alice, per esempio, non l'ho letto da bambino. Alice mi fu regalato da una parente di cui, che io avevo in sospetto, quindi non mi fidai e non lo lessi.
0: Non
1: me lo lessi perché non mi fidavo della donatrice, che era una mia carissima zia, ma insomma non mi dava affidabilità e non lo lessi. L'ho letto da grande perché a un certo punto mi chiesero di tradurlo, ma molto tardi nella vita. Lo tradussi, e ne rimasi affascinato, l'ho anche molto studiato, però non è stata una lettura dell'infanzia. Semmai di quei libri per bambini,
0: ecco,
1: lì,
0: ecco,
1: da
0: quando ero
1: piccolo, avrò letto Peter Pan, che oggi trovo insopportabile, ma è stato affascinato moltissimo anche mia figlia, cioè piace a un certo tipo di bambini. E non so, io non ho letto molte fiabe.
0: Sì. E i nonni, cioè come da tradizione i nonni sono dei grandi raccontatori.
1: I nonni
0: di
1: ci raccontavano un po' di fiabe, e in particolare il nonno Cecchi aveva un culto, un libro che gli piaceva moltissimo, che sono le fiabe del Nerucci. Il Nerucci era un filologo ottocentesco che ha raccolto proprio stenograficamente, dalla viva voce di contadine, mi sembra proprio lucchesi, della Lucchesia, delle fiabe della tradizione orale. E le aveva stampate, esiste un libro molto raro, spero che l'abbiano ristampato, era stato uno delle... Mio nonno pensava sempre di farci un lavoro, ce l'aveva fra le mani questo libro, l'ha tenuto per anni. E allora ci leggeva queste fiabe del Nerucci oppure ce le faceva leggere da soli. E sono molto divertenti, effettivamente sono molto belle. Poi c'è questa lingua
0: toscana,
1: questo toscano dialettale
0: toscana,
1: molto
0: toscana,
1: forte.
0: Contadina.
1: E quelle sono le fiabe che ricordo di più. Anche poi le solite fiabe di Perrault, ecco, Cenerentola, queste cose qui. Sì, da bambini un po' le fiabe le frequentavamo, ma non avevamo una specializzazione. Io parlo al plurale perché mia sorella aveva più o meno la stessa età e facevamo le stesse letture e ce le scambiavamo. Noi leggevamo in realtà tutto quello che ci capitava per le mani. Piccole donne, io leggevo i libri per le bambine.
0: Ecco, proprio questa domanda ti volevo fare. Ti è capitato di leggere appunto i libri? Ti ricordi le edizioni Salani, si chiamavano i romanzi rosa? Perché
1: sì,
0: era
1: sì,
0: una copertina
1: sì, quelle erano
0: rosa.
1: Un pochino prima, ce l'avevano delle amiche, mia sorella un po' più grandi di noi, però ce le avevano, ce le prestavano, la Scala d'Oro, ecco, quelli sono venuti un pochino prima di me, ce l'avevano i nostri amici un po' più grandi, però li abbiamo letti tanti, sì. Sì, sì, i libri per ragazze ne ho letti. In realtà da bambini uno è veramente onnicomprensivo, ti sintonizzi facilmente su tutto, leggi il fumetto, leggi la grande letteratura, leggi. Non è vero che ci si vizia. Io mi ricordo, leggevo i fumetti, mi piacevano moltissimo, ma non li confondevo con i libri. Anzi, il mio grande sogno sarebbe stato, adesso si è realizzato, di avere i fumetti come i libri, dei libri a fumetti. Io li facevo rilegare, mettevo un po' di soldi da parte e portavo a rilegare i fumetti per dargli la dignità del libro.
0: C'erano gli albi d'oro?
1: Come no?
0: Quelli grandi che costavano...
1: Quelli grandi, ecco...
0: Costavano tanto, una lira.
1: Sì, quelli grandi erano sempre un po' prima di me. Io sono della generazione degli anni 40, dopo la guerra. Io mi ricordo, qui vicino, quando prima di andare a scuola mi alzai un po' prima e andai a comprare il primo numero di Topolino nel nuovo formato, che è ancora quello di adesso, che adesso è settimanale, diventò mensile. Prima era un settimanale, un grande giornale. E poi fecero questa edizione compact, attesissima, il 48 credo, sì, me l'andai a comprare prima di andare a scuola, cercare di leggerlo nell'intervallo.
0: E i tuoi genitori non impedivano queste, non le giudicavano?
1: Una volta mio padre si fece dare tutti i fumetti che leggevamo, cioè che praticamente erano tutti quelli che uscivano. Passò un'oretta in poltrona, li lesse tutti e poi ci disse che erano tutti proibiti, non dovevamo leggerne più nessuno, che erano tutte delle schifezze, meno salvo Topolino, non so perché. Noi continuiamo a leggerli tranquillamente tutti quanti.
0: Si contenti di fare una lettura proibita, forse.
1: Ma era proibizioni blande, erano così consigli. Ci comunicava il suo disprezzo, noi li leggevamo lo stesso sentendoci colpevoli, cioè gli mettevamo l'etichetta. Del resto uno si adatta facilmente. Tu sai che non è un granché, però a me mi piace, ecco, siamo d'accordo, lo leggo lo stesso.
0: Senti, allora tu mi dici che i tuoi genitori, appunto, tranne questa proibizione di Topolino, non interferivano nelle tue letture. Ti ricordi se invece ti influenzava, non interferiva, un tuo insegnante o un tuo compagno o forse una compagna magari la più carina?
1: No, io non ho avuto nessuno scambio di letture con i miei compagni. A scuola ero credo l'unico che leggeva, era una cosa molto personale. Nessun altro leggeva dei libri che io conoscessi. Fumetti sì, un po'. Ma io ho sempre trovato, cioè da bambino la lettura era veramente una cosa molto personale, non lo so, di nuovo uno c'ha tanti compartimenti stagni. Io non ero affatto un ragazzino intellettuale, a scuola non andavo tanto bene, ero popolare, facevo gli sport e tutto, quindi non ero quello chiuso che legge, però quando leggevo era una faccenda riguardava solo me, non la partecipavo con nessuno. Forse, ecco, forse l'unico a un certo punto entrò nella mia vita un ragazzo che era un mio coetaneo, Carlo Ginzburg, figlio di Natalia, che aveva sposato Gabriele Baldini, che era un cugino di mio padre. Arrivarono questi ragazzi che non erano di Roma, conoscevano poco, facevano amicizia, e Carlo fu il primo e forse unico ragazzino intellettuale della mia età che io ho conosciuto. E lui faceva delle letture molto più sofisticate delle mie, devo dire. Però avevamo la passione dei fumetti e con lui ci siamo fatti degli scambi, questo a 12 o 13 anni.
0: Senti, e con le tue figlie che rapporto hai per quel che riguarda la lettura? Sono loro che ti consigliano un libro, sei tu che dai delle indicazioni a loro?
1: Adesso c'è stata la battaglia, naturalmente, che i nostri genitori non hanno dovuto affrontare per farli leggere, no? Noi eravamo la generazione in cui semmai lottavano per non farci leggere
0: farci
1: delle
0: spegnere
1: cose
0: la luce della...
1: per non farci leggere con la luce accesa,
0: sera cioè, tardi,
1: sì, ecco, oppure farci leggere delle cose migliori di quelle che leggevamo. Adesso invece siamo, purché leggano, no? Qualsiasi cosa leggano va meglio che la televisione. Le mie si sono per fortuna disamorate abbastanza presto della televisione, ma per conto loro. È impossibile imporre alcunché ai bambini, ho trovato, è proprio impossibile. Quello che puoi fare è riuscire a trovare qualche cosa che gli piace. E allora questo si è trovato. Una poi è venuta fuori un temperamento da studiosa, le leggi, la storia, eccetera. Quell'altra, la più pigra, si è a un certo punto appassionata a leggere cose divertenti, un po' come me alla sua età. E allora a lei piacevano molto, cominciò proprio Woodhouse, questi libri carini, questa letteratura Jerome, questa letteratura allegra, campanile, le piaceva moltissimo. E allora con questa esca qui, poi
0: è arrivata agli altri.
1: Sì, perché il punto è, io credo che un mestiere che sta scomparendo ma che è prezioso è il libraio che ti dà i consigli, cioè, la persona che trova il libro adatto a quella persona lì, quello che dice legga questo piacerà a lei, no, lei quello lasci stare. Questo è molto importante, perché tutti hanno un libro che gli interessa, solo che non lo sanno.
0: È vero. Volevo farti un'ultima domanda. La storia del teatro drammatico di Silvio D'Amico è una specie di Vangelo per tutte le persone che amano il teatro. Ricordi quando per la prima volta l'hai avuto in mano, l'hai sfogliato, e anche se è dipesa da questa storia la tua scelta per il tuo lavoro?
1: Lui me ne regalò, il nonno me ne regalò solennemente un'edizione illustrata con dedica che io conservo. Quando presi, non è morto molto presto, io ero al liceo, quando presi forse la licenza ginnasiale, io mi guardai bene da leggerla, l'ho letta molto tempo dopo. Il teatro mi appassionava perché mi ci portavano, non perché ne leggevo, perché il nonno portava il nipotino a teatro.
0: C'era stato un incontro fisico quello col teatro?
1: Ah sì, mi portavano a teatro, quindi ci andavo e mi divertivo. Sono stato sulle ginocchia di tutti, adesso tutti vecchi attori italiani, allora ero dei giovani speranzosi, il nonno mi portava in camerino e loro mi palleggiavano. È andata così, ecco, non per un fatto letterario.
0: E non
1: del resto,
0: ti ricordi se ascoltavi la critica del nonno dopo
1: non avevo nessuna. Sì, forse qualche rarissima volta, ma non mi interessava le critiche. In realtà poi leggere del teatro è noioso. Il teatro è un'altra cosa. Anche leggere le commedie è difficilissimo, questo poi l'ho scoperto. Adesso io che per mestiere ne devo leggere tante, e poi in passato l'ho tradotta, è molto difficile capire, anche se una commedia è buona, cioè magari si capisce che è bello come il libro, ma poi una cosa bellissima la lettura sul teatro non viene fuori che non funziona, sono due cose diverse, il teatro letto e questo è un grande sforzo di noi che insegniamo Shakespeare, questo è l'altro mio mestiere, spiegare agli studenti che se lo devono immaginare come funziona sulla scena,
0: insomma devono usare la fantasia. Assieme a Masolino D'Amico saluto i nostri ascoltatori e auguro loro una buona domenica.

0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Piero Angela, il nostro ospite di oggi, non ha bisogno di presentazioni. Tutti conoscono le sue trasmissioni e moltissimi le seguono. Infatti il tuo indice di ascolto è altissimo, che ormai è diventato il metro.
2: Ma io starei sempre molto attento. Una volta si misurava l'indice di gradimento oltre quello d'ascolto, sì, che era molto più importante, perché in fondo c'è molta gente oggi che vede programmi televisivi e poi spegne disgustata. Ma questo non è registrato da una macchina.
1: Sì, infatti sarebbe, comunque non è il caso tuo, secondo me il tuo indice di ascolto corrisponde all'indice di gradimento. Adesso stai preparando una serie sui dinosauri, che
2: anzi,
1: sarà pronta a ottobre,
2: dovrebbe andare in onda a ottobre, è una trasmissione che ci costa tanta... andiamo a giorni alterni, un giorno di euforia, un giorno dopo di depressione, è un continuo su e giù, perché è molto difficile dal punto di vista tecnico realizzare tutto questo, perché sono dei robot meccanizzati e allora ogni volta ci sono mille problemi da risolvere.
1: Immagino. Senti, invece il tuo libro è uscito a novembre, il tuo libro La straordinaria storia della vita sulla Terra,
2: sì,
1: che hai scritto insieme a tuo figlio Alberto.
2: È il secondo
1: che
2: libro
1: già
2: che riscriviamo insieme.
1: È la seconda volta che scriviamo.
2: Prima era la storia dell'uomo, adesso quella della vita sulla Terra.
1: E tu lo definisci un viaggio simulato che supera le difficoltà di tempo e di spazio.
2: Sì, diciamo che per raccontare questa storia che dura 4 miliardi di anni siamo ricorsi a un piccolo stratagemma narrativo, quello di ridurre, comprimere questi 4 miliardi di anni in un solo anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre. Questo consente due cose. Intanto di avere la sensazione di quanto sia stata variata e lunga la storia della vita sulla Terra. Per esempio, i primi esseri viventi sbarcano sulla Terra a fine novembre di questo anno, cioè gli 11/12 del viaggio della vita è stato nell'acqua. Ma poi l'esperienza narrativa è quello di poter essere come dei viaggiatori immaginari nel tempo che raccontano attraverso un diario di bordo quello che vedono lungo tutto questo percorso.
1: Senti, io assieme a te volevo fare un altro viaggio, un pochino più breve, non di miliardi, di decenni.
2: Sì.
1: E volevo tornare a quando tu eri bambino. Tu ricordi i tuoi primi libri? Cioè, i libri che ti appassionavano? Erano libri di avventure,
2: sì,
1: di fiabe? Ricordi qualcuno?
2: L'associazione del libro al ricordo infantile è soprattutto legata alle malattie. Io ricordo di essere a letto e di leggere. Ricordo per esempio i libri di Dob di Borug su Tarzan, che mi piacevano molto. Ricordo in particolare poi quelli di Salgari, che credo tutti abbiamo letto da bambini, ma siccome io sono molto vecchio, quando ero bambino io erano tra le poche cose che si pubblicavano. Oggi le librerie sono piene di cose per ragazzi. Ricordo Pinocchio, naturalmente. Ricordo, questo adesso mi fa accendere un piccolo flash, un libro che avevo vinto in un concorso di ginnastica e che era stato un premio. Però non ricordo più di cosa trattasse. Ricordo che c'era una candela accesa sulla copertina.
1: Senti, questi libri ti piaceva leggerli una volta sola, rileggerli?
2: No, si rileggevano,
1: si rileggevano.
2: Sì, sì.
1: Senti, le fiabe ti piacevano?
2: Le fiabe mi piacevano, ma i miei genitori non mi raccontavano fiabe. E quindi, diciamo, però sempre nell'immaginario infantile la fiaba è anche per me rappresentata. E ricordo che i miei genitori mi avevano regalato, quando ero molto piccolo, l'enciclopedia dei ragazzi, Mondadori, e devo dire che lì ho letto tantissimo.
1: Bello,
2: tra l'altro
1: bello,
2: ho letto
1: sì,
2: anche, ricordo ancora oggi, delle parti che riguardavano i dinosauri, che già allora, anni 30, avevano un fascino su tutti i ragazzi.
1: Ti affascinavano già da allora,
2: sì,
1: cioè tu provavi attrazione
2: animali
1: per...
2: animali immensi col collo lungo. Ricordo che poi c'era una parte in cui c'era questo serpente anaconda che mi stupiva sempre, andavo sempre a rileggere, che era questo serpente lungo 12 metri che viveva in Amazzonia. Ecco, cioè, io credo che per questi libri dati così un po' come un regalo, se trovano e si sono fatti bene, se trovano il ragazzo di interesse, c'erano tante pagine illustrate anche che raccontavano. Ricordo per esempio una cosa molto curiosa che mi è venuta in mente recentemente parlando con un fisico di sistemi non lineari. Allora io gli ho raccontato una storiella che avevo visto illustrata sulla enciclopedia dei ragazzi Mondadori, e mi ha detto sì, esattamente questo, il sistema non lineare, cioè i sistemi stocastici, quelli che non sono prevedibili perché sono dovuti... sono come anche la meteorologia, in fondo non riusciamo a prevederla perché ci sono tante cose che non conosciamo e che possono interagire. E allora la fiaba era la storia di un soldato che era stato incaricato durante la battaglia da un generale di portare a cavallo un messaggio perché degli rinforzi fossero mandati in un certo punto, e questo cavallo ha uno zoccolo, meglio un ferro, che non è ben fissato perché un chiodo non era stato messo bene, e a un certo momento si inciampa, cade, si spezza una gamba, il messaggero a piedi non può raggiungere il quartier generale e il comandante perde la battaglia. Ecco, questo è un po' quello che oggi i fisici chiamano sistemi non lineari. Come in meteorologia, noi conosciamo tutte le condizioni, la pressione, la temperatura, velocità dei venti, però non siamo in grado di prevedere quei piccoli fenomeni locali che poi hanno conseguenze di grande scala.
1: Vedi che anche oggi abbiamo imparato qualche cosa parlando di libri. E senti, tu ti sei servito per molti dei tuoi lavori di disegni di animazione di Bruno Bozzetto, per esempio. Ecco, ti volevo domandare, ti piacevano i fumetti?
2: Dunque, ai miei tempi c'erano dei fumetti che erano forse, sono diventati poi dei classici. Naturalmente Topolino, che esisteva già allora, ma io ero molto intrigato da Mandrake, come si chiamava allora, o dall'uomo mascherato.
1: C'era
2: da Gordon Flash, che aveva questi bellissimi disegni, queste avventure fantastiche in pianeti sconosciuti. Ma diciamo più che dei fumetti, erano delle storie straordinarie che portavano attraverso questi personaggi in un mondo fantasioso. I fumetti in realtà poi li ho abbandonati dopo l'età infantile perché non è che mi interessassero molto.
1: E adesso cresciamo un pochino. Ecco, quando è avvenuto il tuo incontro con la letteratura, con la letteratura vera e propria? Ci sei arrivato, non so, attraverso cioè i libri più interessanti, te li indicava un insegnante, un amico oppure un compagno di scuola? Non ti ricordi chi ti ha avviato verso la,
2: sì,
1: la
2: guarda,
1: grande letteratura?
2: Sì, guarda, io devo dire, naturalmente poi gli autori si scoprono a scuola, specialmente al liceo. Però il mio tempo libero era dedicato alla musica più che alla lettura, perché io avevo questa grande passione, vocazione forse mancata, di essere musicista, e quindi il mio tempo era dedicato più a ascoltare musica, fare della musica, studiare musica, preparare anche degli esami accanto al mio studio, diciamo. Quindi questo mi assorbiva gran parte del tempo. Poi ti dirò che già allora, come oggi, non sono molto interessato dalle storie che raccontano i romanzieri. Forse ecco, oggi apprezzo molto di più lo stile del racconto, però l'oggetto del racconto mi interessa sempre poco. Sono storie di cuore, sono storie di tradimenti, di corna, di depressioni, di ansie, di drammi. Così che non mi piace il melodramma, per esempio, non mi piace l'opera. Le mie letture, forse già sin da allora, erano delle letture di libri che mi facessero capire qualcosa, che mi insegnassero qualche cosa.
1: Ecco, per esempio, puoi fare un esempio?
2: Guarda, io per esempio ricordo, sono stato molto colpito da un libro che ho letto, avrò avuto forse 14-15 anni, che devo dire ha molto influenzato forse anche il mio carattere.
1: La tua scelta anche di ecco,
2: ed era casualmente un libro che mi è stato regalato, credo, oppure che ho trovato da qualche parte, che era la traduzione di Leopardi di Epitteto, che era un filosofo greco. Era un libriccino, si chiamava Il manuale di Epitteto, il quale insomma insegnava questa filosofia: tu ti devi aspettare sempre il peggio dalla vita, in modo che quello di buono che viene lo puoi assaggiare, gustare e gioirne.
1: Che era proprio la filosofia leopardiana,
2: ecco,
1: proprio,
2: in fondo,
1: no? Lui sì. Diciamo, del
2: pessimismo,
1: dolore.
2: Sì, però diciamo qui con uno sbocco positivo. In realtà, diciamo, un modo di vivere e di affrontare i problemi sapendo che ti può andare male, che puoi aspettarti il peggio. Ricordo un esempio che faceva questo filosofo dicendo: se tu sei anziano, sei un po' malfermo sulle gambe, ormai hai le rughe, e vai alle terme e trovi dei giovani che sghignazzano sulla tua età, sul tuo aspetto, qualcuno magari ti spruzza dell'acqua o ti fa uno sgambetto, beh, tu devi dare per scontato questo. Se non ti succede, sii felice.
1: Mamma mia, non so se...
2: Beh, insomma, se è visto con pessimismo, questo però porta all'angoscia, ma se è visto come ottimismo, ti fortifica, nel senso che sai che la vita è piena di difficoltà, che non trovi rose e violette lungo i tuoi percorsi, puoi trovare spine e sassi e vetri rotti, e devi saperli evitare e comunque affrontare in modo forte.
1: Beh,
2: da io credo anche, che questo veramente questo mi ha influenzato molto, cioè di essere, di vedere sempre l'aspetto
1: le
2: positivo
1: cose
2: della
1: nella
2: vita,
1: loro realtà peggiore, cioè, e quindi
2: il mio carattere, forse certamente c'è una gran parte,
1: pensa che non si direbbe invece guardandoti.
2: Io sono un grande ottimista, io ho molto fiducia nella gente, nelle cose che faccio, non mi lascio scoraggiare da delle difficoltà, e so che arrivano, e se arrivano cerco di superarle nel modo più sereno possibile.
1: Senti, e allora il tuo tempo libero, tu lo passavi, il tempo libero, cioè era quasi un lavoro per te allora la
2: musica? Beh, ho studiato tanto il pianoforte, sì.
1: E per cui avrei letto delle biografie di Armstrong, di Ella Fitzgerald.
2: Ah beh, poi c'era il jazz,
1: di,
2: naturalmente.
1: La storia del
2: c'era
1: jazz.
2: Tu pensa che recentemente un amico col quale avevo antiche frequentazioni di jazz mi ha regalato un libro, una biografia di Billie Holiday, che era una cantante di jazz famosa degli anni 30 e 40, e questo libro un po' mi ha fatto ripiombare in questa atmosfera della nascita del jazz e anche delle condizioni in cui questi grandi musicisti dovevano vivere, perché in realtà era una musica, e ancora oggi in gran parte, poco commerciale, e quindi già allora i grandi musicisti avevano moltissime difficoltà. Tra l'altro questo libro comincia in un modo, direi dal punto di vista letterario, straordinario. Naturalmente è una biografia scritta da qualcun altro, anche se poi Billie Holiday che l'ha firmata, ma comincia così: i miei genitori erano quasi dei ragazzi quando si sposarono, lui aveva 18 anni, lei 16 e io 3.
1: Senti, per lavoro immagino dovrai leggere molto per aggiornarti.
2: Sì.
1: È diverso il tuo approccio con il libro che leggi perché devi leggere, o quello che invece scegli,
2: no,
1: che leggi in vacanza,
2: no,
1: che leggi
2: perché,
1: per distenderti?
2: Guarda, io devo dire, per fortuna, faccio un lavoro che mi piace moltissimo, quindi lo considero sempre un piacere. Poi pieno di difficoltà, di arrabbiature, di delusioni, di momenti difficili, però sempre fatto in modo creativo. Quindi anche le letture che faccio non sono delle letture di dovere, come a scuola bisogna preparare l'esame per poi essere interrogati. Anche se il nostro lavoro è un esame continuo, per cui bisogna essere sempre, bisogna avere poi i voti all'orale e allo scritto. Quindi le letture che faccio alle volte sì, mi affaticano, perché alle volte poi sono difficili, però lo faccio sempre in modo finalizzato, e allora non sento questa fatica.
1: Quindi è una lettura piacevole.
2: Sempre piacevole, sì.
1: Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Insieme a Piero Angela saluto i nostri ascoltatori e do loro appuntamento domenica prossima.
2: Arrivederci
1: a tutti.

0: Bruno Rossi, il nostro ospite di oggi, è un giornalista. È nato a Parma, ha cominciato proprio nel giornale della sua città e ha lavorato anche per altri giornali come Amica, La Domenica del Corriere, ed è stato inviato per il Corriere della Sera. Nel 1988 Baldassarre Molossi, il longevo,
1: certo,
0: direttore,
1: longevo, 35 anni
0: della Gazzetta, gli ha chiesto di tornare a Parma come vice direttore. Da un mese dirige il più antico quotidiano d'Italia. Ho accettato perché volevo vedere se è più difficile raccontare Tokyo o la città dove si è nati. E io credo proprio che sia più difficile
1: raccontare.
0: Infatti
1: è proprio così. Anche perché Tokyo, un qualche cosa si può, a Tokyo un qualche cosa si può aggiungere, abbellire nel nostro discorso sul giornale, mentre nella città che è sotto gli occhi di tutti, ovviamente bisogna essere esattissimi. Ecco, bisogna avere la regola del mio predecessore che diceva che per fare i giornalisti bene occorrono tre cose: esattezza, esattezza, esattezza.
0: Ah, perfetto. Poi anche oggi forse è ancora più difficile in queste leghe.
1: Ancora più difficile perché un po' la questione della incombenza, giustamente, come dice lei, delle leghe e la linea, chiamiamola così, insomma, con questo nome un po' da guerra più che da giornale, del nostro giornale è non tanto anti-lega come movimento, che hanno tutti i diritti di avere qualsiasi opinione politica, quanto quel filino che sta sempre dietro, almeno nella gente nostra che si avvicina a questo movimento, di, non so se chiamarlo razzismo, campanilismo o comunque insomma qualche ostilità per chi non è del posto, e questo è una cosa che a noi non solo dispiace, fa addirittura orrore. E quindi ovviamente il giornale, in una città in cui questa Lega ha conquistato un'altissima percentuale, e probabilmente se fossero le elezioni adesso questa percentuale crescerebbe, quindi non è facile. Prima non era facile un giornale che è edito dalla Unione Industriali in una città e la cui maggioranza era rossa, era del Partito Comunista. Però fino adesso la città ha saputo dividere tra quello che è l'eco, lo specchio della città, e quelle che sono le cose politiche. Magari qualcuno volta pagina, lascia perdere tutto il resto e guarda invece che cosa è successo nella città.
0: Ho capito. Hitler è buono e vuole bene all'Italia. È un titolo un po' sconcertante per un libro, ma leggendo poi il sottotitolo si capisce di che si tratta. È la storia degli ultimi 60 anni del nostro paese, visti attraverso i temi dei bambini delle elementari. È stata una bella fatica, direttore, anche se proficua.
1: È stata una grande fatica. Intanto le dico del titolo, che effettivamente è un po' un titolo paradossale, lo si capisce giustamente, come ha detto lei, guardando il sottotitolo. Infatti noi, quando abbiamo, noi voglio dire chi ha lavorato con me, Paola Pastacaldi, avevamo pensato a un altro titolo, che era un'altra frasetta raccolta, che era sposerò il primo banco a destra. Era una bambina che si era dimenticata di dire sposerò il bambino che sta nel primo banco a destra. Poi il nostro editore, Ella Longanesi, mi ha visto, mi è caduto un quaderno in cui c'era questa frase, è di un bambino del 1938 di Firenze, e in occasione della visita di Hitler a Firenze. Proprio in quei giorni Eugenio Montale, quindi da tutt'altra altezza, ma nella stessa città, negli stessi giorni, ha fatto una poesia, se ricordo bene si chiama Primavera Fiorentina, naturalmente con uno spirito totalmente diverso da quello che aleggiava in tutte le scuole di allora. Ecco, noi l'abbiamo scelto soprattutto per dare l'idea che, a differenza di tanti altri, magari anche più belli dei nostri, chissà mai, a differenza degli altri, noi abbiamo voluto dare una panoramica di 60 anni di vita italiana dal punto di vista dei bambini, e quindi capitolo per capitolo, che va dall'amore alla famiglia, all'ambiente, alla società, eccetera, è tutto visto da come cambiano le cose, come cambia il linguaggio dei bambini.
0: Certo, ma la cosa che più colpisce in questo libro e anche in questo titolo è come si possa influenzare la mente di un bambino al punto di fargli considerare un personaggio come Hitler buono.
1: Certo.
0: Ma io devo dirle che ho dei dubbi. Sì. Fino a che punto i bambini fossero sinceri in questi temi? In questo senso, poteva la maestra dare un brutto voto a un bambino che affermava: Dio volle che in Italia sorgesse un uomo dal pugno di ferro e dal cuore grande. Quell'uomo fu Benito Mussolini. Questo è un tema del 1936. Come poteva dare un brutto voto la maestra?
1: No, questo
0: erano furbi questi bambini,
1: erano
0: diciamo
1: molto furbi.
0: La verità.
1: Le faccio un esempio di furbizia, ma anche di bravura della maestra di tenere questi compiti che non erano in linea, non diciamo col regime, ma almeno con la retorica del regime. Quando la maestra in un tema chiede che cosa vuoi fare da grande, c'è un bambino che intanto abbiamo visto dal quaderno che aveva fatto molte cancellature, si vede che aveva un po' guardato in giro, aveva guardato nelle pareti come fanno tutti i bambini, e poi dice: io da grande voglio fare il duce, che è già un qualche cosa che usciva dagli schemi di allora, anche parlando del duce. E diceva però non dell'Italia ma della scuola, e voglio mettere in riga, fare marciare come si deve la mia maestra e la direttrice. Poi gli viene ovviamente il dubbio che a leggere il suo libro e a dare il suo quaderno e a dare il voto era proprio questa maestra. Allora aggiunge: ma no, la mia maestra è tanto buona che la farei subito colonnella.
0: Senta, adesso veniamo un po' a lei e a lei bambino, lei appunto,
1: sì,
0: quando
1: certo.
0: Non so che te mi scrivesse.
1: Purtroppo li ho persi i miei.
0: E lei dice sempre: i miei genitori mi raccontavano di avermi trovato in una valigetta in Abissinia, un racconto che mi è entrato nel cervello come una storia vera. E da lì, dice lei, nasce la sua grandissima voglia di visitare l'Abissinia e quindi l'Africa.
1: Certo.
0: E forse anche la sua professione di giornalista, di viaggiatore. Ecco, ricorda quali altre storie le raccontavano i suoi genitori? Forse qualche
1: altre
0: favola,
1: storie?
0: Forse.
1: Io non so se facessero apposta, perché ho chiesto di recente a mia madre, non si ricorda assolutamente di avermi fatti, quindi non so se me ne sono immaginati da solo però questa sono sicurissima. Infatti loro mi raccontavano di cacce dai leoni, cose stranissime avvenute però ambientate nella stradina dove io sono nato, a Parma. Le posso dire una cosa curiosa, sarà psicanalisi da rotocalco quello che sto dicendo, cioè che questa cosa, questa frase detta invece di essere stato trovato da cicogna, l'ho trovato nella valigetta in Africa e che mi sia rimasta dentro, non so quanto peso posso avere, ma per me in realtà è così. Bene, quest'anno, qualche mese fa, io sono stato una volta ancora in Etiopia, sono andato a visitare i luoghi che sono più legati alla nostra storia, Adwa, Makalè, Lambaye, Balagi, quelle cose lì. Ecco, beh, a un certo punto c'è stato un paesino che mi pareva, ho detto, ma e qui mi sembra tanto che di essere nato qui, ecco, che quella famosa valigetta l'abbiano trovata qui. Ho chiesto il nome di quel paesino e mi hanno risposto Adi Abuna. Adi Abuna nella lingua loro significa borgata del vescovo. Ora, a Parma, io ho vissuto anni e anni in una strada che adesso si chiama Via 20 Settembre, ma che un tempo si chiamava Borgo del Vescovo. Quindi era un po' una coincidenza, assolutamente casuale, però...
0: Casuale però, ed è
1: certo,
0: interessante,
1: certo.
0: È curiosa. Senta, lei mi ha confessato di aver adorato Salgari, al punto
1: sì.
0: da non sentirsi degno, quando giocava con gli altri bambini, di rappresentare Sandokan, tutt'al
1: certo.
0: più... Tremalnac o Camamuri,
1: tutta il più.
0: Ecco, ma gli altri autori, Verne, Dickens.
1: Dickens l'ho conosciuto molto più
0: dopo,
1: tardi.
0: Forse,
1: molto più tardi.
0: Sì.
1: Allora erano le letture solite, appunto. Mi piace che lei dica Salgari, perché c'è questa vampata dentro che ci viene riproverata dai veneti, perché loro sanno l'etimologia. I Salgari sono delle piante e viene da lì il nome dello scrittore. Ma insomma. A me piace molto più dire Salgari.
0: È più bello.
1: Insomma, non sarà sbagliato, ma insomma diciamo che è più bello. E lo diciamo così. E ora, Verne, qualche cosa leggevamo, ma lo sentivo molto lontano. Pinocchio stesso l'ho apprezzato come libro grandissimo della nostra letteratura proprio, non della letteratura per bambini, della nostra letteratura tout court. E però... quando ero già adulto, allora mi dava un senso di paura, ecco, soltanto
0: Pinocchio, poi,
1: Pinocchio, Pinocchio
0: con quelle figure del serpente,
1: con queste figure del serpente, il mangiafuoco,
0: sì.
1: Questa storia che qualsiasi cosa gli capita.

0: C'era sempre qualcosa che gli rovinava i buoni propositi. D'altra parte, anche il libro precedente, Cuore, ci sembrava una cosa un po' masochisti. Non usavamo questa parola, ecco, ma era piena di mutilatini, di gente che saliva su un albero e crack, arrivava la pallottola a buttarli giù. Erano libri che gustati molto dopo, perché poi ci davano veramente il sapore del tempo. Ma in quel momento non riuscivo. Mentre Salgari mi è rimasto dentro, ecco. Poi nella vita da giornalista, andando in Malaysia o andando non so
1: Ritrovato un
0: dove,
1: po' di
0: io,
1: Salgari
0: ecco,
1: nei suoi
0: mi
1: viaggi.
0: sono trovato proprio in Salgari. C'è un mio collega, purtroppo, che è morto, che lavorava con me, e dopo ha lavorato sotto Montanelli nel giornale, che è un grandissimo cronista, che si chiama Gisto Corradi. Io mi ricordo una volta in India avevo fatto dei servizi che erano stati faticosissimi, proprio nel centro. Era legato all'Union Carbide, era uscito del gas, erano morti 3.000 persone. Ecco, uscivo e rientravo a Nuova Delhi, e mi sembrava, così, mentre recuperavo un po' il sonno, ho visto questa figura di uomo europeo vestito di bianco, e ho pensato subito all'amico di Sandokan, quello che fuma tante sigarette, che adesso purtroppo non mi viene il nome. E ho detto, ma ecco, quello è proprio lui, adesso ritrovo la mia India di Salgari. Poi ho sentito che lui discuteva col taxista, e ha detto al taxista: ma vai in Slaforca, che vuol dire ma vai in Slaforca. E ho capito chi era il regista Corradi.
1: Senta, Parma, la sua città, c'è una tradizione letteraria e culturale molto intensa.
0: Sì.
1: Ricorda negli anni della sua adolescenza quali erano i suoi autori preferiti e quali erano i suoi maestri spirituali? Qui da noi è stato ospite Bevilacqua, che ha detto che ha avuto la fortuna di avere come insegnante Attilio Bertolucci.
0: Certo, io non ho avuto questa fortuna, ma è stato sicuramente un libro di Attilio Bertolucci che mi ha, come dire, non so, guidato, mi ha acceso tanti desideri, ecco, desideri in senso dello scrivere, nel senso del leggere prima dello scrivere, che si chiama La capanna indiana. È un amore per le cose di Attilio Bertolucci che è continuato fino ad oggi, fino alla Camera da letto, che è uscita qualche anno fa, e all'ultimo di quest'anno. E devo dire, io non mi sono mai azzardato a in qualche modo imitare o copiare Bertolucci, perché non ho mai scritto poesie, ho sempre scritto delle semplici cose da giornale, ecco, da giornale. Però nella mia città, tanti, anche i miei coetanei, quando scrivono una poesia, hanno pur sempre davanti Attilio Bertolucci, e sono un po' il maestro di tutti.
1: È la
0: Farei
1: loro
0: una
1: guida.
0: eccezione soltanto per quello che più ha capito, secondo me, lo spirito di Attilio Bertolucci. Si chiama Conti, purtroppo è morto anche questo Conti. Ha scritto un libro che era stato prima pubblicato credo da Feltrinelli, e si chiama Il profumo dei Tigli, che è il profumo tipico dei nostri viali di Parma, dove ci sono poesie che arrivano quasi al livello del maestro, ecco. Pur non copiando soltanto copiando, cioè sentendo soltanto il ritmo del maestro, senza copiarne altri colori o altre cose.
1: Bene, allora
0: E
1: con
0: adesso credo
1: queste.
0: che sia proprio stato ristampato quest'anno, mi pare, dalla Guanda.
1: Allora con queste note poetiche
0: Sì.
1: chiudiamo la nostra trasmissione insieme a Bruno Rossi. Saluto i nostri ascoltatori e ringrazio Gianni Fazio per la collaborazione tecnica. Arrivederci a tutti.

0: Avete ascoltato Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: L'incontro per parlare di libri oggi è con Piero Pratesi, giornalista da molti anni. Ha iniziato la sua carriera al Popolo, di cui nel 61 è diventato direttore.

0: Nel 64 ha lasciato il popolo per l'Avvenire. In seguito ha collaborato con il telegiornale e in particolare curando dei servizi per TV7, il mitico
1: Mitico
0: TV7. E in particolare servizi sui

0: difficoltà francamente a capire bene cosa stesse succedendo, e però nello stesso tempo di un grande coinvolgimento, ci sentivamo tutti stimolati a pensare a fare qualcosa di nuovo, e devo dire che in parte la mia uscita dalla televisione poi fu determinata dalle cose diciamo vissute in quegli anni lì, cioè si avvertiva una certa difficoltà a stare inseriti in certe strutture nel momento in cui sembrava che la società che Moro avrebbe chiamato la società esigente richiedesse qualche altra cosa.
1: E così ha influito anche su di te?
0: Sì, in qualche modo sì.
1: Hai fatto anche tu la tua contestazione.
0: Io non ho fatto contestazione, non è nel mio temperamento. Il mio temperamento è un po' kutuzoviano, diciamo, mi ritiro, non
1: a ventiniano.
0: Non attacco, no, non vado sulla ventina, ma mi ritiro.
1: Senta, e poi hai collaborato con un settimanale, Sette Giorni,
0: sì.
1: E poi sei entrato, hai lavorato a Paese Sera, che hai anche diretto fino...
0: Sì, alla fine ho diretto la fase finale, quella... del passaggio dalla crisi della proprietà alla cooperativa, uno sforzo che è durato alcuni anni senza però riuscire poi a sfondare, ecco.
1: Senti, da 6 anni per la radio curi una rubrica che si chiama Taglio di Terza, che è un po' un osservatorio sulla terza pagina,
0: sì,
1: quella culturale.
0: La
1: terza pagina, adesso è talmente cambiato tutto.
0: Non ci sono più terze pagine in senso numerico, diciamo.
1: È proprio scomparsa la terza
0: magari
1: pagina.
0: Si chiama terza pagina, per esempio l'Avvenire si chiama terza pagina, però è la penultima. E così anche il Tempo, mi pare. Il Tempo addirittura la chiama quella cara terza pagina, così proprio intestata.
1: Di buona memoria.
0: Sì, con un senso di nostalgia.
1: Senti, tu hai fatto allora il giornalista di carta stampata, il giornalista televisivo, ora giornalista radiofonico, diciamo così. Quale di queste esperienze ti è piaciuta di più?
0: Quella radiofonica.
1: Ti è piaciuta di più?
0: Sì, sì, la trovo più consona. Quella scritta non è stata una vocazione. Ci sono entrato nel giornalismo perché avevo bisogno di lavorare. Non avevo desiderio.
1: Per una scelta per necessità.
0: Sì, era il lavoro che mi si è offerto a un certo momento, che aveva delle prospettive, ma io avevo già 32 anni, insomma, quindi non è stato tanto presto. Il giornalista televisivo, ci sono passato per la televisione soltanto un anno e poco più, e questo è un segnale che proprio una gran vocazione per il giornalismo televisivo non ce l'ho. Con la radio, che non avevo mai sperimentato e che ho cominciato a sperimentare da pensionato, invece mi sono trovato discretamente. È un modo appunto discreto, è un mezzo relativamente povero nel quale la parola conta più che tutto il resto, e quindi mi è più omogeneo.
1: Senti, adesso bisogna un po' arrivare al soggetto della nostra conversazione, che sai sono i libri. Ecco, abbiamo parlato di te ragazzo. Ecco, un ragazzo che volesse iniziare il tuo mestiere, quali libri consiglieresti? Non so, quali libri sono stati importanti per te prima di iniziare questa professione? Ecco, giriamola in questo modo.
0: Non so se sia il modo giusto, nel senso che appunto, come dicevo, non è che io abbia avuto questa grande propensione, per cui non viene da lontano questa,
1: sì,
0: non c'è
1: una
0: vocazione
1: qua,
0: però ecco, visto col senno di poi, io consiglierei i grandi romanzi e i libri di formazione, la storia e qualcosa anche di filosofia, perché mi pare che quanto più ci si debba immergere nella quotidianità, nella cronaca, nella ricerca di notizie o nella descrizione di fatti contingenti, tanto più sarebbe necessario avere un certo sottofondo. Non dico mica che bisogna leggere a livello professionale, ma insomma avere un sottofondo di umanesimo che aiuta molto nella comprensione, nella descrizione, nel fornire qualche giudizio.

0: quel poco che tocca al cronista.
1: E quali giornali dovrebbe avere, come si chiama, la mazzetta, il gruppo di giornali che avete voi sotto il braccio? Ecco, quali sono indispensabili per avere un punto di vista, un punto di osservazione completo oggi?
0: Si può esprimere un giudizio un po' severo dicendo che i grandi giornali sono un po' fungibili, per la verità, ecco. Naturalmente ognuno poi ha qualche editorialista o qualche commentatore che merita di leggere, quindi praticamente i grandi giornali, i giornali nazionali, sono un po' tutti necessari. Per quanto riguarda i giornali particolari, dipende un po' dal settore nel quale ciascuno è impegnato, perché allora occorrono i giornali politici per chi evidentemente fa la cronaca politica, anche se non è che diano più informazioni degli altri, ma in sostanza però i punti di vista delle diverse parti politiche, finché ci saranno e finché conteranno, vista l'andazzo del momento. E mi pare che insomma, rappresentino appunto gli strumenti fondamentali. Insomma.
1: Senti, veniamo un po' a te adesso, qualche anno fa. Quando eri ragazzo, ricordi qual era l'autore che hai amato di più? Sai, quel libro che si legge, rilegge, che quasi si consuma, che qui la copertina diventa quasi un foglio. Te lo
0: proprio
1: ricordi?
0: Da ragazzino io ho avuto, credo, quello che hanno avuto un po' tutti, cioè avventure da Salgari a Verne a non saprei dire altro in questo momento. Ho avuto forse una cosa che i ragazzi di oggi non hanno, e cioè i libri della Scala d'Oro. Non so chi, forse per chi ascolta oggi.
1: Tutti gli ospiti che sono passati da qui, non proprio giovanissimi, hanno nominato
0: La Scala d'Oro.
1: La Scala d'Oro.
0: Perché La Scala d'Oro era una forma di sintesi che andava dai classici. Io ho letto le avventure di Ulisse, le avventure di Achille in questi racconti di sintesi fatti appunto in questa collezione, che non ricordo più di quale editore fosse, per la verità, perché a casa non ce n'è più nulla. E poi ecco, un'altra memoria di me ragazzino è la lettura dei Promessi Sposi. Io avrò avuto 10 anni, con una particolarità che mio fratello, che era di 5 anni più grande di me, mi segnava i pezzi da non leggere, non per censura, ma per noia. E quindi tutta la parte delle gride, tutta la parte, non so, delle truppe di Wallenstein che arrivano a Milano nel Milanese e altri pezzi di questo tipo che mi furono risparmiati allora. A me, insomma, interessava la trama che ho seguito, però quello è rimasto un libro che rileggo praticamente ogni 3-4 anni.
1: Senti Piero, quando tu eri piccolo in Italia vigeva il regime fascista.
0: Sì, certo.
1: Ecco, e in qualche modo ti ha influenzato oppure costretto o impedito? Ha avuto influenza su di te? Cioè, c'erano dei libri che in Italia non arrivavano, per esempio.
0: Certamente.
1: Oppure altri che ci erano imposti.
0: Non ho avuto nemmeno modo di desiderare. I libri imposti erano quelli scolastici, che in sostanza
1: sì,
0: non...
1: Terribile.
0: Insomma, visti sempre col senno di poi, perché allora francamente questi sillabari oppure questi libri di testo, insomma, non rappresentavano una cosa così illeggibile, almeno per chi appunto non era in grado di giudicare.
1: Ma non c'era una materia che si chiama mistica fascista? Adesso non so se ricordo.
0: Educazione fascista, mi pare, perché proprio mistica non so se si chiamasse così. Poi avevamo una cosa militare, anche una materia di carattere militare, sì. Arte militare, mi pare si chiamasse.
1: Forse i maschietti, le femminucce, no?
0: Che invece facevano i lavori donneschi e manuali. Ma ecco,
1: insomma, non ti ha infastidito granché, diciamo.
0: No, devo dire che noi poi ci siamo risvegliati. Io, quando è finita la guerra, avevo 20 anni, e in quel periodo ci siamo risvegliati ed abbiamo capito ecco, che cosa aveva significato quell'educazione rispetto alla sordità nei confronti di una tragedia che aveva investito tutto il mondo e di fronte alla quale noi eravamo arrivati totalmente impreparati. Io ricordo che quando fu dichiarata la guerra, il 10 giugno del 40, io ero in piazza a Bari con tutte le scuole, perché erano state richiamate per sentire il discorso del Duce che veniva ritrasmesso, e partecipammo così a questa specie di senza particolare entusiasmo, però con una certa allegria a questa notizia. E quando io sono tornato a casa ho trovato mia madre che piangeva, e io non ho capito perché piangesse, l'ho capito 5 anni dopo, ecco. E quindi era un'atmosfera di questo genere. Allora abbiamo capito dopo che cosa non avevamo capito prima e che cosa avevamo perduto nella nostra educazione.
1: Ecco, Piero, oggi quanto tempo dedichi alla lettura? Adesso sei un pochettino più libero.
0: Sì, dunque sono tutti tempi però come dire rubati fra una cosetta, fra un piccolo impegno casalingo o ancora professionale, insomma qualche residuo professionale, che rubo però molto volentieri, quindi non è che ci siano ore dedicate alla lettura, ma mezze ore. Quarti d'ora, così, ecco. Con una gran confusione, perché io tengo in piedi e in lettura anche
1: libri.
0: 5, 6, 7 libri, insomma, dell'ordine più diverso. Se
1: dovessi dire. Posso chiedere, per esempio, quelli che stai leggendo in questo
0: adesso,
1: momento? Adesso?
0: Adesso, dunque, io ho in lettura un libro di teologia di Schillebeck, che ha un titolo che mi piace moltissimo, Umanità, la storia di Dio. Schillebeck è un teologo olandese. Un libro di Chomsky che riguarda anche il giornalismo, Illusioni necessarie, La fine della storia, che è il libro di Fukuyama, poi La linea d'ombra di Conrad, e ho quasi finito di leggere un libro di Nerino Rossi che è La pavona, un libro che mi è piaciuto abbastanza. E fra l'altro devo leggere anche il nuovo catechismo.
1: Mamma mia, che compito, altro che mezze ore. Insieme a Piero Pratesi saluto i nostri ascoltatori, auguro a tutti una buona domenica, arrivederci a tutti.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

RAI Radio Techetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati a Filosofi si nasce. Io sono sempre Edoardo La Medica e oggi vi parlerò di una delle menti più lucide e originali del Novecento, Hannah Arendt. La sua filosofia nasce dal trauma della storia e dal bisogno di comprendere come l'uomo, in determinate condizioni, possa smettere di pensare e diventare complice del male. Per Arendt, pensare non è solo un esercizio intellettuale, è un atto morale ed è un atto politico ed è un modo di restare umani anche nei tempi più oscuri.

0: Siamo nel cuore del XX secolo, un secolo che ha conosciuto le due guerre mondiali, l'Olocausto, i totalitarismi e la bomba atomica. È un'epoca in cui la ragione, invece di portare alla pace e al progresso, sembra aver prodotto distruzione e disumanità. Hannah Arendt nasce nel 1906 a Königsberg, la stessa città di Immanuel Kant, guarda caso. La sua è una famiglia ebrea, colta, borghese e laica. Studia filosofia, teologia e greco antico, prima a Marburgo, poi a Heidelberg. A soli 22 anni consegue il dottorato con una tesi sul concetto d'amore in Sant'Agostino, sotto la direzione di Karl Jaspers, il celebre fenomenologo. Ma la Germania che la forma come pensatrice è anche la Germania che, pochi anni dopo, la costringerà a fuggire. Nel 1933, con l'avvento di Hitler, Arendt viene arrestata per breve tempo dalla Gestapo. Riesce a rifugiarsi a Parigi, dove collabora con organizzazioni ebraiche per aiutare i rifugiati. Nel 1940 è internata nel campo di Gurs, poi riesce a fuggire ancora attraverso la Spagna e il Portogallo fino agli Stati Uniti. Nel 1941 finalmente arriva a New York con in tasca pochissimi soldi e una lingua da imparare. Da quel momento la sua vita sarà un continuo tentativo di capire il male senza mai smettere di credere nella possibilità del bene. Hannah Arendt fu allieva di Martin Heidegger, uno dei più grandi filosofi del Novecento, e tra loro nacque anche una relazione intensa e controversa. Quando Heidegger aderì al nazismo, Arendt ne fu profondamente ferita, ma non lo cancellò mai del tutto dalla sua vita intellettuale e affettiva. Riuscì a distinguere la grandezza del pensiero dalla debolezza dell'uomo. Un gesto di libertà interiore che le costò incomprensioni, ma che rivelò la sua indipendenza morale. Negli Stati Uniti Arendt divenne un intellettuale di primo piano. Insegnava senza appunti, camminando avanti e dietro e parlando con passione, ma con un rigore assoluto. Rifiutava il ruolo del maestro e diceva: "Non voglio discepoli, voglio interlocutori." Un'altra frase celebre, spesso citata dai suoi studenti, è: l'essenza dell'educazione è far nascere l'amore per il mondo. Per lei educare significava rendere gli esseri umani capaci di pensare da soli, di guardare il mondo con attenzione e con responsabilità. Dopo la guerra, Arendt divenne cittadina americana e collaborò con diverse università, tra cui Berkeley, Princeton e la New School for Social Research di New York. Pubblicò opere decisive per il pensiero politico moderno. Nel 1951 esce Le origini del totalitarismo, un'analisi monumentale del nazismo e dello stalinismo. Arendt dimostra come il totalitarismo non sia un semplice regime politico, ma una forma di dominio che distrugge la spontaneità umana e riduce gli uomini a masse manipolabili. Nel 1958 pubblica La condizione umana, dove analizza le dimensioni fondamentali dell'esistenza, il lavoro, l'opera e l'azione. Vita attiva era il titolo originale. È in quest'opera che formula una delle sue idee più originali. La libertà non è un semplice stato interiore, ma è innanzitutto possibilità di azione con gli altri nel mondo comune. Per avere un'idea più precisa sulla teoria politica di Hannah Arendt, ascolteremo da qui in avanti una serie di spezzoni, tutti provenienti dagli archivi RAI, di interventi di storiche e filosofe che ci spiegheranno i dettagli di alcune delle idee più controverse di Arendt. Cominciamo con un intervento della professoressa Colarizzi dell'Università della Sapienza di Roma che ci spiega in breve i punti fondamentali della teoria del totalitarismo in Arendt.
1: Che cos'è il totalitarismo? La teoria di Hannah Arendt è una teoria ormai diventata molto famosa e anche molto diffusa, persino nei manuali degli studenti delle nostre scuole secondarie ormai compare una sintesi di questa teoria sul totalitarismo. Secondo la Arendt, uno Stato totalitario, una dittatura totalitaria, è una dittatura che non cerca solamente l'obbedienza di cittadini che sono stati privati di tutte le loro libertà. Una dittatura totalitaria vuole di più, vuole conquistare la coscienza dei cittadini, vuole indurre i cittadini a credere a una nuova religione dello Stato, a una religione laica. Secondo la Arendt, dittature totalitarie nella storia sono state la dittatura nazista e la dittatura comunista. E il fascismo italiano? Ecco, su questo, se noi possiamo considerare il fascismo italiano una dittatura o no, su questo si è aperto un dibattito tra gli storici. Il fascismo italiano è un regime dittatoriale violento, diciamo, nel senso che perseguita gli oppositori, li condanna al carcere, all'esilio, al confino. La sua violenza non è però paragonabile alla violenza del nazismo e alla violenza della dittatura comunista sovietica. Basta questo per farci dire che non è totalitario? Gli studiosi che invece insistono sul discorso totalitario che cosa mettono in luce? Che anche il fascismo voleva entrare nelle coscienze dei cittadini, anche il fascismo voleva costruire l'uomo nuovo fascista nello Stato fascista, anche il fascismo aveva come motto credere, obbedire e combattere.
0: Ora che ci sono più chiari i tratti fondamentali della teoria arendtiana sul totalitarismo, ascoltiamo la professoressa Simona Forti della Scuola Normale di Pisa che ci spiega qual è stato l'evento storico traumatico che è alla base delle sue idee filosofiche sul totalitarismo. Ascoltiamolo insieme.
2: Vero e proprio trauma si consuma nel 1943. Quando racconta in un'intervista a Gauss che era come se sotto i loro piedi si fosse spalancato un abisso, perché tutto quello che era accaduto fino a quel momento poteva, secondo loro, secondo lei, i suoi amici, ancora trovare rimedio, ancora rientrare negli accidenti di una vita. Ma quando iniziano ad arrivare le notizie delle camere a gas, non riescono più a pensare a ciò che era accaduto come qualcosa al quale si può porre rimedio, no? E Laren dice era accaduto qualcosa con cui era impossibile venire a patti.

0: etwas passiert, womit wir alle nicht mehr fertig werden. Und mit allen anderen Sachen muss ich sagen.
1: Ecco, da quel momento è convinta che si sia affacciato sulla storia qualcosa, un male completamente diverso dagli altri accidenti della storia. Ecco, ed è ciò che le fa dire che niente potrà mai più essere uguale a prima. Allora dicevamo passione per il giudizio, fedeltà al giudizio. Ecco, io credo che qui il pensiero arendtiano da questo evento riceva l'impronta propria e si ponga come dovere il compito di radicalizzarsi. Il pensiero dell'Arendt diventa radicale, fedele persino ad una aporia, quando si vuole mettere in dubbio, ci si trova costretti a mettere in dubbio ogni validità e ogni pretesa di validità del sapere tradizionale. Questo per lei rappresenta, anche dal punto di vista intellettuale, l'evento Auschwitz. Mettere in discussione le distinzioni etiche, no? Come dice l'Arendt stessa, quelle distinzioni d'argilla tra bene e male, tracciate in base all'osservanza o alla trasgressione di una legge. Le distinzioni della filosofia con le sue costruzioni astratte, che a suo parere facilitano le ideologie. Le distinzioni del diritto, che non riesce in realtà più ad orientarsi all'interno di delitti che eccedono ogni colpa. Ma se è vero che questo evento, che agisce come trauma sia della sua vita sia del proprio pensiero, se è vero che questo evento ha polverizzato i criteri di comprensione, l'Arendt sente su di sé il dovere, il compito, il peso di dover comunque comprendere. Ecco, da qui la forza di quella che potremmo chiamare un'atletica del giudizio. Giudicare quell'evento facendo della propria vita e del proprio pensiero una ricerca interminabile di una verità che, se anche non è conquistabile una volta per tutte, perché è una verità nomade, sempre in trasformazione, deve comunque essere l'idea regolativa che lo muove. In questo quadro io credo vada compresa la prima grande opera di Hannah Arendt del 1951, Le origini del totalitarismo.
2: Sulla base di questa contestualizzazione storico-filosofica possiamo allora inquadrare meglio i punti fondamentali del capolavoro di Arendt, Le origini del totalitarismo. Ascoltiamo ancora la professoressa Forti.
1: Qui il totalitarismo non va inteso solo come un fatto storico, ma anche come un evento nel senso filosofico, che va assunto e analizzato sì come una catastrofe storica, ma deve provocare, deve produrre, oltre allo sconcerto, anche una sorta di stupore, nel senso quasi platonico, aristotelico del termine, cioè quello stupore che ingenera riflessione. E con questo la ferma e scomoda volontà di non ridurre il nuovo, l'inaudito, l'inedito, a ciò che ci è familiare del passato. Perché se c'è qualcosa di nuovo nei regimi totalitari è proprio che eccedono i criteri delle tirannie tradizionali, perché non sono semplicemente l'universo dell'arbitrio politico, della scelleratezza del tiranno, ma per la Arendt, che appunto fu accusata di interpretare il totalitarismo troppo filosoficamente e troppo poco sociologicamente, ecco, i regimi totalitari fanno un salto, una sorta di salto ontologico, potremmo dire, perché dal tutto è permesso di dostoevskiana memoria si passerebbe, con i regimi totalitari e in particolare col nazionalsocialismo, al tutto è possibile. Che cos'è che è possibile per la Arendt? Beh, per la Arendt è possibile, siamo all'inizio degli anni 50, ci saranno varie edizioni delle origini del totalitarismo, ciò che è possibile è distruggere l'essere umano e ricostruirlo in una maniera artificiale.

0: Per Arendt, l'uomo è un essere che vive nel mondo, non al di fuori del mondo. La libertà quindi non può essere un dono dell'anima, ma deve essere innanzitutto una relazione, un'azione che può e deve realizzarsi tra gli uomini, quando essi cioè parlano e agiscono assieme. Nella condizione umana distingue tre attività fondamentali: il lavoro, che risponde ai bisogni della vita e garantisce la sopravvivenza; l'opera, l'operare, che costituisce un mondo stabile di cose, case, città, opere d'arte, la produzione per così dire; l'azione, che crea invece relazioni e che fonda la politica. In questo senso l'azione è l'operazione, l'attività più alta, perché è in essa che si manifesta più propriamente la libertà umana. Agire significa quindi cominciare qualcosa di nuovo, introdurre nella storia un inizio e quindi forse un esito imprevisto. Questo è un tema che Arendt lega alla parola latina: natalità. Ogni nascita porta nel mondo la possibilità di un nuovo inizio. Ogni uomo è effettivamente un nuovo inizio. Ascoltiamo ancora una volta la professoressa Forti, che ci spiega come questa visione della libertà e dello spazio pubblico in Arendt si configurino come una vera e propria innovazione riguardante la visione della politica e la visione del potere. Ascoltiamola insieme.
1: Dietro le ricostruzioni dotte di questo libro, che distinguono le tre attività umane del lavoro, della fabbricazione e dell'azione, credo che ci stia proprio la volontà di rilanciare un pensiero della politica e del mondo comune. Quella politica e quel mondo comune che non erano stati né pensati né agiti in realtà nel mondo moderno, e che secondo l'Arendt di questi anni avevano in qualche modo spiegato il collasso della storia europea nei regimi totalitari, la mancanza di una vera politica e di un vero mondo comune. Se leggiamo Vita Attiva, capiamo che in realtà questa è la definizione di ciò che Arendt intende per action, azione, cioè qualcosa che riesce a dare vita al nuovo. E quindi io direi che azione è, nel pensiero della Arendt, l'altro nome per la libertà. Libertà intesa in un senso radicale come assenza di predeterminazione. Ecco, l'obiettivo però è di riuscire a pensare insieme l'azione, appunto la libertà, appunto l'indeterminato, pensarlo insieme alla sfera pubblica. Libertà, sfera pubblica. A tutta prima potremmo ritenere che ci troviamo di fronte all'opera di una pensatrice che rientra nel novero dei pensatori liberali. Ecco, io credo che questo sia stato un modo assai riduttivo di intendere la riabilitazione della politica compiuta dall'Arendt, perché la politica è un ambito di relazioni orizzontali. Per cui nella Arendt il termine potere non ha l'accento così del potere come inteso nella modernità, e cioè come in fin dei conti sopraffazione, anche nel caso in cui tale sopraffazione venga legittimata dallo Stato. No, il potere è un'energia che si sprigiona insieme, quando si agisce insieme nello spazio pubblico, perché lo spazio pubblico è in prima istanza ciò che permette agli attori di diventare coloro che vogliono essere, no? E di essere riconosciuti nell'ambito dei loro pari.

Uno dei temi più noti e discussi del pensiero di Arendt è quello della banalità del male. Nel 1961 il New Yorker le chiese di seguire a Gerusalemme il processo contro Adolf Eichmann, uno dei responsabili della deportazione degli ebrei. Arendt rimase colpita dalla figura di questo imputato, non un mostro, ma invece un uomo grigio, mediocre, incapace di una sottospecie di pensiero autonomo. Arendt scrisse che Eichmann non agiva per odio, ma per conformismo, per cieca obbedienza. Non era malvagio nel senso tradizionale, era più banalmente privo di pensiero. Il male più grande è quello commesso da persone che non pensano. Questo scrive la Arendt. Con questa formula Arendt non vuole giustificare il male, ma vuole avvertirci. Quando smettiamo di riflettere, di giudicare, di metterci al posto dell'altro, diventiamo strumenti ciechi di un sistema disumano. Per Arendt la politica non è dominio o burocrazia, ma è invece lo spazio di parola e di azione condivise. È la dimensione in cui gli esseri umani si incontrano e incontrandosi costruiscono insieme il mondo, il loro mondo. Quando la politica si riduce a obbedienza o mera gestione tecnica, ebbene, in questi momenti l'uomo perde la propria umanità, perde la propria libertà, perché la vera libertà, secondo Arendt, non può trovarsi o ridursi all'interiorità, ma deve realizzarsi e ritrovarsi nel rapporto con gli altri. Pensare per Arendt è necessario, ma non basta. Il pensiero non può che tradursi in azioni, in partecipazione, in responsabilità. Hannah Arendt ci invita a riscoprire il valore del pensiero libero, del pensare liberamente. In un mondo dominato da velocità, da informazione immediata e dalle opinioni di massa, pensare è un vero e proprio atto di resistenza. Non può servire e non serve a produrre risultati utili, ma deve servire a mantenere viva la capacità di giudizio. Il pensiero è l'unica difesa contro la banalità del male, scrive la Arendt. Arendt muore a New York nel 1975, mentre lavora a un libro rimasto incompiuto, bellissimo, La vita della mente, dedicato proprio al pensare, al volere e al giudicare. Con lei si chiude una stagione della filosofia che aveva ancora fiducia nell'uomo e nelle sue possibilità di comprendere il mondo. Hannah Arendt ci ricorda che la libertà non è un dono, ma è una conquista quotidiana, e che il pensiero libero, critico, condiviso è la forma più alta di responsabilità verso il mondo. Nella prossima puntata di Filosofi si nasce parleremo invece di Giordano Bruno, il filosofo dell'infinito e il filosofo, anche lui un po' come l'Arendt, del coraggio, dell'eroico furore del pensiero. Io sono Edoardo Lamedica, grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima puntata.

Quando sarò capace di amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace di amare, con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità.

vorrò una donna che se io accarezzo una poltrona, un libro o una rosa, lei avrebbe voglia di

Quando sarò capace di amare, vorrò una donna che non cambi mai, ma dalle grandi alle piccole cose tutto avrà un senso perché esiste lei. Potrò guardare dentro al suo cuore e avvicinarmi al suo mistero, non come quando io raggiungo

registrare senza chiedere mai se siamo stati bene, e nel silenzio delle notti, con gli occhi stanchi e l'animo gioioso, percepire che anche il sonno è vita.

State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

0: Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 25esima puntata.
1: Che mare stupendo!
2: Il mare della Grecia è tra i più belli del mondo. Si allacci la cintura, stiamo per atterrare.

0: Eccoci arrivati, Madame Korzeniowska. Qui ci sarà ad attenderla il console tedesco. Sarà lui a condurla al porto.
1: Grazie, comandante. È stato un volo molto piacevole.
0: Purtroppo io devo partire subito, il tempo del rifornimento. Ecco, vedo che sulla pista sta arrivando una macchina del corpo diplomatico.

0: Frau Korzeniowska, suppongo.
1: Sì, sono io. Lei è il console tedesco.
0: Per servirla, deve scusare il piccolo ritardo.
1: Ah, nessun problema, siamo appena arrivati.
2: Il suo bagaglio, madame. Allora io la saluto e le auguro buona fortuna.
1: Grazie, comandante. E buon viaggio di ritorno.
0: Mettia pure il bagaglio. Preferisce fare una breve sosta in albergo o vuole andare direttamente al porto?
1: Preferirei andare al porto. No, questa borsa la tengo con me, grazie.
0: Come desidera. Si accomodi pure.

0: Ha fatto un buon viaggio, Frau Maddalena?
1: Ottimo. Il tempo è stato bellissimo fin dalla partenza.
0: A volte questi piccoli aerei, anche se confortevoli, ballano un po'.
1: Io non ci faccio molto caso. Sono abituata a viaggiare anche su carrette molto precarie.
0: Il comandante dell'Armenia è già informato del suo arrivo e ha ricevuto tutte le necessarie istruzioni. Lei avrà carta bianca.
1: Speriamo che vada tutto liscio e che non ci sia bisogno di interventi di emergenza.
0: Mi è stato detto che lei è anche una pianista illustre.
1: Illustre forse è un po' esagerato. La musica è sempre stata la mia vera passione. Sono figlia di musicisti e ho respirato quell'atmosfera fin da piccola. Cerco di fare bene il mio lavoro e ne traggo qualche buona soddisfazione.
0: Forse anche per la sua origine polacca, la patria di Chopin, anche se i russi non sono da meno nel campo musicale.
1: Vedo che lei è ben informato sulla mia persona.
0: Oh, doveri diplomatici, non certo curiosità indiscreta.
1: Non intendevo dire questo. Sì, sono nata in Polonia, ma sono cresciuta in Russia e ho vissuto un po' dappertutto. Per molti polacchi il destino è l'esilio, anche se più o meno piacevole.
0: In compenso si arricchisce l'esperienza umana. Le medaglie non hanno solo il rovescio, crede?
1: Sono assolutamente d'accordo.
0: L'Armenia è arrivata ieri pomeriggio e questa mattina è giunto l'italiano che viaggerà con lei. Ecco la sua scheda dettagliata. La potrà esaminare con calma in privato. Mi sembra un simpatico giovanotto. Si chiama Sauro Alvisi.

0: Caro Santini, siamo in una situazione molto delicata. Abbiamo parecchi elementi, direi abbastanza per intervenire, ma non possiamo praticamente fare nulla, perché non abbiamo reali elementi di prova.
1: Certo, anche la tua spedizione a Napoli è stata molto fruttuosa. Hai avuto parecchie conferme ai tuoi indizi.
0: Sì, questo sì. Ormai sappiamo con sicurezza che esiste un rapporto stretto tra i capi del racket dei rifiuti tossici e del traffico nucleare con il caso del barone Rizzo Beltrami.
1: Ah, puoi dire tranquillamente il delitto Rizzo Beltrami.
0: Sì, sì, questo sì, ma si tratta di provarlo. E non so se ci riusciremo mai.
1: I moventi mi sembrano lampanti. Le tessere del mosaico stanno andando tutte al loro posto.
0: Questo sì. Il professor Fischer entra in confidenza con il barone e presumibilmente gli propina dei farmaci che ne annullano giorno per giorno la volontà e la lucidità di mente.
1: Infatti, gli interventi sul metabolismo dell'individuo possono provocare alterazioni mentali irreversibili, cambiare la personalità, coartare la volontà, rendere il malato facile preda del suo terapista o di altri individui senza scrupoli.
0: E nel caso del barone la posta in gioco era molto allettante. Un patrimonio di centinaia di miliardi e nessun erede apparente che potesse rivendicare diritti.
1: Beh, forse il professor Fischer conosceva l'esistenza di Nicola.
0: Probabilmente lo riteneva un soggetto poco pericoloso per i suoi progetti. Infatti ha agito in modo subdolo, ma rispettando alcune regole legali. Si è munito di una procura, ha stipulato gli atti dinanzi al notaio. Sarebbe stato difficile impugnare quelle decisioni.
1: Avrebbe anche potuto farlo addolorata Cataldi, che aveva notato i progressivi cambiamenti nell'atteggiamento del barone.
0: Ma lei non era un erede legittima, era solo la madre del figlio naturale. E come tale non avrebbe avuto molta voce in capitolo. E poi il lascito del barone era stato fatto inizialmente a favore di una fondazione, diciamo così, benefica. Un gesto di generosità disinteressata per aiutare degli ammalati e finanziare una ricerca scientifica.
1: Sì, ma poi c'erano stati gli altri trasferimenti di proprietà alle varie società e ai diversi gruppi. Forse allora si sarebbe potuto intervenire.
0: Quella donna ha un carattere molto fiero. Ha persino rifiutato il matrimonio con il barone. Figurarsi se avrebbe intentato una causa così dichiaratamente interessata.
1: In ogni caso, il professor Fischer ha corso dei rischi.
0: Un rischio calcolato. I criminali non si fanno molte domande dinanzi alla prospettiva di mettere le mani su una fortuna che avrebbe potuto procurargli fortune ancora maggiori. Fischer si è limitato a giocare le sue carte, che sono risultate vincenti.
1: Sì, perché non c'è dubbio che quello è stato il vero trampolino di lancio della successiva attività delittuosa. Il traffico di armi, di materiali nucleari, con il contorno di quello delle scorie tossiche.
0: E chissà quali altri che non sappiamo. Del resto la mafia, la camorra e le altre organizzazioni criminali si finanziano con le rapine, le estorsioni, gli appalti carpiti alle istituzioni statali, che poi fruttano altri capitali e altri ancora, in una catena inesauribile. A questo punto, le nostre indagini sono come due bracci di fiume che non riescono ancora a confluire.
1: Già. Il fiume del patrimonio Rizzo Beltrami e quello del commercio internazionale di armi e materiali nucleari.
0: L'anello di congiunzione potrebbe darlo la testimonianza di Ranieri, che ha individuato nell'ingegner Ferrari uno dei perni del traffico e che è la stessa persona che ha acquistato, per procura, i beni del defunto barone.
1: Mi hai detto che sarebbe andato a Brindisi a deporre dinanzi al procuratore Susanna Lippi.
0: Sì, me lo ha anche confermato per telefono. Forse ha già testimoniato, ma avrà dovuto produrre delle prove, dei documenti, delle intercettazioni. Spero che lo abbia fatto. Sai bene quanto è difficile incastrare personaggi insospettabili.
1: Probabilmente la catena non termina con questo ingegner Ferrari.
0: Certamente no. Ricordi quello che ci ha detto il notaio Bianchi? Che alle sedute partecipava sempre, come consulente giuridico, un ex alto magistrato, forse in rappresentanza discreta di personaggi politici che non potevano ovviamente apparire. Sarebbe interessante sapere chi è questo individuo e che ruolo ha giocato o gioca tuttora nella faccenda.
1: Se si riuscisse a incastrare Ferrari, lui potrebbe dircelo.
0: Non sarà così facile. Se si tratta di una copertura di alto livello, il Ferrari cercherà di tenerla segreta per farsi tirar fuori dai pasticci. Magari tenterà anche di ricattarlo fino a quando non si sentirà al sicuro, magari all'estero.
1: Il fatto che ci siano dentro i servizi segreti non è una notizia molto incoraggiante. Tutte le volte che in un intrigo ci sono loro, la verità non riesce mai ad arrivare a galla.
0: Ah, hai trovato qualche notizia sull'altra società del gruppo, la Continental Enterprise?
1: Ah sì, quasi lo dimenticavo con tutte le ramificazioni che ha questa rete. Il presidente della società è sempre l'ingegner Ferrari, ma l'amministratore unico è una donna, una certa Margherita Bellini. La sede è a Milano.
0: Potrebbe essere la stessa Margherita, il cui nome è apparso nelle intercettazioni sulla linea di Sergio Noceta. Sai, l'intermediario tra il racket dei rifiuti e la camorra.
1: Quello che adesso è in galera, dopo l'operazione Terra Pulita.
0: È proprio lui. E di che cosa si occupa questa società?
1: A parte il solito import-export, che può celare qualsiasi traffico, sembra che da qualche tempo si dedichi all'apertura di alberghi in Russia. La società acquista terreni e immobili e costruisce o riadatta gli edifici ad alberghi, anche di lusso.
0: Un ottimo sistema per riciclare denaro sporco.
1: Le informazioni me le ha date Finardi, che sta indagando sempre sulla faccenda dell'affondamento della Azimut. Anche lui ha ordinato delle intercettazioni e ha scoperto legami tra questa società, gli armatori della All Stars, e quell'agente di assicurazioni, quel Sauro, che aveva fatto salpare la nave dal porto di Genova prima che la finanza potesse perquisire le stive.
0: La nave da cui era scomparso Nicola Cataldi, anzi Rizzo Beltrame. Non ti dice niente il fatto che Nicola continuasse ad usare il suo vecchio cognome, quello materno, invece di usare quello del barone, dopo essere stato legittimato?
1: Ma se avesse usato il cognome del barone, qualcuno avrebbe potuto insospettirsi.
0: Proprio così. E chi poteva insospettirsi se non coloro che avevano avuto a che fare con il patrimonio del barone? Quelli che lo avevano ingannato e raggirato per farsi cedere tutti i suoi beni.
1: E cioè l'ingegner Ferrari e il professor Fischer.
0: E magari anche il misterioso ex magistrato, che era sempre presente agli incontri dal notaio. Sono certo che Nicola si è imbarcato su quel mercantile perché aveva intuito, o saputo addirittura, che la nave era di proprietà di quelle persone.
1: Un bel coraggio. Ed è per questo che ha cercato con quel dispaccio di attirare l'attenzione della polizia.
0: Sapeva certamente che la nave aveva un carico clandestino e voleva far scoprire il traffico facendo scoprire allo stesso tempo i suoi organizzatori. Sicuramente gli armatori della All Star sono le stesse persone della Continental Enterprise e della società Parco dei Messapi, proprietaria attuale del grande feudo pugliese.
1: Il centro di stoccaggio e di smistamento dei materiali nucleari e delle armi.
0: E questo salderebbe insieme le due vicende: la morte del barone Rizzo Beltrami e il racket internazionale.
1: Beh, questo dimostra la giustezza delle tue intuizioni.
0: Delle nostre intuizioni, Armando. Ma per ora mancano le prove decisive e non sarà facile trovare degli elementi sicuri per arrestare tutti questi personaggi.
1: Beh, buona parte dei pesci piccoli sono già in galera, Nocetta e gli altri.
0: Appunto, i pesci piccoli. Il problema sarà beccare i pesci grossi. Forse la testimonianza di Ranieri e qualche altro avvenimento imprevisto potrebbero aiutarci a risolvere il caso. Telefonerò a Roncagli per sapere come procedono le indagini sul suo versante.
1: E noi possiamo incontrarci con Finardi e sapere le ultime novità sulla nave del mistero.
0: Senti, Santini, forse ora è il caso di andare a dare un'occhiata in Svizzera, alla clinica del professor Fischer, ma con molta cautela. Non vorrei rompere le uova nel paniere proprio all'ultimo momento.

0: È la migliore cabina della nave. Spero che possa andare bene.
1: Va benissimo. Grazie, comandante.
0: Sa, un mercantile non è un transatlantico. Bisogna adattarsi.
1: Non c'è nessun problema. Sono abituata a viaggi molto più disagiati.
0: C'è il suo collaboratore che vorrebbe incontrarla.
1: Lo faccio pure entrare, comandante.
0: Signora Korzeniowska, il signor Sauro Alvisi.
1: Come sta, signor Sauro? Forse non si ricorda di me.
2: Non è facile dimenticare una donna come lei.
1: Molto galante, come tutti gli italiani.
0: Bene, immagino che dovrete parlare del vostro lavoro. Signora Korzeniowska, se ha bisogno di me.
1: La ringrazio, comandante.
0: La cena è alle 8, al quadrato ufficiali, con permesso.
1: A più tardi, e grazie ancora.
2: Lena, finalmente.
3: Sei impazzito. Magari il comandante è ancora dietro la porta. Non essere il solito impetuoso inopportuno.
2: Hai ragione. Dovremo fingere di conoscerci piano piano.
3: Nessun passo falso. La situazione è molto delicata. Hai controllato la tua cabina, se ci sono microfoni?
2: Non ha niente di tecnologico, purtroppo. È una vecchia cabina di un vecchio cargo. Non vedo proprio chi abbia potuto installare dei microfoni.
3: Comunque, quando avremo da dirci delle cose importanti, sarà meglio parlare sul ponte, all'aria aperta.
2: Sarà ancora più romantico.
3: Non possiamo permetterci imprudenze. Vorrei capire il perché della tua presenza a bordo.
2: Non lo so neanche io. Ho avuto una breve comunicazione dalla Margherita, che doveva accompagnare il carico fino a destinazione. Forse temono che possa fare qualche imprudenza e mi vogliono tenere sulla corda.
3: Quest'idea è certamente di Mr. Klaus.
2: Non mi stupirei. Sono proprio antipatico. Eppure li ho tirati fuori dai pasticci varie volte.
3: Ti aspetti della gratitudine? Come sei ingenuo. Comunque voglio capire bene anch'io il perché di questa missione a due. Da una parte, una prova di fiducia. Questo carico è il più grosso e il più pericoloso dagli inizi del lavoro.
2: Tu sei russa, le navi sono russe, il comandante è russo. Mi sembra logico. Per me è una specie di punizione.
3: A qualcuno non è andato giù che tu fornissi informazioni riservate che neanche loro sapevano.
2: Forse non sanno che si tratta della punizione più dolce che mi potessero infliggere.
3: Sta attento, mantieni il controllo. Potrebbe esserci una trappola al termine di questo viaggio. Cercheremo di scoprirlo finché saremo in tempo.
2: Se saremo ancora in tempo. Una nave è un posto ideale per far scomparire le persone poco gradite.
3: Se è per questo, ho preso qualche precauzione. Per ora, autocontrollo, poche parole e occhi bene aperti.

Avete ascoltato la 25esima puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Santini, archivista capo della questura, Armando Bandini. Magdalena Corsegnosca, Mailina Martello. Sauro Alvisi, assicuratore marittimo, Massimo Palazzini. Console tedesco, Romano Malaspina. Pilota aereo di Klaus, Teresa Ricci. Comandante della nave Armenia, Gustavo Nasti. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

0: Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 26esima puntata.
1: Buongiorno, ho un appuntamento con il dottor Ranieri. Sono il maresciallo Terzi. Può avvisarlo, per favore?
2: Subito, vediamo. Dunque, Ranieri, stanza 804. Non mi risponde. Forse sta scendendo.
1: È sicura che non sia già uscito?
2: Ma no, qui la chiave non c'è. Mi faccia controllare. Dunque, aveva la sveglia con la colazione per le 7:30.
1: Adesso sono le 8:30. Avevamo appuntamento qui nella hall. È strano, è un tipo molto puntuale.
2: Sento un attimo il servizio in camera. Pronto? È il concierge. La colazione all'804 è stata già servita, vero? Ah, strano. Ah, va bene. Al buffet mi dicono che la colazione è stata portata all'ora stabilita, ma non è stata consegnata in camera. Il cliente, attraverso la porta, ha detto di lasciarla pure in corridoio. L'avrebbe ritirata lui stesso.
1: E tutto questo è molto strano. Vorrei salire per controllare.
2: E guardi, un attimo che chiamo il direttore. È pronto, direttore? Mi scusi, può venire un attimo al concierge? C'è un piccolo problema con il cliente dell'804. Come? Eh sì, allora accompagno da lei il signore che lo sta aspettando. È il maresciallo Terzi.
1: Ma che succede?
2: Prego, venga con me. Il direttore la sta aspettando.
3: Buongiorno, maresciallo. Lei aveva un appuntamento con il cliente dell'804?
1: Sì, con il dottor Ranieri, un funzionario di polizia.
3: Guardi, maresciallo, temo che possa essere occorso un incidente al cliente dell'804, al dottor Ranieri.
1: Che incidente?
3: Ho appena parlato con il tecnico ascensorista. Doveva fare un controllo al motore e mi ha detto che...
1: Allora, parli?
3: Ha trovato un corpo in fondo al cortile, proprio accanto alla gabbia dell'ascensore. Ho appena telefonato ai carabinieri. Dovrebbero essere qui a momenti.
1: E andiamo subito a vedere.
3: Ma lei conosce il dottor Ranieri?
1: Certo che lo conosco. Siamo amici da anni. Mi accompagni subito in questo cortile.
3: La prego, maresciallo. Usiamo cautela. Lei capisce, questo è un albergo. Non vorrei creare scandalo, spaventare i clienti.
1: Ma se è ancora vivo, lei sta rischiando molto, sa?
3: Purtroppo il tecnico si è avvicinato, ma sembra che fosse morto sul colpo. Se è lui, cadendo dall'ottavo piano, è un po' difficile cavarsela.
1: Ma il corpo è là, senza sorveglianza.
3: No, ho pregato il tecnico di restare sul posto, almeno fino all'arrivo dei carabinieri. Mi raccomando, discrezione.
1: Tanto tra un'ora lo saprà tutta la città e anche tutta l'Italia. È proprio lui, Ranieri.
3: Che disgrazia. Sembrerebbe un suicidio.
1: Già, sembrerebbe. Lei lo ha trovato così?
4: Certo, non l'ho neanche toccato. So come vanno queste cose, ma ho visto subito che non c'era niente da fare.
1: Ma lei ha sentito qualche rumore, un tonfo?
4: No, niente. Stavo provando l'ascensore tra un piano e l'altro, un controllo abituale. Poi sono sceso al seminterrato e sono entrato nella chiostrina. Il corpo era già lì.
1: Che ora era?
4: Ma saranno state le 8:10, minuto più, minuto meno.
1: Ha visto qualcuno al pianerottolo dell'ottavo piano, qualche cliente?
4: No, solo al sesto, qualcuno è sceso con l'altro ascensore. Questo era fuori servizio.
1: E non ha visto che tipo era?
4: Veramente non ci ho fatto molto caso. Un signore alto, mi sembra, elegante.
1: Io resterò qui. Aspetterò i carabinieri, poi il procuratore della Repubblica. Mi spiace per lei, direttore, ma di questo incidente se ne parlerà molto.
5: Ti ho detto di spostarti venerdì. Ma è possibile che non riesci a capire che posso farti una doccia? Ah, ma allora vuoi proprio bagnarti? Ma chi ti prende? Ah, forse è il telefono. Già. Certo che se non ci fossi tu ad avvisarmi. Ecco qua. Pronto?
6: Giulio. Sono Ugo. Ah, ciao, mi fa piacere sentirti.
7: Hai ascoltato il notiziario?
6: No, perché? È successo qualcosa?
7: Sì, purtroppo. È qualcosa di molto grave anche per noi. Si tratta di Ranieri.
6: L'hanno ucciso, è così?
7: No, ufficialmente si tratta di suicidio. L'hanno trovato in fondo a un cortiletto dell'albergo di Brindisi dove alloggiava. Un volo dall'ottavo piano.
6: E tu ci credi?
7: Pare che abbia anche lasciato una lettera in cui spiega i motivi del suo gesto. Una delusione d'amore o qualcosa del genere.
6: Qui siamo di fronte all'ennesimo caso di eliminazione di un testimone pericoloso. Hai parlato con Susanna?
7: Sì, ho parlato con lei. No, non è che abbia potuto dire molto, l'inchiesta è in corso. Dovevo parlare con lei questa mattina. Aveva un appuntamento alle 10. Il maresciallo Terzi l'avrebbe accompagnato.
6: E Terzi era all'albergo, quindi?
7: Beh, sì, era andato a prenderlo. Ma lui tardava e poi il direttore gli ha detto tutto. Il corpo l'ha trovato un tecnico dell'ascensore.
6: E Ranieri? Era già vestito per uscire o era in pigiama?
7: Perché? No, era già vestito, a metà. Aveva i pantaloni, la camicia, la cravatta, senza la giacca.
6: È strano, no? Per uno che vuole suicidarsi. E la polizia ha trovato qualcos'altro?
7: Ci sono andati i carabinieri. Pare che nella stanza fosse tutto in ordine, ma forse non si trova la sua borsa.
6: Quindi i documenti e chissà che altro. E si vuol far credere ad un suicidio. L'hanno eliminato, questa è la verità. E lui lo temeva, povero Ranieri. Mi sento un po' responsabile di questa morte. Io l'ho molto incoraggiato ad andare a parlare con Susanna.
7: Essendo un vecchio agente dei servizi, sarà molto difficile che emerga la verità. Sai come vanno queste cose.
6: E se ne va in fumo la testimonianza chiave. Perlomeno lui era convinto di aver trovato le prove decisive per incastrare alcuni suoi ex colleghi.
7: Ah, senti, anche il maresciallo Terzi ha reso una deposizione molto interessante e circostanziata. È stata riaperta l'inchiesta sul motoscafo esploso lungo la costa. Sai, quello che recava le tracce di plutonio. Però prove certe e definitive sui possibili responsabili non ne ha fornite.
6: È logico. Lui non aveva possibilità di indagare all'interno dei servizi, come aveva fatto Ranieri. Hanno colpito giusto.
7: No, Susanna ha fatto ordinare delle perquisizioni nell'abitazione di Ranieri a Roma e in campagna.
6: Speriamo. Ma mi sembra difficile che Ranieri abbia lasciato in giro copie dei documenti e delle bobine. Sempre che non ci abbiano pensato gli assassini a farle scomparire.
7: In ogni modo, sul mio versante c'è qualche buona notizia. Nocetta e Di Meo, pare, che abbiano iniziato a collaborare. Li ho interrogati in carcere e sono venuti fuori notizie molto ghiotte a proposito della Continental Enterprise.
6: Ah, bene. Anche quella società sembra che faccia capo a questo misterioso ingegner Ferrari.
7: Sì, è così. Ma si occupava ultimamente di riciclaggio di denaro sporco.
6: Già, con tutti i proventi del loro traffico avranno avuto centinaia di miliardi da investire.
7: A quanto mi hanno detto i due pentiti, si occupavano soprattutto di affari immobiliari in Italia e in Russia. Sai, ricompravano edifici vecchi e li riadattavano ad alberghi o residence a Mosca e a Cortina d'Ampezzo in particolare. Il magistrato sta già preparando gli ordini di cattura per l'ingegner Ferrari e per questa Margherita.
6: Dovete sbrigarvi, altrimenti prendono il volo. Sai, la notizia di Ranieri mi ha molto colpito. E pensare che all'inizio mi era sembrato un po' esaltato, un afflitto da mania di persecuzione. E perdutamente innamorato di quella Magda.
7: Ma è proprio questo particolare che fa propendere per l'ipotesi del suicidio, sai?
6: E questo raptus gli viene proprio a Brindisi, in un albergo, a 2 ore dal colloquio con il procuratore antimafia. Decisione che aveva maturato in modo sofferto, proprio a causa della sua donna. La verità è che lui temeva di essere ucciso. Me l'aveva detto un sacco di volte. Ed ora temeva che potessero uccidere anche la sua compagna.
7: Beh, in ogni modo si sta indagando anche su di lei. Sembra che la sua posizione non sia proprio limpida.
6: Non mi stupirei se fosse anche una complice dei suoi assassini. Forse questo proprio no. Beh, comunque è una brutta storia.
7: Sì, è vero, Giulio, è vero. Vabbè, ti terrò informato sugli sviluppi dell'interno.

0: appena saputo una notizia terribile. Vincenzo si è ucciso.
1: Era lui quindi il tuo uomo?
0: Sì, era lui. Gli volevo molto bene.
1: Se ti dicessi che mi dispiace, sarei un ipocrita. Tu sai che ti amo, Lena. Ma non avrei desiderato che la vostra storia si concludesse così tragicamente.
0: Ti ringrazio per la sincerità. Ecco, adesso sai tutto. Puoi anche disprezzarmi. In fondo la colpa è stata mia. Sono stata io la prima ad ingannarlo.
1: Un uomo che fa quel mestiere deve mettere in conto tutte le evenienze, anche quelle di morire.
0: Io comunque non credo affatto al suicidio. Lo hanno eliminato quando hanno visto che si preparava a raccontare tutto al magistrato. Non si potevano permettere di correre un rischio simile.
1: Proprio per questo non devi sentirti responsabile. Tu hai fatto tutto per dissuaderli.
0: Avrei dovuto aspettare che se ne andasse all'estero. Ma lui non ne voleva sapere. Anzi, voleva che fossi io la prima a fuggire. Aveva paura per la mia incolumità.
1: Dal suo punto di vista aveva ragione. Credo che sapesse bene ciò a cui andava incontro.
0: Sì, ma tutto questo non è molto consolante per me. Ho pensato che con la mia fuga potessi facilitare anche la sua. Ho sottovalutato la sua ostinazione e anche il suo coraggio.
1: Non credere che all'estero sarebbe stato più al sicuro. Se si vuole eliminare qualcuno, lo si raggiunge dovunque. L'importante è che tu non corra dei pericoli adesso.
0: Teoricamente non corro più alcun pericolo. Mi hanno affidato la missione più importante, quella di scortare il carico. Lo hanno fatto a ragion veduta. Intanto per mettermi in una situazione dalla quale è impossibile uscire. E poi per impedirmi qualsiasi ripensamento a proposito di Ranieri.
1: Vuoi dire che siamo praticamente prigionieri su questa nave?
0: In un certo senso sì. Anche se loro sono in qualche modo nelle nostre mani.
1: È una situazione pirandelliana.
0: E la dobbiamo sfruttare al meglio.
1: Che vuoi dire?
0: Che dobbiamo approfittare di questa situazione per noi vantaggiosa finché è possibile. Per mettere in salvo la pelle, mio caro. Finché siamo qui siamo al sicuro. Il comandante è un russo e il carico delle navi è un tesoro troppo prezioso per metterlo a repentaglio con iniziative imprudenti.
1: Cosa possiamo fare allora?
0: Tu devi fare solo quello che ti dirò io. Ho con me una rice trasmittente molto potente. Posso collegarmi con chiunque, dovunque. Tra poco parlerò con Klaus. E dovrò anche complimentarmi per la loro nobile impresa.
1: Pensi che ammetteranno l'assassinio? Oh,
0: certamente no. Diranno che il suicidio era nell'ordine delle cose, che Ranieri era un mezzo esaltato e che c'era da aspettarsi un gesto simile.
1: In fondo anche questa è una versione plausibile.
0: Lo è per alcuni, non per me. Ma non mi metterò a polemizzare. Non conviene a nessuno adesso. Dirò che tutto procede molto bene e che rispetteremo la tabella di marcia.
1: E noi la rispetteremo, vero?
0: Certamente. La rispetteremo fino in fondo. Puoi esserne sicuro.
1: Quando è arrivata?
2: Una mezz'ora fa, con un corriere espresso. Diretta proprio a te, vice commissario Ennio Finardi, questura di Genova, personale, urgente, riservata.
1: Siamo certi che non si tratti di un pacco esplosivo?
2: L'ho già fatto esaminare dall'esterno dagli artificieri, non c'è niente di pericoloso. E poi sono qui con te, no? Apriamolo insieme.
1: Apriamo. Ecco. Qui ci sono molti documenti, ecco, tutti in cartelline numerate, con i nomi e gli pseudonimi in codice sulla copertina.
2: Ci sono anche molte cassette registrate, saranno una ventina.
1: Guarda, Alberto, qui c'è un elenco dettagliato delle cassette, con un sunto del contenuto, il giorno e l'ora dell'intercettazione. Un lavoro molto ben fatto.
2: Se i servizi lavorassero così in tutte le circostanze, potremmo dare dei punti al Deuxième Bureau e allo Schimbet.
1: Per non parlare della CIA. Questo è tutto il materiale probatorio raccolto da Vincenzo Ranieri in più di 2 anni di indagini.
2: Quello che cercavano i signori che l'hanno eliminato.
1: Gli assassini hanno rubato la borsa con tutto il materiale dentro. Ma evidentemente lui aveva fatto una copia di tutto. Per timore che gli succedesse qualcosa. E noi ora faremo lo stesso. Occupati di far duplicare tutte le cassette in digitale e di far fotocopiare tutti i documenti nello stesso ordine in cui si trovano. Gli originali devono partire subito per Brindisi.
2: Me ne occupo subito.
1: Va bene.

0: Pronto? Commissario Ferro?
1: Caro Finardi, come stai?
0: Voglio darle subito una bella notizia.
1: Oh, meno male. Ne ho proprio bisogno.
0: È arrivato un voluminoso pacco con tutti i documenti e le cassette registrate delle intercettazioni del povero Ranieri.
1: Davvero? Ma questa è una vera fortuna. E chi l'ha mandata?
0: Per ora ce l'ha mandata il cielo. È arrivato con un corriere. Ho già incaricato qualcuno di indagare sul mittente. Ma l'importante è che il materiale sia in nostro possesso.
1: Povero Ranieri, se lo sentiva proprio di morire. È strano che non mi abbia detto di avere una copia e di non averla data a me. Eppure ne avevamo parlato l'ultima volta.
0: Io credo lo abbia fatto per non mettere in pericolo anche lei. Magari l'avrà lasciata presso un corriere con l'incarico di spedirla a noi in un giorno stabilito.
1: Stai facendo duplicare il tutto, immagino.
0: De Santis è già al lavoro. E subito dopo partirà lui stesso per Brindisi con una buona scorta.
1: Non date nessuna notizia alla stampa finché tutto non sarà in mano del procuratore Lippi.
0: Certamente. Anzi, in seguito vedrà che la scoperta del materiale sarà avvenuta grazie ad una perquisizione nel domicilio di Ranieri.
1: Caro Ennio, sono le bugie necessarie. Del resto, l'importante è che i documenti siano in nostro possesso e contengano le prove decisive.
0: Si ricorda quando Ranieri mi telefonò per avere il suo numero? Come eravamo diffidenti?
1: È sempre meglio essere diffidenti. Poteva essere anche una trappola o il delirio di un visionario. Meglio che non lo sia stato. Questo sarà un parziale e tardivo riconoscimento al suo lavoro. Alla memoria, purtroppo.
2: Avete ascoltato la 26esima puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione Omero Antonutti. Ugo Roncagli, vicequestore di Torino Luigi Di Berti. Maresciallo Terzi, Renato Campese. Maddalena Corsegnosca, Melina Martello. Sauro Alvisi, assicuratore marittimo, Massimo Palazzini. Ennio Finardi, commissario di polizia, Brizio Montinaro. Alberto De Santis, ispettore di polizia, Saverio Indrio. Portiere Hotel Brindisi, Cecilia Polizzi. Direttore Hotel Brindisi, Marcello Mandò. Tecnico ascensore, Paolo Fiorino. Coordinamento tecnico Violetta Parodi. Assistente alla produzione Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.
3: Rai Radio Tech & Tech.

0: Nacque con il Risorgimento il rapporto tra la politica italiana e i poteri forti, con quel Garibaldi eroe dei due mondi che insieme a Giuseppe Mazzini portarono nella terra del Papa un protagonista sconosciuto, la massoneria. Rapidamente diffusa attraverso i moti rivoluzionari del 48, la nuova cultura ebbe in collodi al secolo lo scrittore Carlo Lorenzini, uno dei suoi maggiori esponenti, fornendo con Pinocchio non solo un capolavoro della letteratura per l'infanzia, ma un vero breviario di principi ispirati a un mondo nuovo, liberale e rigorosamente borghese. Ma sentiamo ora lo studioso Lucio Artini. Lucio Artini, studioso di storia contemporanea e soprattutto dei rapporti della cultura politica italiana e la massoneria e i poteri forti. Ma il rapporto degli italiani con la massoneria com'è?
1: Ma c'è una massoneria del 1700, che era una massoneria vivace, che ha condizionato tutte le attività riformiste che poi abbiamo in Toscana. Insomma, il Francesco Stefano di Lorena era massone, la figlia Regina di Napoli era legata alla massoneria e portarono avanti i figli e i nipoti portarono avanti tutte le attività di riforma, di riorganizzazione dello Stato, di riforma terriera che hanno dato lustro alle nostre zone.
0: La Toscana è stata la prima regione italiana, il primo stato dell'allora penisola italiana a abolire la pena di morte con i delitti e le pene del Beccaria. Era massone anche Beccaria?
1: Non lo so, non ho idea. Se. Diciamo che poi con la scomunica le attività della massoneria in Toscana si rallentarono, si fermarono in realtà. E rimase qualcosa a Livorno, perché Livorno aveva della legislazione speciale, era un porto, era molto legato al commercio con l'Inghilterra, c'era una grande comunità, c'era le leggi livornine, insomma, che permettevano una maggiore libertà di interazione, anche di discussione culturale.
0: Perché si dice che il Risorgimento italiano è molto legato alla massoneria?
1: Ma da un libro edito qualche anno fa, Giuseppe Garibaldi era legato, era un membro di una loggia massonica inglese, la loggia dei Filadelfi, anche se poi aveva una presenza precedente nella massoneria dell'America Latina. E sicuramente Garibaldi fu supportato, almeno da questo testo storico, è stato anche pubblicato un piedilista con il suo nome, è stato supportato dagli inglesi e dalla massoneria inglese, sicuramente dalla sua loggia, economicamente e politicamente. E quindi, così come un'altra figura, però di cui non ho elementi, diciamo, relativi all'appartenenza alla massoneria, un'altra figura molto importante a Londra in quegli anni era Giuseppe Mazzini. Quando Garibaldi arrivò a Londra, fu accolto da decine, centinaia di migliaia di inglesi che lo acclamavano. C'è proprio la descrizione di come ne parlavano i giornali, da una parte, dall'altra, quasi negli stessi anni la massoneria italiana in via di unificazione è stata una cosa molto travagliata, perché c'era la massoneria a Torino, la massoneria a Napoli, c'era una, erano Delfina a Torino, ora i nomi non li ricordo, però c'era tre grandi gruppi massonici. E in più c'era, ogni stato aveva le sue logge, quindi fu difficile metterle insieme. Contemporaneamente il neonato Grande Oriente d'Italia chiedeva il riconoscimento britannico, che non arrivò allora, è arrivato 110 anni dopo, insomma ci ha messo molti anni per riarrivare a tutte le logge massoniche. All'epoca fu il Grande Oriente, insomma.
0: Lo scandalo della Banca Romana del 93 segna una linea sul vecchio regno sabaudo
2: che poi porta all'evoluzione del secolo successivo. Con Mussolini la massoneria viene vietata e poi arriva però lo Stato, cioè viene ho detto male. Ci sono stati molti elementi legati alla massoneria, come Balbo, dicevano anche i Ciano, erano legati.
1: Diciamo che ora dei Ciano non lo so, ci sono, ho fatto delle ricerche su questo periodo storico. A Londra c'è un appunto in cui è scritto che Mussolini non è contro la massoneria inglese, non avrebbe colpito le logge massoniche inglesi. Quindi questo perché? Perché c'era due grandi massonerie, quella di Piazza del Gesù, che era riconosciuta da delle conferenze internazionali del rito scozzese, e il Grande Oriente d'Italia, che a sua volta era quella più numerosa e anche più impegnata in politica. E all'interno del Supremo Consiglio del fascismo c'era un folto gruppo di massoni. Nella stampa dell'epoca si può...
0: Anche Badoglio era massone?
1: Non era sicuramente nel Supremo Consiglio del fascismo Badoglio. C'era tutto un gruppo di massoni. Che cosa succede? Di che cosa ha paura Mussolini? Da una parte Mussolini ha paura di governare, ma ha paura che i suoi uomini, i suoi ministri vengano condizionati dalla massoneria. Dall'altra è ostile fin dall'inizio ai sistemi di democrazia costituzionale, e Piazza del Gesù era mandataria delle organizzazioni massoniche americane, era collegata, e quindi per un verso, e poi c'era una grande presenza di evangelici, quindi per un verso lui aveva paura di essere condizionato, era ostile, e poi aveva iniziato una trattativa con la Chiesa, che è il terzo elemento.
0: Patti lateranensi.
1: E che è il terzo che porterà ai patti lateranensi. E da lì parte, ci sono dei documenti a Londra, mi ricordo un articolo di giornale, che praticamente negli archivi inglesi a volte su determinate situazioni ritagliavano gli articoli di giornale e sono incollati in dei pezzi di carta, e c'era questo trafiletto, e in uno di questi articoli era scritto: non si può obbedire, i fascisti devono obbedire a un'unica autorità. Lui voleva il monopolio e il controllo, non avrebbe accettato, quindi dovevano scegliere: o stavano nella massoneria o obbedivano a lui.
2: E dopo, con lo Stato Democratico, con la fine della guerra, qual è il rapporto della massoneria italiana con la politica e il potere dell'epoca?
1: Ma che dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è un gran caos in Italia, nel senso che i vecchi massoni erano più o meno tutti morti, quelli che avevano una memoria storica forte durante il ventennio, che erano già anziani, nel 22, alla data della marcia su Roma, erano quasi tutti morti. Ne parlava anche Mola, una recente conferenza. C'è un pezzo di massoneria che comunque dopo un po' si... anche perché erano persone evidentemente capaci e intelligenti, Mussolini la riammette, li utilizza per il governo del paese. E dopo la Seconda Guerra Mondiale i filoni sono andati persi, dispersi.
2: Perché Togliatti nel 49-50 consente in Piemonte, è un'operazione che parte dal Piemonte, a dei compagni, a degli iscritti al partito, di iscriversi alla massoneria, al Grande Oriente, perché lui dice: se esiste quest'altra forma di potere, noi ci dobbiamo essere.
1: Io credo che sia assolutamente vera questa cosa, in base non a conoscenze dirette che ho. Io ho visionato documenti negli archivi inglesi, ho visionato anche materiali che sono negli archivi italiani, diciamo, c'è un filone di Piazza del Gesù che parte in 3-4 rami diversi, poi il ramo che prevale è quello legato a un sovrano gran commendatore americano che conosceva bene la situazione italiana, John Honor Coles, e da una parte, dall'altra si ricostituisce il Grande Oriente d'Italia. I rapporti che arrivavano a Londra dicevano che, uno in particolare, dicevano che all'interno del Grande Oriente d'Italia c'era una grossa presenza di sinistra, una grossa presenza frontista, diciamo. Per cui io non conosco i nominativi, non so.
0: Non glieli chiederei
1: non
0: mai.
1: Non li conosco, cioè non ho idea di chi fosse, però.
0: L'ho chiesto perché ho ritrovato un documento che dice questo.
1: L'analisi che veniva inviata a Londra è che questo, che il Piazza del Gesù era frutto delle attività di questo signore americano. E che dall'altra parte c'era una presenza, diciamo, cospicua frontista.
0: Oggi che c'è una grande crisi dei partiti politici, si legge da più parti che c'è un boom di richieste per iscriversi alla massoneria. È vero questo?
1: Non lo so, il problema dell'Italia adesso è che c'è decine e decine di obbedienze le più diverse, che le principali obbedienze che esistevano a suo tempo si stanno suddividendo, si stanno, diciamo, squagliando, si stanno ripartendo in vari filoni. Quindi il problema di fondo è che ci può essere, cioè in Italia una gran confusione che è difficile spiegare al di fuori dall'Italia. Quando io mi trovo a discutere, mi sono trovato a discutere sia in conferenza in Francia che a volte in Inghilterra, come si fa a spiegare la situazione italiana? In Francia c'è una legge che filtra la possibilità di appartenere, di creare una struttura che si autodefinisca massonica. E probabilmente questa cosa qui è legata anche a un modo di intendere la massoneria come strumento di percorso politico, di percorso, diciamo, di acquisizione di privilegi, di sostegno a livello individuale. Probabilmente nel senso comune che c'è qua in Italia della massoneria, e che cerchiamo di mettere in discussione anche con queste attività. Insomma, il senso comune è questo. Ecco.
0: Grazie.

0: Siamo quindi alla finale dei pesi welter tra Benvenuti con calzoncini neri e il sovietico Radoniak con calzoncini bianchi. Noterete subito la differenza di impostazione, noterete come Benvenuti si muova con eleganza, con leggerezza, che sappia portare ottimamente i colpi, cerca ora di far abbassare la guardia all'avversario colpendolo allo stomaco. Ripetuti inviti dell'arbitro scozzese a Radoniak a non tenere la nuca di Benvenuti. In questo momento finisce l'incontro, vittoria nettissima di Benvenuti, e Nino Benvenuti così è l'altra medaglia d'oro conquistata dall'Italia. Sinora nessun italiano era riuscito a conquistare la medaglia d'oro, ora è riuscito il triestino Nino Benvenuti, che ha coronato così la sua brillantissima carriera con un lauro olimpico.
1: Cerimonia della premiazione dei pesi welter. Premier Benvenuti.
2: Con la scomparsa di Nino Benvenuti se ne va un grande del pugilato e la destra perde uno dei suoi più grandi sostenitori, essendo Benvenuti legato da sempre all'MSIAN. Il rapporto tra sport e politica è sempre stato molto stretto. Le partite di calcio, come quella Italia-Cecoslovacchia, che permise la vittoria ai mondiali del 1934, sono rimaste nella memoria collettiva di un popolo.
3: Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo. La situazione è invariata. Italia 1, Cecoslovacchia 1. Reggi di Puccia al 26esimo della ripresa. Pareggio di Orsi al 36esimo. E in questo momento il mezzo sinistro Nedli che manovra il pallone. Passano alla sinistra. Puccia che vediamo zoppicare leggermente. Puccia non arriva in tempo sul pallone. Intercetta Monzeglio. Palla avanti a Meazza. Ecco Meazza a scattare. Supera la metà campo. Avanza ancora. Tira verso Guaita. Spostata al centro. Scatta la nostra ala. Evita Ciambal. Lascia la corrente Schiavio. Palla a Schiavio. Gli si fa incontro Sirochi. Schiavio lo supera. Entra in aria e solo tiro rete.
2: Indimenticabili i mondiali del 1982, che segnarono l'inizio di un boom economico che partì con il governo Craxi nel 1983. Ma sentiamo ora Sandro Pertini, all'epoca presidente della Repubblica.
4: Presidente, questo suo settennato non le ha risparmiato emozioni.
5: No, questa per me
4: e questa stavolta è un'emozione, si è venuta a cercarla lei rischiando.
5: Più bella, più profonda che ho provato in questi 4 anni. Non 7, 4 anni.
4: C'è stato anche un rischio politico in questa sua scelta di venire.
5: No, di venire qui. No, ma che voleva che desse le dimissioni? Ma che lei scherza? Lei è uno di quelli che aspirano che io dia le dimissioni.
4: Assolutamente no.
5: E non le devo, da perché?
4: Come ha vissuto questi 90 minuti interminabili ieri?
5: Quando hanno segnato il secondo gol, allora sono già, salito. Il morale era già in uno stato di morale sicuro, ecco, dice sì, siamo 2 gol, siamo. Poi io calcolavo, dice ma quando finisce? Ma non finisce mai. E lui, Tonino, il meccanico, mi diceva ancora 20 minuti, poi 15, ma Dio, mi ha detto 20 minuti, soltanto 5 ne sono passati, non vedevo l'ora che terminasse.
4: Presidente, come l'ha presa il cancelliere Schmidt?
5: Allora lo vado a chiedere a lui, no?

speranza d'amore. Come scordarti in questo canto, caffettino de Buenos Aires.

sempre che dici cos'è della chimera, Marcial che ancora spera, e infine Abel che se ne andò per quell'altra via. Davanti al vino che mai ci chiede, ho pianto un giorno l'amore che cede. Son nato in pena, bevuti gli anni,

imparai cos'è la finta, l'acqua tinta è una canzone tua che si canta così.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Si aprono le porte del Super Club, torna Pietro Vierkovud, bentornato Pietro. Dunque eravamo rimasti al 1986, quando sulla panchina della Sampdoria arrivò mister Vujadin Boshkov. Le cronache parlano di un momento storico per la Samp e di un particolare legame venutosi a creare in quello spogliatoio, tant'è che il nuovo mister ed i senatori di quella squadra strinsero un vero e proprio patto di ferro. Pietro, si narra di questo incontro tra te, Mancini, Vialli e mister Boshkov. Come andò realmente la cosa?
3: Ma no, non è che fu un patto, ma è semplicemente quello di dire che avremmo cercato, anzi saremmo rimasti fino alla fine della nostra avventura, fin quando non avremmo vinto qualcosa di importante. Qualcosa di importante poteva essere solo scudetto, e riuscimmo comunque a mantenere quel patto, perché più in là negli anni arrivò lo scudetto, ma nel frattempo comunque la Sampdoria cominciò a vincere, e vinse una Coppa delle Coppe, vinse altre Coppe Italia, perciò il coronamento fu nel 91, quando si vince lo scudetto.
2: È arrivato il momento allora di introdurre un nuovo ospite al Super Club, perché a difesa dei pali blu cerchiati quell'anno emerse lui, Gianluca Pagliuca. Gianluca, benvenuto al Super Club. La tua incredibile storia nel calcio giocato ebbe inizio nei primi anni 80, quando approdasti nelle giovanili del Bologna. Poi per la stagione 86-87 arrivasti ad indossare la maglia delle giovanili della Sampdoria, fortemente voluto dal presidente Mantovani, che ti portò a Genova sponda blu cerchiata per 300 milioni di lire. Così per la stagione 87-88 arrivò l'ufficiale convocazione in prima squadra, dopo l'esordio avvenuto però in Coppa Italia. Ma procediamo per gradi, perché se in campionato quell'anno arrivaste quarti, il 19 maggio del 1988 ecco che arrivò per te il primo trofeo. Stadio Comunale Vittorio Pozzo di Torino, si gioca la finale di ritorno di Coppa Italia. L'andata terminò 2-0 per la Samp, mentre quella sera finì 2-1 per i Granata. Gianluca Pagliuca le gioca da titolare quelle finali, mister Boshkov ha scelto lui. E a termine dei tempi supplementari il dado è tratto. La Sampdoria porta a casa la Coppa Italia. Gianluca, che emozione fu, che ricordo hai di quella prima stagione a difesa dei pali blu cerchiati?
4: Innanzitutto è stata una stagione bellissima per me, perché era il mio primo anno da professionista, anche ero stato lì l'anno prima, però l'anno prima allenavo con la prima squadra, ero il terzo portiere, però non andavo quasi mai in panchina, ecco, giocavo con la primavera. Invece l'anno seguente, l'87-88, è stato veramente per me l'anno della consacrazione, perché ho giocato qualche partita di Coppa Italia, anche nei turni preliminari con Pisa, Ascoli, poi dopo mi ha dato questa chance incredibile mister, e nella finale ho giocato io, ho fatto bene e poi l'abbiamo anche vinta, quindi da lì è nata veramente la mia carriera blucerchiata.
2: Campionato verosimile per la Samp, quello dell'88-89. Sulla panchina blucerchiata venne riconfermata la fiducia a mister Boshkov. Questa volta però Pagliuca entra di diritto nell'undici titolare della stagione. A fine girone di andata quella Samp esplosiva arrivò al secondo posto in classifica. Pagliuca si dimostrò una vera certezza tra i pali, mentre Vialli e Mancini continuarono a segnare quasi sempre. Poi subiste un lieve calo tra la 22esima e la 29esima giornata di campionato, che vi portò purtroppo ad allontanarvi dalla vetta, arrivando a chiudere comunque quel campionato al quinto posto finale. Nelle coppe invece accadde di tutto, Gianluca, ma procediamo con ordine. 10 maggio, finale di Coppa delle Coppe contro il Barcellona di mister Cruyff. Purtroppo però quella sera la partita finì 2-0 per i Blaugrana.
4: Sì, vabbè, veramente la finale col Barcellona l'abbiamo giocata, eravamo molto rimaneggiati. C'era Vialli che si era fatto appena male nel riscaldamento e si era stirato. Mancini non era il top della condizione. E poi c'era Pellegrini, che anche lui ha giocato, che era mezzo stirato con la coscia, e eravamo veramente in grandissime difficoltà. Mancava Mannini, che si era fatto male, e quindi abbiamo perso meritatamente con Barcellona, che era in quel periodo più esperto e anche più forte probabilmente senza questi nostri giocatori importanti.
2: 14 giugno a San Siro invece si gioca la prima finale della storia della Supercoppa Italiana, competizione nata proprio quell'anno, ma ancora una volta non riuscisse a raggiungere il trofeo. Il Milan vinse 3-1.
4: Sì, vinse 3-1 il Milan di Arrigo Sacchi. Fu una bella partita, la giocammo, era la prima edizione della Supercoppa.
2: 14 giugno a San Siro invece si gioca la prima finale della storia della Supercoppa Italiana, competizione nata proprio quell'anno, ma ancora una volta non riuscisse a raggiungere il trofeo. Il Milan vinse 3-1.
4: Sì, vinse 3-1 il Milan di Arrigo Sacchi. Fu una bella partita, la giocammo, era la prima edizione della Supercoppa. Non era magari sentita come adesso, anche adesso è molto più sentita la Supercoppa. Vinse 3-1, fece gol Van Basten, gol da 3-1, penso che 2-1, non so se lo fece Mannari, credo. Insomma, era il Milan che poi quell'anno vinse la Coppa dei Campioni. Ovviamente abbiamo giocato veramente con uno squadrone.
2: Arrivò dunque il 28 giugno del 1989 sul neutro di Cremona, la Sampdoria arrivò a giocare nuovamente la finalissima di Coppa Italia, questa volta contro il temibilissimo Napoli di Maradona. La partita di andata finì 1-0 per i partenopei, ma quella sera stravolgeste completamente il risultato, travolgendo 4-0 gli avversari in campo. Pagliuca non ne lasciò passare una e la Sampdoria conquistò per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia, portando a casa il terzo trofeo nazionale della storia blucerchiata. Gianluca.
4: Un'emozione incredibile, anche perché giocavamo nello stadio di Cremona e c'era tutti i tifosi della Sampdoria che si erano trasferiti da Cremona. È stata veramente una serata fantastica. Poi ricordo che era l'ultima partita e poi dopo andavamo in ferie, quindi non c'è stata vittoria migliore, ma vittoria. Poi dopo abbiamo festeggiato, poi siamo subito scappati in vacanza perché era fine giugno. Partita dominata. Primo tempo vincevamo già 2-0, poi abbiamo fatto porti via subito 3-0 all'inizio del secondo tempo. Dopo ovviamente è stato tutto più facile. Poi il Napoli era molto nervoso, probabilmente il Napoli era già affamato perché aveva appena vinto la Coppa UEFA in finale con lo Stoccarda, quindi è venuto a Genova, probabilmente aveva meno fame di noi, e quindi abbiamo fatto una grandissima partita e loro si sono un po' svegliati verso la fine, che mi hanno fatto dei tiri in porta, ma il risultato era già acquisito, eravamo già 3-0, 4-0, quindi loro non hanno avuto speranza. Abbiamo giocato veramente una grandissima partita.
2: I calciatori che misero 4 volte la palla in rete furono Vialli, Cerezo, Vierkovud e Mancini. Così la Samp travolse 4-0 il Napoli. E secondo voi, non dico secondo voi, perdiamo l'occasione di chiedere a uno di quei marcatori che emozione provò? Certo che no! Pietro Vierkovud, raccontaci che emozione fu segnare quel gol.
5: Sì, noi per preparare quella partita, quella finale, andammo in ritiro a Sassuolo.

0: giorno mi ricorderò sempre, una settimana lì, e io avevo avuto qualche contatto con qualche squadra e mi allettava molto la cosa. E Mantovani a fine partita, quando io feci gol e vincemmo 4-0 e rivincemmo la Coppa Italia, venne in mezzo al campo e mi disse: Pietro, guarda, non riesco a darti i soldi che magari ti possono dare altre squadre, però se rimani qua con noi ti tratto bene tutto. E io lì sul campo, dopo la partita, gli dissi sì, gli strinsi la mano e dissi ok, va bene, rimango.
1: Pietro, arriviamo al 9 maggio del 1990, quando arrivò anche il primo trofeo confederale della storia blucerchiata, la finale di Coppa delle Coppe e Sampdoria-Anderlecht. Ci pensò Gianluca Vialli a segnare la doppietta memorabile che vi consentì di portare a casa l'ambito trofeo.
0: Sì, disputammo già comunque la qualificazione alla grande e la finale la giocammo veramente bene, senza quasi mai rischiare niente, e mettendo sotto l'Anderlecht, che era una grande squadra allora, e fu il primo trofeo internazionale e fu veramente un sogno, perché fu bellissimo vincere la Coppa che l'anno prima si era sfuggita perché per vari infortuni, per varie squalifiche.
1: Campionato 1990-1991, una stagione indimenticabile per tutti i tifosi della Samp. Nel nuovo regolamento del calcio italiano venne introdotta la regola del cartellino rosso diretto per l'autore del fallo da ultimo uomo nelle circostanze in cui si fosse creata una chiara occasione da gol. Dopo 65 anni, inoltre, venne abolito il fuorigioco in linea. Insomma, la vita del difensore non divenne così facile. L'Inter di mister Trapattoni si laureò campione d'inverno in una lotta costante al vertice con Milan, Sampdoria, Juventus e Parma. Inizia il girone di ritorno e qualcosa in voi cambiò. Era arrivato il momento di realizzare quel patto di ferro. L'aritmetica certezza arrivò il 19 maggio 1991 con il 3-0 che la Samp inflisse a Lecce. La Sampdoria è campione d'Italia. Pietro, che emozione fu?
0: Sì, diciamo che nel girone d'andata la Sampdoria non si comportò benissimo perché aveva un ritardo di 3 o 4 punti dalle prime. Ma il girone ritorno fu un girone fenomenale, dove mettemmo sotto tutte le squadre e riuscimmo a vincere un po' dappertutto, e dimenticammo in fretta anche la sconfitta con il Genoa in casa nel derby e la sconfitta subito dopo con il Lecce. Però forse quelle due partite ci insegnarono che se si andava in campo per lottare coi denti contro tutte le squadre non avremmo vinto, e riuscimmo nel nostro intento, perché ci mettemmo veramente a pensare che o era l'anno buono o sarebbe stato difficile poi rivincere, e ce la facemmo. È stata un'emozione fantastica, anche perché pensandoci bene adesso soprattutto quando mai un'altra Sampdoria potrà rivincere uno scudetto, questo è un punto interrogativo, ci può sempre stare, però molto difficile, perché a quei tempi quella squadra era formata da grandissimi giocatori, perché se inizio a dire i nomi, insomma, uno dice vabbè, era facile, ma anche le altre squadre comunque avevano grandissimi giocatori. Però io sono rimasto molto legato, anzi siamo rimasti molto legati tutti quei giocatori di quei tempi, perché ci sentiamo spesso e ci ritroviamo spesso per delle cene.
1: Gianluca, quello per tutti resterà davvero un campionato iconico, tanto quanto memorabili resteranno le tue parate nella partita decisiva vinta 2-0 contro l'Inter. Gianluca Pagliuca quella sera illuminò San Siro, 90 minuti di parate spettacolari culminate con il rigore parato da Gianluca Pagliuca a Lothar Matthäus.
2: Ah, anche qui fu un'emozione, secondo me la gioia più grande della mia carriera, anche se ho vinto anche tante altre cose, ma vincere uno scudetto con la Sampdoria contro squadroni, insomma, non dimentichiamo che c'era il Milan degli olandesi, l'Inter dei tedeschi, il Napoli di Maradona, insomma c'erano veramente la Juventus di Baggio e Schillaci, c'erano veramente degli squadroni e noi eravamo l'eterna incompiuta, no? Che ogni anno ci dicevano che non riuscivamo mai a vincere niente, vincevamo giusto la Coppa Italia, abbiamo vinto poi la Coppa delle Coppe. La vittoria della Coppa delle Coppe ci ha dato veramente molto, molto autostima, e quell'anno mi ricordo che cominciamo benissimo, le partite che dovevamo fare risultato le facevamo, e eravamo diventati, oltre che spettacolari, eravamo diventati anche cinici, giocavamo delle partite anche non giocando bene, però facevamo risultato, non prendevamo mai gol, ed è stata veramente una cavalcata veramente straordinaria. Abbiamo avuto solo un leggero calo, ma nel mese di gennaio, ma poi ci siamo ripresi e abbiamo avuto una serie consecutiva di vittorie, mi sembra 6 vittorie consecutive, che ci ha portato dal quarto posto al primo posto.
1: Dopo aver vinto lo scontro diretto contro l'Inter, la Samp arrivò a giocare quel 19 maggio del 1991 la partita che diede la matematica certezza: Samp 3, Lecce 0. Tra i marcatori blu cerchiati, Cerezo, Mannini e Vialli. E allora, è davvero con grande piacere che diamo il benvenuto al Super Club a Moreno Mannini. Moreno, che emozione fu conquistare quello scudetto, segnando tra l'altro il gol che decise la matematica certezza.
3: Sì, quell'anno lì capimmo veramente che sarebbe arrivata la nostra ora, perché anche quando giocavamo con due squadre forti tipo la Juventus, il Milan, l'Inter, non ci guardavano più come quelli che arrivavano sempre fino lì e poi non vincevano mai, quindi per noi sapevamo, erano già 6 anni che eravamo insieme, diciamo quel gruppo che era cresciuto nell'84, non avevamo ancora più tanto tempo, perché le sirene, il nostro presidente purtroppo non stava bene, le sirene per i nostri giocatori più forti c'erano, quindi sapevamo che poteva essere la nostra stagione più importante, e noi ci sentivamo forti, ci sentivamo forti da poter veramente vincere. E malgrado un momento di appannamento durante la metà stagione, abbiamo fatto un giorno di ritorno impressionante.
1: Moreno, la vittoria di uno scudetto non è cosa da poco.
3: No, assolutamente, però noi sapevamo, cioè lì ci siamo resi conto di essere forti veramente, perché noi giocavamo ancora a uomo in quel periodo lì con Bosco, quindi vedevamo che per ruolo eravamo più forti, perché in porta avevamo un fenomeno che era Pagliuca. I due marcatori eravamo io e Vierkovic, che non ci sentivamo inferiori a nessuno, poi Attilio Lombardo alla destra, Vialli e Mancini davanti, Ceredo centrocampo, cioè avevamo una squadra che quando entravamo in campo e sentivamo la formazione agli autoparlanti, a me sinceramente mi veniva pelle d'oca, eravamo poi un gruppo così unito che lo siamo ancora tutt'oggi, e vedevamo che effettivamente potevamo vincere perché eravamo forti, non perché gli altri non fossero all'altezza, perché ti ripeto, quegli anni lì, se vai a guardare le formazioni delle altre squadre, erano impressionanti.
1: Insomma, c'era grande consapevolezza mista ad un gruppo assolutamente coeso e concentrato sull'obiettivo.
3: Anche perché, sai, Vialli però era un paio d'anni che diceva di no, e il presidente non vedeva l'ora che i suoi calciatori non ascoltassero le sirene delle altre squadre, capito? E noi stessi volevamo vincere insieme, avevamo iniziato insieme e volevamo arrivare a questo risultato, era proprio il risultato che volevamo a tutti i costi.
1: La stagione 91-92 si aprì invece con la vittoria della Supercoppa Italiana al Ferraris di Genova il 24 agosto del 1991. La Sampdoria vinse 1-0 contro la Roma di Mister Bianchi e conquistò così il trofeo, vendicando il risultato dell'anno precedente in Coppa Italia. A proposito di Coppa Italia, quell'anno il vostro cammino si interruppe in semifinale contro il Parma, mentre in campionato non riusciste a replicare il successo ottenuto l'anno prima, chiudendo dunque a fine torneo con il sesto posto finale. Poi però arrivò quel 20 maggio del 1992. Al Wembley si gioca la finale di Coppa dei Campioni. Di fronte, ancora una volta, Sampdoria e Barcellona. 120 minuti di puro agonismo che terminarono però con il sogno europeo infranto al 112esimo minuto di gioco, quando i Blaugrana trovarono la via del gol con Koeman, che calciò una punizione che impresse al pallone una velocità di circa 112 km orari. Che momento fu, Gianluca?
2: È stato sportivamente parlando drammatico, è stato veramente un momento brutto, anche se non dimentichiamo che eravamo in una finale di Coppa dei Campioni, quindi quando perdi la Coppa dei Campioni sì, è brutto, però perché per l'occasione che hai perso, però già l'emozione di averla giocata è stato veramente fantastico. Poi soprattutto a Wembley, che è lo stadio storico, lo stadio che secondo me è quello più portato per questi avvenimenti, quindi è stata veramente una partita equilibrata. Potevamo vincere noi, potevano vincere loro, abbiamo avuto noi le nostre occasioni, non le abbiamo sfruttate, il Barcellona ha avuto le sue occasioni e purtroppo questa maledetta punizione insomma mi ha bucato, ecco. E diciamo che i miei compagni della barriera sono andati incontro, io ho fatto un passo per cercare di vedere la palla e la palla è passata e mi hanno fatto gol, però rimane sempre una grande delusione, però anche la gioia di esserci stati.
1: Il 14 ottobre del 1993 venne a mancare lo storico presidente Paolo Mantovani, cui succedette Enrico Mantovani, figlio del presidente che prese le redini del club nel rispetto della tradizione di famiglia. Ma in quella stagione 93-94 potremmo dire che finì una vera e propria era, Pietro. Dal calciomercato arrivarono alla Samp Ruud Gullit, Alberico Evani e David Platt, mentre Gianluca Vialli passò alla Juventus.
0: Passò alla Juventus e vinse subito lo scudetto. Da noi arrivò Gullit, che fece bene per sei mesi, dove fu veramente dirompente. Poi evidentemente l'età passava anche per lui e ci viene un po' a mancare.
1: Ci fu però il tempo per conquistare anche l'ultimo trofeo di quell'era gloriosa, Pietro, perché il 20 aprile del 1994, dopo lo 0-0 dell'andata, calaste un tennistico 6-1 all'Ancona di Mister Guerini, conquistando un'altra Coppa Italia. Sul tabellino dei marcatori ci fu anche Pietro Bjerkvoud.
0: Ed ero anche il capitano, perché mancava Mancini, era squalificato, se non sbaglio. Fu, diciamo, l'ultimo regalo della Sampdoria, perché poi io andavo via, altri giocatori sono andati via, e vincere così l'ultima Coppa Italia è stato bello. Anche se poi io e altri giocatori ci siamo ritrovati in un'altra squadra.
1: Si chiuse definitivamente un ciclo per la Samp. Il 16 giugno del 95 Pietro Bjerkvoud, all'età di 36 anni, si trasferì alla Juventus per 500 milioni di lire dopo 12 anni vissuti con la Sampdoria. Pietro, ricordi il coro che ti dedicava alla curva della Samp?
0: Ogni volta che scendevo in campo loro avevano un ritornello che gridavano "Vola lo zar, vola lo zar".
1: Il saluto di Pietro Bjerkvoud a tutti i tifosi blucerchiati nel mondo.
0: Spero che possiamo rivedere comunque una grande Sampdoria ai grandi livelli.
1: Mentre Gianluca Pagliuca nell'estate del 94 accettò il trasferimento all'Inter. Gianluca, anche tu con le 198 presenze a difesa dei pali blucerchiati hai scritto per sempre il tuo nome nella storia della Sampdoria. Qual è il coro dei tifosi blucerchiati che porterai per sempre nel cuore?
2: Il coro che loro mi chiamavano The Wall, il muro, quindi cantavano la canzoncina The Wall, il muro. Ecco, ricordo qua che queste erano delle partite quando paravo tanto, mi cantavano, facevano il coro The Wall, quindi mi ricordo con grande gioia tutto.
1: Il saluto di Gianluca Pagliuca a tutti i tifosi della Samp nel mondo.
2: Allora, saluto, un grande saluto, li ricordo sempre con grande affetto, con un grande amore per questa maglia. Guarda, la mia speranza è che presto si possa tornare a parlare di calcio e non di società, di tribunali e di cose varie. Quindi ecco, mi auguro che la società riesca a trovare una sistemazione da ripartire dalla Serie B e cercare al più presto di tornare in Serie A, che poi dopo la categoria che più... insomma, la categoria della Sampdoria, la Serie A.
1: Gianluca, prima di salutarci, c'è una foto rimasta negli annali e nelle memorie di tutti gli amanti del calcio italiano e gli appassionati chiaramente della Samp. In quella foto ci siete tu, Roberto Mancini e Gianluca Vialli, abbracciati.
2: La ricordo, ce l'ho ancora dentro di me, è ancora aperta la ferita, per la sua scomparsa, anche se noi tutti sapevamo che era gravemente malato. Lui fino all'ultimo mese è stato con noi, ci vedevamo a cena, lui veniva, è sempre stato presente, anche alla presentazione del docufilm, La grande stagione, La bella stagione, e i ricordi di Luca sono indelebili, gli ho ancora detto di me. Guarda, ho messo anche l'altro giorno una foto sul mio stato sua, perché me lo sono sognato. Capita spesso di sognarmelo, perché per me era veramente oltre che un amico, un fratello, quindi veramente non, ancora adesso non ci posso credere, purtroppo, che non ci sia più. Però insomma rimarrà sempre nei nostri cuori, nel cuore mio e di tutti i miei compagni, ecco, che è stato veramente un ragazzo splendido, un giocatore straordinario e veramente di grande carisma. Quindi proprio queste frasi non sono di circostanza, ma sono veramente dal mio cuore, parte dal mio cuore, perché è stato veramente una persona veramente fantastica.
1: Certamente più difficile e confusionario risultò essere il campionato 98-99. Il presidente Enrico Mantovani affidò la panchina blu cerchiata al mister Luciano Spalletti. L'inizio stagione non fu dei migliori, ma niente lasciava presagire quello che di lì a breve sarebbe potuto accadere. Il bomber doriano Vincenzo Montella si infortunò. La Samp non segnò più come prima e crisi di risultati. A metà dicembre del 98, dopo il 5-2 subito contro la Lazio, mister Spalletti venne sollevato dall'incarico, agevolando così l'ingresso in panchina di mister David Platt, vecchia gloria della Sampdoria. Proprio quel David Platt, che però era sprovvisto del patentino da allenatore, così venne affiancato da mister Giorgio Veneri, ma neanche la cura Platt funzionò. Così, dopo le dimissioni dell'inglese, sulla panchina doriana tornò mister Spalletti. La Samp non riuscì a compiere la rimonta, ancora più difficile fu la realizzazione di punti in trasferta. E così, con il 16° posto finale raggiunto a fine campionato, la Sampdoria tornò in Serie B. Quella invece fu l'ultima stagione per Moreno Mannini. Moreno, 15 stagioni, 7 gol realizzati in 377 partite di campionato, ma soprattutto 501 partite ufficiali, onorando la maglia della Sampdoria, che ti rendono ad oggi il secondo giocatore di sempre per numero di presenze nella storia del club. Sopra di te soltanto Roberto Mancini. Che cosa ha significato per te la Sampdoria?
3: Beh, la Sampdoria è quando io ho smesso, cioè, ci avevo passato quasi metà della mia vita, quindi era tutto, una scommessa iniziale, diciamo, il mio proseguo della carriera, e se sono arrivato in nazionale anche sicuramente grazie a quello che ho fatto con la Sampdoria, quindi non posso, ho quei colori stampati sulla pelle.
1: Il saluto di Moreno Mannini al popolo blu cerchiato.
3: Devo dire che ai tifosi sampdoriani io li adoro, perché sono veramente, sono cresciuti con la mentalità del nostro presidente Paolo Mantovani, e hanno un comportamento che difficilmente vedo in tante altre tifoserie. E poi hanno la fortuna di avere una maglia con un colore, con dei colori che sono ineguagliabili. Quindi io un saluto di tutto cuore, e spero un domani che la Sampdoria possa ritornare a far gioire ancora questi tifosi che sono meravigliosi.
1: Nell'estate del 99 arrivò alla Sampdoria un altro bomber d'eccezione, Francesco Flacchi. Francesco, benvenuto al Super Club. Nel merito sportivo, con i tuoi 110 gol segnati con quella maglia, hai legato per sempre il tuo nome alla storia di questo club, come terzo marcatore più prolifico di sempre della storia doriana. Sopra di te soltanto Roberto Mancini e Gianluca Vialli. Che cosa ha significato per te la Sampdoria?
4: La vivo tutti i giorni, la vivo, vedo l'affetto, l'amore che mi danno per quello che ho fatto con questa maglia, e questo è quello che mi fa sentire forte e importante, mi dà la voglia di fare bene tutti i giorni, e quindi li ringrazio e li ringrazierò per sempre per quello che hanno fatto da giocatore e soprattutto quello che hanno fatto da persone che non sono più un giocatore ma mi trattano ancora come se lo fossi.
1: Francesco, c'è un coro dei tifosi della Samp che porterai per sempre nel cuore?
4: Ma ce ne sono due, Flacchi, due gol, e poi Francesco Flacchi si fa la rovesciata sotto la gradinata. Ma io porterò sempre la Sampdoria, ma come porterò sempre la Fiorentina, perché come ho detto sempre, la Fiorentina è la mia moglie, la Sampdoria è stata la mia amante perfetta. Nasco a Firenze, sono tifoso della Fiorentina, ma calcisticamente quello che mi hanno dato i tifosi della Sampdoria, non posso non portarmelo dentro o non averlo.
1: Il saluto di Francesco Flacchi a tutti i tifosi della Samp nel mondo.
4: Volevo ringraziare per tutto, perché abbiamo condiviso 8 anni bellissimi. Se non avessi avuto voi, forse non sarei diventato quello che sono diventato, anche se non esageriamo con i paragoni o con chi sono diventato, e quindi le cose che abbiamo fatto le abbiamo fatte insieme, quindi vi ringrazio per questo, vi mando un grande grande saluto, un grande abbraccio e un bacione grande a tutti i tifosi della Sampdoria.
1: Nell'estate del 2002 invece arrivò a Genova Sponda Doriana Sergio Volpi. Sergio, benvenuto al Super Club. Dunque, parliamo di quella stagione 2004-2005, quando con quella squadra riusciste, con un quinto posto finale raggiunto in classifica, a sfiorare l'accesso in Champions League, conquistando però a tutti gli effetti la qualificazione alla Coppa UEFA.
5: Fu un campionato importantissimo, pieno di soddisfazioni, ci siamo giocati la qualificazione allo spareggio per la Champions League fino all'ultimo minuto del campionato. Purtroppo non ci siamo riusciti, perché con l'Inter si perse 1-0 in casa colpendo 3 pali, l'ultima a Bologna 0-0 anche lì colpendo 3 pali, e era il destino che non potevamo raggiungere la qualificazione allo spareggio per la Champions League, però ci siamo tolti delle grosse soddisfazioni.
1: Il coro dei tifosi della Samp che porterai per sempre nel cuore.
5: Il coro più che mi porterò è "Siamo l'armata blu cerchiata e mai nessuno ci fermerà, noi saremo sempre qua finché il Doria giocherà, forza Doria, vince ancora per l'Ultra".
1: Scusate, stavo cercando di scartare l'ultima chewing gum perché ho trovato la figurina di Poggi, manca quella di Sergio, ma dovrei trovarla a breve. Ma comunque, il saluto di Sergio Volpi a tutti i tifosi della Samp nel mondo.
5: A loro devo dire grazie per tutto quello che mi hanno dato, li saluto, li abbraccio e presto li rivedrò, perché ho un appuntamento con loro tra poco.
1: Nell'estate del 2005 invece raggiunse la Sampdoria Emiliano Bonazzoli. Emiliano, benvenuto anche a te al Super Club. Qual è stato il momento più bello vissuto con quella maglia addosso?
6: Ma sicuramente il derby vinto col Genoa, la prima stagione, i primi 6 mesi, diciamo, dove è arrivato in sordina dalla regina, magari un giocatore abbastanza, non dico sconosciuto, però con tanti punti di domanda, dove però feci vedere quelle mie qualità, sia in campionato che in Coppa, che per me era molto importante e gratificante giocare in Europa.
1: Il coro dei tifosi doriani che porterai per sempre nel cuore.
6: Ma mi ricordo uno striscione che ho scritto con Emiliano, "Si va lontano". Mi fa molto piacere ricordarlo, qualche foto lo vedo ancora, qualche spezzone magari sui video lo vedo ancora, quindi come detto prima, dire che qualcosa nei tifosi doriani ho lasciato, ecco.
1: Il saluto di Emiliano Bonazzoli al popolo blu cerchiato.
6: Però sempre con me, perché comunque sia nei momenti belli ma anche brutti mi è sempre stato vicino, quindi lo ricorderò sempre con grande affetto.
1: La storia continua.

Dal rock al rock è stato un programma musicale di Rai Radio 1 di grandissimo successo, curato e condotto da Gianni Minà tra il 1978 e il 1980, con la collaborazione di Luciano Giacotto e Giampiero Ricci. Aveva come scopo quello di raccontare e divulgare la storia della musica rock nel mondo, ma anche in Italia. Puntata dopo puntata, Minà con Giacotto e Ricci raccontavano per temi e per musicisti, affrontando ogni volta un argomento diverso. L'ascolto della trasmissione si è trasformato quindi in un prezioso archivio che proponiamo all'ascolto degli amici di Radio Techetè. Un saluto da Elisabetta Malantrucco.

Dal rock al rock, storie, testimonianze e ricordi della musica dei giovani o di chi lo è stato negli ultimi 25 anni, a cura di Gianni Minà, con la collaborazione di Luciano Giacotto e Giampiero Ricci.

0: Il rock si evolve, sul finire degli anni 60 il rock cerca nuove strade e cerca anche di farsi credere, di diventare credibile per chi per anni lo ha rifiutato. Ma nello stesso tempo ci sono gruppi che al contrario questa operazione cercano di farla recuperando certe radici perse nell'evolversi, forse anche nelle fughe in avanti, talvolta anche a sud. La volta scorsa abbiamo parlato dei Blood, Sweat
1: and Tears
0: e dei Chicago Transit, quando cioè la musica rock tentò l'ultimo salto di qualità, quasi per entrare nelle sale da concerto, come si diceva nella musica dotta. Ci riuscirono nei primi dischi, come abbiamo detto, poi
1: si persero
0: perché questa macchina commerciale mangia chiunque. Questa volta parliamo di altri due gruppi, Creedence Clearwater Revival, l'ho detto bene?
1: Benissimo, stupendo.
0: E
1: The Band.
0: E The Band. Due gruppi che fecero una diversa operazione, cioè il recupero di quelle radici country and western, di quella grande tradizione della musica del sud degli Stati Uniti, una tradizione forse più bianca che nera, anche se il blues, il nero, è presente in qualunque operazione tentata nella musica rock. Fu un tentativo che non puzzò di nostalgia, come si direbbe adesso. Cercarono di riproporre, di reinventare il vecchio rock and roll, la vecchia musica del sud. Fu un'operazione fondamentale in un momento in cui, causa gli acidi, causa la ricerca di filosofie assurde e fragili, filosofie psichedeliche, come si diceva, il rock stava disperdendosi e stava entrando in un momento difficile,
1: critico,
0: no? Di involuzione. I Creedence Clearwater Revival fecero questa operazione di recupero di una musica vecchia riproposta, però con uno stile che perfino Carl Beltz, il critico inglese più attento a giudicare l'evoluzione